0: Occupa delle domande fondamentali che l'uomo si pone. Il tema di cui vogliamo parlare è da dove veniamo e dove andiamo. Credo che ognuno si sia già posto prima o poi queste domande.
1: L'umanità riflette su queste cose da millenni, chiedendosi da dove proviene l'uomo, l'anima, perché si trova sulla terra e come continua il suo cammino dopo la cosiddetta morte. I cristiani delle origini parlano di queste cose sulla base della religione interiore, a differenza della religione esteriore. Che cosa intendiamo come cristiani delle origini per religione interiore?
0: Grazie alla profezia divina dell'epoca odierna sappiamo che Dio è in noi ed è questo che intendiamo come religione interiore. Dio è in noi. Ma ci chiediamo anche chi o che cos'è Dio?
1: In diverse istruzioni e rivelazioni divine, Gabriele ci ha spiegato che Dio è la legge universale, è la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, che comprende molte cose.
0: Sì, e l'amore altruistico per il prossimo comprende non soltanto molte cose, ma tutte, include tutti gli uomini e tutte le anime, ed anche gli animali, le piante, tutti i minerali e infine tutto il cosmo. E questa è l'unità, poiché Dio è ovunque, è tutto ovunque.
1: Abbiamo parlato degli uomini. Non si tratta soltanto dell'unità come uomini, ma anche di rispondere in modo dettagliato alle domande da dove viene l'uomo e dove è diretto.
0: Potremmo forse iniziare con la domanda: che cos'è l'uomo?
2: Per noi cristiani delle origini l'uomo è l'involucro in cui si trova l'anima e nel quale essa si incarna al momento in cui l'uomo nasce. Si infila quindi nella veste umana e pertanto noi cristiani delle origini crediamo anche che nel nostro interiore, nell'anima, si trova un essere puro che è stato creato un tempo come tale, nella dimensione pura.
1: Non è quindi un mistero di Dio da dove proviene l'uomo, ossia l'anima o l'essere puro, ma ci è stato spiegato in modo dettagliato che tutto ha avuto inizio nella patria eterna, nel regno di Dio. Abbiamo quindi spiegato da dove proveniamo noi o la nostra anima. Una domanda che probabilmente vi ponete anche voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è: dove vanno l'anima o l'uomo?
2: È una domanda piuttosto complicata e credo che possiamo darci noi stessi una risposta se ci chiediamo cosa succede se l'uomo incide nella propria anima tutte le cose futili che lo occupano ogni giorno, la sua posizione, il suo modo di atteggiarsi, la posizione che ha nella società, i suoi titoli, fino ad arrivare a farsi chiamare eccellenza e poi muore. Potrà entrare direttamente nella dimensione pura con tutte queste futilità, potrà fare subito ritorno alla casa del padre, dove ci sono armonia perfetta, equilibrio e bellezza.
0: Non riesco a immaginarlo, ma credo piuttosto che l'anima si debba prima purificare da tutte le cose esteriori che la segnano. Deve prima riconoscere tutti i propri errori e sistemare tutto ciò che ha fatto nella propria vita, in pensieri, sentimenti, azioni, sia nei confronti del prossimo ma anche verso gli animali e la natura. È una cosa un po' complessa, non si può dire semplicemente adesso vado da Dio, non è così semplice.
1: Hai parlato di purificarsi, in tal caso dovrebbero anche esistere dei luoghi nei quali le anime si purificano.
0: Sì, è giusto, sono le cosiddette sfere di purificazione, come ci è stato spiegato dallo Spirito di Dio. Si tratta di sfere di vibrazione, l'anima è un corpo costituito da vibrazioni, non è fatta di materia, bensì di sostanza sottile. In base alla costituzione dell'anima, come si comporta nella propria vita, si potrebbe dire che essa ha anche un determinato suono. La sua vita nell'aldilà cerca un suono corrispondente. Nel momento in cui l'anima va nell'aldilà e lascia la sua vita terrena, entra in una vibrazione con suoni simili alla propria ed è anche in contatto con anime che hanno la stessa vibrazione. Ciò significa che le sfere di purificazione sono livelli nei quali l'anima può riconoscere e anche sperimentare ciò che ha fatto ad altre anime, ad altri uomini o nei confronti degli animali e della natura e comprendere come si è incolpata. Riconoscendo queste cose, può anche arrivare a percepire il desiderio di migliorare, di purificarsi e di liberarsi da queste ombre.
1: Ma che cosa succede se l'anima non si purifica?
2: Sì, può anche succedere che non si voglia purificare perché è continuamente attirata dalla sua vita terrena di un tempo. Sappiamo che nella vita ci possono essere molti vizi e non si intende soltanto la dipendenza da droghe, ci può anche essere una dipendenza dalla ricchezza, dall'avere una posizione, un nome. Prima abbiamo parlato delle eccellenze, sono tutti aspetti, ossia livelli di vibrazione che attirano di nuovo l'uomo sulla terra. Forse anche l'anima ha il desiderio di sistemare qualcosa sulla terra con altre persone, gli errori fatti in una vita precedente con i quali ha fatto del male a qualcuno o l'ha portato su una strada sbagliata. Tutte queste cose attirano di nuovo l'anima sulla terra, che è un pianeta su cui si può sistemare.
0: E che cosa succede con le anime che desiderano evolversi e purificarsi?
2: Le anime possono evolversi e purificarsi in queste sfere di purificazione oppure appunto sulla terra. Possono deciderlo loro stesse e man mano che l'anima si purifica si avvicina sempre più al regno di Dio. E quando l'uomo muore, ossia dopo la morte del corpo, l'anima è quindi più libera e può avvicinarsi sempre più al Padre, al regno di Dio. E quando si è purificata completamente, può varcare il cosiddetto portale delle rose e si trova poi presso il Padre nella Patria Eterna.
1: È una bella immagine il portale delle rose attraverso il quale possono passare soltanto le anime purificate per avvicinarsi al Padre, per entrare nella casa del Padre. A volte si parla anche di ruota della rinascita. Che cos'è? Potremmo spiegarlo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori?
2: La ruota della rinascita è in un certo senso una ruota che continua a girare e nella quale si trovano le anime che a livello energetico vengono quindi attirate continuamente verso il luogo in cui hanno commesso degli errori. Possono trovarsi nelle sfere di purificazione, come abbiamo già spiegato, oppure anche sulla terra, nella dimensione materiale. È quindi la ruota della reincarnazione che noi stessi teniamo in movimento e noi stessi determiniamo, come è stato detto, se vogliamo evolverci per uscire da questa ruota oppure no. Infatti la ruota della rinascita non è voluta da Dio, Lui ci vuole avere di nuovo a casa, presso di sé.
0: Per comprenderlo potremmo anche riferirci a ciò che succede a scuola. Se abbiamo il compito di imparare qualche cosa e non lo facciamo, ci viene data un'altra possibilità di ripetere la stessa classe finché abbiamo imparato la lezione. Naturalmente possiamo anche dire che non vogliamo imparare e in tal caso continuiamo a ripetere lo stesso livello finché ne avremo abbastanza e decideremo che vogliamo andare avanti. Questo è il momento in cui l'anima fa un passo avanti e fa il proprio compito.
1: Ciò significa che l'anima può decidere liberamente verso che cosa tende, se si sente attirata dalla ruota della rinascita oppure dal regno di Dio. E anche per noi uomini è così, abbiamo le giornate e ogni giorno ci presenta determinate situazioni nelle quali possiamo decidere noi stessi, vogliamo avvicinarci a Dio, vogliamo avvicinarci ai nostri simili, oppure vogliamo entrare di nuovo nella ruota della rinascita e fare ritorno su questa terra in veste umana. Credo che questo sia anche un aspetto dei cristiani liberi, di questa religione interiore, ossia che abbiamo la libertà di decidere noi stessi se vogliamo seguire il Cristo e fare ciò che ci ha insegnato, per esempio nel discorso della montagna, oppure no, e ci sentiamo attirati da un cristianesimo esteriore. Il Cristo ci ha detto: Dio non dimora in case di pietra, ma dimora in noi, nel profondo della nostra anima.
0: Noi cristiani delle origini siamo consapevoli che il regno di Dio è insito nell'uomo. Lo abbiamo potuto sperimentare in molti modi. E hai appena detto che anche nella Bibbia sta scritto che Dio non dimora in case di pietra. Perché allora i cristiani che seguono le chiese non credono a ciò che sta scritto nella loro stessa Bibbia? Forse non la conoscono?
1: È una domanda interessante. Se i cristiani che seguono le chiese leggessero la Bibbia, troverebbero, per esempio, nel capitolo 7 degli Atti degli Apostoli, un passo in cui viene citato anche Isaia e che dice: ma l'Altissimo non abita in costruzione fatte da mano d'uomo, come disse il profeta Isaia. Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello per i miei piedi. Quale casa potete edificarmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non è forse la mia mano che ha creato tutte queste cose?
0: È chiaro. È una prospettiva molto bella. Dio non dimora in case di pietra, poiché Egli è in ogni cosa.
1: Questo passo ci ricorda l'interiore. Ci sono altri passi nella Bibbia che parlano di questi aspetti?
2: Sì, nella Bibbia c'è un passo molto importante che viene spesso ignorato, nonostante contenga un insegnamento fondamentale, ossia la legge di semina e raccolta. In una delle lettere ai suoi fedeli, Paolo dice infatti che non ci si può prendere gioco di Dio. Dice: non ci si può prendere gioco di Dio, tutto ciò che seminate lo raccoglierete. Questa legge di semina e raccolta sarebbe in realtà la chiave per la libertà dell'uomo e anche dell'anima. Escluderebbe la dannazione eterna e l'anima potrebbe decidere se vuole accettare ciò che raccoglie e dire: l'ho provocato io, e poi decidere di porvi rimedio. Tuttavia gli uomini non prestano più attenzione a queste parole, dato che sono talmente influenzati dalla loro Bibbia e dai loro dogmi, e forse hanno anche paura e per questo non hanno il coraggio di accettare un modo di pensare diverso da ciò che viene presentato loro nelle prediche e nelle lezioni del catechismo, tanto che non leggono queste citazioni così chiare che potrebbero portare una liberazione agli uomini.
1: Molti passi della Bibbia vengono negati dalla Chiesa o non vengono presi in considerazione. I cristiani legati alle Chiese credono forse che questi passi, che sono stati tralasciati dalla dottrina delle Chiese, non debbano nemmeno essere realizzati?
0: Credo che molti cristiani che seguono le Chiese siano totalmente influenzati o addirittura indottrinati fin da piccoli con gli insegnamenti delle Chiese. Per questo credono forse veramente che l'ultima unzione possa aprire loro la strada per entrare nella casa del Padre. Probabilmente prestano ascolto soltanto alle parole del parroco, che non dice molte cose che sarebbero importanti per gli uomini. Tuttavia mi chiedo anche se è sufficiente approvare gli insegnamenti delle Chiese per fare ritorno alla casa del Padre, oppure se ciò non trattiene invece piuttosto gli uomini nella ruota della rinascita.
1: Credo che sia molto importante distinguere se si tratta di un insegnamento della Chiesa o se è un vero insegnamento dato da Dio nei 10 comandamenti o tratto dal discorso della montagna. Infatti nel discorso della montagna Gesù disse: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che costruì la sua casa sulla roccia. Soffiarono i venti ed essa non crollò. Se invece l'uomo costruisce la sua casa sulla sabbia, verrà spazzato via. Sono affermazioni molto chiare, tratte dal discorso della montagna, che ci indicano che dovremmo mettere in pratica ed applicare le leggi di Dio nella nostra vita.
2: E se venissero realizzate passo per passo queste leggi, ossia gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, o che ci sono stati portati da Mosè come i 10 comandamenti, e il discorso della montagna di Gesù, allora non esisterebbe più il concetto della dannazione eterna, ma verrebbe eliminato. E insieme ad esso scomparirebbero anche le istituzioni ecclesiastiche. Infatti sono basate sul fatto che l'uomo con le sue paure si lega in pensieri a livello di sentimenti alla dannazione eterna.
0: Mi hai dato uno spunto con il concetto della dannazione eterna. È veramente terribile immaginare che l'uomo possa essere dannato in eterno da Dio, che debba sopportare in eterno sofferenze terribili. Da dove proviene questo concetto della dannazione eterna? È stato insegnato da Gesù.
2: Gesù non ha mai parlato della dannazione eterna. Egli ci ha portato l'immagine di un padre colmo di amore. Già soltanto se ci immaginiamo un padre colmo d'amore, non possiamo conciliarlo con la dannazione eterna. Anche nel cristianesimo originario, dopo la venuta di Gesù di Nazareth, nella fede dei primi cristiani, non esisteva la dannazione eterna. Credevano che la nostra anima esisteva già prima che noi nascessimo come uomini. Nel VI secolo la Chiesa Cattolica ha condannato questo insegnamento. A quel tempo c'era un grande maestro della Chiesa che era Origene. Egli insegnò e diffuse questa fede. Nel corso di un concilio la Chiesa ha poi condannato l'insegnamento della preesistenza dell'anima ed anche che tutti gli esseri faranno un giorno ritorno a Dio. Per compensare tutto ciò fu introdotta la dannazione eterna come legge della Chiesa e quindi non si tratta di un comandamento dato da Gesù, dal Cristo, il co-regnante dei cieli eterni, bensì di una legge della Chiesa. E se un cattolico non crede in queste leggi, si trova già nella dannazione eterna. Anche se non segue i sacramenti istituiti dalla Chiesa o li rifiuto, sono dannato in eterno. Dobbiamo immaginarci che gran parte dell'umanità si troverebbe sicuramente nella dannazione eterna, se questa esistesse veramente.
1: Hai parlato del VI secolo? Forse qualche contemporaneo pensa ora che ciò sia avvenuto soltanto in passato, che soltanto allora si pensava in questo modo e si era dannati in eterno. Tutte queste cose hanno ancora validità? Per esempio, se qualcuno crede nella reincarnazione, è dannato in eterno?
0: In ogni caso, chi conosce la Chiesa Cattolica e non entra a farne parte è dannato in eterno e oggi quasi tutti conoscono la Chiesa Cattolica e pertanto tutti coloro che non sono cattolici sono dannati in eterno. Questo è secondo l'insegnamento cattolico.
1: È ben diverso dalla libertà che ci ha insegnato Gesù di Nazareth.
2: È proprio questa la discrepanza tra ciò che ha portato la Chiesa e ciò che ci ha portato Gesù di Nazareth. Infatti Gesù non ha mai parlato della dannazione eterna e non ha mai parlato nemmeno di sacramenti e cerimonie. Egli ha parlato dello spirito della verità e ci ha parlato di un Dio colmo di amore. E come abbiamo già accennato, ci ha anche detto: chi ascolta le mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio, ed è questo che ci porta alla libertà. Se mettiamo veramente in pratica sempre più i suoi insegnamenti nella nostra vita quotidiana, e sono gli insegnamenti dell'amore per il prossimo e per la natura, diverremo liberi. Ciò ci fa sentire bene ed è appunto la libertà che possiamo raggiungere sempre di più.
0: Ma com'è possibile che questo insegnamento meraviglioso che hai descritto, che ci parla di amore e di libertà e che rende liberi anche noi stessi, abbia potuto essere sostituito da una cosa terribile come la dannazione eterna? Come mai gli uomini hanno permesso che ciò avvenisse?
2: È proprio questa la domanda.
1: A quel tempo ciò che contava nella Chiesa non era in realtà la libertà del singolo. La Chiesa voleva trattenere i fedeli nelle proprie fila, voleva esercitare il proprio potere. Per questo non era importante che ognuno si potesse decidere liberamente per la fede in Cristo. Conosciamo molti fatti storici secondo i quali milioni e milioni di persone furono convertite con la forza e dovettero scegliere se divenire cattoliche e accettare la fede della Chiesa o essere uccise. Pensiamo per esempio alle crociate. Milioni di persone dovettero morire perché preferirono morire piuttosto che entrare a far parte della Chiesa Cattolica. O pensiamo alle opere di cristianizzazione nell'America del Sud nel Medioevo.
0: E non possiamo dimenticare che chiunque riceve un figlio e lo porta dal sacerdote per farlo battezzare, in fondo compie a sua volta una conversione forzata, fa accettare una fede a un bambino piccolo che non è ancora in grado di distinguere da sé il bene dal male e di decidere se vuole entrare a far parte di questa comunità religiosa, dalla quale potrà uscire soltanto se accetta come conseguenza la dannazione eterna. Anche il battesimo dei bambini è quindi una conversione forzata.
1: Ed è in fondo contrario alla libertà dell'uomo e dell'anima.
0: In questo modo la Chiesa nel corso dei secoli ha legato a sé tantissime persone. Comunque ci sono sempre più persone che ora si liberano da questi insegnamenti, anche se soltanto pochi sono in grado di liberarsi dalla paura della morte. La maggior parte delle persone hanno paura del momento in cui il corpo fisico muore. Come mai?
1: Credo che gli uomini si rendano conto o sappiano di aver peccato nei confronti di Dio, ossia verso il prossimo, verso i 10 comandamenti, e quindi anche contro la natura, contro gli animali, contro la terra e in fondo la vita. E la vita è Dio. E questa è la sensazione che gli uomini hanno alla fine della loro vita.
2: Ciò significa che si fa sentire la coscienza e così ci rendiamo conto che tutti abbiamo una coscienza e ciò ci può essere d'aiuto nel corso di tutta la nostra vita per indicarci qual è la via giusta da seguire. In fondo si trova dentro di noi, è la scintilla divina che ci aiuta continuamente e verso la fine della nostra vita questa coscienza si fa forse sentire in modo anche più forte e ci rendiamo conto di aver sbagliato in alcune situazioni, di esserci comportati in modo sbagliato con i nostri genitori, con i figli, con i colleghi o con altre persone. Così abbiamo la possibilità di sistemare queste cose finché siamo ancora su questa terra. Non dobbiamo aspettare di arrivare nelle sfere di purificazione. Se riconosciamo queste cose già sulla terra e ce ne pentiamo, le possiamo sistemare qui e così la nostra anima diventerà più luminosa.
1: Una parte della vita che non ha paura di morire è la natura. Perlomeno finché non interviene l'uomo. Gli animali, le piante, i minerali vivono e sono parte della legge di Dio se non vengono cacciati o maltrattati. Con l'esempio di un albero, Gabriele ci spiega in un modo molto bello come avviene questo circuito della vita. Abbiamo preparato una registrazione che possiamo ora ascoltare insieme.
0: Potremmo prendere come esempio un albero. Un giovane albero che sta crescendo e non porta ancora frutti. Quando avrà raggiunto una certa maturità, porterà dei frutti di vita nell'estate. In primavera comincerà a preparare i frutti, in estate li farà maturare e in autunno li donerà. In autunno la linfa si ritira. E in inverno c'è una certa calma, tuttavia si pensa soltanto che sia una fase di riposo, mentre in realtà la linfa si sta già preparando per la primavera e così l'albero può divenire molto molto vecchio e continua a donare, tuttavia dopo aver raggiunto una certa età dona sempre di meno, come mai? Perché la vita dell'albero si ritira e prima o poi non darà più frutti. E può darsi che poi un giorno muoia. Tuttavia, dato che nessuna energia va perduta, la forza vitale rimane nell'albero. E l'albero ha portato frutti, buoni frutti, che ha donato alla terra e agli uomini. E noi uomini siamo un po' come quest'albero. L'anima entra nella dimensione terrena e l'uomo è ancora giovane e cresce. Dopo aver raggiunto una certa maturità, dovrebbe portare frutti spirituali. Man mano che l'età avanza, la vita si ritira poco a poco e l'anima, che ha portato frutti di vita in veste terrena, si libera dalla ruota della rinascita e fa ritorno nella casa del Padre. Questa è la vita anche per noi uomini, soltanto che noi non vogliamo rendercene conto perché ci leghiamo a cose esteriori. L'albero ritorna alla Madre Terra e la Madre Terra è una parte della vita della creazione che il Creatore ha donato a noi uomini affinché sulla terra possiamo imparare a ricevere da Dio e a donare da Dio, così com'è nei cieli, ossia nel regno eterno, così dovrà ridivenire anche sulla terra. Ciò significa che dovremmo purificarci per ricevere i doni di vita e per donare i doni di vita. per divenire puri e fare ritorno alla casa del Padre. Questo è il ciclo che il Padre desidera che seguiamo. Non vuole la ruota della rinascita, ma desidera che ci purifichiamo sulla terra, che impariamo a dare e ricevere, come in cielo, così in terra. È possibile che chi non lo impara ritorni sulla terra.

0: Abbiamo ascoltato le spiegazioni di Gabriele in merito alla legge naturale del dare e ricevere. Ora forse in noi si presenta anche la domanda: perché non siamo rimasti in questo principio del dare e ricevere? Qual è stato il motivo del primo pensiero della caduta a causa del quale ci siamo allontanati da questa unità?
1: Sentendo questa domanda non si riesce quasi a credere che abbia potuto accadere una cosa del genere. Com'è possibile che un essere spirituale abbia voluto allontanarsi da questo amore e da questa armonia? Ciò è avvenuto per via del libero arbitrio. In base a questo libero arbitrio, un essere spirituale può pensare che vuole fare la propria volontà oppure che si compia la sua volontà. In un certo momento della creazione alcuni esseri spirituali hanno quindi cominciato a pensare in modo contrario a Dio, volevano essere qualcosa di diverso, volevano essere di più di quello che erano, volevano immettersi di nuovo nella corrente originaria dell'energia divina e porsi in tal modo al di sopra di Dio. A causa di questi pensieri si sono quindi chiusi sempre di più verso questa fonte di energia primordiale. Hanno ricevuto sempre meno energia e ciò significa che sono divenuti meno luminosi, avevano meno energia e hanno così cominciato a cadere in basso. Si sono adombrati e in tal modo si è formata l'anima, della quale abbiamo parlato anche oggi, e quest'anima si è avvolta così tanto in questo atteggiamento contrario a Dio, mettendosi al di sopra di Dio, che infine si è incarnata nella materia, divenendo così un essere umano.
2: Prima hai chiesto com'è possibile che ci si voglia mettere al di sopra di Dio. Prendiamo però coscienza della nostra vita, com'è per noi. Ogni pensiero negativo è in realtà contro Dio e con ogni pensiero negativo ci poniamo quindi al di sopra di Dio. Quindi dovremmo chiederci: com'è possibile che io mi voglia mettere al di sopra di Dio, continuando così a rafforzare e ingrandire l'evento della caduta?
0: E non è così che lo facciamo senza pensarci molto, senza riflettere sul fatto che stiamo facendo esattamente ciò che è avvenuto all'inizio della caduta?
1: In fondo, come hai detto tu, non abbiamo bisogno di riflettere così tanto sulla caduta, dato che dovremmo renderci conto che con ogni peccato nei confronti della legge della vita ci rivolgiamo verso la caduta. Questa legge della caduta viene definita anche come legge di semina e raccolta che abbiamo creato noi uomini, e che non è stata creata da Dio, ma appunto da noi uomini stessi. Come possiamo spiegare questa legge di causa ed effetto? Come possiamo immaginarla e come agisce?
2: Potremmo per esempio anche immaginarci che i nostri pensieri sono pesanti, per esempio i pensieri rivolti contro il nostro prossimo. E in fondo è la stessa cosa di un pensiero contro Dio, dato che Dio si trova in tutti noi. Quindi ogni pensiero negativo, ogni pensiero con il quale vogliamo essere qualcosa di più, l'arroganza o altre cose del genere, tutti questi pensieri negativi sono pesanti. Diciamo spesso che abbiamo dei pensieri pesanti. Dio invece non è pesante, ma è assolutamente privo di peso, è leggero, è la libertà. Ci accorgiamo quindi che è una cosa completamente diversa, quindi se un pensiero è pesante non è divino e se diviene sempre più pesante ci allontaniamo sempre più da Dio. In questo modo si formano come degli involucri che con il passare del tempo formano l'uomo. Pertanto noi uomini siamo tutti un corpo formato da pensieri. I nostri pensieri ci segnano, determinano il nostro corpo e questo corpo tiene praticamente prigioniera la nostra anima, che in fondo porta dentro di sé il desiderio profondo di fare ritorno al Padre, e questi due aspetti si trovano allo stesso tempo in un essere umano.
0: E che cosa provocano poi i pensieri nell'anima? Come si fanno notare?
2: Massi ha già detto che si tratta di un corpo costituito da pensieri. Potremmo anche dire che formiamo una matrice. Con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, diamo forma a una matrice nel cosmo materiale, come una specie di involucro energetico, un campo energetico, nel quale entriamo di nuovo dopo essere morti, ossia quando siamo di nuovo un'anima. Abbiamo quindi creato questa matrice del mondo materiale e attraverso di essa possiamo incarnarci di nuovo e assumere di nuovo un involucro.

0: umano, un corpo di pensieri, come hai detto tu.
1: Abbiamo parlato dei pensieri e prima anche della legge di semine raccolta. Molti conoscono questa legge dal punto di vista scientifico, nessuna energia va perduta. Come potremmo immaginarcelo, per esempio, se ho un pensiero negativo verso una persona, dove va poi questo pensiero? A chi provoca dei danni?
0: Avviene così che io invio questo pensiero verso il mio prossimo e a seconda di come egli percepisce, il contenuto di questo pensiero lo può raggiungere e lo potrà eventualmente influenzare. Ma la cosa più importante che tante volte certamente non teniamo presente è che i nostri pensieri, ossia il nostro contenuto, segnano noi stessi. Per esempio, se ho pensieri di odio verso i miei simili, questi contenuti, questo odio, entra nella mia anima e la segna. Quando poi passo nelle sfere dell'aldilà, ossia quando muoio, verrò di nuovo attirato dai livelli nei quali si trova questo odio, dove si trovano altre anime che sono a loro volta ricolme di odio. Mi ritroverò quindi insieme ad altri che sono simili a me. Vengo sempre attirato da ciò che io stesso ho immesso in me. Questo è un aspetto di semina raccolta. Ciò che semino ricade di nuovo su di me, sia come uomo, sia come anima.
2: Allora ciò che è inciso nell'anima viene determinato dall'anima stessa ed è un aspetto di semina raccolta che continua ad agire fino a che riconosciamo ciò che abbiamo seminato dagli affetti che raccogliamo, oppure riconoscendo noi stessi con la forza del Cristo che ci dà la forza di sistemare, di pentirci, di porre rimedio nel caso in cui lo possiamo fare. Fino a che non abbiamo sciolto ciò che abbiamo causato noi stessi, siamo soggetti alla legge di semina raccolta e questo è ciò che è inciso dentro di noi.
0: Mentre stavi parlando di queste cose mi è venuto il pensiero che spesso i popoli di questa terra non riescono a far pace per generazioni. Se ci immaginiamo che alcuni paesi combattono gli uni contro gli altri in guerre con omicidi e persecuzioni per generazioni, ciò significa che questa matrice prende forma sia nelle sfere di purificazione sia sulla terra. Questi uomini vivono quindi in questo ambiente di odio e di persecuzione ed entrano di nuovo nella matrice sulla terra per continuare a coltivare lì i loro aspetti del passato, per uccidere di nuovo, per vendicarsi. In merito a queste cose Gesù ci ha detto proprio questo aspetto rivoluzionario: porgetevi la mano, perdonate i vostri nemici, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono. In questo modo si potrebbe fermare questo ciclo che sembra essere infinito, perché non si riesce a trovare pace, perché le anime continuano ad entrare nella stessa vibrazione e questa terribile ruota della rinascita. Sarebbe quindi una possibilità per riuscire a cambiare qualcosa. Gesù ci porge la mano e dice: fate pace, sistemate.
1: Se però guardiamo ciò che avviene in questo mondo, tutte le crudeltà e tutte le negatività che accadono, il modo in cui gli uomini si trattano a vicenda, oppure come si comportano anche con la natura e con il mondo degli animali, qualcuno pensa: ma perché Dio non interviene? Molte persone si pongono questa domanda: com'è possibile che Dio permetta queste sofferenze? Sappiamo che Dio ci ha dato il libero arbitrio. Ora Gabriele ci spiega perché Dio non ci toglie questo libero arbitrio sulla base di un esempio molto chiaro. Ascoltiamo ora insieme la registrazione. Facciamo un esempio. Pensiamo ad una coppia di genitori che ha acquisito una grande proprietà. Ora questa coppia di genitori dice: lascio ora in eredità queste proprietà a mio figlio o a mia figlia. Quindi intesteranno la loro proprietà al figlio o alla figlia, che sono quindi poi gli eredi della proprietà. A chi appartiene ora questa proprietà? Ai genitori oppure al figlio o alla figlia? Appartiene all'erede. E Dio, nostro Padre, ha dato in eredità ad ognuno tutto l'infinito e da ciò risulta l'unità degli esseri divini. Ogni essere divino è erede di tutto l'infinito puro. Dobbiamo prenderne coscienza. Tutto l'infinito puro. Quindi ogni essere divino è uguale davanti a Dio, nostro Padre, perché ogni essere divino possiede tutta l'eredità, tutto l'infinito, l'infinito puro. E da questo infinito puro Dio ha creato anche il nostro corpo divino. Esso è legge universale compressa, essere compresso, e quindi è eredità compressa dell'infinito puro. E Dio dovrebbe ora forse decidere le cose dopo che ci ha lasciato tutto in eredità? Di conseguenza, quali eredi abbiamo il libero arbitrio di fare o non fare ciò che dovremmo? Se facciamo ciò che è la nostra eredità, la legge divina dell'amore, della vita, la libertà e l'unità, allora faremo ritorno alla casa del Padre come eredi del regno di Dio. Se non lo facciamo, i nostri pensieri e il nostro comportamento saranno pesanti e cercheremo continuamente un nuovo involucro umano. Dio non può intervenire proprio perché noi siamo gli eredi, eredi di tutto l'infinito. Se l'uomo vuole pensare secondo la propria volontà e in tal modo agisce contro la sua vera eredità eterna e divina, in tal modo creerà delle cause. E queste cause sono colpe che costituiscono a loro volta ciò che è inciso nell'anima. Quindi Dio non interviene e non può nemmeno intervenire, perché noi siamo eredi dell'infinito, dell'essere puro ed eterno. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, abbiamo ascoltato come Gabriele ci ha spiegato in modo molto chiaro che ogni uomo è un erede dell'infinito, e se mi immagino questa cosa comprendo in modo molto più chiaro anche quanto sta scritto nella Bibbia con le parole "sottomettete la terra". Gli uomini lo hanno sempre inteso nel senso che la terra può essere sfruttata e maltrattata. Ma se ora riferiamo tutto ciò alla nostra eredità, allora anch'essa è una parte della nostra eredità, e quindi noi avremo il compito di trattare in modo responsabile questa eredità anche nei confronti di colui che ce l'ha donata, quindi verso Dio, nostro Padre.
2: Certo, Petra, se siamo eredi dell'infinito puro, abbiamo anche la responsabilità di vedere e di fare attenzione a ciò che facciamo e a come ci comportiamo, se siamo per la nostra eredità o se agiamo contro di essa. E nessuno ci può togliere questa responsabilità, poiché ognuno ha ricevuto, per così dire, individualmente la propria parte ed è quindi responsabile per ciò che ha ereditato.
0: Nelle spiegazioni di Gabriele abbiamo sentito in modo molto chiaro che Dio non può intervenire perché ci ha dato il libero arbitrio. Ma che possibilità ha Dio di aiutare noi che siamo i suoi figli della caduta?
2: Certo, Dio ci ha aiutati e continua ad aiutarci. Tuttavia non ci aiuta togliendoci il libero arbitrio. Il libero arbitrio ci è stato donato, è un dono divino del Creatore Eterno e resteremo sempre liberi. Tuttavia è intervenuto inviandoci il suo amore. E in che forma si è impersonificato il suo amore?
0: Si è personificato in Gesù di Nazaret, nel quale era incarnato il co-regnante dei cieli, il Cristo. Quindi Dio ci ha inviato suo Figlio per aiutarci, per darci la possibilità di fare ritorno in questa patria. E con la sua morte in croce sul Golgota avvenne un evento di portata cosmica. Una parte dell'eredità del Cristo proveniente dalla patria divina si ingenerò nella nostra anima. In tal modo fu fermata la caduta e per questo abbiamo anche la forza per far ritorno alla casa del Padre con il suo aiuto, con l'aiuto del Cristo in Lui, quindi ci aiuta.
2: E l'aiuto più grande è anche nelle parole che Egli ci ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Si può vedere questo messaggio in tutta la sua vita. Egli non ha mai detto che la Chiesa è la via, la verità e la vita. Egli ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Ciò significa che la via non può essere nelle chiese, non ci può essere lì nemmeno la verità nella vita.
0: Adesso si potrebbe pensare che deve essere molto difficile liberarsi da tutti questi legami qui sulla terra. Com'è questa via? In fondo si può riassumere nella regola d'oro che dice non fare agli altri ciò che non vorresti fatto a te. Oppure fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. E questa regola d'oro che conosciamo in questa forma è antichissima. Dio ha inviato non solo Gesù di Nazareth, ma ha inviato continuamente profeti, uomini e donne spirituali e illuminati, ed essi ci hanno continuamente portato questa legge dell'amore per il prossimo. Vorrei citare brevemente che Zarathustra aveva già detto 1000 anni prima del Cristo: la natura umana è buona soltanto se non fa agli altri ciò che farebbe male a se stessa. Non fare nemmeno agli altri ciò che farebbe male a te. E anche Maometto disse, nessuno di voi è un fedele fino a che non augura al proprio fratello ciò che desidera per se stesso. Si tratta in fondo dell'insegnamento dell'unità che potrebbe collegare tutti gli uomini tra loro. L'insegnamento dell'unità è Dio, Dio è la vita e l'unità nella vita.
1: È una prospettiva molto bella di come potrebbero essere le cose, però ora vorrei ritornare a un punto che mi occupa. Abbiamo parlato della caduta e anche di come Dio ci può aiutare, ma non ho ancora capito bene che scopo ha avuto tutto ciò, che cosa volevano raggiungere gli esseri della caduta, quali erano le loro mete.
2: In fondo volevano essere come Dio. Aspiravano all'essere puro che Dio ha creato e che ha vivificato con tanti esseri spirituali che Egli ha contemplato e creato. Volevano dissolvere di nuovo questo regno spirituale, volevano far confluire tutto di nuovo nella corrente primordiale in modo che non esistesse più alcuna forma.
0: Quindi volevano essere loro stessi il creatore, volevano creare loro stessi e mettersi così al di sopra di Dio. E se ora riferiamo tutto ciò ancora una volta alla nostra epoca, possiamo chiederci che cosa avviene oggi se gli uomini vogliono mettersi al di sopra di Dio. Ne abbiamo già parlato prima, abbiamo detto che vogliono migliorare la creazione e quali sono le conseguenze.
2: Non è forse così che la scienza vuole mettersi nelle vesti del creatore?
1: I paralleli sono veramente spaventosi. Sappiamo che con la manipolazione genetica la scienza moderna cerca di cambiare le informazioni genetiche, che ossia la sostanza basilare della materia per la nostra vita. Si afferma addirittura di voler creare una nuova vita. La scienza cambia il genoma, ossia le informazioni genetiche, suddividendolo in tante parti per poi ricomporle. Ci sono addirittura scienziati che affermano di voler migliorare la creazione. Essa è perfetta, mentre noi uomini non siamo perfetti. E ora la scienza afferma di voler migliorare la creazione, di voler creare nuova vita.
2: Con la manipolazione genetica, ma la scienza da dove prende i geni?
1: Sappiamo che sono elementi che sono stati donati da Dio e che si trovano nella natura. Noi siamo una parte della natura e quindi in fondo lavoriamo con gli elementi basilari che sono stati creati da Dio.
2: Essi si servono quindi sempre degli elementi basilari della natura, donati dal Creatore, per creare una realtà alterata. E questa realtà alterata crea continuamente la legge di semina e raccolta. E l'umanità non potrà fare a meno di raccogliere ciò che lei stessa ha seminato, ossia questo voler essere migliore di Dio, voler migliorare la creazione, così come la teologia crede di dover correggere gli insegnamenti di Gesù il Cristo, anche la scienza crede di dover intervenire nella creazione di Dio o nella legge di semina e raccolta, cercando di correggere o di alterare ciò che in origine era previsto diversamente. Ma il Cristo è venuto, ci ha portato alla redenzione e ci ha detto che sorgerà un nuovo cielo e una nuova terra. Ed Egli sta edificando questo nuovo cielo e questa nuova terra.
3: Da ist er dabei, das zu errichten.
1: Credo che si possa soltanto consigliare a tutti coloro che sono convinti di dover correggere o migliorare la creazione, che in fondo si tratta di migliorare se stessi, di correggere la propria volontà, il proprio modo di pensare e di comportarsi. Infatti questo pensiero di voler correggere tutto è in fondo la nostra eredità negativa che ci rende le cose difficili, che ci attira di nuovo verso la terra e con la quale non potremo mai fare ritorno alla casa del Padre. Tuttavia, nel profondo della nostra anima c'è l'eredità universale che noi dovremo sviluppare di nuovo, migliorando appunto noi stessi, correggendo il nostro modo di pensare e di comportarci. E Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci ha mostrato con il suo esempio come possiamo migliorarci in questa vita. E oggi ci indica anche come possiamo percorrere noi stessi la via che conduce alla coscienza cosmica. Cari amici all'ascolto, se questo vi interessa, vi consiglio un libretto nel quale potrete leggere tutto in modo dettagliato, che ha il titolo La via verso la coscienza cosmica, felicità, libertà e pace. Questo per tutti coloro che desiderano saperne di più sulla via che ci permette di migliorare noi stessi.
0: Credo che ciò che hai detto sia veramente importante. Abbiamo avuto Gesù di Nazareth che ha ingenerato la scintilla nella nostra anima e ci ha portato gli insegnamenti per far ritorno al Padre. Nella nostra epoca abbiamo Gabriele. L'umanità ha sempre avuto profeti, tuttavia è l'uomo stesso che deve percorrere la via. Nessuno ci porta nella casa del Padre. Possiamo percorrere la via con la luce che i profeti e gli uomini e donne spirituali ci hanno portato nel corso dei secoli. Gesù ci ha portato ancora una volta una luce, ma adesso dobbiamo fare noi stessi passi su questa via.
2: Tutto ciò non vale soltanto per una categoria di persone che sono cattoliche o luterane, mentre tutti gli altri sarebbero dannati. Il Cristo ha portato la redenzione per tutti gli uomini e tutte le anime, e per questo la dannazione eterna non esiste.
0: Lo possiamo leggere anche nella Bibbia delle chiese stesse. Uno dei loro santi, San Paolo, afferma in una lettera dal quale cito ora: è nobile, con piacere a Dio, nostro Salvatore, la cui volontà che tutti gli uomini vengano salvati e giungano a riconoscere la verità. Addirittura Paolo, un maestro della Chiesa e santo, afferma che non esiste la dannazione eterna e che tutti gli uomini faranno ritorno alla casa del Padre. La Chiesa esercita il proprio potere sulle persone che non hanno il coraggio di pensare con la propria testa.
1: A questo punto però mi chiedo che cosa ha a che fare tutto ciò con la teologia cattolica e luterana. Perché dicono sempre che la Bibbia sarebbe la parola di Dio se poi non fanno ciò che vi sta scritto, ne traggono solo ciò che fa loro comodo, però quando si tratta di cambiare qualcosa nella propria vita, ciò viene ignorato e viene taciuto ai fedeli. Per questo mi chiedo perché si dà così tanta importanza alla Bibbia se poi non si prende sul serio ciò che vi sta scritto.
0: 2000 anni fa Gesù disse ai sacerdoti: non entrerete nel regno dei cieli e impedite di entrarvi anche a coloro che desiderano entrare. In questo vedo un'analogia, ossia che le chiese in realtà non vogliono che entriamo nel regno dei cieli. Dicono: questi sono i nostri insegnamenti, voi dovete essere parte della nostra istituzione, ma siete dannati in eterno. Non esiste alcuna salvezza senza di noi. Gesù invece ha detto: i 10 comandamenti e i miei insegnamenti vi rendono liberi, fate ritorno a casa dove il Padre vi attende. Tende con tutto il suo amore, a braccia aperte. C'è una differenza così grande, un insegnamento diametralmente opposto che la Chiesa ci porta, tanto che si dovrebbe dire perché gli uomini non si rendono conto di ciò che sta accadendo.
1: È proprio questa la domanda, perché gli uomini non si rendono conto di essere ingannati dalle Chiese? Com'è possibile?
0: Ci sono diversi motivi, uno dei quali è sicuramente che non si prendono il tempo di leggere loro stessi il loro libro sacro, la Bibbia. Leggendo la Bibbia si riconoscerebbe subito una contraddizione, ovvero che nell'Antico Testamento si parla spesso del Dio vendicativo, di un Dio che è in fondo contro gli uomini o contro determinate persone, che esorta il suo popolo a condurre guerre contro altri popoli. Se poi invece leggiamo il Nuovo Testamento, troviamo il Dio dell'amore che ci è stato portato da Gesù di Nazareth. Se valutiamo queste cose, ci accorgiamo che ci sono tante, tante contraddizioni, ma per farlo bisogna leggere questo libro. E il Dio vendicativo non esiste, non è il Dio di cui ci ha parlato Gesù di Nazareth. Il Dio vendicativo è la vendetta della casta sacerdotale che ha attribuito tutto ciò a Dio, nostro Padre.
1: La cosa sorprendente è che gli uomini non soltanto non leggono il Vangelo di Gesù, ma non si interessano nemmeno per il catechismo. Non va quasi più nessuno in chiesa. Ci sono ancora solo poche persone che vanno ancora in chiesa, e questo in tutto il mondo, non solo in Germania. In fondo è sorprendente. Non si può affermare che siano dipendenti dalla chiesa, dato che non vanno in chiesa. Da che cosa dipende?
2: Credo che un motivo sia anche che la massa degli uomini vive la giornata con indifferenza, senza chiedersi da dove proviene la parte più profonda della mia anima, da dove provengo io e dove sto andando. Esiste un regno di Dio? E se esiste, dove va la mia anima?
1: Credo che uno dei problemi più grandi sia proprio che solo poche persone hanno imparato a pensare in modo autonomo, ad esaminare in modo analitico le cose e a chiedersi poi da dove provengo e dove vado. Cari amici all'ascolto, se volete, provate a porvi queste domande, e se lo desiderate, se volete esaminare a fondo gli insegnamenti ecclesiastici, se volete mettere in questione tutta la struttura basata sull'ignoranza ecclesiastica del potere, prendete in mano il discorso della montagna che ci è stato donato da Gesù, oppure i 10 comandamenti che abbiamo ricevuto da Dio, e confrontateli con gli insegnamenti della Chiesa. Vi potrà essere sicuramente di aiuto.
2: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, un bel compito potrebbe essere quello di parlare in famiglia, con i nostri conoscenti o con i colleghi di lavoro, e chiederci da dove veniamo e dove andiamo. Sicuramente troverete risposte per alcune domande, ma non per tutte. Se volete, scriveteci e raccontateci dei vostri colloqui. Saremo contenti di ricevere le vostre lettere.
1: E se desiderate leggere un libro per rispondere a queste domande, al termine di questa trasmissione vi possiamo consigliare un libro che ha lo stesso titolo di questo programma, ossia Vivere e poi da dove vengo, dove vado. In questo libro troverete risposte a molte domande di cui oggi non abbiamo potuto parlare in modo del tutto esauriente, dato che non abbiamo abbastanza tempo a disposizione.
2: Quindi non vogliamo vivere alla giornata, come abbiamo sentito, bensì utilizzare la giornata. Speriamo di avervi dato alcune indicazioni per la vostra vita, e saremo felici se ci seguirete anche nella prossima trasmissione. Arrivederci.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gottes
1: Zentrum. Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt. Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
1: Ganz sanft vibriert unser Körper.
0: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza
1: che auch in der inneren Heilung geht.
0: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce. La forza è presente, il Cristo in noi. Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
1: Christus möchte sich uns.
0: Il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
1: im strömenden Licht,
0: nella luce fluente.
1: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
0: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
1: auf das uns bewusst wird,
0: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
1: Fühlen wir die Pulsation.
0: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
1: Es ist der Geist.
0: È lo spirito.
1: Christus.
0: Il Cristo.
1: In unserem Körper spüren wir.
0: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio. La coscienza si amplia.
1: Dadurch wird der Körper leichter.
0: In questo modo il corpo diviene più leggero perché vibra a un livello più alto.
1: Christus offenbart sich uns.
0: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
1: Seine Liebe strömt.
0: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
1: Abermals fühlen wir seine Kraft.
0: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: il suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo guarisce.

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita.
0: Leben ist Einheit.
1: La vita è unità.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
1: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali.
0: Eine feine Beziehung baut sich auf.
1: Si sviluppa un rapporto fine.
0: Es ist nicht mehr der Gedanke.
1: Non è più il pensiero.
0: Es ist das feine Gefühl.
1: Ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli uomini, verso i regni della natura, verso i regni dei minerali.
0: Haben einen feinen Kontakt.
1: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
0: Spürt in diese Verbindung.
1: Percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto. Sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra,
0: ein energetisches Feld,
1: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
0: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
1: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda, chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo
0: mit seinen Gedanken
1: e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi. La luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la sua presenza.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori e cari ascoltatori, vi salutiamo cordialmente per questa serie di trasmissioni dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, nel corso della quale leggeremo parti tratte dal libro omonimo, che è un'opera di insegnamento e di apprendimento cosmica proveniente dalla scuola della sapienza divina. Oggi, in questa prima puntata, desideriamo presentare le spiegazioni contenute nella premessa e nel prologo, dove possiamo apprendere come è nata quest'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento e che cosa abbraccia il nostro tema l'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale.
2: Leggiamo ora nel testo che porta il titolo una visione profetica divina riportata con le nostre parole semplici del mondo tridimensionale, quanto segue. Cari amici, nell'opera cosmica di istruzione e di apprendimento dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, leggiamo parole di verità eterna, provenienti dalla vita eterna che è a sette dimensioni. La parola di verità riguarda dimensioni che in genere noi non riusciamo a comprendere con il nostro modo di pensare orientato in modo prevalentemente materiale. Gesù, il Cristo, ha avverato ciò che ha promesso 2000 anni fa all'umanità quando disse: «Avrei ancora molte cose da dirvi, ma per ora non sareste in grado di portarne il peso». Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera. In occasione di alcuni

0: I colloqui tenuti in una cerchia in cui era presente Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, abbiamo potuto registrare le descrizioni della sua visione interiore e la sua parola. Il contenuto di questi colloqui, per quanto ci è stato possibile, è stato riassunto nel libro dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, un'opera cosmica di istruzione e di apprendimento proveniente dalla scuola della sapienza divina. E nel corso di questa serie di trasmissioni leggeremo questo libro. Quest'opera cosmica di istruzione e di apprendimento proveniente dalla sapienza divina ci aiuta a comprendere la struttura e l'operato del grandioso evento cosmico della creazione che abbraccia ogni cosa, partendo dall'etere di luce fino ad arrivare alla struttura del nucleo centrale di tutti gli esseri della creazione e della forma perfetta dell'essere che è Dio.
1: Come uomini viviamo nel mondo a tre dimensioni, che in genere consideriamo come il criterio con cui valutare ogni cosa, e per questo anche il nostro linguaggio è influenzato dalle tre dimensioni. Le parole vengono riempite da ognuno di noi con i contenuti più diversi. Ciò vale anche per la parola Dio, con la quale nella storia dell'umanità è stato fatto molto male, anziché portare benedizione. Quando parliamo di Dio in questa serie di trasmissioni, il contenuto di questa parola non è costituito dall'immagine di Dio creata dalle istituzioni, ossia un Dio che punisce, che si avvolge nel mistero, ma si tratta piuttosto, molto di più, dell'intelligenza originaria universale, della forza creatrice dell'Eterno che opera in tutto l'infinito nelle sue leggi universali. Nel corso di questi colloqui con Gabriele ci è stato possibile conoscere aspetti finora sconosciuti sul suo operato, ovvero l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, anche se si deve tenere presente che le spiegazioni date in quest'opera cosmica di istruzione e di apprendimento veramente unica ci permettono soltanto di gettare uno sguardo attraverso uno spiraglio che si è aperto. La verità di Dio, espressa con le nostre parole, diviene viva soltanto se non mettiamo subito tutto da parte, ma impariamo a comprenderla passo per passo, imparando a riconoscere noi stessi grazie agli esercizi spirituali, in modo da poter comprendere che Dio è la verità in noi e che le nostre parole sono soltanto involucri nei quali l'Eterno riversa la verità.
0: Tra le altre cose, sentiremo parlare spesso del nucleo centrale divino, che è il cuore originario nel profondo della nostra anima. Tutte queste spiegazioni ci invitano a imparare a comprendere e a scrutare nel profondo l'essere eterno dentro di noi. Tocca a noi stessi imparare a intuire nel profondo della nostra anima l'eternità che è priva di spazio e tempo e a riconoscere chi o che cosa pulsa veramente nel profondo della nostra anima, ossia il cuore originario dell'eternità, l'essenza del regno di Dio, in merito al quale Gesù di Nazareth disse a senso: il regno di Dio è insito in voi.
2: Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das Wort der Wahrheit.
0: La parola di verità ci conduce nelle dimensioni della comunicazione universale di tutto l'essere, tanto che per noi diviene possibile riuscire a percepire in quale possente vita universale cosmica e pervasa dallo Spirito siamo avvolti. Dalla culla di questa vita universale è scaturita ogni forma di vita e la particella più piccola è parte della creazione universale. Passo dopo passo ci viene aperto un accesso totalmente diverso per la vita in tutto l'essere. Prendiamo coscienza da dove proveniamo noi stessi e tutti gli esseri della creazione e dove, in fondo, siamo diretti. Si tratta di una visione che abbraccia ogni cosa, il cui contenuto si dischiude a colui che si apre allo spirito onnipresente della vita.
3: Chiunque percorre questa via sulla base di quest'opera di istruzione e di apprendimento, per sperimentare sempre più l'unità di tutte le forme di vita dentro di sé, si trova spesso esterrefatto e senza sapere cosa fare davanti all'ignoranza brutale nei confronti di tutte le forme di vita, che è una cosa normale per la maggior parte delle persone, per non dire che è diventata addirittura l'elisir della loro vita, dato che con il mondo dei loro pensieri e dei loro sensi si sono preclusi l'accesso alla vita universale, all'unità universale che parla, allo spirito creatore universale. Chi non si limita ad ascoltare soltanto i testi di istruzione, ma lavora basandosi su quest'opera di istruzione e di apprendimento, includendo se stesso nelle spiegazioni sull'unità universale che parla, si renderà conto più volte quanto spaventosamente noi uomini ci siamo allontanati dall'unità universale, fino ad arrivare alle creazioni artificiali manipolate create dall'uomo nel mondo degli animali e delle piante che non provengono dal soffio di Dio. Nella natura l'uomo si comporta come un estraneo, si è allontanato dalla vita presente in tutto l'essere. Dato che quest'unità di tutte le forme di vita ci è diventata così estranea, sono necessarie spiegazioni con tante sfaccettature che ci verranno trasmesse anche con ripetizioni e approfondimenti. Nel testo, sono state incluse anche le domande e le risposte che si sono presentate nel corso dei colloqui tenuti su questo tema. Le spiegazioni ripetitive contenute in quest'opera cosmica di istruzione e di apprendimento servono quindi per approfondire e per permetterci di comprendere la materia di istruzione, che è l'unità universale che parla dello spirito creatore universale, che deve essere di nuovo spiegata a noi uomini, cosa di cui purtroppo ci dovremmo vergognare.
4: Tuttavia, chi segue con attenzione le spiegazioni date percepirà un profondo rispetto per la legge di Dio che fluisce incessantemente e che racchiude in sé l'unità universale di tutto l'essere. È la bellezza e la perfezione dell'intelligenza cosmica di Dio, che nella coscienza dell'unità universale dello spirito creatore universale potremo riconoscere anche nella dimensione materiale. Chi percorre questo sentiero di apprendimento verrà ricompensato copiosamente, dato che la sua sensibilità nei confronti della creazione si affinerà ed egli riuscirà a percepire sempre più la vita in tutto l'essere. Troverà anche se stesso e vivrà sempre più nella consapevolezza che anche la sua vita fa parte dell'unità universale che parla, della parola dello spirito creatore universale. Di conseguenza per lui diverrà passo per passo naturale non fare più alcun male ad altri esseri, non servirsi di loro, non sfruttarli e non asservirli più. Ricolmerà così con la vita che include tutte le forme dell'essere la regola d'oro di vita di Gesù di Nazareth: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te, espressa per la nostra epoca con le parole non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
5: Mit einbezieht. die Einheit der Schöpfung zu erleben,
1: sperimentare l'unità della creazione e comprendere che tutto, dalla particella più piccola alla cosa più grande, scaturisce da un ordine cosmico che ha origine nell'intelligenza universale che è Dio, è il più grande passo evolutivo che l'uomo possa compiere. Questa è la base per ogni passo evolutivo pacifico, sia nella vita del singolo, sia di tutta l'umanità, nella vita con gli animali e le piante, con tutta la natura e nel rapporto verso tutto l'essere.
5: Deshalb ist die Erkenntnis der redenden Alleinheit.
1: Per questo motivo la conoscenza dell'unità universale che parla, della parola dello Spirito Creatore universale, è anche la speranza per la Terra, sulla quale si sviluppa un'umanità che, nella coscienza dell'unità cosmica, si lascerà alle spalle ogni forma di sfruttamento, di odio, violenza, guerra, uccisioni e assassinio, dato che comprenderà che la vita non ha limiti e che tutto l'essere, anche quello presente nei minerali, nelle piante e nelle pietre, proviene dall'eterna fonte, da Dio, il creatore di ogni forma dell'essere.
2: Im Gespräch ermunterte uns Gabriele.
0: Nel corso del colloquio, Gabriele ci ha incoraggiati dicendo: impariamo per poterci immergere a poco nell'oceano della vita, dato che in fondo proveniamo dall'oceano della vita e siamo chiamati dall'Eterno a fare il ritorno nell'Eterna Patria, poiché ognuno di noi ha in sé l'essenza della Patria Eterna, la nostra Eterna Casa, l'essere Eterno, il nucleo centrale, il cuore originario, che ci verrà spiegato passo per passo in questa serie di trasmissioni. Comprenderemo così che nessun uomo ci può condurre a tutto ciò, ma soltanto lo Spirito Eterno, Dio in tutti noi. Imparate insieme a noi, seguite insieme a noi la scuola cosmica per imparare, per comprendere che cos'è la vera vita e per fare infine voi stessi l'esperienza che la morte non esiste, ma che si tratta soltanto di un passaggio in un altro stato di aggregazione di sostanza più sottile. Il contenuto di questa grande opera sulla creazione, l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, un'opera cosmica di istruzione e di apprendimento proveniente dalla scuola della sapienza divina, è stato dato dal possente Spirito di Dio, la massima intelligenza universale.
2: Liebe Mitmenschen, in dieser Sendereihe.
1: Cari amici, in questa serie di trasmissioni i vari concetti e termini spirituali vengono adeguati alla nostra capacità di comprensione odierna. Questo riguarda per esempio i termini come eternità, unità universale, Dio, legge eterna, vita universale, essere eterno, forme di vita spirituali, esseri divini, o addirittura Dio Padre e il Regno di Dio. Noi uomini siamo influenzati da concetti tridimensionali. Tutti i concetti terreni hanno dei contenuti che vanno compresi riflettendo su di essi e analizzandoli. La scienza ha creato i propri termini di linguaggio, ossia concetti che, come tutte le parole, hanno un'impronta tridimensionale. Anche la parola Dio è un concetto, dietro al quale si trovano definizioni come spirito originario, spirito universale, corrente originaria, creatore, vita eterna, forza cosmica infinita dell'amore, o addirittura Dio Padre Madre.
2: Was ist in den Worten?
1: Solo noi stessi possiamo scoprire ciò che dovremmo comprendere all'interno delle parole, dei concetti, compiendo i passi che Dio, l'Eterno, ci ha insegnato per mezzo di Mosè, ovvero i 10 comandamenti, e per mezzo di Gesù, il Cristo, nel suo discorso della montagna. Non esiste alcuna altra via per poter comprendere ciò che si esprime, ossia si parla, nel profondo della nostra anima, ed è possibile farlo solo con la percezione interiore.
4: Molte persone si chiedono e chiedono anche ai loro simili: da dove proviene Dio? Noi uomini possiamo rispondere a questa domanda soltanto con la più piccola delle parole, ossia è, egli è. Chi continua a chiedere, per esempio, che cos'è, riceve la risposta: l'eterno presente che non ha né principio, né passato, né futuro. È il presente, in eterno. Se esistesse un principio, Dio non sarebbe eterno. Se esistesse un passato, anche Dio sarebbe perituro. Dio era ed è eternamente presente. La parola presente, utilizzata nel linguaggio dell'uomo, non ha invece nulla in comune con la parola onnipresente. Anche l'eterno presente non ha nulla a che fare con il presente come viene inteso dall'uomo, così come la parola amore, come viene intesa dall'uomo, non ha nulla in comune con l'amore per Dio e per il prossimo.
1: L'Eterno, lo Spirito Eterno, il Creatore Eterno, il Dio Padre e Madre di tutti i Suoi figli, dà agli uomini una risposta che proviene dal Suo presente universale e che dice: io sono l'Io Sono, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Io sono l'Io Sono, il Dio di tutti i veri profeti. Io sono la vita, il Creatore, l'Essere, e per te, figlio mio, sono eternamente il Dio Padre e Madre. Se noi uomini potessimo chiedere ai principi dei cieli, ai cherubini che si trovano davanti al suo trono, da dove proviene Dio, essi ci risponderebbero: se Dio provenisse da qualche parte, ciò costituirebbe un inizio, e quindi Dio avrebbe anche una fine, ma egli è perenne e per l'eternità imperituro. Il fatto che egli è presente universale. E come egli è, ognuno lo può sperimentare dentro di sé.
3: Tutti i concetti e i termini spirituali che ricorrono in questa serie di trasmissioni sono basati sull'etere di luce che pervade e abbraccia ogni cosa. L'etere di luce è la fonte originaria inesauribile dell'eternità. È il principio universale che crea e dà forma del Dio Padre Madre, dal quale scaturiscono le forme eteriche. L'etere di luce, del quale parleremo in modo più dettagliato in una delle prossime trasmissioni, è l'energia più elevata e inesauribile, nella quale sono immersi il regno di Dio, tutte le forme di vita pure e tutti gli esseri divini. Anche le sfere, ossia i cosmi di sostanza più sottile e il cosmo materiale, sono avvolti dall'etere di luce. Le sfere di sostanza più sottile e il cosmo materiale si sono formati a causa delle idee derivate dall'evento della caduta di esseri divini infedeli che, pur essendo rimasti divini nel profondo del loro essere, hanno voluto crearsi da sé il loro regno, secondo la coscienza dell'evento della caduta. La loro meta, ossia il loro desiderio, era soprattutto di arrivare alla dissoluzione della creazione divina, di tutte le forme divine e degli esseri divini. Il loro desiderio era che tutto tornasse a immettersi nella corrente eterna, dalla quale volevano attingere, creare e dare forma loro stessi in base alle loro idee.
5: Der freie Wille im ewigen Gesetz ist entscheidend.
1: Nella legge eterna il libero arbitrio è determinante. Gli esseri che un tempo erano divini portarono con sé, per realizzare i loro propositi, un volume energetico della creazione pari a circa una manciata di etere di luce, proveniente soprattutto dal centro dell'essere, che noi uomini chiamiamo anche santuario di Dio Padre, per provocare in tal modo la dissoluzione di tutte le forme divine. L'etere di luce infinito e inesauribile è l'energia spirituale dell'Eterno per creare e dare forma alla creazione. Come abbiamo già detto, il pensiero della caduta degli esseri della caduta era di poter fondare un regno secondo le proprie idee dopo che fosse avvenuta la dissoluzione di tutta la creazione divina. Si deve tener conto di quale ricchezza energetica è contenuta in circa una manciata di etere di luce con la quale si avvolsero gli esseri in lotta. Anche se divennero sempre più poveri di luce, continuarono a lottare contro Dio e contro la sua creazione. Si può solo intuire lontanamente quale volume energetico sia contenuto nell'etere di luce.
0: Con il livello di coscienza che era già stato trasformato a livelli inferiori, con la manciata di etere di luce, gli esseri infedeli crearono stazioni, sfere di sostanza più sottile, soli e pianeti che corrispondevano al loro desiderio, ossia all'immagine della caduta. A causa della loro coscienza che diventava sempre più limitata e che si raddensava sempre di più, anche la sostanza sottile, ossia l'essere trasformato a un livello inferiore, non restò sostanza sottile, ma divenne più solido, come avvenne anche con gli esseri della caduta. A causa delle loro intenzioni divennero sempre più materiali, la loro sostanza si raddensò sempre più e così anche il loro progetto cominciò ad assumere strutture sempre più grossolane. Dalla massa eterica che si stava raddensando sempre più, ossia dal volume energetico che corrispondeva al loro livello di coscienza, si poteva riconoscere che il loro progetto di portare la creazione divina alla dissoluzione era destinato a fallire. Ciò nonostante, essi sperano ancora di poter sconfiggere l'Eterno da un loro caposaldo dell'universo. La caduta continuò nel corso di periodi di tempo di una lunghezza inimmaginabile. Si potrebbe anche parlare di finestre di tempo. In base al loro volume energetico trasformato a un livello inferiore, in alcune sfere dell'universo ebbero origine masse informi costituite da energia che si stava addensando sempre di più. Nel corso di successivi periodi di tempo, ossia finestre di tempo, l'etere di luce trasformato a un livello inferiore cominciò a trasformarsi in una massa informe che diveniva sempre più densa, dalla quale si formò il cosmo materiale, con il caposaldo che è la Terra.
1: Mentre il pianeta Terra si consolidava, in base al livello di coscienza dei figli infedeli, si svilupparono strutture più grossolane. Erano masse informi che continuavano a cambiare. A poco si formarono configurazioni costituite da cellule. In una delle prossime trasmissioni potremo ascoltare una descrizione scientifica degli eventi che portarono alla formazione della Terra. quando l'energia terrestre più densa e plasmante cominciò a costituire il magnete per gli esseri della caduta, sempre nel corso di lunghissimi periodi di tempo, di finestre di tempo, ebbe inizio la formazione dell'uomo sul pianeta che gli esseri della caduta avevano previsto di utilizzare come caposaldo contro Dio. Una cosiddetta manciata di etere di luce ad altissimo livello che avvolgeva gli esseri della caduta diede origine a ciò che noi uomini vediamo ma non contempliamo nel profondo. Da ciò si può riconoscere, ossia comprendere, quale ricchezza inesauribile sia l'etere di luce.
0: Il pensiero della caduta che mirava alla dissoluzione dell'essere eterno, della creazione divina, è fallito. Oggi il pensiero della caduta consiste nella distruzione di ciò che si trova sulla terra. Tuttavia gli eccessi umani e la rabbia distruttrice dell'uomo sono arrivati a un limite. L'Eterno si riprende la vita e la riporta nell'unità universale. Lo sconvolgimento che è stato messo in moto dal pensiero della caduta stesso viene definito lapidariamente cambiamento climatico. Colui che è l'infinito è e rimane la creazione universale. Come abbiamo detto, tutto, veramente tutto, è avvolto dall'etere di luce infinito, inesauribile e fluente. La scienza parla di spazi intermedi inesplorati che esistono tra i vari sistemi solari, tra le varie vie lattee. Tutto ciò che non può essere esplorato e studiato viene definito come materia oscura o energia oscura. Ma in realtà non è altro che etere di luce inesauribile, l'eterna legge universale dell'infinito. La comunicazione universale dell'unico universale. Come abbiamo già detto, il pensiero della caduta che mira alla dissoluzione della creazione divina è fallito. Nel corso di finestre di tempo, l'Eterno riconduce tutto in patria, tutto fa ritorno nell'etere di luce e le forme eteriche ritornano nel regno di Dio.
3: Se c'è possibile, in questa trasmissione dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, un'opera cosmica di istruzione e di apprendimento proveniente dalla scuola della sapienza divina, cerchiamo di ascoltare le spiegazioni che ci vengono date con i nostri concetti e con le nostre parole tridimensionali, sotto la premessa che tutto, veramente tutto, è etere di luce, con un potenziale altissimo. L'unico universale, il Dio universale infinito, l'intelligenza superiore, lo spirito libero, attinge dall'etere di luce inesauribile e crea forme eteriche pure. Anche il regno di Dio è etere di luce che ha preso forma. Tutti i soli e i pianeti eterici nell'essere eterno sono etere di luce compresso. Tutte le forme di vita divine, tutti gli esseri puri, gli esseri spirituali sono forme di luce e configurazioni di luce eteriche. Dio stesso diede forma a sé stesso dalla sua fonte originaria, dall'etere di luce. Come abbiamo già sentito, è il Dio Padre Madre, la figura sublime di luce e di amore verso la sua creazione. Ascoltiamo e leggiamo queste spiegazioni, quindi, nella consapevolezza che tutto ciò che fa parte dell'essere puro ha forme eteriche e che il pensiero della caduta non ha mai potuto e non può opporsi a ciò che fluisce e scorre nell'universo. è la luce, l'etere di luce, l'eterno, l'unico universale, l'opera della creazione di Dio Padre, che è anche madre per i suoi figli.
4: Cari amici, la meta del nostro tema, l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, è che se lo desideriamo, orientiamo passo per passo la nostra vita sulla meta suprema in noi, per comprendere, per sperimentare noi stessi che cosa significa unità universale. Dovremmo fare noi stessi le nostre esperienze. Iniziamo quindi, per quanto ci è possibile come uomini, anche se molte cose rimangono ancora incomprensibili. Cominciamo a percorrere la via che ci porta a guardare attraverso lo spiraglio di cui abbiamo parlato, dietro al quale possiamo intuire cosa sperimenteremo quando faremo ritorno a casa come esseri divini. Allora questa porta si spalancherà come un possente portale e noi contempleremo la nostra patria, l'eterno regno di Dio, il nostro vero ed eterno essere.
0: Anche se qualche persona si lascia definire un genio, l'unico genio, l'unica entità geniale di tutta la creazione è l'infinito, l'intelligenza suprema dell'essere. Il principio supremo dell'essere, l'amore, l'unico universale, crea, plasma e dà forma tramite le sue quattro forze originarie. Sia nella culla del creato di Dio, sia nel sole centrale primordiale con i suoi soli prisma, ci sono sempre le quattro forze delle essenze, le forze originali nell'infinito. Anche nel cosmo materiale regna l'unico principio, costituito dalle quattro forze originarie che portano in sé le tre forze delle caratteristiche, ovvero bontà, amore e mitezza, sempre tenendo conto che la forza suprema dell'essere è l'amore. È lo spirito universale dell'essere in ogni cosa. Qualsiasi nome diamo allo spirito dell'infinito, come per esempio forza originaria, Dio, spirito universale, intelligenza eterna, unico universale, si tratta sempre di colui che è l'infinito, è sempre la massima intelligenza, è sempre il genio universale e la genialità universale, Dio, lo spirito. In qualsiasi modo si definisca l'essere, sono sempre le quattro forze delle essenze di Dio, le forze originarie e le tre energie delle caratteristiche della figliolanza.
1: Tutto è costituito da una struttura atomica spirituale, da sostanza eterna puramente spirituale, il principio dell'infinito. Lo sguardo che gettiamo attraverso lo spiraglio spirituale che si è aperto è solo un tentativo di spiegare come è strutturato il regno di Dio. Vi preghiamo pertanto di avere comprensione se useremo di volta in volta parole diverse per definire le sette forze dell'essere. In questo modo ognuno di noi avrà la possibilità di ricevere spiegazioni sul grandioso evento unico universale in base al proprio livello di coscienza. La libertà è stata data ad ognuno di noi. Chi è in grado di comprendere, lo comprenda. Chi lo vuole ricusare, lo ricusi. Nessuno è costretto a credere o accettare il bene spirituale. Tuttavia, ognuno lo può sperimentare e lo può comprendere in sé se percorre la via che Dio, l'Eterno, ci ha dato per mezzo di Mosè nei 10 comandamenti e Gesù di Nazaret negli insegnamenti molto elevati del suo discorso della montagna.
3: Noi uomini parliamo così spesso della nostra vita, intendendo la nostra esistenza terrena. La vera vita proviene da Dio ed è unità infinita e inalienabile, la comunicazione universale, il linguaggio dell'Eterno Spirito Creatore che è l'amore e che in Occidente chiamiamo Dio. Lo spirito dell'infinito, Dio, è la parola dell'infinito in tutto l'essere, in tutte le forme di vita, in tutti gli esseri divini, gli esseri spirituali. Egli, la vita universale, è nel profondo dell'anima di ogni uomo e anche in ogni anima disincarnata. I cosmi visibili e quelli invisibili, tutti gli astri, le pietre e i minerali, vengono quindi guidati e diretti dalla legge universale dell'Eterno. Tutto è inserito e avvolto nella legge universale della vita, l'etere di luce. Tutti gli astri, tutte le specie di piante e di animali create dall'Eterno vivono nella grande unità universale dello Spirito Creatore. Tutto, veramente tutto, è in comunicazione con ogni cosa e con lo Spirito Onnipresente, Dio, nella comunicazione universale. L'etere di luce al quale l'Eterno attinge, crea e dà forma è la sostanza portante della comunicazione universale.
4: Nell'infinito non esiste alcuna separazione e quindi alcuna divisione dallo Spirito Eterno che è la vita eterna. Tutti gli esseri divini, tutte le forme di vita e gli esseri che sono pervasi dal soffio dell'Eterno sono collegati nell'unico universale tramite il principio universale, la legge universale trasmettere e ricevere. La parola dello Spirito Creatore è in tutti e in tutto. Dio trasmette, egli dona, e tutto l'essere, tutto ciò che è puro, riceve la sua parola, la legge universale dell'infinito. Niente e nessuno è escluso dalla comunicazione universale infinita, nemmeno gli universi con i loro soli e i loro pianeti. Tutto è basato sulla comunicazione. In base al loro livello di coscienza, ovvero al loro livello di evoluzione, tutte le specie di animali e di piante percepiscono la parola della creazione del loro creatore. Ogni pietra ed ogni minerale racchiudono in sé la legge universale che è comunicazione. Tutte le forme di vita create dall'Eterno rispondono al Creatore tramite la comunicazione. Lo Spirito Eterno, Dio, è quindi costantemente presso la sua comunità universale, che noi definiamo anche come unità universale. Dio è quindi vita presente ed eterna, che è indivisibile e inscindibile. Tutti gli universi sono ricolmi della parola della sua legge. L'Eterno è l'unico universale, lo Spirito universale e la legge universale dell'infinito.
1: Nonostante noi, quali uomini, siamo il microcosmo materiale nel macrocosmo materiale e Dio, l'Eterno, abbia donato a noi uomini la terra con le sue piante, le sue erbe, quale nostra nutrice, e questo per tutti gli uomini e gli animali, non riusciamo quasi più a percepire Dio, l'Eterno Creatore, nel profondo della nostra anima, che è a sua volta cosmica, anche se è ancora di sostanza soltanto più sottile. Si presenta quindi la domanda: perché per noi uomini è così difficile percepire la parola dell'universo, la parola della legge dell'eterno, anche negli animali e nelle piante, ma anche come forza della legge nei minerali e nelle pietre? Analizzare questo perché farà anche parte del nostro tema, l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale. Noi che oggi siamo uomini, al momento, e sottolineiamo che si tratta solo di una cosa temporanea, viviamo nella dimensione dello spazio e del tempo. Noi pensiamo, parliamo ed agiamo entro questi limiti posti dallo spazio e dal tempo. Ma il nucleo divino, centrale, incorruttibile, di cui parleremo spesso, è il cuore originario nella comunicazione universale, che è anche in noi, nel profondo della nostra anima, il principio collega e sii.
0: Ripetiamo, la vera vita eterna è a sette dimensioni. Quando faremo ritorno nella nostra eterna patria, alla nostra origine, quali esseri divini puri, quali esseri spirituali, vivremo di nuovo in modo consapevole nell'eterna corrente della creazione, nell'essere a sette dimensioni. Quali esseri divini, non solo avremo la conoscenza, ma vivremo eternamente nella nostra patria, che è la nostra casa eterna, il regno di Dio che si espande incessantemente e in eterno. La vita eterna è la coscienza e la vita nell'unità universale. Con le nostre parole limitate e tridimensionali, con la nostra capacità di comprensione umana, ciò che abbiamo descritto a brevi tratti è quasi incomprensibile. Tuttavia, tutto ciò, veramente tutto, è vivo nel profondo della nostra anima, nel cuore originario completamente sviluppato, nel nucleo centrale. Nel nucleo centrale, nella nostra anima, l'Eterno esprime la parola dell'essere, la legge universale. Il nucleo centrale è unità universale in tutti e in tutto. Dio, il creatore della vita, è il principio di comunicazione dell'infinito che dice trasmettere e ricevere. In questa comunicazione universale cosmica sono inclusi tutti gli esseri viventi e tutte le forme di vita. Un nucleo centrale perfetto è luce eterica e può essere paragonato ad un diamante levigato.
3: Cari telespettatori, cari amici all'ascolto, con il primo sguardo che abbiamo potuto gettare attraverso lo spiraglio della porta spirituale e che ci è stato trasmesso dalle spiegazioni che abbiamo potuto ascoltare, desideriamo congedarci da voi. Se desiderate rileggere quello che avete ascoltato oggi o leggere altri aspetti, potete richiedere il libro sulla trasmissione L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento proveniente dalla scuola della sapienza divina. Saremo felici se continuerete a percorrere questa via insieme a noi per sperimentare sempre più l'unità di tutta la vita in noi. Se lo desiderate, potrete rimettervi in ascolto anche la prossima volta. A risentirci, a presto. Un saluto in Dio e arrivederci. Grazie.

0: Un saluto cordiale a tutti, cari amici. Nella rubrica di oggi ci occupiamo del tema della reincarnazione nella fede cristiana. Molti credono che la reincarnazione non abbia a che fare col cristianesimo, ma diverse statistiche affermano che oltre il 30% dei cattolici crede alla reincarnazione. Inoltre ci sono molti movimenti spirituali al di fuori delle chiese che portano la reincarnazione come un argomento importante per capire meglio la nostra esistenza e la vita dopo la morte, quindi il senso e lo scopo della nostra vita sulla Terra. Uno di questi movimenti è quello dei cristiani delle origini di Vita Universale.
1: Vita Universale è un movimento spirituale che è nato circa 35 anni fa per mezzo della parola profetica della nostra epoca e che si basa sulla corrente del cristianesimo originario. Come avvenne in tutti i tempi, anche oggi Dio parla per mezzo della parola profetica e lo fa tramite una donna che vive in Germania, Gabriele, che Dio stesso chiama la sua messaggera e la sua profetessa. Il messaggio che porta è rivolto a tutti gli uomini. E non si tratta di una religione esteriore, ma di una religione interiore, quindi senza riti, senza dogmi, senza istituzioni, senza intermediari tra l'uomo e Dio. Perché bisogna infatti dire che tutte queste cose, anche le gerarchie ecclesiastiche, le cerimonie, non sono cose che Gesù di Nazareth ha voluto, ma anzi, quando ne ha parlato, lo ha fatto sempre in modo molto critico. Quindi il vero insegnamento del cristianesimo originario consiste nel mettere in pratica tutto ciò che Dio ci ha insegnato, partendo da Mosè con i 10 comandamenti, arrivando al discorso della montagna di Gesù di Nazareth e agli insegnamenti che ci porta nella nostra epoca tramite Gabriele. E se lo facciamo, vediamo che questo ci aiuta a sviluppare valori etici e morali più elevati e a vivere in pace e in unità con il nostro prossimo.
0: Io credo che questa era un'importante premessa, ma veniamo ora al nostro tema. Che cosa si intende con la conoscenza della reincarnazione?
2: Molti credono che noi viviamo soltanto una volta su questa terra e le religioni spesso dividono l'aldilà tra un mondo infernale e terribile e un paradiso o un purgatorio. Pochi si pongono domande serie sulla nostra esistenza, ma coloro che se le pongono giungono spesso alla conclusione che la reincarnazione è una conoscenza che dà risposte molto più logiche di quello che non fanno i dogmi della Chiesa. Con la conoscenza della reincarnazione sappiamo che dopo la morte fisica la nostra anima continua il suo viaggio in altri mondi spirituali, in base alla sua evoluzione spirituale. Questo può avvenire nei mondi spirituali dell'aldilà, ma in base alla sua evoluzione o anche alle colpe accumulate nelle vite precedenti, l'anima può ritornare più volte a vivere sulla Terra in un corpo umano, ricevendo in questo modo la possibilità

0: di riparare al male fatto, oppure per scontare i propri errori. Si può dire che ognuno di noi continua il proprio cammino evolutivo dal punto in cui eravamo rimasti, e questo fino a quando avremo raggiunto un grado di altruismo o di evoluzione per cui per la nostra anima non sarà più necessario reincarnarsi e ritornare su questa terra.
1: Ho sentito parlare di questo concetto di inferno o di paradiso. Non sono piuttosto delle paure, queste dell'inferno, che ci sono state istigate, o esiste veramente un inferno, un paradiso?
2: Infatti, il paradiso e l'inferno, come li intende la Chiesa, non esistono, e non esiste nemmeno la dannazione eterna. Ciò che esiste è invece la legge di causa ed effetto, secondo la quale abbiamo la possibilità di riparare a quello che abbiamo fatto agli altri, di pentirci, di chiedere perdono, e quindi abbiamo la possibilità di liberarci dalle nostre colpe. L'anima può così purificarsi, e quando sarà completamente purificata potrà fare ritorno in quello che definiamo il paradiso. E con il paradiso intendiamo la nostra patria spirituale, dove vivono gli esseri spirituali puri e dove tutti faremo ritorno, perché è la nostra origine. Quindi anche il più grande peccatore un giorno farà ritorno come figlio di Dio alla sua origine, e nessuno deve scontare in eterno le sue colpe. Ecco perché è così importante la nostra vita terrena, e soprattutto anche che la sfruttiamo per conoscere meglio noi stessi e per migliorarci.
1: E questa è una cosa confortante, almeno spero che così lo sentano anche i nostri ascoltatori. Tornando alla nostra anima, ma allora da dove proviene la nostra anima se questa esisteva già prima della nascita in un corpo terreno?
0: La preesistenza dell'anima era già nota ai filosofi greci, ma anche ai primi cristiani, ad esempio Origene e ai primi padri della Chiesa. Ma una frase conferma decisamente la preesistenza dell'anima, quando si legge nella Bibbia che Dio ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Dato che sulla terra nascono bambini sani, altri malati, altri poveri e altri ricchi, e sulla terra ci sono sofferenze e differenze a non finire, non possiamo credere che ci sia un Dio imperfetto e crudele che ha sbagliato a creare dei figli imperfetti. Il sapere del primo cristianesimo ci conduce quindi all'esistenza di esseri spirituali puri, che noi chiamiamo anche angeli. Una parte di questi esseri luminosi non si accontentò di essere erede dell'infinito, ma voleva essere esattamente come Dio, cioè onnipresente, e fare ritorno all'energia primordiale. Si ribellò contro Dio e si allontanò da Lui e dai mondi puri. E parliamo ora della famosa caduta degli angeli, degenerando sempre più nei mondi materiali.
1: Credo che se riusciamo ad afferrare questo concetto, un concetto chiave per tutta l'esistenza, che spiega anche molte cose, quindi abbiamo già un pochino di più sull'anima, ma cos'è veramente l'anima? Si può dire qualcosa?
2: L'anima è un corpo energetico sottile che è incarnato nel nostro corpo terreno. Abbiamo parlato dell'evento della caduta, e quando un essere si è allontanato da Dio e si è incolpato viene appunto chiamato anima. Le anime possono essere incarnate in un corpo terreno oppure possono seguire il loro cammino nelle sfere di purificazione. E la vibrazione della nostra anima, con i suoi 7 centri di coscienza nel corpo, è costituita dal nostro modo di pensare, di parlare, di agire. Infatti sono i nostri pensieri e soprattutto i loro contenuti che determinano chi siamo veramente e non quello che cerchiamo tante volte di sembrare davanti agli altri.
1: Questo porta naturalmente alla domanda: qual è quindi il senso della nostra vita sulla Terra?
2: Se molti di noi si chiedessero qual è veramente il senso e lo scopo della nostra vita sulla Terra, avremmo probabilmente un mondo migliore. La vita sulla Terra è infatti come una grazia, un'opportunità di crescere, come in una scuola, per imparare e per evolverci. Il presupposto è imparare ad osservare noi stessi, il nostro comportamento, il nostro modo di pensare, di parlare e di chiederci, per esempio, perché ci comportiamo e parliamo in modo negativo, perché svalutiamo e disprezziamo gli altri nei nostri pensieri. Poco alla volta ci accorgeremo che dopo una sincera autoanalisi possiamo veramente cambiare e diventare persone migliori, appunto se lavoriamo su noi stessi. E in questo senso può esserci di aiuto una frase che tutti conosciamo e che si conosce anche in ogni cultura e che è presa dal discorso della montagna di Gesù e dice: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se proviamo a mettere in pratica già solo questo principio nella nostra vita, ci accorgeremo di quanto abbiamo ancora da scoprire su noi stessi e quanto lavoro abbiamo ancora da fare per superare il nostro ego umano. Infatti siamo convinti che se vogliamo cambiare qualcosa nella nostra società non dobbiamo accusare gli altri, di fatto non possiamo cambiare gli altri, ma possiamo e dobbiamo cominciare solo da noi stessi.
1: Riguardo alla reincarnazione, molti credono che la reincarnazione sia piuttosto una fede o una conoscenza delle religioni orientali. Invece sono molti i popoli che la conoscono, ma cosa ha a che fare in particolare con il cristianesimo?
0: La conoscenza della reincarnazione si ritrova in tutte le culture del mondo, in Africa, in Asia, nel continente americano, anche nelle filosofie antiche e anche nel primo cristianesimo. È sbagliato però credere che l'anima di un uomo si possa incarnare ancora in un animale o in una pianta e che alla fine ci sia una dissoluzione delle forme in un nirvana. La venuta di Gesù di Nazareth ha interrotto questa possibile involuzione voluta dagli esseri della caduta e questo è il significato centrale della sua venuta. La redenzione, la scintilla redentrice che lui ci ha dato, significa anche la via del ritorno alla patria celeste per tutti gli uomini e per tutte le anime. Da quel momento si parla di evoluzione e quindi della possibilità per ogni anima di fare un giorno il ritorno come essere spirituale alla casa del Padre, dalla quale tutti noi proveniamo, e non esiste alcuna dissoluzione delle forme.
1: Dunque siamo stati creati da Dio come esseri spirituali. Prima di vivere su questa terra come corpo, come persone, se adesso penso che ci sono sulla terra miliardi di persone, viene logicamente da chiedersi perché veniamo sulla terra, perché ci troviamo sulla terra.
2: Potremmo dire che l'uomo raccoglie ciò che ha seminato tramite il suo comportamento, con i suoi pensieri, le sue parole, le sue azioni. Quindi non è un caso se ci incarniamo in un determinato paese, in una certa famiglia o con certi genitori, oppure abbiamo un determinato partner, o se abbiamo determinati vicini o colleghi di lavoro che forse ci fanno anche arrabbiare. E non è un caso che un bambino, per esempio, sappia suonare il pianoforte meglio del suo maestro. Tutto ha una causa che proviene dal passato, eventualmente da una vita precedente. E per questo siamo incarnati qui, siamo insieme a queste persone, proprio per sistemare i nostri errori, per riconciliarci, per perdonarci a vicenda e per sciogliere così i legami che ci attirano continuamente in questa sfera materiale.
1: Ma se la conoscenza della reincarnazione è così diffusa in tutti i popoli, in tutte le culture, perché non si è divulgata nella società occidentale, si può dire?
0: Possiamo dire che questa conoscenza è stata repressa dai dogmi della Chiesa nel 543 d.C., insieme alla conoscenza della preesistenza dell'anima. Da allora vennero perseguitati tutti i gruppi cristiani o meno che vi credevano a partire da origine. Tuttavia ci sono tracce nella Bibbia o nelle testimonianze dei primi secoli del cristianesimo e ci sono testimonianze anche nel Vangelo stesso. Ad esempio quando in merito a Giovanni il Battista la gente chiede: è lui quell'Elia che deve venire? Gesù risponde: Elia è già venuto ma non l'hanno riconosciuto, anzi hanno fatto di lui quello che hanno voluto. In un altro passo Gesù chiede ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o alcuni dei profeti. E poi conosciamo tutti l'esempio del cieco nato. La gente chiede a Gesù: chi ha peccato perché lui sia cieco, lui o i suoi genitori? Se costui era cieco dalla nascita, è logico pensare che il suo peccato provenga da una vita precedente. Il sapere della reincarnazione ci ricollega all'immagine di un padre amorevole che non condanna nessuno dei suoi figli. Non è lui che manda disgrazie, catastrofi, guerre, incidenti. Siamo noi stessi che le abbiamo causate e ne raccogliamo gli effetti, fino a quando non impariamo dai nostri errori e non li ripetiamo più.
1: Credo che siano conoscenze molto importanti, nuovi spunti di riflessione anche attuali per la nostra epoca. Quindi viene logico chiedersi da dove provengono questi nuovi concetti, queste nuove riflessioni.
2: Sì, in realtà non sono concetti nuovi, ma esistono da tantissimo tempo, li conosciamo dai profeti di Dio e dai filosofi e da tante persone illuminate di tutte le epoche. E anche nei nostri giorni, da più di 35 anni, Dio parla tramite la parola profetica per mezzo di una donna tedesca di nome Gabriele, che lui stesso chiama la sua profetessa e messaggera. Gabriele, con un lavoro veramente instancabile, ha scritto centinaia di pubblicazioni, ha inciso migliaia di programmi radiofonici e televisivi che vengono mandati in onda in tutto il mondo. Dio ammonisce anche la Chiesa, che si serve del nome del Cristo e impone dogmi, riti, cerimonie e gerarchie ecclesiastiche di cui Gesù di Nazaret non ha mai parlato. Tra tutti questi libri che Gabriele ha scritto, ricordiamo in particolare sul tema di oggi il libro Reincarnazione, il viaggio della mia anima, dove è diretta, e un'altra opera fondamentale che è un Vangelo dal titolo Questa è la mia parola, appunto un Vangelo originario di più di 1000 pagine che tutti dovrebbero veramente conoscere.
1: Cari amici, giungiamo ora al termine della nostra rubrica. Ci auguriamo che ognuno di voi, di noi, abbia ricevuto degli spunti di riflessione che ci possano far vedere la vita sotto un'altra prospettiva, forse di maggiore speranza e con una visione molto più ampia delle cose. Un saluto cordiale a tutti e un arrivederci a presto.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore, e lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo. Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte, kann die
1: Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt. Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
1: Ganz sanft vibriert unser Körper.
0: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza
1: die auch in der inneren Heilung geht.
0: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce.
1: Die Kraft ist
0: la forza è presente, il Cristo in noi.
1: Lenken wir unsere Gefühle.
0: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
1: Christus möchte sich uns
0: il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
1: im strömenden Licht,
0: nella luce fluente.
1: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
0: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
1: auf das uns bewusst wird,
0: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
1: Fühlen wir die Pulsation.
0: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
1: Es ist der Geist.
0: È lo spirito.
1: Christus.
0: Il Cristo.
1: In unserem Körper spüren wir
0: nel nostro corpo. Percepiamo come tutto è ampio, la coscienza si amplia.
1: Dadurch wird der Körper leichter.
0: In questo modo il corpo diviene più leggero perché vibra a un livello più alto.
1: Christus offenbart sich uns.
0: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
1: Seine Liebe strömt.
0: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
1: Abermals fühlen wir seine Kraft.
0: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: Il suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo guarisce.

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita. La vita è unità.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
1: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità, che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali. Si sviluppa un rapporto fine. Non è più il pensiero, ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra,
0: zu allen Menschen,
1: verso tutti gli uomini,
0: zu den Naturreichen,
1: verso i regni della natura,
0: zu den Mineralreichen,
1: verso i regni dei minerali.
0: Wir haben einen feinen Kontakt.
1: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
0: Spürt in diese Verbindung,
1: percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto, e sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra,
0: ein energetisches Feld,
1: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
0: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
1: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda, chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il Tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire. Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo
0: mit seinen Gedanken
1: e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi, la luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la Sua presenza.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore a questa sesta puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Se guardiamo verso il cosmo, percepiamo che deve esistere qualcosa di più della dimensione puramente materiale, di ciò che riusciamo a vedere, a calcolare, o su cui facciamo ricerche qui sulla terra. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth diede ai suoi seguaci la possibilità di gettare uno sguardo nel profondo della vita, oltre la dimensione materiale. Nella cerchia interna dei suoi apostoli e discepoli, egli diede già allora i suoi grandi insegnamenti cosmici, che parlano per esempio della nostra vera origine e del senso e dello scopo della vita terrena. Dall'inizio degli anni 90, l'umanità ha la grande possibilità di conoscere per la prima volta nella nostra epoca questi insegnamenti così profondi. Gabriele, che nella nostra epoca è al servizio di Dio come profetessa e messaggera, ha trasposto per noi le parole del Cristo nel nostro linguaggio umano, mettendole per iscritto nel libro dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. In una serie di istruzioni, Gabriele ci ha dato molte spiegazioni affinché noi uomini possiamo comprendere e sperimentare più facilmente questi insegnamenti divini nella nostra vita. I grandi insegnamenti cosmici ci aiutano a presagire che nel profondo del nostro interiore non siamo soltanto esseri umani, ma figli dell'universo. Cari amici, non crediate che noi qui siamo già perfetti, perché anche noi stiamo seguendo il cammino che ci viene indicato e impariamo giorno per giorno. Grazie alle spiegazioni dettagliate di Gabriele, possiamo sperimentare come queste conoscenze ci possono accompagnare e aiutare nella vita quotidiana, in famiglia, al lavoro, con gli amici. I grandi insegnamenti cosmici dati da Gesù di Nazareth con le spiegazioni di Gabriele sono raccolti in una serie di volumi e oggi leggeremo dal primo volume insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere.
2: Il Cristo dice: ciò che io vi rivelo è la via verso la legge divina ed è anche la legge divina stessa. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, la vita degli uomini veramente ricolmi di Dio, il Cristo si richiama spesso alla legge causale. Partendo dall'assoluto, il Cristo irradia per noi la legge di causa ed effetto, affinché possiamo ritrovare noi stessi e, grazie alla realizzazione, uscire da questa legge per giungere alla nostra vera eredità, al nostro vero essere. Possiamo quindi dire che è la mano di Dio che Egli ci porge, la mano del Padre,

0: desidera aiutare suo figlio ad uscire dalle pene e dalle angustie, dalla morsa dell'ego umano. Nostro Padre desidera elevarci nella luce, in ciò che è puro e fine, nell'essere.
1: Feine, in das Sein. Er ist da.
0: Egli è qui, sempre a nostra disposizione. Dipende solo da noi quando afferreremo la sua mano per non lasciarla più.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dona un altro insegnamento e dice: venite tutti a me, poiché io sono la vita che vi rende ricchi. Io sono la ricchezza interiore, il Cristo, che si dona a voi. Aprite i vostri cuori e diverrete uomini che pensano col cuore, che volgono il loro sguardo verso l'interiore e fanno in tal modo venire il regno interiore sulla terra. Il Cristo ci chiama con le seguenti parole: venite tutti a me, poiché io sono la vita che vi rende ricchi. Leggiamo le spiegazioni date da Gabriele che ci aiutano a comprendere queste parole del Cristo. Sappiamo che il Cristo, lo spirito della vita, è in noi. Egli è la luce centrale nella nostra anima. Egli è in ogni cellula del nostro corpo. Egli è nel Padre, onnipresente in tutto l'essere. Questo significa per noi che dobbiamo rivolgerci verso l'interiore, poiché è solo nell'interiore che lo possiamo trovare. Se cerchiamo il Cristo esteriormente, non lo troveremo. In tal caso formuleremo teorie ed opinioni sul Cristo, e di queste ce ne sono tante. Chi non trova il Cristo nel proprio cuore, non trova se stesso. Egli non si conosce. Non conoscere se stessi significa rinnegare la propria eredità divina, ignorando l'eterno essere. Infatti, trovare il Cristo significa trovare se stessi, riconoscere se stessi, deporre gli aspetti umani che costituiscono il peccato per divenire divini. In questo modo ci uniamo con la scintilla redentrice, con il Cristo in noi, da cui nasce la scintilla primordiale. Essa è la luce che ci guida nel regno di Dio, da nostro Padre.
0: Io sono la ricchezza interiore, ci dice il Cristo. Gabriele ci aiuta a comprendere in modo più profondo queste parole, spiegando: chi non dischiude la ricchezza interiore, chi aspira solo a quella esteriore, chi accumula, arraffa ed accaparra cose esteriori, è povero interiormente. Anche se oggi è ancora ricco esteriormente, domani sarà tuttavia povero, poiché la legge di semina raccolta diviene sempre attiva al momento giusto, in base all'irradiazione degli astri. Chi aspira alla ricchezza esteriore, chi arraffa e nutre invidia, chi è avido e accumula beni, gode di stima agli occhi del mondo. Visto dallo Spirito di Dio, dalla ricchezza interiore, costui è un povero, poiché da ricco si è già precipitato nella povertà. Solo chi dona è ricco, non chi prende. Infatti Dio, la vita, dà e si dona instancabilmente. Chi vive nel regno interiore non deve temere che la sua ricchezza svanisca. Dio è l'infinito, amore infinito, eternità e ricchezza eterna. Chi dà altruisticamente vive nel circuito del dare e ricevere, e questo circuito è perenne. La vita, l'amore è dare. Chi non dà altruisticamente non ama. Chi non dà non vive. L'appagamento non proviene dal prendere, ma solo dal dare. Dare altruisticamente è ricevere altruisticamente, è il circuito della vita.
3: In seinen großen kosmischen Lehren,
4: nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo si rivolge a tutti noi, quali suoi figli in veste umana, dicendo: «Io sono il regno interiore, perciò venite nel vostro interiore e sappiate, ognuno di voi è il Tempio dello Spirito Santo. Purificate il Tempio, in tal modo santificherete le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre parole e opere e sarete il nuovo uomo che non pensa in modo statico, bensì dinamico e che compenetra le tre dimensioni, poiché è il figlio dell'universo, il figlio e la figlia di Dio, che vivono la figliolanza, dato che vivono in Dio, loro Padre». Leggiamo insieme le spiegazioni di Gabriele che ci aiutano a comprendere meglio queste parole. Quante volte abbiamo sentito dire che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo? Finché abbiamo bisogno di templi esteriori, non abbiamo santificato il nostro Tempio. Finché andremo in templi esteriori per adorare Dio, non ci siamo ancora ritrovati quali figli di Dio. Finché adoriamo gli uomini, adoriamo le tenebre. Si deve adorare solamente Dio, poiché Egli è la totalità. Egli è il centro della nostra vita. Egli è il Santo e noi dovremo venire santificati. Chi non purifica il proprio Tempio imbratta anche il Tempio del suo prossimo. Chi non purifica il proprio Tempio inquina tutta la terra, poiché rende onore a colui che vuole che sia così.
5: Il nuovo uomo, l'uomo dello spirito, non pensa in modo statico, ma in modo dinamico. Egli non è imprigionato e arenato nel mondo delle sue opinioni. Egli non pensa in modo limitato, ma compenetra le tre dimensioni, poiché è cosciente di essere divino. Compenetrare le tre dimensioni significa non affermare la limitazione, la materia, bensì compenetrare la materia nel profondo per trovare colui che è in ogni cosa e che conosce ogni cosa. Se la nostra coscienza si amplia, viviamo anche in modo consapevole. Non osserviamo ciò che ci capita solo dall'esterno, ma ne accogliamo la parte interiore in noi e la rendiamo viva in noi. Così sentiamo che le tre dimensioni esistono solo nel mondo dei nostri pensieri, ma non nel mondo interiore. Solamente se purifichiamo il nostro tempio, riusciremo a vedere nel profondo delle forme raddensate, ossia compenetrarle, e comprenderemo cosa significhi essere figli dell'universo. Saremo così anche nella figliolanza di Dio. Perché? Perché compiamo la volontà di Dio. La sua volontà è la legge assoluta, dall'ordine fino alla misericordia.
2: Cari amici all'ascolto, Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni per ognuno di noi. Diventeremo di nuovo il figlio dell'universo, che vive coscientemente in Dio, suo Padre, quale suo figlio o sua figlia attraverso il Cristo, che è la luce e la vita nella nostra anima. Mettiamolo al centro della nostra vita. E come giungiamo a Lui, al Cristo? Ogni giorno ci indica la via verso il Cristo. Se viviamo nel presente, se viviamo nella giornata, vedremo i molti impulsi e indicazioni. Troveremo noi stessi. Dapprima scopriremo il nostro basso sé per purificarlo. Se agiamo in base a quanto abbiamo riconosciuto, si risveglierà poi in noi sempre di più il sé divino, la nostra eredità, e percepiremo la ricchezza interiore. È la felicità profonda, l'altruismo e l'apertura, la rettitudine e la veridicità. Non saremo più ossessionati e assillati, ma pianificheremo e metteremo il nostro piano nelle mani di Dio e ci lasceremo guidare giorno per giorno dalla grande legge dell'ordine, da Dio che è il presente e che conosce il futuro nel presente degli uomini.
0: Non dimentichiamo di ringraziarlo. Dio non ci dimentica mai. Il ringraziamento collega. Il ringraziamento è l'orientamento sul grande donatore di ogni bene. Ringraziare significa sintonizzarsi e vibrare nella grande corrente del dare e della bontà. Senza ringraziamento non giungiamo all'altruismo. Il ringraziamento rende liberi e gioiosi. Lo Spirito di Dio ci tocca e ci parla attraverso ogni cosa che ci capita. Anche tutto ciò che leggiamo contiene un determinato messaggio per noi. Lo sentiamo, ci tocca, ci occupa. Affiorano immagini, ricordi, sensazioni, aspetti che riconosciamo, ammonimenti. Dovremmo prendere sul serio il compito presentatoci da queste cose. Qual è il messaggio per noi? Qual è il compito di oggi? Il giorno che ce li porta, ci porta anche l'energia per superarli. Sfruttiamo questa possibilità per liberarci dei nostri pesi.
5: Cari amici, nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo, il nostro Redentore, ci dice: io sono tutto nel tutto. Guarda l'arbusto e troverai me. Raccogli la pietra e troverai me. Alza lo sguardo verso gli astri e percepirai me. Guarda nel profondo dell'uomo e ritroverai te stesso e quindi me, il Cristo, il sé in te. Osserva l'animale e ritroverai me. Senti il vento e percepirai me. Osserva la goccia d'acqua e osserverai te in me. Infatti, io sono la vita in tutto e tu sei la vita in tutto e tutto è in me e tutto è in te. Noi siamo uniti in Lui, il grande unico universale, che è eternamente la corrente dell'essere e l'essere personificato. Egli è la corrente dell'universo e la goccia stessa. Cari amici all'ascolto, sono parole dalle quali si irradia tutto il cielo. Io sono tutto nel tutto. Dio non è mai nell'esteriore. Dio è forza fluente, è la vita in noi. Se abbiamo ritrovato Dio in noi, realizzando e mettendo in pratica le sue leggi, avremmo anche accesso al divino in tutte le forme di vita. Per poter comunicare con il divino nel nostro prossimo, dobbiamo quindi vivere in Dio. Dobbiamo ridivenire il nostro vero essere per trovare Dio in ogni cosa.
2: Guarda l'arbusto e troverai me. Così parla il Cristo. Gabriele ci aiuta a comprendere in modo giusto queste parole e ci dice: se ci limitiamo a guardare l'arbusto, non percepiremo alcuna reazione dalla sostanza dell'io sono. Magari parliamo dell'arbusto dicendo che è bello, ma non riceviamo alcuna risposta. Lo Spirito universale parla da innumerevoli bocche, eppure molti non lo percepiscono. Che cosa vuol dire questo? Non è l'intelletto che percepisce la legge, Dio, ma è la parte più profonda del nostro vero essere che afferra il linguaggio dell'universo. Se, invece, guardiamo l'arbusto con gli occhi del nostro vero essere, cogliamo allora l'irradiazione globale dell'arbusto e nel contempo entriamo in comunicazione con l'origine di tutto l'essere. L'arbusto comincia così a trasmettere e noi riceviamo. Dio è il tutto nel tutto. Perciò in ogni foglia c'è Dio, l'intera legge, l'intero universo. Guarda l'arbusto e troverai me, l'universo, la totalità. La forza creatrice è ovunque, come totalità, poiché Dio è indivisibile.
4: Gabriele ci spiega ancora. Diveniamo consapevoli che in una foglia, in un filo d'erba, c'è l'universo intero. Dio è indivisibile. L'arbusto ha sviluppato la coscienza spirituale che corrisponde alla sua specie, la coscienza della natura dell'arbusto. È questa che si irradia verso di noi, che trasmette. Dio è sempre la totalità. Anche se un solo aspetto di Dio, per esempio l'aspetto della natura dell'arbusto, che si irradia verso di noi, è sempre Dio, la totalità, che è il tutto nel tutto. Dobbiamo imparare a comprendere le parole «Dio è indivisibile, Egli è tutto nel tutto». Solo così riusciremo a immaginarci a poco la pienezza proveniente da Dio. La pienezza di Dio è l'Io Sono, è il nostro vero essere, che è divino. Quindi noi siamo eredi dell'universo. Diveniamo consapevoli del nostro corpo spirituale. Esso è costituito da innumerevoli particole spirituali e in ogni particola possiamo ricevere tutto l'infinito, perché siamo esseri dell'universo. Il linguaggio dell'infinito è il linguaggio espresso in immagini. Nelle particole del nostro corpo spirituale accogliamo in immagini i colori, le forme, i profumi, i suoni e gli esseri. Un'immagine perfetta. Riconosciamo così che Dio ci è vicino.
5: Il Cristo dice: raccogli la pietra e troverai me. Gabriele ci spiega in merito. Nella pietra più piccola c'è di nuovo Dio, la totalità. Dio è la totalità e la pienezza in ogni cosa. Ogni sfaccettatura sviluppata della totalità si irradia e si comunica a noi. Chi getterà via con indifferenza e con disprezzo il sasso, la pietra? Solo chi non sa che così facendo getta via una parte della propria vita. Chi colpirà col bastone l'arbusto? In fondo, solo chi colpisce altri con pensieri, parole ed opere, e che perciò verrà colpito a sua volta.
0: Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele in merito alle parole del Cristo: guarda nel profondo dell'uomo e ritroverai te stesso e quindi me, il Cristo, il sé in te. Guardiamo ancora una volta nel profondo di ciascuno di noi. Quindi non dovremmo guardare gli aspetti umani del nostro prossimo, il solo involucro, bensì accogliere nel nostro interiore tutta la sua irradiazione globale. Questa è la vera percezione. Se siamo ben disposti interiormente verso il nostro prossimo, comunichiamo anche con le forze positive in lui. Questo significa che comunichiamo con il divino in lui e, infine, con la nostra eredità spirituale. Ciò che il nostro prossimo reca in sé, il divino, lo abbiamo anche in noi. Se ricusiamo il nostro prossimo, un giorno verremo ricusati anche noi. Se denigriamo il nostro prossimo, anche noi verremo denigrati. Se uccidiamo il nostro prossimo, un giorno verremo uccisi anche noi. Pensiamoci, ciò che noi arrecchiamo al nostro prossimo, lo arrecchiamo a noi stessi.
2: Il Cristo parla a ognuno di noi e dice: osserva l'animale e ritroverai me. Senti il vento e percepirai me. Cari amici, che cosa racchiudono queste parole del Cristo Dio? Ascoltiamo le spiegazioni date da Gabriele. Osservare significa accogliere l'irradiazione globale di un animale, farla vibrare dentro di noi. Possiamo accogliere gli aspetti divini, le sfaccettature sviluppate di un'anima parziale, quindi di un animale, solo nel profondo del nostro essere, tramite il quale ci troviamo in una costante comunicazione con tutto ciò che è puro. L'involucro, l'uomo, coglie questa percezione divina sotto forma di gioia. È la gioia celeste, pari alla felicità celeste, che non eccita i nervi. Toccheremo dolcemente ed amorevolmente l'animale con l'irradiazione che si effonde dal nostro interiore. Che cosa sentiamo poi come uomini? Percepiremo il nostro secondo prossimo, l'animale, in modo completamente diverso, perché abbiamo accolto la sua irradiazione globale, non solo l'aspetto esteriore, come abbiamo fatto fino ad ora. Pensando ad esempio, questo è un animale, oppure questo è un animale carino. Se accogliamo in noi l'irradiazione della coscienza dell'animale, non giudicheremo più dicendo questo animale è bello, questo animale non è bello, oppure addirittura l'animale è brutto. Così facendo attribuiremmo questi giudizi a noi stessi. In Dio tutto è perfetto. Anche l'essenza del semplice sasso, dell'arbusto, dell'animale. Che cosa potrebbe essere brutto in Dio se Egli è perfetto in tutto? Chi considera solo l'aspetto esteriore giudica.
1: Betrachte den Wassertropfen.
0: Osserva la goccia d'acqua ed osserverai te in me. Sono parole del Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici. E Gabriele ci spiega. Guardiamo una goccia d'acqua che scivola lungo un bicchiere. Immedesimiamoci nella goccia e chiediamoci. Che cos'è sopra, sotto, a destra, a sinistra, dietro e davanti, nella goccia? Se ci immaginiamo di essere dentro la goccia d'acqua, presagiremo le sette dimensioni. Nella goccia c'è vita infinita. Riconosciamo quindi che la vita è tutto nel tutto e in tutto è contenuto tutto il principio della creazione. La creazione di Dio è amore, bellezza, purezza, eterno essere. Se disprezziamo la più piccola forma di vita, disprezziamo noi stessi. Se disprezziamo la goccia d'acqua che racchiude infinite forme di vita, disprezziamo noi stessi ed un giorno patiremo la sete. Che cosa disse il Signore a senso? Ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli lo fate a me, poiché Egli è Dio e noi siamo divini. Egli è il grande tutto e noi siamo i suoi eredi. Ciò che arrecchiamo al nostro prossimo e al nostro secondo prossimo agli animali ed anche ai regni della natura, lo arrecchiamo a Lui e con ciò anche a noi stessi.
2: Gabriele ha continuato con le seguenti spiegazioni. Riconosciamo che ci avvicineremo a Dio, alla vita interiore, solamente se non ci rivolgiamo solo a Lui, all'Eterno Padre e al Cristo, nostro fratello divino, ma se entriamo anche in comunicazione con tutte le forme di vita della natura, con gli astri e con i nostri simili, che dobbiamo accettare ed accogliere in base al principio divino dell'uguaglianza e dell'unità. Facciamo l'esperienza che tutto è in noi e che tutto si compie in noi. Riceviamo in noi anche la risposta conforme alla legge come un bagliore improvviso della nostra coscienza. Il presupposto perché possano aver luogo queste comunicazioni è che noi diveniamo consapevoli di non essere solo uomini, ma che il nostro vero essere appartiene alla luce dell'eternità. La nostra vera vita è la vita interiore. Lì siamo nella luce e ci sentiamo nella luce. Lì è la nostra coscienza spirituale. Quella è la nostra patria.
6: Dort ist unser geistiges Bewusstsein. Das ist unsere Heimat.
1: Liebe Mitmenschen,
2: cari amici, noi siamo tutti in veste terrena. Tuttavia, dobbiamo per questo essere o restare persone grossolane, dall'orizzonte ristretto e con un basso livello di coscienza? Ognuno può fare la sua scelta. Tuttavia una cosa è certa, un giorno, forse anche dopo cicli di luce che possiamo chiamare eone, ogni anima ritroverà il suo vero essere che è spirituale, puro, fine, nobile e altruistico. Detto in una parola, divino.
1: Edel, gut und selbstlos. In einem Wort gesagt, göttlich.
2: Se siamo protesi verso ciò che è fine e nobile, giungeremo nell'interiore ed entreremo nella luce che ci circonda come una roccaforte. Lì siamo sicuri. Lì siamo stabili. Lì siamo circondati dalla forza e dall'amore di Dio. Saremo così uniti a Lui, al grande unico universale, che è perenne.
7: Liebe Mitmenschen, wir sind Kinder der Ewigkeit.
5: Cari amici, noi siamo figli dell'eternità, perché Dio è eterno. E dato che siamo figli dell'eternità, dovremmo anche vederci e comportarci come figli dell'infinito. Possiamo essere fiduciosi e tranquilli e fare con sincerità ciò che è giusto, ciò che dobbiamo affrontare in un determinato momento. Siamo sicuri nella consapevolezza che la grande fiamma bianca in noi è la rocca forte, pari ad una fortezza, il tempio della forza. Noi siamo nella luce. La luce ci circonda. Siamo sicuri e protetti nella luce. Siamo uniti in Dio. Non abbiamo bisogno di avere timore e preoccupazioni. Dio, la luce che ci circonda, desidera il meglio per noi. Ed otterremo anche il meglio per noi se ci abbandoniamo a Lui, all'unico, che è tutto nel tutto, a Colui che è la vita in noi e nel quale noi siamo la vita.
3: Diese abschließenden Worte von Gabriele,
4: queste parole con cui Gabriele conclude il capitolo ci infondono speranza e ci danno fiducia in Dio che desidera il meglio per noi. Cari amici all'ascolto, cosa ne pensate voi? Gli insegnamenti che abbiamo ascoltato oggi non ci fanno forse percepire veramente una dimensione cosmica? Chi lo desidera, nei prossimi giorni potrà pensare per esempio alla frase «Siamo figli dell'eternità» e possiamo essere certi che questo sostegno di coscienza metterà in movimento diversi aspetti in noi che potremo poi cambiare. Quindi, se lo desiderate, provate a farlo. Lo faremo anche noi. Se desiderate rileggere il testo degli insegnamenti cosmici che avete ascoltato oggi, lo potete fare con il libro che accompagna la trasmissione. È il primo volume della serie dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli con spiegazioni date da Gabriele. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione, nella quale sentiremo, tra le altre cose, come possiamo pregare in modo profondo. Vi auguriamo ogni bene e tante belle esperienze con questi insegnamenti. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist das Gute.
1: Dio è buono.
0: Gott liebt Sie.
1: Dio vi ama.
0: Greifen Sie nicht nach.
1: Non aspirate alla forza del male, alle mire dell'egoismo, perché ciò può portare alla violenza. Affermate il bene nel vostro interiore, che è Dio, poiché Dio è giusto, disponibile, egli è buono.

0: Bewusstseinserschließung.
1: Dodicesimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.
0: Du begibst dich nun zu dem geistigen Sammelbecken.
1: Ti rechi ora nel bacino di raccolta delle forze spirituali che agisce al di sotto del centro dell'ordine.
0: Bist du dort angelangt?
1: Lì giunto,
0: dann sollst du dich nicht passiv
1: non rimanere passivo, ma divieni attivo spiritualmente, ossia percepisci il tuo essere interiore, percepisci ciò che esso desidera esprimere in preghiera, le sensazioni di preghiera che scaturiscono dal tuo interiore possono essere forze della coscienza. Esse indicano anche il tuo livello di coscienza. Assumi ora la posizione per orientarti consapevolmente sulla corrente divina e cerca di staccarti da tutte le sensazioni rivolte verso il mondo. Liberati allo stesso tempo dai pensieri, rimettendoli al Cristo. Svuota il tuo recipiente dai problemi, dalle preoccupazioni, dalle basse tendenze e dai sentimenti che ben conosciamo, e rimetti tutto alla luce del Cristo affinché li trasformi.

Inspiro ed espiro consapevolmente. Osservo il mio respiro che viene e va. Dio mi pervade con il suo respiro. Respiro profondamente. Inspiro e riempio il torace fino a gonfiarlo. Espiro fino a che si rilassa di nuovo. Inspiro ora usando i muscoli dell'addome. Poi faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Quando inspiro profondamente, il ventre e l'addome si gonfiano. Poi, quando espiro, ritornano in posizione normale.

0: Male.
1: Ich atme noch einige Male tief.
0: Inspiro ed espiro profondamente ancora alcune volte. Faccio risalire il respiro nel torace ed espiro. Nel fare questo, rimetto allo Spirito del Cristo tutti i miei pesi, ogni moto e inclinazione, in modo da essere libero per l'interiorizzazione.

0: Ora respiro di nuovo normalmente. Il mio corpo riprende il suo ritmo normale.
1: Ich bin still geworden.
0: Sono divenuto silenzioso. Sono libero da tutti i pensieri e desideri. Il silenzio e la pace respirano in me. Il mio corpo è rilassato. I miei muscoli distesi. Il mio corpo è leggero e vibrante. Le mie cellule e i miei organi ubbidiscono al ritmo della vita interiore. Ora sono completamente concentrato sulla luce centrale insita in me, sul quarto centro di coscienza, che è la luce del Cristo. Ora seguo coscientemente le parole con i miei pensieri. Mi immagino una luce bianca radiosa. Con le mie sensazioni e i miei sentimenti entro in questa luce bianca e radiosa. Essa mi irradia e mi avvolge di forza e di vita. Avvolto in questa luce bianca e radiosa, respiro l'alito di Dio. L'alito dell'Eterno pervade la mia anima, i miei organi, ogni cellula del mio corpo.

0: mio corpo respira al ritmo della sacra forza. I miei organi sono pervasi dalla sacra luce. Percepisco un grande senso di sollievo e una pace profonda che mi vivifica. Respiro la pace. Respiro il silenzio. Dio respira in me. Con le mie sensazioni passo ora al settimo centro di coscienza, alla porta dell'assoluto, che risiede vicino all'anima. Sulla soglia che dà sulla coscienza universale, mi inchino davanti all'Eterno Spirito, che è la mia vera vita, il mio vero sé. Da lì accompagno la sacra corrente, che è la vita in me, fino al bacino di raccolta delle energie spirituali divine, dal quale esse risalgono nuovamente verso il nucleo centrale. Con le mie sensazioni accompagno la sacra corrente al sesto centro di coscienza, poi al quinto e poi al quarto campo energetico, alla luce redentrice del Cristo. Accompagno poi la corrente al terzo centro di coscienza, che è il centro della sapienza. Al secondo, al centro della volontà.
1: Über das erste Zentrum, das Zentrum der Ordnung.
0: Attraverso il primo centro, che è quello dell'ordine, passo con le sensazioni al bacino di raccolta delle energie spirituali. Le forze spirituali invisibili all'occhio umano sono la vita. Sono l'onnipotenza, la grandezza, l'amore e la sapienza di Dio. Mi soffermo con le mie sensazioni nel bacino di raccolta spirituale, dove le energie spirituali e vitali si raccolgono prima di risalire verso l'alto. Respiro ora nel bacino di raccolta, calmo ed armonioso. Porto il respiro in basso, nel bacino di raccolta delle energie spirituali. Il mio respiro è calmo. I miei sensi sono rivolti verso l'interiore. Lo Spirito di Dio mi inonda. La sua forza agisce dentro di me.

0: Set in mir.
1: Lascio fluire in me la preghiera. Padre meraviglioso, il tuo spirito vive in me. Padre meraviglioso, tu mi sei vicino ogni giorno. Tu sei l'amore e il sostegno nella mia vita. Padre meraviglioso, mi immergo nella fonte originaria del tuo amore, in modo da ridivenire il tuo amore, che è il mio essere originario. Padre meraviglioso, il tuo spirito onnipresente è attivo nella mia anima e in ogni cellula del mio corpo. Affermo la tua forza meravigliosa in me. Tu sei qui. Tu mi sei così vicino. Affermo la tua vicinanza. Le preoccupazioni e le pene scompaiono. Svaniscono le angosce e le malattie. Ed anche le vecchie abitudini si allontanano da me. Le forze spirituali mi compenetrano con il loro soffio. Il tuo amore mi pervade. La tua pace e il tuo silenzio entrano in me. Io sono colmo di pace. Io sono silenzioso, poiché tu, o eterna luce, risplendi in me. Padre meraviglioso, ti ringrazio perché posso essere tuo figlio, tua figlia. Ti ringrazio per avermi accolto di nuovo tramite il Cristo, tuo figlio, mio Redentore. Padre meraviglioso, io ti ringrazio perché mi hai accolto di nuovo. Signore, il tuo grande amore opera in me, nel mio prossimo, in tutto ciò che vive. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, la tua benedizione colma di forza pervade tutti i regni, anche il regno del mio interiore, che è il tuo regno, la mia patria. Io ti ringrazio. Padre meraviglioso, mantieni il silenzio e la pace dentro di me. Riconducimi all'origine della mia vita, al tuo amore, all'origine della fonte che tu sei. Con le sensazioni accompagno ora la forza spirituale dal bacino di raccolta all'ordine, al grado della volontà, alla presa di coscienza della sapienza, al centro di coscienza della serietà, al grado della pazienza, al centro dell'amore interiore, fino alla soglia della misericordia. La porta che conduce all'assoluto è aperta. Io guardo al di là e percepisco la fonte dell'amore che fluisce verso di me. Essa mi illumina e mi avvolge. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce, forza della sua forza, amore del suo amore. Beatitudine e gioia mi pervadono. Il mio essere è luce. Tutte le cellule e gli organi del corpo sono pervasi dalla luce divina. Tutto il mio corpo è infiammato dall'amore divino. Io sono pieno di forza. Io sono sano. Io sono un figlio dell'Altissimo. Ringrazio l'Eterna Fonte per la forza, l'amore e la sapienza. Ringrazio per la pace della mia anima. Affermo la pace in tutte le cellule e gli organi del mio corpo. Affermo la vita in me.

Osservo ora nuovamente il mio respiro e ritorno lentamente nel conscio. Mi soffermo ancora un po', raccolto nel silenzio profondo, nella pace che il mondo non conosce.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento, esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore basato sull'attrazione che ci affascina nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca. Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo. Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere. In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere. Non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi poi l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità. Dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore, è la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. anche se l'amore eterno dona sempre senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazareth ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazareth. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi. Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza per sistemare ora e oggi gli aspetti poco buoni che si trovano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Se lo desiderate, entriamo insieme in preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito Onnipotente dell'Amore di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano, percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

0: Ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancor più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspirate portando il respiro fino nel ventre ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate portando il respiro fino nel ventre ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi, divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca.
1: Wir atmen tief
0: Inspiriamo profondamente
1: langsam
0: ed espiriamo di nuovo lentamente.
1: Automatisch geht
0: il nostro respiro diviene automaticamente più profondo perché siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza trattenere il respiro nel ventre, respiriamo ancora alcune volte in modo profondo ed espiriamo lentamente.
1: Wir atmen tief
0: inspiriamo ein in modo profondo
1: und wieder langsam
0: ed espiriamo
1: aus.
0: Lentamente.
1: Unsere Gedanken haben
0: i nostri pensieri
1: genommen.
0: Si sono allontanati da noi.
1: Das Nervensystem
0: il sistema nervoso è rilassato.
1: Wir atmen nun ruhig
0: respiriamo
1: tief.
0: Ora in modo tranquillo
1: ruhig
0: e profondo.
1: Geht unser
0: il nostro
1: atmen.
0: Respiro è tranquillo e profondo.
1: Nun lassen wir es
0: ora
1: atmen.
0: Lasciamo fluire
1: es
0: il respiro.
1: Atmet.
0: Il respiro fluisce.
1: Lassen Sie es atmen.
0: Lasciate che il respiro fluisca. Il respiro fluisce.
1: Ihre Muskeln und
0: i vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati.
1: Deshalb atmen Sie um
0: per questo respirate in modo molto più profondo.
1: Ruhig.

0: Rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo.
1: Bitte denken Sie
0: ora vi prego di non seguire le parole con i pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri, occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale.
1: Atmen Sie ruhig.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo.
1: Atmen Sie ruhig.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo.
1: Der innere Arzt und
0: Heiler. Il medico e guaritore interiore. Il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima.
1: Das Licht,
0: la luce, si irradia nella vostra anima.
1: Es strahlt.
0: Si irradia.
1: Der innere Arzt und
0: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima.
1: Der innere Arzt und Heiler,
0: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima.
1: Der Christus Gott,
0: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: Der Christus Gottes Geist,
0: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nella vostra anima. Si irradia nel vostro corpo. Si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia.
1: Der Odem,
0: il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce ora anche nel vostro respiro.
1: Das Licht,
0: la luce, è il soffio della vita.
1: Sie atmen tief.
0: Inspirate.

0: Inalate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Inspirate la forza che aiuta e guarisce ed espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Si irradia, aiuta, guarisce. E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Voi inspirate ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Inspirate profondamente. Ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente. E con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce. Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono.
1: Innere Lebenskraft,
0: forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo.
1: Ruhige, sarte Musik.
0: Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: di zart.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

0: Kraft des Lebens,
1: la forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce.
0: Sì,
1: voi respirate. Fluisce.
0: Sì,
1: voi respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle. Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è la legge dell'amore, che è la libertà. Se volete, prendete con voi i seguenti pensieri per la vostra giornata. La felicità e la libertà si sviluppano attraverso pensieri costantemente rivolti a Dio, a ciò che è la sua volontà. Chi si comporta così guadagna terreno perché diviene cosciente degli aspetti della legge dell'universo, che poi mette in pratica passo per passo. Posso augurarvi una giornata felice e di cuore.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Inizia una nuova giornata, la domenica. Questa giornata dovrebbe portarci calma e riposo. Molti fanno delle gite oppure si sono riproposti di andare a trovare parenti o conoscenti. Altri rimangono semplicemente a casa. Forse desiderate leggere un libro con un contenuto che vi interessa. Qualsiasi cosa intraprenderemo o faremo, non incontreremo soltanto i nostri simili, ma incontreremo soprattutto noi stessi, in ciò che pensiamo e diciamo sugli altri, nel modo in cui ci comportiamo nei confronti della natura, oppure nei pensieri che abbiamo mentre leggiamo un libro. Siamo corresponsabili per tutto ciò che la giornata ci porta, sia per ciò che è positivo, sia per ciò che è negativo. Possiamo riconoscere in che modo e per che cosa siamo corresponsabili se esaminiamo la scala dei nostri pensieri, parole o addirittura azioni. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, qualsiasi cosa farete oggi, questa domenica, potreste prendere coscienza già ora, al mattino, delle seguenti parole di Gesù. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Oppure, in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.

Quando sentiamo queste parole, normalmente pensiamo alle altre persone, ma della nostra dimensione spirituale della vita fanno parte anche i regni della natura, gli animali, le piante e i minerali. Se lo desiderate, chiedete al Cristo che vi ricordi queste parole di Gesù in particolari situazioni della giornata. E riconoscerete e percepirete che Dio ci parla attraverso innumerevoli bocche. Per esempio, se mentre passeggiate date un calcio a una pietra come a un pallone, o se volete strappare un ramoscello che vi intralcia il cammino, oppure se passate davanti a un cespuglio in fiore senza notarlo, potete percepire lo spirito universale, lo spirito creatore che vi parla tramite il cespuglio, il ramoscello o la pietra e vi dice nella vostra coscienza: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te

Dio, la vita, parla attraverso le molteplici forme di tutta la natura. Dio, lo Spirito Onnipotente, vi ammonisce però, anche quando denigrate il vostro prossimo, quando siete indifferenti nei suoi confronti, poiché Dio è sempre colui che ammonisce a fare il bene, che aiuta ed è colui che vi dona gioia e felicità. Se lo desiderate, lasciate che oggi Dio vi parli per mezzo di innumerevoli bocche e percepitelo nella vostra coscienza, quando state per porre l'ombra dei vostri pensieri sui vostri simili o sulle altre creature. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.

0: Gehen Sie so in den Tag.
1: Iniziate la giornata in questo modo e così anche questa sera avrete di nuovo la possibilità di fare un bilancio della giornata chiedendovi: il potente spirito universale ha potuto raggiungere la mia coscienza e se è così, come mi sono comportato e che cosa ho imparato? Che cosa è andato bene? Che cosa è stato meno positivo? E che cosa posso e desidero migliorare in futuro? Anche la domenica potrà quindi essere una giornata per imparare e ricca di esperienza. Se durante il giorno prendiamo coscienza delle parole di Gesù.

La domenica sera potrebbe essere una serata in cui teniamo dei buoni colloqui se ogni membro della famiglia racconta le proprie impressioni della domenica e ognuno cerca di imparare dall'altro, poiché ognuno di noi si trova giorno per giorno nella scuola terrena e ognuno può imparare dall'altro se lo desidera.

0: Liebe Zuhörer,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, alla domenica sera pensate anche alla nuova settimana che sta per iniziare con il lunedì mattina. Se lo desiderate, preparatevi in pensieri alla nuova settimana. Non lamentatevi che sta per ricominciare il grigiore della vita quotidiana. Nei vostri pensieri fatevi un'immagine piena di sole delle vostre giornate lavorative, poiché ogni giorno ha anche i suoi momenti pieni di sole. Se guardiamo sempre più i momenti di sole della nostra giornata, avremo anche la forza per portare luce nelle ore segnate dalle ombre. Un atteggiamento positivo verso la vita quotidiana motiva. Inizieremo con più gioia il nostro lavoro, che riusciremo così a svolgere anche più facilmente. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi auguro una giornata ricca di cose da imparare e di riposo e di iniziare bene la settimana. Se lo desiderate, potete ascoltarci di nuovo domani mattina.

0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, benvenuti alla nostra serie di trasmissioni dal titolo La vera scuola è la vita. Sì, la vita è la vera scuola, aperta a tutti, che offre tantissime possibilità per imparare. In questa scuola eccezionale non apprenderemo in modo intellettuale, per esempio ripetendo, imitando o recitando cose che altri ci hanno spiegato e hanno scoperto, ma impareremo piuttosto dal nostro modo di vivere, dalla nostra vita quotidiana, con tutte le situazioni e gli eventi e tutto quello che ci circonda, e anche da quello che avviene in noi, nel profondo del nostro interiore. Nella nostra vita ci sono alti e bassi, e forse ci sono determinate tensioni o problemi che abbiamo difficoltà ad affrontare. E spesso ci si chiede, chi è responsabile per i problemi con cui devo confrontarmi? L'atteggiamento più diffuso è quello di dare subito la colpa agli altri. Ma a cosa ci porta tutto questo? Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, da quasi 50 anni ci dà insegnamenti e spiegazioni provenienti dalla sapienza divina, per tutti i campi della vita, con una profondità senza paragone. In una di queste numerose istruzioni, Gabriele ci ha dato indicazioni e spiegazioni sul tema «Nella legge di Dio viviamo in modo libero». Affrettati o prenditi tempo per l'eternità.
1: All'inizio dell'istruzione sulla libertà è stata data l'immagine di un uomo con il suo cane. Il padrone può andare a fare una passeggiata lasciando libero il cane, oppure può tenerlo al guinzaglio. Se lo tiene al guinzaglio e cade in una fossa, chi è responsabile del fatto che tutti e due si trovano poi nella fossa? Non di certo il cane, ma il padrone che lo ha tenuto legato al guinzaglio. Gabriele ha riferito questa immagine alla nostra vita dicendo: spesso soggioghiamo il nostro prossimo imponendogli la nostra volontà perché diciamo: è bene fare così. Ma sappiamo se è veramente bene per il nostro prossimo? Se il nostro prossimo accetta quello che vogliamo, se permette che lo costringiamo a fare qualcosa, è come se lo prendessimo al guinzaglio per guidarlo poi secondo la nostra volontà. Quindi il nostro prossimo fa quello che vogliamo noi. Chi è poi il colpevole? La colpa è del nostro prossimo o è nostra dal momento che lo abbiamo costretto a fare qualcosa? E cosa avviene se il nostro prossimo ci costringe? La colpa è forse sua dato che ci ha costretti a fare qualcosa? O ne siamo colpevoli noi? O è forse colpa di Dio? La colpa è di tutte e due le persone dal momento che da un lato dovremmo chiederci perché costringiamo il nostro prossimo e dall'altro perché ci lasciamo legare dall'ego del nostro prossimo. Se poi abbiamo difficoltà, se la sorte, quello che abbiamo immesso e fa parte del film della nostra vita si abbatte su di noi, è forse colpa di Dio? Dio ci ha dato il libero arbitrio e questo significa che siamo eredi dell'infinito. Cosa avviene se nostro padre ci lascia tutte le sue proprietà e dice: eccoti tutte le mie proprietà, amministrale bene. Prendiamo queste proprietà e diciamo: ora sono le mie proprietà. Però non le amministriamo bene, ma facciamo quello che vogliamo di queste proprietà. Il padre ha ora forse il diritto di interferire nel nostro modo di pensare e di fare? Cosa diremmo noi? Mi hai lasciato tutte le tue proprietà, perché adesso vuoi impormi la tua opinione? Voglio fare come voglio io.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Analogamente è anche con la nostra eredità divina. Noi siamo eredi dell'infinito. Dio ci ha dato l'intero infinito, tutta la legge dell'amore e della libertà. Nella legge di Dio viviamo liberi, perché non siamo sottomessi ad alcuna costrizione, dato che abbiamo l'intera eredità.

Oppure noi che siamo gli eredi e che vogliamo comportarci diversamente. Per questo si dice affrettati o prenditi tempo per l'eternità. Possiamo affrettarci per raggiungere di nuovo la nostra eredità divina utilizzando la grazia di Dio giorno per giorno, riconoscendo i nostri peccati, la nostra parte, quindi la nostra trave nelle diverse situazioni della giornata, pentendoci e sistemando con l'aiuto del Cristo Dio in noi, per poi non ripetere più gli stessi peccati. Così facendo, dischiudiamo di nuovo la nostra eredità divina, perché elaboriamo poco alla volta gli aspetti del peccato che abbiamo immesso, in modo che il Cristo Dio in noi possa trasformarli nella forza che fa parte della nostra eredità, nel divino. In questo modo ci avviciniamo all'eredità, alla nostra eredità divina. Diventiamo liberi e perfetti. La perfezione è appunto l'eternità. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ora abbiamo la possibilità di ascoltare un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione di Gabriele, nella quale ci spiega in che modo possiamo scegliere liberamente la via da seguire nella nostra vita. Possiamo però anche prenderci tempo per l'eternità se diciamo l'eternità non mi interessa, preferisco quello che desidero io piuttosto che quello che vuole Dio. Mi prendo tempo. Domani rifletterò su me stesso. Domani utilizzerò la grazia e chiederò a Dio di aiutarmi. Oppure, sì, adesso voglio vivere uno o l'altro desiderio del tutto umano. Lo vivo oggi, domani. Vivo questi desideri per settimane, li vivo per mesi. Mi prendo quindi tempo. E in questo tempo edifichiamo la nostra sorte dal momento che siamo liberi. Creiamo un'eredità costituita dal peccato e viviamo in questa eredità costituita dal peccato finché un giorno si presenta a noi, ci parla e ci dice: ora vuoi sistemarmi e prendere possesso della tua eredità divina? O desideri sperimentare su di te quello che hai inflitto al tuo prossimo? Se oggi diciamo no, l'eredità non mi interessa, preferisco sperimentare quello che ho inflitto al mio prossimo, prima o poi arriva il colpo di gong delle sfere di purificazione, quello che abbiamo immesso, e dobbiamo subire quello che abbiamo immesso, la nostra sorte. Di chi è la colpa? Di Dio? Oppure nostra. In tutto c'è colui che ci ammonisce. Ogni giorno, ogni attimo ci viene ricordato, cambia. E questo significa utilizza il tempo, rivolgiti alla grazia del Signore e la riceverai. Se non ci rivolgiamo al Cristo, non lo vogliamo nemmeno. Ed Egli non ci imporrà la sua grazia, poiché in questo momento non la vogliamo. Ci prendiamo tempo per l'eternità. E in questo tempo accumuliamo sempre più colpe. Graviamo con sempre più colpe il film della nostra vita. E poi il film della vita ci segna. Con il tempo diventiamo privi di carattere. Il nostro prossimo non ci interessa più, a meno che non faccia quello che vogliamo. Difendiamo la nostra opinione e questo è ciò che conta. Diventiamo duri e determinati ad affermare il nostro ego.
questo Signore.

0: Significa che ci allontaniamo dalla nostra eredità divina e creiamo la nostra eredità costituita dal peccato. Nello stesso modo in cui come esseri puri siamo costantemente in comunicazione con la nostra eredità divina e viviamo nella nostra eredità divina, così viviamo nell'eredità che ci siamo creati. L'eredità divina, la patria, è la nostra vita come esseri puri, ci circonda. Il divino viene verso di noi, inviamo ciò che è divino. Ciò che è divino è la libertà, siamo nella libertà. E com'è invece la nostra eredità costituita dal peccato? Comunichiamo con questa nostra eredità. La nostra eredità costituita dal peccato viene verso di noi. Quello che ci porta è ciò che noi stessi abbiamo creato.
1: Abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele. Ora continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele su questo tema. Dal momento che siamo liberi grazie alla nostra eredità divina, perché Dio ci ha donato l'intero infinito come essenza, siamo noi stessi a decidere giorno per giorno. Ci affrettiamo per riprendere possesso della nostra eredità divina? Oppure ci prendiamo tempo per l'eternità dicendo «Lo farò domani, oggi voglio esaudirmi ancora a questo desiderio. Oggi faccio quello che vuole il mio prossimo. Oggi voglio una volta peccare, mi prendo appunto del tempo». Va bene anche così, ma in questo caso dobbiamo poi anche accettare quello che abbiamo immesso. Questa è la libertà. Non possiamo dare la responsabilità a Dio. Nel momento però in cui ci affrettiamo per utilizzare le giornate con il Cristo, percepiamo la sua grazia che elimina molti aspetti del peccato che non dobbiamo poi più vivere nemmeno subire come sofferenza. Se ci prendiamo tempo per l'eternità, allora diciamo a Dio, grazie, ma faccio lo stesso quello che voglio io. E allora Dio dice, tu hai la libertà, allora accetta anche quello che vuoi tu. Cosa comprendiamo con l'essere liberi? Essere liberi in Dio significa essere fedeli. In questo caso non abbiamo bisogno di tenere il nostro prossimo al guinzaglio. Se gli siamo fedeli, possiamo andare con il Cristo, poiché Dio, che ci ha donato la libertà, ci è sempre fedele. Egli non si allontana mai da noi. È sempre il Padre fedele che si prende sempre cura di noi, che è sempre presente in Cristo, sempre qui. Se lo chiamiamo, percepiamo il suo aiuto e la sua vicinanza. Ma se diciamo, a partire dalla mente, aiutami, voglio fare questo e quello, non lo percepiremo. Se invece chiediamo di cuore, Signore, si compie la Tua volontà, aiutami ad andare avanti. Allora percepiamo subito quello che Dio vuole. Si tratta spesso di un sottile presagio, è come un soffio nel nostro animo, ma possiamo sperimentare subito il suo aiuto.
2: Quante volte diciamo, la colpa è dell'altro? Ci chiede Gabriele e ci dà degli aiuti molto pratici e concreti per il nostro cammino, dicendo, non sarebbe forse un compito per noi dire, la colpa non è dell'altro, qual è la mia parte? Non dovremmo quindi vedere prima di tutto la colpa del nostro prossimo. Certamente può avere una parte di colpa, ma qual è la mia parte di colpa? Nel momento in cui chiediamo, qual è la mia parte, quindi, dove si trova la mia trave su cui posso lavorare, instauriamo anche un rapporto positivo con il nostro prossimo. Se lavoriamo prima sulla trave nel nostro occhio e vediamo quindi la nostra parte del peccato e la sistemiamo con il Cristo, potremo poi anche andare dal nostro prossimo, che ha forse una parte di colpa per la situazione, e dire: in questa situazione vedo la mia colpa, la mia parte. Voglio sistemare questa parte. Voglio porvi rimedio. Così facendo, diamo anche al nostro prossimo la possibilità di riflettere. Dipende poi da lui se vuole vedere la sua parte e sistemarla, dal momento che è libero, come noi. Le nostre abitudini sono piacevoli finché nessuno interviene in quello che siamo abituati a fare. Le abitudini diventano così il programma quotidiano. Mi lascio andare, faccio quello che mi piace, penso come voglio io. È certamente piacevole, ma diventa invece scomodo se diciamo: sì, adesso voglio sforzarmi per raggiungere di nuovo la mia eredità divina. Diventa faticoso. Perché? Perché le vecchie abitudini vogliono continuamente tirarci di nuovo indietro.
0: Queste abitudini possono quindi essere come dei fili che ci legano, privandoci così della libertà. Gabriele continua con le sue spiegazioni. Ma se tagliamo questi fili poco alla volta, giorno per giorno, e facciamo uno sforzo per giorni o settimane o mesi e diciamo: adesso non mi lascio più andare a queste vecchie abitudini, a queste cose piacevoli. È scomodo questo sforzo, ma lo faccio. Dopo qualche tempo sentiremo improvvisamente com'è bello essere liberi, com'è bello che dall'interiore scaturisce un sentimento di felicità, come di beatitudine. Ci sentiamo improvvisamente felici dall'interiore. Dall'interiore possiamo avvicinarci al nostro prossimo. Dall'interiore possiamo dire qualcosa che prima non avremmo mai detto, perché ci era indifferente. Questi sono i passi che conducono alla nostra eredità divina. Così sarà più facile. La nostra anima diventerà più leggera. Diventeremo più gioiosi dall'interiore. Non sarà più difficile e non sarà nemmeno più spiacevole compiere ulteriori passi, perché abbiamo fatto i primi. Abbiamo accettato di fare lo sforzo di sopportare quello che è spiacevole, finché non avremo fatto il passo nella beatitudine interiore, dove percepiamo che Dio si avvicina a noi. Essere liberi, essere fedeli, significa anche: posso contare su di te. Possiamo contare su Dio. Se vogliamo prendere possesso della nostra eredità divina, se vogliamo fare i passi nell'eternità, allora siamo anche fedeli nei confronti del nostro prossimo, fedeli a Dio. E possiamo poi contare su Dio, possiamo contare sul nostro prossimo che aspira a sua volta all'eredità divina.
1: In conclusione, Gabriele riassume in poche parole cosa sia la libertà profonda e dice: essere liberi significa essere fedeli, fedeli a Dio, fedeli al prossimo, fedeli anche sul posto di lavoro, nei confronti del collega, della collega, fedeli in famiglia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, siamo liberi su cosa pensare di tutto questo, se seguire i consigli che abbiamo sentito oppure no. Nella legge di Dio siamo liberi. Possiamo decidere se prenderci tempo per l'eternità o se vogliamo affrettarci. Ognuno lo decide per sé. Per oggi ci congediamo da voi e auguriamo a tutti di fare ancora molte esperienze. Arrivederci alla prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Un saluto in Dio.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date vi verrà dato, e di questo fa parte anche la preghiera. Per questo, in quest'ora, vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi. Egli ci aspetta, egli ci invita a rivolgerci a Lui. Nelle vicinanze del nostro cuore risplende la luce del Cristo Dio che si irradia attraverso i nostri nervi e inonda tutto il nostro corpo, se noi non creiamo barriere. Ci rivolgiamo al Cristo, lo chiamiamo nel nostro interiore. Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo, ognuno di noi ha una o più richieste. Ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto, di guarigione, di sostegno. Grande e buon Spirito, in quest'ora ci riproponiamo fermamente di pregare per familiari, per parenti e conoscenti.
2: Alle sind unsere Nächsten.
1: sono tutti il nostro prossimo, nostri fratelli e sorelle in te, o Spirito possente.
0: Eines Familienangehörigen.
1: Ora accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice.
0: Wir machen uns bewusst, dass wir mit diesem Menschen im Reinen sind.
1: Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
0: Im mächtigen Christuslicht.
1: L'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
0: Wir sagen ja,
1: diciamo sì alla grande unità.
0: Christus in unserem Inneren.
1: Cristo nel nostro interiore, nella tua luce redentrice, si trova l'immagine del nostro prossimo.
0: Dein Wille geschieht.
1: Si compie la tua volontà.
0: Du füllst unsere Gedanken
1: tu mit ricolmi i nostri pensieri con la tua forza
0: in das Bild senden.
1: E noi li inviamo nell'immagine.
0: Wir bejahen.
1: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
0: Wir bejahen, dass er sich ganz öffnet für.
1: Affermiamo che si apre completamente a te.
0: Dein Geist strömt. In jede
1: il tuo spirito fluisce in ogni cellula del nostro prossimo.
0: In jedes Blutgefäß.
1: In ogni vaso sanguigno.
0: In alle organe.
1: In tutti gli organi.
0: In alle Sehnen, Knochen.
1: In tutti i tendini. Nelle ossa e nei legamenti,
0: in lymphe und hormoni,
1: nel sistema linfatico e negli ormoni,
0: das Bild unseres nächsten,
1: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica.
0: Du stehst ihm bei.
1: Tu lo aiuti.
0: Du durchflutest ihn.
1: Lo pervadi.
0: Alles unreine
1: fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato.
0: Schwache und kranke Zellen.
1: Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
0: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
1: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo e noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
0: Gesunde Zellen bauen sich auf.
1: Si edificano cellule sane.
0: Dein Geist leuchtet.
1: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.
0: Unser nächster, den wir
1: il nostro prossimo, che noi abbiamo posto come immagine nella tua luce, si rilassa. Lo percepiamo nel nostro corpo. Percepiamo il tuo amore in noi e nell'immagine del nostro prossimo. Tu aiuti.
0: Tu linderst.
1: Tu porti sollievo.
0: Tu heilst.
1: Tu guarisci.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus gibt.
1: Il Cristo dona.
0: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
0: Das Bild im Zentrum des Christuslichtes schwindet für uns.
1: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
0: Abermals wenden wir uns dem
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore, il Cristo in noi.
0: Wir denken an alle Menschen.
1: Pensiamo a tutti gli uomini.
0: Und bitten den großen Geist, er möge
1: e preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
0: Gemeinsam senden wir nun.
1: Ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle. Grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
0: Unsere Gedanken schwingen hinein in
1: i nostri pensieri vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano e si troveranno.
0: Durch unsere Gedanken rufst du alle herbei.
1: Tramite i nostri pensieri chiami anche tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Tu li vuoi ristorare.
0: Abermals wenden wir uns dem inneren Licht zu.
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore. Cristo, in questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente, ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione.
0: Gebündelt senden wir es.
1: Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati.
0: Möge dein heilendes Licht,
1: che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti.
0: Möge dein kraftvolles Licht,
1: che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone,
0: sodass sie barmherzig sind
1: affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili.
0: Dann kannst du durch sie für die
1: e così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia. Possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio,
0: die Gedanken ziehen und gehen in die Auren derer.
1: I pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce, che allevia i dolori, che aiuta nella sofferenza.
0: Christus,
1: Cristo,
0: wir wenden uns,
1: ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore.
0: Sagen ja zu dir,
1: diciamo sì a te nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore.
0: Und so gehen wir immer tiefer,
1: e così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio. Il grande spirito ci pervade con il suo respiro.
0: O Gott und Herr,
1: o Signore e Dio,
0: du durchpulst uns mit deiner,
1: tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia.
0: Du durchströmst
1: unseren Körper. Tu compenetri il nostro corpo.
0: Jedes Organ,
1: ogni organo
0: empfängt
1: riceve la tua forza, ogni cellula la tua luce, tutte le parti del corpo risplendono, le cellule stanche e malate si avviano ad essere eliminate e si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade.
0: Zu den Fußsohlen.
1: Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo. La forza dell'amore inonda la nostra anima. Percepiamo che l'anima e l'uomo vogliono divenire tutt'uno. Cristo. Così anche noi possiamo riceverti, ognuno di noi, nella misura in cui si dona a te, fluisce. Respira. Collega.
2: Es führt zur Einheit.
1: Ci conduce all'unità
2: mit allen Menschen.
1: Con tutti gli uomini e gli esseri.
2: Leicht und beschwingt.
1: Il nostro corpo è leggero e vibra,
2: denn er durchflutet uns.
1: Poiché egli ci inonda.
2: Das Licht der
1: è la luce dell'amore.
2: Wir bejahen seine Kraft in uns.
1: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
2: Wir sagen ja.
1: Diciamo sì.
2: Zum heilenden Christus.
1: Al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
2: Wir sagen ja und ganz bewusst ja.
1: Diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi. O affermatela.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono. Affermatelo.
2: Lernt zu fühlen.
1: Imparate a percepire e lo percepirete.
2: Lernt zu spüren.
1: Imparate a sentire e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.
2: Bleibt in dem Bewusstsein.
1: Restate nella consapevolezza che ognuno di noi è il tempio dell'amore. L'amore dona, l'amore riceve, l'amore è unità.
2: Bleiben wir in unserem Tempel und danken.
1: Restiamo nel nostro tempio e ringraziamo il Grande Spirito.

0: wenn wir auch die Mutter Erde in uns auf.
1: Con pensieri profondi accogliamo in noi anche la madre terra. Pensiamo con amore ai regni della natura.
0: In liebe denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali, nelle acque,
0: in den Lüften,
1: nell'aria,
0: in der Erde,
1: nella terra,
0: auf der Erde,
1: sulla terra,
0: in den Wäldern,
1: e nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest,
1: grande Dio, tu respiri attraverso di essi, come respiri attraverso di noi. Noi viviamo perché respiriamo e nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, tu lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il nostro cuore e noi percepiamo che siamo esseri del cosmo, esseri dell'infinito, poiché il tuo soffio fluisce attraverso tutto l'essere, attraverso tutti i regni. Tutto è coscienza ed è sostenuto da te, Cristo, e tu ci permetti di essere partecipi e di riconoscere che noi siamo esseri cosmici.

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Cari amici, è iniziato un nuovo giorno. Ogni giorno è istruttivo. Ogni giornata ci vuol dire insegnare molte cose. Posso esprimere dalla mia esperienza una breve considerazione per la vostra giornata? Si dovrebbe imparare a sorridere anche quando ci è difficile, anche quando il carico che oggi abbiamo da portare è faticoso da sorreggere. Sorridete e rimanete fedeli a Dio nella consapevolezza che Dio è presente. Così un raggio del suo sole illuminerà di nuovo il vostro animo. Vi auguro una giornata luminosa e facile da portare. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a un'altra trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema La felicità e la salute sono nelle tue mani. Vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio. In fondo, noi tutti desideriamo la felicità e la salute, ma se si osservano la società odierna e le condizioni in cui si trova la Terra, si deve constatare che questo antichissimo desiderio dell'umanità finora non si è ancora realizzato. Perché è così? Da dove ci aspettiamo felicità e salute? Chi può donarcele? E se non le riceviamo, chi riteniamo ne sia responsabile? Per trovare risposte a queste e a molte altre domande che riguardano la nostra vita, nella nostra epoca Dio, il nostro Padre dei Cieli, ha inviato a noi uomini la sua messaggera dal Regno Eterno. È Gabriele, la grande profetessa istruttrice di Dio per la nuova epoca, che da quasi 50 anni dona all'umanità

0: Gabriele spiega correlazioni di cui solo pochi si rendono conto. Ascoltiamo le sue spiegazioni.
1: Unser Denken, Reden, alle unsere
0: Verhalten, il nostro modo di pensare e di parlare, tutto il nostro comportamento nel suo insieme, determinano la nostra esistenza terrena. Di conseguenza, noi stessi siamo responsabili per quello che ci accade. Dovremmo renderci conto più spesso che i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni sono energie che penetrano nel nostro cervello e da lì determinano, come onde energetiche, tutti i processi che avvengono nel nostro corpo e il nostro stesso comportamento. Continuando a pensare nello stesso modo o in modo analogo, costruiamo e pianifichiamo in fondo il nostro futuro. Forse creiamo anche i progetti di costruzione per una o più ulteriori vite terrene o per l'espiazione nell'aldilà. È possibile che già in questa vita ci si presentino aspetti del futuro che ci siamo creati noi stessi, poiché le onde del nostro cervello trasmettono incessantemente engrammi di immagini attivi che possono attirare dal progetto per il futuro alcuni aspetti che ci accadono già in questa esistenza. Quando presagiamo che potrebbe colpirci qualcosa, è la nostra coscienza che si fa sentire. Chi non le presta ascolto o non vuole ascoltare, la ricopre con la paura.
2: Gabriele spricht weiter.
3: Gabriele continua. Rendiamoci conto che dal nostro cervello, che è una centrale di memorizzazione, parte una bobina energetica che scorre attraverso il nostro corpo e sulla quale sono registrati come immagini tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni. Finché non diventiamo consapevoli che noi stessi siamo responsabili per il nostro comportamento, non diventeremo nemmeno il regista del nostro film personale della vita. Continueremo a dare agli altri la colpa per la nostra sorte e andremo da un medico all'altro. Qualcuno definisce poi il miglioramento che sperimenta già come una guarigione. Tuttavia, nonostante crediamo nella guarigione del corpo, rimane la preoccupazione che, per esempio, il cancro possa insorgere di nuovo o che si presentino altri sintomi. La paura non è altro che il presagio che in noi si trova qualcosa che potrebbe colpirci, anche dopo che i disturbi fisici sono stati ampiamente eliminati. Esiste un unico guaritore globale, è lo spirito dell'infinito, lo spirito dell'amore e della misericordia. Il medico umano può aiutare, ma il medico interiore guarisce in modo globale se ci rivolgiamo a lui. Cosa dobbiamo fare per entrare in contatto con il guaritore globale, con il Cristo Dio? Per prima cosa dobbiamo porci una meta come immagine e non lasciarla più dalla nostra coscienza. Dobbiamo alimentarla e farla diventare viva, quindi attiva, affermandola in modo sincero e caricandola quindi con il nostro modo di pensare positivo per farla diventare un forte magnete che trasmette verso di noi in ogni situazione, qualsiasi cosa pensiamo o facciamo, e ci fa presente come dovremmo comportarci in modo conforme alla nostra meta positiva.
4: Gabriele dà ulteriori spiegazioni sull'immagine della meta. Non possiamo crearci dall'oggi al domani un'immagine della meta che è un'immagine che ci attira. Si tratta di un processo. Per prima cosa, dobbiamo renderci conto se vogliamo utilizzare le nostre giornate per esaminare a fondo le onde del nostro cervello che si possono riconoscere nei sentimenti e nei pensieri di oggi. Se vogliamo raggiungere la nostra meta, salute e felicità,

0: Dobbiamo analizzare le onde del nostro cervello che, come già detto, si manifestano in molti modi. Se non esercitiamo il nostro cervello e il nostro corpo, non attiveremo la nostra meta, né la raggiungeremo. Esercitare il cervello e il corpo significa disciplina. Disciplina spirituale significa vivere in modo consapevole, in modo che, attraverso l'introspezione ed esaminando in modo coerente il nostro comportamento e correggendolo, possiamo diventare una persona retta, sincera, attenta e spiritualmente dinamica e quindi attiva, creativa, sana e felice. La domanda perché è la chiave per trovare le cause del nostro comportamento indisciplinato. Perché il nostro comportamento è così? Dovremmo esaminarci per scoprire cosa ci segnalano le onde di pensieri che provengono dal conscio e dal subconscio. Cosa ci appesantisce quando camminiamo trascinandoci incurvati e a testa bassa? Quali sentimenti e pensieri si insinuano in noi? Oppure riguardo alle nostre abitudini nel mangiare e nel bere? Perché, per esempio, mangiamo troppo in fretta? Perché ci riempiamo la bocca di cibo prima di aver masticato bene il boccone e averlo ingerito nel corpo? O perché parliamo con la bocca piena? Perché leggiamo il giornale mentre mangiamo? Oppure perché beviamo in fretta e versiamo eventualmente la bevanda nella bocca ancora piena di cibo?
1: Gabriele ci parla ancora della disciplina e continua dicendo: chiediamoci inoltre, perché parliamo anche senza essere interpellati? E perché parliamo così tanto? Perché crediamo di saperne sempre di più? E molto, molto altro ancora. Il nostro comportamento indisciplinato si manifesta in tutti i campi della vita. Chi non si esercita nella disciplina per esaminare se stesso, vive in modo pericoloso, poiché lascia libero corso ai suoi pensieri negativi, che sono eventualmente altamente esplosivi. Diventiamo invece persone che osservano bene se stesse e rendiamoci conto ancora una volta che il nostro cervello e anche i nostri sensi possono essere una centrale per osservare e dare ordini al nostro comportamento. Per esempio, se ci accorgiamo che stiamo camminando incurvati, chiediamoci: perché non cammino con un portamento ben diritto? Dove rivolgo i miei sguardi? Dalla centrale di comando arriva l'ordine di raddrizzare il nostro corpo, di fare dei passi più corti e di guardare più spesso in lontananza. Dopo aver esaminato i nostri comportamenti e aver sistemato le cause come ci è stato possibile, immettiamo nel nostro cervello, nella centrale di comando, gli aspetti positivi che derivano da quello che abbiamo sistemato. Per esempio, cammino con un portamento eretto. Cammino consapevolmente. Assumo un portamento disciplinato. Penso in modo coerente. I miei sguardi si alzano continuamente da terra verso l'orizzonte. Sono flessibile nel mio modo di pensare, perché sono silenzioso e concentrato su ciò che è essenziale. Il mio modo di parlare è equilibrato, chiaro e corretto. Il mio carattere è sincero e umile. I miei sensi sono come un cristallo. Recepiscono l'ambiente in modo obiettivo e quindi impersonale. Quello che affermiamo viene registrato dal cervello come un nuovo aspetto che emettiamo. Il programma di comportamento positivo acquisisce forza.
2: Gabriele ha spiegato ancora quanto segue. Rendiamoci conto che qualsiasi portamento assumiamo deriva da un'azione del cervello. La reazione si manifesta sul corpo. Allo stesso tempo reagiscono i nostri sensi e il nostro respiro, perché pensiamo o ci sono dei sentimenti che ci occupano. Se ci controlliamo, riconosceremo presto in noi stessi che un portamento indisciplinato ci ostacola, per esempio, nelle conversazioni e nello sviluppo di pensieri produttivi. Non siamo concentrati perché siamo indisciplinati. Invece di affrontare in modo mirato una situazione, un punto, un processo, saltiamo da un punto all'altro, da un'onda di pensiero all'altra. Di conseguenza ci risulterà difficile parlare di un argomento in modo concentrato e costruttivo. Continueremo a intervenire nella conversazione con parole che non contribuiscono a risolvere la questione, ma che distolgono piuttosto dal filo conduttore e interrompono il flusso. Questo indica che non abbiamo il controllo su noi stessi e che la nostra centrale di comando è in disordine. Così come il portamento del nostro corpo è anche l'attività del nostro cervello. Come sappiamo, essa può essere altamente esplosiva per il nostro corpo se immettiamo i nostri pensieri negativi e sconnessi nelle cellule e nei processi del nostro corpo.
0: Gabriele aggiunge altri aspetti riguardo alla disciplina. La disciplina dovrebbe compenetrare tutta la nostra vita, tutti i processi della nostra esistenza. La disciplina inizia già dal mattino presto. Dovremmo alzarci in tempo per non essere sotto stress. Al risveglio dovremmo rivolgere una breve preghiera al nostro allenatore divino, al Cristo Dio, che ci aiuta in ogni situazione, in ogni colloquio. Facciamo colazione consapevolmente, senza leggere per esempio il giornale mentre mangiamo. Non ingoiamo la colazione nel nostro corpo, mangiamo in modo consapevole. Controlliamo come mangiamo. Esaminiamo se i nostri pensieri sono mirati o se sono altamente esplosivi, se saltano da una situazione, da un punto o da un colloquio all'altro, e analizziamo subito i loro contenuti. Alla sera dovremmo concludere coscienziosamente la giornata e sistemare tutto quello che non è stato sistemato e che ci occupa ancora nei nostri pensieri. La serata appartiene a noi, la notte a Dio e a noi. Dovremmo andare a dormire con una preghiera nel cuore, non solo sulle labbra. Se il giorno seguente dobbiamo risolvere una questione difficile o tenere un colloquio importante, alla sera, prima di andare a dormire, sarebbe opportuno affidare la questione o il colloquio a colui che conosce ogni cosa, a Dio, allo spirito dell'amore e della sapienza.
1: Gabriele spiega quanto segue. Ripeto, ogni portamento del nostro corpo, ogni reazione del nostro corpo, anche il suono delle nostre parole e il nostro modo di parlare, ci danno indicazioni su noi stessi. Tutte le reazioni disarmoniche del corpo, come movimenti affrettati, bruschi, spigolosi, o quando accavaliamo le gambe, ci muoviamo qua e là sulla sedia, o gesticoliamo in modo frenetico, indicano, per esempio, che non siamo all'altezza di una situazione o che non abbiamo il controllo sulla nostra vita.
3: Daraus können sich
1: Ne possono derivare rabbia, odio, passionalità, fino ad arrivare alla violenza. Chi si controlla per essere disciplinato dirà se stesso: fermo, voglio vedere cosa mi trasmettono le onde del cervello. Per questo dovremmo prenderci anche il tempo per guardare nella nostra bobina energetica, nel nostro film della vita, che partendo dal cervello pervade tutto il nostro corpo. In questo film della vita vediamo in immagini il complesso energetico che potrebbe manifestarsi nel nostro corpo, o in un altro modo, come colpo del destino, nel momento in cui in esso inizia a vibrare un cosiddetto punto culminante che viene stimolato dagli astri. Di qualsiasi cosa ci rendiamo conto, non lasciamo che il nostro corpo si incurvi in avanti nella rassegnazione. Assumiamo un portamento ben diritto, sia interiormente che esteriormente, e affrontiamo le cose per sistemare le carenze che conosciamo nel nostro carattere. E il nostro allenatore spirituale, il Cristo Dio, ci aiuta a farlo. Disciplina significa osservare costantemente noi stessi, per non ricadere nelle stesse negatività. L'introspezione, per esercitarsi nella disciplina, è necessaria affinché il nostro cervello non avrà accolto e non irradierà gli aspetti positivi che immettiamo e finché la nostra meta non sarà il magnete corrispondente che ci ammonisce in continuazione e ci indica i passi successivi da compiere verso la meta che ci siamo posti. Un punto essenziale della disciplina è di bloccare i dialoghi improduttivi che teniamo con noi stessi, di esaminarli, sistemarli e poi smettere di tenerli. Infatti, i dialoghi che teniamo con noi stessi, che avvengono in genere a livello di pensieri, sottraggono tanta energia al corpo e all'anima.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Non dobbiamo lasciare che l'immagine della nostra meta esca dalla nostra mente. Per esempio, diventare sani o rimanere sani ed essere felici. In particolare, l'essere sani e felici sono aspetti essenziali nella nostra vita, che ci portano gioia interiore e un dinamismo spirituale, dai quali si sviluppa un'attività positiva e costruttiva del cervello. Qualsiasi cosa facciamo, sia che siamo seduti alla scrivania a lavorare o a una macchina, sia che teniamo dei colloqui o risolviamo dei problemi, sia che ci troviamo insieme ad amici o interlocutori o che trascorriamo il nostro tempo libero, dovremmo sempre tenere un portamento disciplinato, quindi esercitarci nella disciplina. Questa disciplina del corpo purifica anche il nostro cervello e con il tempo riusciremo a pensare in modo più chiaro e consapevole e nel nostro cervello potremo trovare buone soluzioni riguardo ai nostri compiti, a colloqui e altro ancora. Un principio fondamentale di una persona disciplinata è anche di non dire mai no. Non dovremmo mai dire no nei colloqui, indipendentemente dalla loro qualità. Chi esprime un no irrevocabile è sempre dalla parte del perdente. In tutto c'è una soluzione. Se non la si trova o se l'interlocutore vuole imporre le proprie idee, dovremmo esprimere chiaramente il nostro modo di vedere le cose, ma ammettere allo stesso tempo che in ogni punto di vista ci sono buone indicazioni e osservazioni che entrambi gli interlocutori dovrebbero tenere presenti. Dovremmo anche aggiungere che sarebbe sicuramente bene riconsiderare ancora una volta la questione per eliminare eventuali pregiudizi. Comportandoci in questo modo non facciamo compromessi, ma restiamo aperti nel colloquio e per trovare la soluzione. Porgendo la mano in questo modo o analogamente, restiamo dalla parte del vincitore. Anche questo fa parte della disciplina, poiché chi non dice no, ma resta sempre aperto al colloquio, rimane equilibrato nell'anima e nel corpo. Questo apporta equilibrio interiore e ulteriore chiarezza nel modo di pensare e di comportarsi.
1: Gabriele ripete: non lasciamo che la nostra meta, per esempio, di essere sani e felici, si allontani dalla nostra coscienza. Per continuare a disciplinarci ed esercitare il nostro cervello, vale quanto segue: non mentire e non fare compromessi. Ogni compromesso nei nostri confronti o con altre persone non è altro che una menzogna. Ci lega a persone e promesse e in questo modo diventiamo dipendenti. Anche una musica che ci piace può aiutarci a liberare il nostro cervello da schemi di pensieri e da dialoghi che teniamo con noi stessi. Scegliamo la musica che ci attira oggi e il suono della nostra giornata. Questi suoni agiscono sulle onde del nostro cervello, rischiarano il nostro stato d'animo e ci portano ad analizzare il nostro modo di pensare errato. Dopo aver trovato i contenuti, per esempio, dei dialoghi che teniamo con noi stessi e averli sistemati, anche le reazioni del nostro corpo e il nostro respiro diventeranno più tranquilli. Le immagini che si sono accumulate nel corpo si dissolvono in energia positiva ed armoniosa. Questi aspetti dell'armonia risuonano insieme e costituiscono una parte del suono del nostro corpo. Se abbiamo sistemato alcuni pensieri disarmonici e assillanti, forse altamente esplosivi, dovremmo guardare di tanto in tanto nella nostra bobina energetica e osservare le immagini. Riconosceremo ben presto che stiamo purificando la nostra bobina e che le nostre immagini energetiche diventano più armoniose e più equilibrate. Disciplinarsi per pensare in modo creativo e quindi positivo significa: basta con gli schemi di pensiero negativi e altamente esplosivi. Ci rivolgiamo invece verso un modo di pensare positivo, creativo e mirato che ci rende o ci mantiene sani e ci fa diventare felici.
0: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Non diamo nulla per scontato. Pensiamo ed esaminiamo le cose in base alla nostra meta. Dovremmo prendere una decisione solo dopo averlo fatto. In questo modo risvegliamo forze e talenti positivi latenti. I nostri pensieri non dovrebbero quindi essere meccanici, ma un processo consapevole con cui scindiamo. Chi continua a farlo in modo coerente riuscirà a percorrere vie più elevate e raggiungere la meta che si è posto. La maggior parte delle persone pensa in modo superficiale e altamente esplosivo. Vegetano alla giornata, vanno da un medico all'altro e alla fine devono riconoscere che il medico non è in grado di liberarle dalla paura di restare ammalate o di ammalarsi di nuovo. Come già detto, i medici possono aiutare, ma la guarigione globale è data da colui che è il Cristo in noi. Lasciamoci allenare dall'allenatore spirituale, dal Cristo Dio. Egli conosce la via che ci conduce a Lui, al medico e guaritore interiore, che è il nostro Redentore, e ci prepara la via che conduce al nostro vero essere. Se ci capita di pensare di nuovo ai nostri disturbi, alle nostre malattie, ai nostri colpi del destino e alla nostra infelicità, potrebbe aiutarci la seguente frase. Tutto quello che pensiamo e portiamo in noi è il risultato dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni. Ripeto, così dice Gabriele, tutto quello che pensiamo e portiamo in noi è il risultato dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con questo sostegno di coscienza siamo arrivati al termine della lettura di un'istruzione molto profonda di Gabriele. Ora possiamo riflettere sui contenuti di questi insegnamenti di Gabriele nel nostro interiore e, se lo desideriamo, fare le nostre esperienze nella vita quotidiana. Sicuramente in questo modo la nostra vita diventerà interessante. Infatti, come abbiamo sentito, tutte le nostre sensazioni, i sentimenti, i pensieri, le parole e le azioni hanno un influsso sulla nostra felicità e sulla nostra salute. Con questo ci congediamo e auguriamo a voi e a noi tutti giornate colme di felicità e salute. Ci farà piacere se seguirete anche la prossima puntata della serie La vera scuola è la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Benvenuti, cari amici all'ascolto, alla terza parte della nostra serie di trasmissioni dal titolo Raggiungere l'ampliamento della coscienza tramite l'autoformazione, l'inizio dell'epoca messianica e sofianica. Oggi, all'inizio di questa terza puntata, desideriamo riprendere tre punti essenziali di cui abbiamo parlato in modo approfondito nelle trasmissioni precedenti. Prima di tutto, sopra ogni cosa si trova lo spirito libero, Dio, che è al di sopra di ogni religione, di ogni confessione di fede o credo. Come secondo punto, per quanto riguarda tutto quello che viene presentato in questa serie di trasmissioni, ognuno è libero e ognuno rimane libero di accettare o di rifiutare quello che spieghiamo. E inoltre, vi preghiamo di non fissarvi sulla lettera, sulla parola che ascoltate. La parola è solo l'involucro, mentre quello che conta è il nucleo, il contenuto, il senso. Il contenuto è quello che potrebbe essere importante per voi. Come insegnò già Gesù di Nazareth, la lettera uccide, mentre lo spirito dà vita. Anche nella trasmissione di oggi potremo presentarvi di nuovo fatti e correlazioni di cui forse finora non eravate a conoscenza, o perlomeno non in questa portata e sotto queste prospettive. Sono fatti che oggi vengono nuovamente rivelati dalla verità eterna del Regno di Dio, come furono rivelati in ogni tempo tramite profetesse e profeti di Dio. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo parlato, tra l'altro, del fatto che la parola eterna di Dio, lo Spirito libero, ha fatto ritorno nella nostra epoca in tutta la sua pienezza, tramite la sapienza divina, Sofia, che in veste terrena è la profetessa di Dio, Gabriele. Nella nostra epoca, nel corso di più di 40 anni, è stato dato di nuovo, con una profondità e una pienezza mai esistite prima, tutto quello che era avvenuto sulla Terra negli ultimi millenni tramite i messaggeri di Dio e che, fin nei nostri giorni, è stato e viene soppresso e falsificato dalle congreghe sacerdotali di ogni genere. Tutto è stato messo per iscritto o registrato in modo autentico e viene conservato nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella tenda di Dio tra gli uomini, per tutti i popoli di questa terra, con la Biblioteca Sofia. Nella trasmissione di oggi parleremo in modo più approfondito di alcuni testi e registrazioni che vi vengono conservati, in particolare di alcune rivelazioni divine e insegnamenti dati dallo Spirito di Dio che indicano a ogni persona di buona volontà la via per liberarsi dalla morsa del codice numerico demoniaco, del quale abbiamo parlato e in merito a cui ascolteremo ulteriori spiegazioni nelle prossime trasmissioni. È la via che conduce alla libertà, che ci è stata dischiusa da Gesù, il Cristo, con il suo atto di redenzione. È la via che ci riconduce, infine, tramite il Cristo e con il Cristo, nella patria eterna del Regno di Dio. Una parte importante di questa via è l'ampliamento della coscienza, che possiamo raggiungere tramite l'autoformazione e l'autoconoscenza, in modo totalmente libero, senza essere inglobati da religioni o confessioni di fede, senza sacerdoti o parroci, senza alcun tipo di indottrinazione. Gli strumenti per questa via ci sono stati dati nella nostra epoca con una pienezza e profondità mai esistite prima, grazie all'operato del Cristo Dio e della sapienza divina nello spirito profetico, tramite la sua profetessa istruttrice Gabriele.
2: Quello che stiamo vivendo oggi è l'adempimento della promessa fatta dal Cristo Dio in veste di Gesù di Nazareth, di cui ci è stato tramandato. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che io vi ho detto. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà nella verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Lo Spirito di verità è il Cristo Dio, che è tutt'uno con l'Eterno Padre. Lo Spirito della vita, il possente Io sono onnipresente che abbraccia ogni cosa. Tutta la verità in Lui, il Cristo Dio, è venuta sulla terra tramite la sapienza divina. Nella rivelazione epocale dal titolo «Questa è la mia parola», Alfa e Omega, si rivela il Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, e dà spiegazioni sulla sua vita in veste di Gesù di Nazareth, riguardo al suo operato nell'opera di redenzione e di rimpatrio nella nostra epoca, in collegamento con la sapienza divina, e dà una visione dei tempi futuri. Ci parla di nuovo del regno di Dio e della sua legge dell'amore per Dio e per il prossimo e insegna la via sulla quale tutte le anime e tutti gli uomini che hanno un'anima vi possono fare ritorno. È l'opera fondamentale del Cristo Dio per la nostra epoca e per i tempi futuri. Il Cristo rivela la verità tutta intera proveniente dal Regno di Dio tramite la parola rivelata per mezzo di Gabriele nella legge assoluta di Dio, che è stata messa per iscritto nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Come dice il titolo del libro, si tratta degli insegnamenti più elevati provenienti dal Regno di Dio, della sua legge cosmica ed eterna, nella misura in cui può essere espressa in parole umane. Quando era in veste di Gesù di Nazareth, il Cristo poté insegnare la dimensione assoluta della legge divina perfetta solo a pochi dei suoi discepoli, perché solo pochi di loro erano in grado di comprenderla. Gesù di Nazareth ebbe solo 3 anni di tempo per portare i suoi insegnamenti agli uomini, prima di essere assassinato dal potere dello Stato istigato dalla congrega sacerdotale, anche perché il suo prossimo lo abbandonò. Nella nostra epoca, grazie all'atto di amore e all'opera di sacrificio della sapienza divina al servizio dell'Eterno, il Cristo ha potuto portare sulla terra tutta la verità e quindi anche la legge assoluta di Dio nel corso di più di 4 decenni.
3: Dalla sua coscienza divina, Gabriele ha spiegato per noi uomini la rivelazione divina della legge assoluta di Dio in molte sfaccettature. Ci introduce in quest'epoca cosmica, tra l'altro, con le seguenti parole. Viviamo in una grandiosa svolta dei tempi. Lo Spirito di Dio riversa tutta la sua pienezza. Ci viene rivelata la via interiore, dal grado dell'ordine fino al grado della serietà divina. Inoltre, abbiamo ricevuto la legge assoluta, i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, e possiamo così immergerci nella nostra eredità spirituale. Possiamo percepire la vita nel profondo della nostra anima. Questa vita è la nostra patria e ci fa presagire chi siamo in realtà. Ci è stato dato un tesoro che proviene dai cieli. Se siamo disposti ad accogliere questo tesoro, lo porteremo anche alla luce. Infatti il tesoro è Dio, e Dio, la vita, è dentro di noi. Se vogliamo avvicinarci a Dio, dobbiamo imparare e applicare di nuovo le leggi divine. Altrimenti, non riusciremo a ritrovare l'unità con il grande Spirito, con Dio, l'Eterno, l'Assoluto. Quando preghiamo, ci rivolgiamo a Dio, nostro Padre. Sentiamo parlare di Dio, nostro Padre, e del Cristo, nostro Redentore, e degli esseri spirituali dei cieli. Per alcuni, Dio è solo una parola, qualcosa di astratto. Si sentono ancora lontani da Lui. Come mai molti di noi si sentono ancora lontani da Dio? Perché non ci siamo ancora resi conto di quello che Dio, l'unico universale, ci ha donato. Egli ci ha donato l'immortalità, poiché Egli è immortale. Ci ha donato ogni radiazione cosmica, poiché noi siamo i Suoi eredi. Egli si è donato totalmente a noi. Chi è Dio? Dio è spirito, è forza, è vita fluente. Dio è la luce che ci pervade. Dio ha dato a se stesso la forma spirituale, l'Eterno Padre. Egli è un essere spirituale, come anche noi nell'essere puro siamo esseri spirituali. Tuttavia, nella sua irradiazione, egli è insuperabile. Dio, quindi, è energia fluente, mentre l'Eterno Padre è un essere, come anche noi siamo esseri divini nell'essere divino. Solo quando saremo di nuovo pervasi completamente da ogni radiazione cosmica, vivremo come gocce nell'oceano che è Dio e saremo nuovamente tutt'uno con Dio, nostro Padre e sue immagini. Gabriele ci spiega che per poter portare alla luce il tesoro proveniente dai cieli, dobbiamo prima imparare di nuovo e realizzare le leggi di Dio. Anche nell'autoformazione per raggiungere l'ampliamento della coscienza si tratta di imparare e di mettere in pratica. La pienezza e la profondità di quest'opera divina sulla legge assoluta si dischiudono al lettore nella misura in cui egli stesso ampia la propria coscienza, dischiudendo così di nuovo la via verso il divino nel proprio interiore, verso il nucleo centrale divino dell'anima che dimora nel profondo, verso Dio in noi. Se ci rendiamo conto che ognuno di noi è soggetto all'influsso del codice numerico demoniaco nella forma che ha assunto individualmente, ovvero nella legge personale, che ognuno di noi sia forse creato nel corso di tempi lunghissimi, possiamo sicuramente immaginare che questa via dell'ampliamento della coscienza, per liberarsi dall'influsso del codice numerico che ci manovra, non si compie da sola.
1: Ma nessuno deve percorrere questa via da solo, poiché il Cristo è sempre al nostro fianco, con la forza della sua luce redentrice. E nell'opera del Cristo Dio, della redenzione e del rimpatrio di tutti i figli ribelli di Dio, la sapienza di Dio ha rivelato tramite Gabriele la vasta opera di insegnamento e di istruzione di più di 1000 pagine dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica. Questo libro di insegnamento epocale indica in ogni dettaglio a ogni persona di buona volontà la via per liberarsi dalla codificazione demoniaca, dal pantano di Baal di questo mondo, per ampliare passo per passo la propria coscienza e giungere alla propria vera origine che proviene da Dio. Il cherubino della sapienza divina conduce l'allievo dal livello di coscienza dell'ordine attraverso i livelli di coscienza della volontà e della sapienza fino al grado della serietà. Gabriele, il serafino della sapienza divina, spiega e approfondisce gli insegnamenti dalla sua coscienza dischiusa e dal potenziale di esperienza quale profetessa istruttrice di Dio, che ha acquisito nel corso di numerose incarnazioni passate e di tanta sofferenza. In questo modo l'allievo viene guidato con delicatezza e con molta comprensione, con l'aiuto di numerosi esempi ed esercizi. Viene comunque sempre rispettato il libero arbitrio dell'allievo. Gli vengono date spiegazioni e insegnamenti, ma è e rimane libero di seguire le indicazioni date dal regno di Dio o di decidersi diversamente. Grazie a queste rivelazioni cosmiche e alle spiegazioni date in merito, oltre a tantissime altre rivelazioni e opere scritte, tramite Gabriele, il Cristo ha portato sulla terra la verità tutta intera dal regno di Dio e, insieme alla sapienza divina, ha appianato e reso sicura la via che riconduce tutti i figli di Dio nella patria divina. Allo stesso tempo, tramite la sapienza divina, sono state rettificate tutte le falsità diffuse nel corso dei secoli sulla parola di Dio e sui suoi messaggeri. Sono stati così riabilitati la sua parola, i suoi profeti di Dio e in particolare il nome del Cristo Dio, che sono stati diffamati in modo così infame e di cui la congrega sacerdotale ha abusato in tutti i tempi fino a oggi. Già prima della pubblicazione di queste tre grandi opere appena descritte e anche in seguito, il regno di Dio si è rivelato in migliaia di ore di rivelazioni e di insegnamento tramite Gabriele. Dio Padre, suo Figlio, il Cristo, e il cherubino della sapienza divina hanno parlato in continuazione agli uomini, spesso più volte alla settimana. Queste rivelazioni, perle provenienti dal regno di Dio, sono conservate su supporti audio. Sono state e vengono inoltre trascritte su decine di migliaia di pagine nei grandi volumi blu della biografia dell'opera del Cristo Dio, partendo dalla fine degli anni 70, e si possono leggere nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini, con la Biblioteca Sofia.
2: Da quando, con la rivelazione della legge assoluta di Dio, dell'amore e della sapienza, sulla terra fu donata la verità tutta intera proveniente dal regno di Dio tramite la sapienza divina, è stata dischiusa anche la via che riconduce nella patria eterna del regno di Dio, che nel frattempo è stata insegnata e spiegata in ogni dettaglio. Grazie a questo, il regno di Dio, tramite Gabriele, poté anche smascherare completamente il sistema demoniaco di Baal. Da allora furono dati poco alla volta chiarimenti sul sistema di Baal, sui suoi metodi e su quelli dei suoi idoli e dei suoi complici su questa terra. E infine, oggi, vengono date spiegazioni su come agisce il suo codice numerico demoniaco, sulla sua legge demoniaca. I chiarimenti sono sempre accompagnati dall'aiuto e dalle indicazioni date dal Cristo e dalla sapienza divina per poter decifrare il codice numerico e liberarsi così dalle catene della legge demoniaca. Con questo è stata annunciata la fine del Dio Baal e allo stesso tempo è iniziata la svolta verso l'epoca messianica e sofianica. Dio, l'Eterno stesso, annunciato questa nuova era nell'anno 2016. Con la sua possente parola di creatore, rivelò la dimensione cosmica dell'operato della profetessa di Dio, Gabriele, porgendo a sua figlia, al serafino della sapienza divina, Sofia, un giglio come simbolo della purezza e dell'amore, e dicendo: Io sono, fin dai primordi. Lei è colei che è e proviene da me, fin dai primordi. Prima dell'atto della creazione era in me quale mia immagine ideale e volontà, e io la creai quale mia immagine. Inviai la mia immagine, la sapienza originaria, la sapienza divina agli uomini. Assunse veste umana, fu come persona ed è ancora come persona tra gli uomini, la mia immagine ideale eterna fin dai primordi. Io fui la parola per mezzo di lei, io sono la parola per mezzo di lei. Io sono l'essere primordiale, il giglio nella sua anima che lei pone nel cuore di tutti gli uomini che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'epoca sofianica. Questa rivelazione divina e anche le ulteriori parole rivelate di cui parleremo in seguito possono essere ascoltate su supporti audio nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. È venuto su questa terra come manifesto visibile per la nuova epoca il santuario proveniente dal Regno di Dio con l'edificazione della Nuova Gerusalemme nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, con la Biblioteca Sofia. Questo edificio, quest'opera monumentale, è la dimora per la sua parola eterna, per la verità tutta intera proveniente dal Regno di Dio, per quest'epoca e per i tempi futuri. Il monumento si erge anche come memoriale per tutte le profetesse e i profeti di Dio, per tutti gli uomini e le donne giusti, contro il principio demoniaco dello sterminio di tutti coloro che non hanno obbedito al giuramento di fedeltà al sistema demoniaco e non si sono sottomessi al codice numerico. E sta per la marcia cosmica, la marcia degli elevati esseri spirituali provenienti dai cieli contro il sistema di Baal, il cui inizio è stato rivelato dal cherubino della sapienza divina nel 2017.
3: In due possenti rivelazioni divine, date negli anni 2017 e 2018, registrate con il titolo La marcia che va oltre l'epoca messianica e sofianica e La marcia, la chiamata dei sette cherubini e dei serafini, il cherubino, il tutore della sapienza divina, eleva la sua voce per i sette tutori della legge davanti al trono di Dio, i principi provenienti dal centro dell'essere, che nel corso dei millenni, in veste di profeti di Dio, hanno annunciato agli uomini sulla terra la sua parola, il messaggio dell'amore di Dio, della libertà e della pace. Il principe della sapienza divina parla con autorità e in modo diretto dell'operato dei profeti di Dio e degli uomini e donne illuminati e di come, insieme alla parola di Dio, furono combattuti in tutti i tempi dal dio Baal assassino. Riportiamo di seguito un estratto. La marcia cosmica si rivolge contro il dio Baal e i suoi criminali violenti, contro colui che fu assassino fin dal principio. I sette cherubini, i principi della legge di Dio, con i loro serafini, uno dei quali, il serafino della sapienza divina, è attualmente incarnato in Gabriele, sono a capo della marcia. Alla marcia, che è stata iniziata dai sette cherubini in nome dell'Altissimo, si uniscono gli esseri spirituali dei profeti e delle profetesse inviati da Dio, gli esseri spirituali di tutti gli uomini e le donne giusti che, prima e dopo la venuta sulla terra di Gesù di Nazareth, furono perseguitati, banditi e giustiziati in modo atroce dal dio Baal, dai suoi idoli e dalla sua congrega sacerdotale. La marcia accompagna l'operato della sapienza divina, tramite la quale è stato smascherato il groviglio del dio Baal e della sua congrega sacerdotale, e che ha segnato l'inizio della fine dell'avversario. Il cherubino della sapienza divina ha rivelato: Baal e la sua gloria stanno per scomparire. Malgrado i suoi arditi accorgimenti artefatti, malgrado il culto dei morti e le procedure basate sul potere, nonostante ci si sia impadroniti del nome del Cristo e della sua redenzione, abusandone, Baal e i suoi simili si stanno incatenando da sé. Baal sta cadendo, nonostante tutti i denari d'argento di cui si è impadronito nel suo delirio omicida. Purtroppo Baal trae ancora le sue energie da quelle persone che ancora non conoscono lo sfondo dettato da Baal e che restano ancora fissate sul giuramento di fedeltà che gli hanno fatto, spesso per paura e per preoccupazione di non finire nella dannazione eterna, come la loro congregazione di fede ha fatto e fa loro credere.
1: I principi della legge e tutti gli esseri spirituali incarnati nei messaggeri di Dio del passato chiamano in modo particolarmente impellente tutte le anime e gli uomini che hanno un'anima a fare ritorno nel regno di Dio. Nella consapevolezza del regno di Dio, che è amore, libertà e bellezza, che non conosce né costrizioni né la tirannia sacerdotale, essi inviano la loro chiamata con voce unanime per ricondurre al Cristo Dio, al Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, poiché Egli è la via, la verità e la vita. La loro chiamata dice: uscite dalle costrizioni della prigione delle strutture dettate da Baal. Uscite dalle tenebre, dall'afflizione, dalla restrizione e dalla paura di una dannazione eterna. Uscite voi che siete ancora legati alle costrizioni religiose, che sono come la privazione della libertà. Venite alla luce del Dio unico ed eterno che è la libertà, l'amore e la fedeltà. La marcia comprende tra l'altro: riconoscete, comprendete e staccatevi da ogni costrizione religiosa, poiché il regno di Dio, la legge della vita, il Dio unico universale è l'amore per Dio e per il prossimo. La chiamata degli esseri spirituali della marcia diviene sempre più impellente, così come anche il Cristo, il Redentore di tutte le anime e gli uomini che hanno un'anima, ripete il suo monito in modo sempre più incalzante, chiamando gli uomini con sempre più forza tramite la sua profetessa. Uomini, ascoltate colui che chiama, il Cristo, in questo mondo oscuro e rumoroso. Egli, il vostro Redentore, il Cristo Dio, vi vuole guidare, liberarvi dalle mura oscure, dalle prigioni dei legami e delle costrizioni. Riconoscete e comprendete, in Cristo non esistono né sacerdoti, né parroci, né culti laici, né incenso, né lezzo delle tombe, né eccellenze, né eminenze, né guide religiose, né qualsiasi altra follia del mondo. Dio è presente in ogni uomo e in ogni anima, poiché l'uomo e l'anima sono il tempio di Dio, e Dio, la luce eterna, dimora nell'uomo che ha un'anima e in ogni anima. La marcia non può essere fermata. Va di continente in continente, di uomo in uomo, di anima in anima. Ascoltate la chiamata del Cristo Dio e siate collegati con tutti coloro che si orientano sulla marcia. Gli esseri spirituali della marcia proveniente dal regno di Dio, che un tempo erano incarnati in veste umana, sanno com'è la vita in questo mondo e vedono anche le condizioni in cui esso si trova attualmente, la rovina incombente alla quale lo ha condotto il dio Baal con la sua congrega sacerdotale. In queste due rivelazioni il cherubino della sapienza dà una profonda visione sulle correlazioni dell'operato del sistema di Baal. In passato il cherubino della sapienza divina visse su questa terra nelle vesti del profeta di Dio Isaia e oggi, insieme al suo duale spirituale Gabriele, che si trova in veste umana, porta a compimento le parole di Dio che egli annunciò 2600 anni fa quale Isaia. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me vuota, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata.
2: L'avversario di Dio

0: contro coloro che portano le vesti talari e fanno parte della sua congrega sacerdotale in ogni tempo. E il cherubino della sapienza divina diede da un lato ulteriori spiegazioni sulla fine del mondo materialistico e dall'altro sull'edificazione della nuova Gerusalemme in un mondo più luminoso, nel quale già ora splende la luce del Cristo Dio ed è annunciato il rimpatrio dei figli di Dio. In merito al sistema di Baal, disse: «Il demone è stato gettato nel mondo dove ancora si sfoga». Dopo la trasmissione televisiva, l'ultimo atto si basa sulla realtà dei fatti, in cui viene indicato come il sistema di Baal si è sempre scatenato con furia contro i messaggeri di Dio e la profetessa di Dio, Gabriele, seguirono altre tre trasmissioni dal titolo «L'ultimo atto, la seconda corrente». Con la seconda corrente si intende la corrente che proviene dal basso, la corrente del sistema di Baal. Le crudeltà commesse nel corso dei millenni dai servi di Baal e dai suoi succubi, che vengono ora sempre più smascherate, portano a chiedersi se le persone che hanno un'anima possano essere in grado di perpetrare queste brutalità indescrivibili contro gli uomini e in particolare contro gli animali e la natura, e da dove provengano all'improvviso i miliardi di persone che vivono sulla terra dall'ultimo secolo. Come mai, tutto a un tratto, così tante anime dovrebbero spingere per incarnarsi sulla terra dalle sfere dell'aldilà? Ognuno può trovare da sé la risposta a questa domanda. Alcune indicazioni al riguardo si trovano già nelle scritture tramandate, quando si racconta che Gesù di Nazaret disse agli scribi: «Voi venite dal basso, io vengo dall'alto. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo». E anche nella rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», data nel 1989, dove il Cristo dice: «Non tutti coloro che hanno un aspetto umano sono esseri umani». Sulla base di numerosi esempi di attualità, viene inoltre indicato in quanti campi i seguaci di Baal stiano facendo esperimenti con forme di vita che non hanno un'anima, partendo dai tormenti degli allevamenti intensivi di animali fino ad arrivare alla produzione e alla manipolazione genetica di corpi umani. E viene anche ricordato che tante persone affermano di se stesse di non avere un'anima.
1: Si arriva così per forza alla conclusione che molti di coloro che hanno un aspetto umano non possono essere persone con un'anima. La massa di queste persone senza anima sono fornitori di energia per il sistema di Baal. Esse sono generate dal suo codice numerico e sono direttamente sotto il suo influsso. Il demone ne ha bisogno per generare energie negative attraverso le loro azioni negative, dal momento che non può più invertire per i propri scopi il quantitativo di etere di luce che ha ricevuto da Dio, l'Eterno, poiché lo ha esaurito. In questo modo pensa di poter fermare la fine del suo ordine demoniaco della creazione che sta gettando questo mondo sempre più nel caos e nella rovina. In un'altra trasmissione televisiva viene spiegato con molti esempi come le forze demoniache manovrino anche le persone che hanno un'anima e che sono soggette al codice numerico demoniaco. La trasmissione ha come titolo «L'ultimo atto, la seconda corrente, seconda parte, prologhi, monologhi e le loro conseguenze». Questa trasmissione contiene spiegazioni, esempi dettagliati e aiuti dati dal cherubino della sapienza

0: divina. Viene spiegato come da un solo sentimento o pensiero negativo, dal momento che i pensieri sono energia, si possono sviluppare poco alla volta interi campi energetici negativi che entrano in comunicazione con energie simili o dello stesso genere e agiscono poi di nuovo più intensamente su di noi, manovrandoci in modo negativo. Tutto questo avviene automaticamente secondo quello che ci viene imposto dal codice numerico di Baal e porta l'uomo, quindi anche l'anima che dimora in lui, a incolparsi e adombrarsi ulteriormente. Chi impara a riconoscere i sintomi di questi influssi può contrapporsi efficacemente ad essi. In questo ci aiuta il Cristo in noi. E per questo ci viene data la via interiore con tutti gli aiuti e gli esercizi che ci portano passo dopo passo a riconoscere aspetti che poi possiamo elaborare sulla via dell'ampliamento della coscienza che conduce alla coscienza cosmica. Le trasmissioni televisive che abbiamo citato si possono sentire anche nell'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. A questo punto è bene ripetere un'indicazione. Se sulla base delle spiegazioni ricevute iniziate ad analizzare i vostri prologhi e monologhi, non fissatevi sui concetti, sulla parola, o si potrebbe dire sulla superficie del pensiero, poiché quello che conta è il contenuto che si cela sotto di essa. Infatti, se non riconosciamo in profondità il sistema dei nostri desideri e dei nostri concetti umani, che non sono altro che la nostra codificazione individuale nel sistema di codice numerico demoniaco, e non lo spezziamo, restiamo attaccati a questo sistema demoniaco e rimaniamo prigionieri in questo sistema del codice numerico. La chiave, tutto quello che ci è stato dato dal Regno di Dio per decifrare il codice numerico, si trova nella tenda di Dio tra gli uomini e può portare all'ampliamento della coscienza tramite l'autoformazione e l'autoconoscenza.
1: Le conoscenze spirituali sono la base. Ogni passo che compiamo attivamente con le conoscenze spirituali apprese dal Regno di Dio cambia la nostra coscienza e la nostra vita. Con ogni passo che compiamo ci stacchiamo sempre più dalla ristrettezza di una fede nella Chiesa o da altre teorie religiose e ideologiche, dalla costrizione religiosa che è un aspetto fondamentale del codice numerico. Saremo di nuovo più aperti per ascoltare il nostro cuore e la nostra capacità di ragionare, e daremo anche alla nostra coscienza lo spazio che le spetta. Le spiegazioni dettagliate provenienti dal Regno di Dio sui retroscena e sul codice numerico demoniaco come causa per le condizioni in cui si trova questo mondo ci aiutano a comprendere la nostra esistenza, la nostra provenienza dal Regno di Dio e chiariscono perché ci troviamo qui sulla Terra e dove andremo dopo la morte del corpo. E tutto questo ci porta in continuazione a riconoscere che le condizioni in cui si trova questo mondo non hanno nulla a che fare con Dio, l'Eterno. Lo Spirito libero, Dio, l'Eterno, Dio in noi, è al di sopra di tutto questo. È al di sopra di ogni religione, al di sopra di ogni confessione di fede o credo, di ogni ideologia e dottrina. È al di sopra del codice numerico che ha generato tutte queste cose. Se sappiamo che Dio è un Dio dell'amore che ci è vicino, se sappiamo che la nostra origine è nel Regno di Dio, che siamo figli di un Dio padre e madre che ci ama ed eredi dell'intero e finito, prima o poi a ognuno si presenterà inevitabilmente la domanda: cosa posso fare per dischiudere di nuovo il mio vero essere originario? Cosa posso fare per giungere di nuovo nell'unità dell'essere, nel regno di Dio, che è anche la mia patria? La risposta a queste domande non si trova da nessun'altra parte sulla terra se non nella parola di Dio che l'Eterno ci ha inviato e che ha fatto ritorno nella nostra epoca nel centro di istruzione e di apprendimento nell'opera del Cristo Dio, della redenzione e del rimpatrio, nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini con la Biblioteca Sofia. Si potrebbe definirlo anche come l'università spirituale della sapienza divina.
0: Non è un caso che proprio la sapienza divina abbia portato la parte essenziale di questa università, di queste istruzioni e insegnamenti. Il cherubino, il principe della legge della sapienza divina, è il servo responsabile nell'opera del Cristo Dio. E il serafino della sapienza divina, Gabriele, è la profetessa istruttrice di Dio in questo mondo. La sapienza divina, e in modo particolare il serafino, è l'essere della sapienza divina che anche nel regno di Dio non solo ebbe un ruolo fondamentale nel creare e nel dare forma all'intero ordine della creazione con il popolo dei figli di Dio, ma accompagna anche lo sviluppo e l'istruzione di tutti i figli di Dio che stanno maturando nelle cosiddette sfere di evoluzione. Non c'è quindi da meravigliarsi se i chiarimenti e gli insegnamenti sulla verità proveniente dal regno di Dio sono stati portati in questo mondo dalla coppia di principi della sapienza divina. Questi chiarimenti, di portata così vasta, sono particolarmente importanti nella nostra epoca, caratterizzata da una quantità impressionante di informazioni, perché permettono di riconoscere chiaramente fino a che punto la verità sul regno di Dio, sull'eterna legge dell'amore per Dio e per il prossimo, della pace e della libertà, sia stata soppressa e falsificata in tutto il mondo fin dai tempi più antichi, dalla congrega sacerdotale al potere nei vari periodi. È dimostrata inoltre fino a che punto anche noi siamo influenzati da tutta la nostra cosiddetta tradizione occidentale e dal mondo dei nostri concetti che sono un prodotto di questa congrega sacerdotale, della congrega in veste talare del padre che proviene dal basso, del dio Baal che Gesù di Nazareth definì come un assassino e un menzognero, come si può leggere ancora oggi perfino nelle Bibbie delle chiese. Chi dopo aver riconosciuto tutto questo inizia a seguire lo Spirito Libero, Dio in noi, con l'aiuto del Cristo Dio, è grato per ogni insegnamento e per ogni aiuto e anche per ogni informazione che possano contribuire a riconoscere la forte impronta errata ricevuta fino ad oggi. È grato anche per ogni indicazione e aiuto per mettere in pratica quello che si è riconosciuto come giusto. Senza gli insegnamenti e gli aiuti spirituali, spesso non si è più in grado di distinguere ciò che è sbagliato e ciò che è giusto, e in particolare cosa corrisponde alla volontà di Dio, poiché non si esamina a fondo tutto quello che avviene intorno, e nemmeno se stessi, considerando quindi normale e scontato tutto quello che si conosce e a cui si è sempre stati abituati. Si tratta di modi di pensare e di comportamenti che l'uomo ha adottato e con i quali egli stesso ha contribuito nel corso di una vita più o meno lunga o addirittura di più incarnazioni a sottomettersi alle catene del codice numerico di Baal nella sua forma del tutto individuale.
1: I servi di Baal in veste sacerdotale vedono la loro vocazione nel tenere gli uomini nella mancanza di libertà e vi contribuiscono, rendendoli sottomessi con menzogne, minacce, violenza e costrizioni.
2: Accade così che milioni di persone accettano senza contrapporsi, per esempio, le dottrine sacerdotali fuorvianti, sotto le false sembianze di cristiano, sia per ignoranza o per paura, nonostante queste dottrine contraddicano diametralmente i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret, come per esempio il comandamento non uccidere. A causa dell'indottrinamento spirituale ricevuto per tutta la vita e dall'influsso da esso esercitato, molte vittime di Baal non riconoscono nemmeno di essere sue vittime e di essere manovrate come dei robot dal suo codice, al quale si arrendono come marionette prive di volontà. Nessuno spiega loro che, secondo la legge di semina raccolta, così facendo pongono cause su cause, che ricadranno su di loro come effetti in modo uguale o analogo. Chi è succube della religione crede che le negatività che gli accadono siano causate da altre persone o addirittura che gli vengano inviate da un Dio vendicativo. Parla poi dei misteri di Dio. Altri credono che esista il caso e negano contro ogni razionalità la legge di causa ed effetto, che riconoscono invece senza riserve nella vita quotidiana. Reagiscono con depressioni o con rabbia, ira o violenza contro quello che sembra loro ingiusto, che pensano venga inflitto loro senza motivo dagli altri. In questo modo reagiscono esattamente come desidera il principio demoniaco della disunione, della discordia e dell'odio, che vuole generare in continuazione più energia negativa possibile per i suoi scopi, con la quale agisce poi su altre persone che hanno una vibrazione uguale o simile, per raggiungere così i suoi obiettivi demoniaci. Questo è il principio del sistema di Baal con il suo codice numerico, sotto la cui legge della privazione della libertà il principio separa, lega e domina, operano i sistemi coercitivi religiosi delle più diverse vesti. La parola di Dio, la sua legge eterna dell'amore, è invece la libertà. Ognuno è libero e rimane libero di ascoltare e accettare la parola di Dio. La sua legge della libertà vale in modo universale, anche riguardo al tesoro incommensurabile che è stato rivelato dai cieli ed è a disposizione nell'arca dell'alleanza dello spirito libero. La legge di Dio della libertà vale per ogni parola pronunciata e per ogni riga scritta che la persona alla ricerca trova nell'arca dell'alleanza dello spirito libero. La libertà vale per ogni offerta, per ogni aiuto, per ogni passo che compie nella fiducia in Dio e nel Cristo per ampliare la propria coscienza. Allo stesso modo, cari amici all'ascolto, avete la libertà di seguirci di nuovo nella prossima puntata della nostra serie di trasmissioni, in cui presenteremo altri estratti da rivelazioni divine e indicazioni e aiuti per l'autoformazione e l'autoconoscenza che portano all'ampliamento della coscienza, tratti dall'immenso tesoro di insegnamenti dati dalla sapienza divina tramite la profetessa istruttrice Gabriele. Arrivederci alla prossima volta. Ci congediamo da voi con un saluto in Dio di cuore.

La via interiore verso la coscienza cosmica è la via del Cristo Dio che ci conduce allo Spirito libero, a Dio in noi. È la via dell'amore per Dio e per il prossimo, per gli uomini della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. La via interiore è un'offerta che ci viene fatta dal Regno di Dio, dalla sapienza divina, rivelata tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera del Regno Eterno, per tutti coloro che desiderano percorrere questa via della purezza e dell'amore nell'epoca messianica e sofianica. Richiedete il libro di istruzione completo La via interiore verso la coscienza cosmica, contenente istruzioni, indicazioni, esercizi e molti aiuti per i livelli basilari dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Impariamo per esempio a esaminare noi stessi, a mettere ordine nei nostri pensieri, a sistemare il nostro passato, a comprendere le situazioni della giornata per imparare a capire meglio i nostri simili e ad avvicinarci a Dio, la forza universale e la sapienza universale nel nostro interiore. Potete richiedere il libro al prezzo di 18 euro a Edizioni Gabriele La Parola, numero di telefono 011 191 156 77 o in internet sul sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, Egli, il grande Spirito, ci guida per liberarci dalla tentazione, ci guida per liberarci dai nostri peccati, se lo vogliamo.
0: E
1: in quest'ora vogliamo prendere consapevolezza in modo profondo che il Cristo Dio è in noi. Percepiamo il nostro cuore fisico. Vicino al nostro cuore fisico risplende la forza del Cristo Dio, la forza redentrice che desidera compenetrarci completamente. Nella misura in cui noi ci affidiamo, ossia ci affidiamo consapevolmente, riceviamo questa bellissima luce che fluisce attraverso la nostra anima, fluisce nelle nostre cellule, edifica cellule forti e sane,
0: kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: E porta le cellule malate e deboli a venire espulse. Questo è il circuito della guarigione in noi, nel corpo. Alcuni di noi hanno sicuramente riconosciuto che se ci affidiamo in modo consapevole, otteniamo forza interiore. L'affidarsi consapevolmente rinforza la nostra fede, diviene una fede viva, perché diveniamo più desti e con l'aiuto del grande Spirito ci pentiamo dei nostri aspetti umani e li sistemiamo. E così alcuni di noi sanno qual è il prossimo passo da fare verso il Cristo. E questo rinforza colui che crede. La fiducia cresce. La dedizione diviene un affermare profondamente che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi, che il grande amore ci assiste, ci aiuta e ci guarisce. Cristo, lo Spirito nel Padre, è la forza universale, la presenza universale. La presenza universale significa Dio in tutti gli uomini, Dio in tutti gli esseri, Dio in tutto l'essere. Alcuni di noi si recano da un medico terreno. Alcuni vanno dal medico per farsi curare, poiché la guarigione globale non esclude il fatto di rivolgersi al medico. Tuttavia, se conosciamo la forza universale, se siamo consapevoli che il Cristo è in noi, allora il Cristo è anche nel medico terreno. Affermiamo la forza del Cristo nel medico terreno. Affermiamo i medicinali che ci prescrive. In ogni cosa c'è lo Spirito. Affermiamo le terapie a cui ci sottoponiamo ed affermiamo così la forza dello Spirito di Dio nei medicinali, nella terapia o nelle terapie, e non per ultimo in noi. E in questo modo la nostra consapevolezza si dischiude sempre di più, così che la grande forza interiore del Cristo Dio è in grado di compenetrarci sempre di più.
0: So manche muss noch so manche barriere.
1: Alcuni devono ancora affrontare determinate barriere degli aspetti umani, oppure smontare una diga dell'ego umano. E lo facciamo con gioia e gratitudine, perché nella fede viva percepiamo colui che ci è molto vicino. E così eventualmente ci vuole un po' di tempo fino a che la corrente dell'amore possa compenetrare la nostra anima e possa inondare le cellule del nostro corpo, ma il Cristo è sempre pronto ad aiutarci, è sempre pronto a irradiare la nostra anima, a guarire il nostro corpo. In questa consapevolezza andiamo ora da Lui. Ci sediamo in modo eretto. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. E chi lo desidera può chiudere gli occhi.
0: Gemeinsam gehen wir zu Christus.
1: Insieme andiamo dal Cristo, poiché io sono vostra sorella. Noi insieme andiamo dal Cristo in noi. Cristo, tu sei il grande medico e guaritore. Tu sei la forza che agisce in ogni cosa. Io affermo la grande forza in me. Io dico sì a colui che dimora in me. Io sono il Tempio di Dio. Dischiudo il Tempio di Dio con una profonda fede e fiducia a te, o Cristo. Ci rivolgiamo verso la luce interiore. Affermiamo nelle vicinanze del nostro cuore fisico la grande fiamma possente, guaritrice e che aiuta. Respiriamo in modo tranquillo. Il nostro respiro diviene sempre più profondo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Il respiro è tranquillo e profondo. I pensieri ancora esistenti si ritirano. I nostri sensi si rivolgono verso l'interiore. Silenzio, pace infinita, inonda il nostro corpo. I pensieri si sono allontanati. Il respiro scorre in lui. Lo spirito del Cristo Dio, la luce che aiuta e guarisce. In noi si fa silenzio. I sensi si rivolgono sempre più verso l'interiore. La luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore fisico diviene più grande. Percepiamo che il tempo e lo spazio svaniscono. Il corpo diviene più leggero. Si fa varco il silenzio. I nervi sono rilassati. Il grande spirito respira tramite la nostra anima nel nostro corpo. Respira tranquillamente e profondamente. La luce interiore diviene più grande. Ricolma il nostro corpo. Scorre attraverso le nostre braccia, nelle nostre mani. Percepiamo il possente spirito in tutto il corpo. E in modo particolare nei palmi delle mani. Cristo.
0: Christus wartet.
1: Cristo
0: auf uns.
1: Ci aspetta.
0: Möchte.
1: Egli desidera aiutarci. Egli desidera guarirci.
0: Wir lassen es zu.
1: Permettiamo che questo avvenga.
0: Unendliche Stille.
1: Silenzio infinito ci compenetra.
0: Unendliche Kraft.
1: Forza infinita ci rinforza.
0: Christus.
1: Cristo, in te, in me, Cristo, in noi. La sua forza scorre dal capo fino ai piedi e ritorna al capo. Silenzio infinito ci compenetra. Cristo, possiamo riceverti. Ed ora appoggiamo la mano destra su una parte del corpo di nostra scelta. Appoggiamo lievemente le punte delle dita al corpo. La mano si incurva. Ci concentriamo su quella parte dove è appoggiata la nostra mano. Diviene caldo. Il campo di forza che aiuta e guarisce si edifica. È il Cristo che aiuta e guarisce. L'Eterno Spirito è l'essere impersonale che comprende ogni cosa. Guarisce, guarisce. Rimanete concentrati sul campo di forza e percepite il Cristo. Sì, lo possiamo percepire. Lui guarisce. La legge dell'amore che comprende ogni cosa. L'amore guarisce. Guarisce. Rimanete concentrati, percepitelo, percepite il meraviglioso dono della sua presenza consapevole. Guarisce. Aiuta. Scioglie.
0: Befreit.
1: Libera.
0: Christus.
1: Cristo. Cristo.

0: Kraftfeld.
1: Il campo di forza diviene più forte. Le correnti di guarigione scorrono in modo più intenso. Nella misura in cui noi ci doniamo a Lui, riceviamo. Diciamo sì al Cristo e rimaniamo concentrati. Sì al possente campo di forza in noi. Sentite nella zona su cui poggia la mano destra. Aiuta, guarisce, scioglie, libera.

0: Bleibt konzentriert.
1: Rimanete concentrati.
0: O fühlt seine Kraft.
1: O sentite la sua forza. Questo rinforza la fede e la fiducia.
0: Das macht Mut.
1: Incoraggia ad adempiere un passo dopo l'altro le leggi della vita. Sfrutta il tempo. Egli è qui. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano è appoggiato di nuovo sulla coscia destra. Ci concentriamo sul nostro respiro. Sentiamo una certa leggerezza, quasi la mancanza di gravità, l'infinito compenetra il corpo di tempo e spazio. Cristo, noi crediamo in te. Ogni giorno la nostra fede in te diviene più viva, perché adempiamo un passo dopo l'altro i comandamenti della salvezza. La barriera si smonta, la diga crolla, la vita ci inonda, una nuova immagine di uomo nel tuo spirito. Fluisce dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro. Di nuovo si edifica la forza che guarisce e che aiuta in noi. Ci concentriamo sulla luce interiore. Affermiamo e diciamo sì al Cristo. La forza di guarigione scorre nei gruppi di cellule. La forza di guarigione scorre in tutti gli elementi del corpo. Cellule sane si edificano. Cellule malate e deboli prendono la via per venire espulse. Il grande spirito ci compenetra.
0: Der große innere Arzt und Heiler wirkt in uns.
1: Il grande medico e guaritore agisce in noi. La luce del Cristo diviene più intensa. Scorre nel palmo delle nostre mani, che diventano calde.
0: Abermals legen wir
1: ancora una volta appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. La punta delle dita la appoggiamo sul corpo. La mano si incurva leggermente. Ora ci concentriamo sulla parte del corpo dove è appoggiata la mano. Cristo. Il Cristo guarisce. Il campo di forza si intensifica. Sotto la nostra mano destra diviene caldo, diviene sempre più caldo. Il campo di forza lavora nel nostro corpo. È la forza che guarisce e che aiuta. Il Cristo. Permettete che questo avvenga. Quest'ora viene donata per percepirlo. Guarisce.
0: Es löst.
1: Scioglie.
0: Es befreit.
1: Libera.
0: Es
1: aiuta.
0: Es das Gesetz der Liebe.
1: Lui, la legge dell'amore, lo spirito.
0: Bleibt konzentriert.
1: Rimanete concentrati. Percepite la sua presenza. Edificate la fede viva e la fiducia. Ora lo sentiamo. Ora prendiamo consapevolezza. Il suo spirito è presente in noi. Aiuta.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Es löst.
1: Scioglie.
0: Es befreit.
1: Libera.
0: Christus.
1: Cristo. Cristo.

0: innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Aiuta.
0: Heilt.
1: Guarisce.
0: Löst.
1: Scioglie.
0: Und befreit.
1: E libera.
0: Christus.
1: Cristo.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Cristo. Il campo di forza energetico che aiuta e guarisce in noi.

0: Nun legen wir wieder unsere rechte Hand zurück.
1: Ed ora riportiamo di nuovo indietro la mano destra. Ci concentriamo sulla luce interiore. Diciamo sì al Cristo in noi, con i nostri pensieri, con tutti i nostri sentimenti. Sì, Cristo. Percepiamo la sua forza. Percepiamo la sua presenza. Ancora una volta, egli ci compenetra dal capo fino ai piedi e indietro fino al capo. Egli desidera che noi lo percepiamo.

con tutto il nostro essere, anima e uomo, veniamo ancora una volta da Lui per ringraziarlo. Lo ringraziamo per il suo grande amore, per la sua presenza, per il suo aiuto e guarigione.

convinti, diciamo sì al Cristo e così diveniamo più sensibili. La fede in Lui diviene viva e la fiducia raggiunge una forza che ci aiuta di nuovo ad adempiere passo dopo passo i comandamenti dell'amore. E allora la nuova immagine dell'uomo ci compenetra, l'anima luminosa nella luce del Cristo Dio.

siamo divenuti tranquilli. Il silenzio infinito respira attraverso di noi. Percepiamo le onde dell'amore che ci sospingono in una dimensione cosmica che non conosce né spazio né tempo. L'amore vince. Lasciamo che il grande amore cosmico vinca e noi siamo nella possente libertà universale che ci trasmette la sensazione di unità che è sovrannaturale. Cristo. Diciamo sì a te. In questa consapevolezza, cari fratelli, care sorelle, preghiamo per il nostro prossimo. Preghiamo nel silenzio per persone che conosciamo, per amici, per tutta l'umanità. Cristo accoglie le nostre preghiere. Preghiamo.

0: Un cordiale benvenuto a tutti, cari ascoltatori e care ascoltatrici, cari amici nelle comunità libere in tutto il mondo. Dalla pienezza di rivelazioni divine e insegnamenti che ci viene donata oggi tramite la profetessa di Dio nell'epoca odierna, il serafino della sapienza divina, abbiamo scelto alcune perle che desideriamo leggere. Una è tratta dal libretto Il messaggio della verità, dal titolo Tu l'animale, tu l'uomo. Chi ha valori più elevati? In cui oggi leggiamo: abbiate quindi rispetto dei vostri fratelli animali, del secondo prossimo, poiché essi vogliono essere veri amici per voi. Cercate di trattarli come vorreste essere trattati anche voi. Imparerete così ben presto a comprenderli, ed essi saranno in comunicazione con voi in modo positivo. Tenete sempre presente un aspetto essenziale. Chi desidera vivere in un ambiente pacifico deve prima di tutto divenire pacifico lui stesso. Questo vale in primo luogo per l'essere umano, poiché è lui che ha disseminato la mancanza di pace. La frase seguente fa parte della legge dell'evoluzione per questa terra e vale sia nel presente che per il futuro. Se volete vivere in pace con il vostro prossimo e anche con gli animali, le piante, i minerali, quindi con tutta la terra, dovrete divenire pacifici voi per primi. Chi cerca di realizzare questo principio diventa comprensivo e poco alla volta sviluppa una fine sensibilità e la capacità di riconoscere e di percepire che tutte le forme di vita sono dotate di sensazioni e di una capacità di percepire che corrisponde al loro livello di evoluzione spirituale. Se rifletto sulla frase «trattate gli animali come vorreste essere trattati anche voi», mi vengono in mente subito immagini di bovini, maiali, galline nelle loro stalle, nei macelli. Quando mi sono resa conto di quanta sofferenza gli esseri umani infliggono agli animali, rinchiudendoli e macellandoli oppure cacciandoli, ho smesso di mangiare la carne degli animali. Ho anche avuto molte occasioni di conoscere gli animali più da vicino, anche alcune mucche, pecore, maiali, e ho fatto l'esperienza di come abbiano un essere fine, sensibile e nobile. Tu l'uomo, tu l'animale, chi ha valori più elevati? Per me la risposta è chiara. Poter prendersi cura di un animale, trascorrere del tempo con lui ed esercitarsi a comprenderlo sono vere e proprie ore di lezione, momenti molto particolari.
1: Cari amici, abbiamo sentito che gli animali hanno bisogno del nostro amore e delle nostre attenzioni. E com'è per noi? Chi non desidera essere amato e accettato? A questo proposito, vorrei leggere un testo tratto dal libretto Il messaggio della verità, Non siete soli, di Gabriele. Un aiuto per imparare ad amare. Inizia nel piccolo, in famiglia, in una piccola comunità. Impara a comprendere gli altri. Presta ascolto al tuo prossimo, senza interromperlo subito con i tuoi commenti. Ti accorgerai ben presto che non è come hai forse pensato riguardo a lui, ma che forse deve lottare e combattere con aspetti analoghi ai tuoi. Se ha bisogno di aiuto, perché non riesce ad affrontare alcune cose, aiutalo, senza aspettarti riconoscimento o un ringraziamento. Sono dei piccoli passi, ma spesso importanti, verso l'amore per Dio e per il prossimo. Sono poche frasi, ma così concrete. Queste frasi sono diventate un grande aiuto per me, non solo per ascoltare in modo giusto, ma anche per imparare a comprendere meglio il mio prossimo. Infatti, a volte accade anche a me di non essere completamente presente con i miei pensieri in alcune situazioni o colloqui, oppure di non riuscire a fare a meno di esprimere i miei commenti. In questo caso dico a me stesso: fermati, guarda i tuoi pensieri, resta in silenzio e ascolta. E funziona. In questo modo riesco a comprendere meglio il mio prossimo. Cari amici, sicuramente avete fatto anche voi esperienze simili. Credo che ognuno di noi possa esercitarsi nella vita quotidiana e in questo modo ci avviciniamo passo per passo al principio collega e sii. Arrivederci fino alla prossima volta. Dio con noi e noi con Dio.

0: Herzlich willkommen und Gott zum Gruß.
1: Un cordiale benvenuto, un saluto in Dio a questo programma che si intitola Scuola per imparare ad affrontare la propria vita. Continuiamo oggi la nostra serie di trasmissioni. Nella puntata precedente, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, ci ha spiegato che cosa significhi il termine coscienza cosmica, quale vastità comprende e come sia interessante il contenuto di queste due parole. Abbiamo sentito che all'origine siamo esseri cosmici, che Dio, nostro eterno Padre, ha contemplato e creato come figli e figlie spirituali e che l'essere divino in noi è l'eredità del regno di Dio. Abbiamo inoltre sentito che i primi passi sulla via verso la coscienza cosmica cominciano con la coscienza dell'ordine, ossia facciamo ordine non solo in casa o sul posto di lavoro, ma soprattutto facciamo ordine nei nostri pensieri, ordine nelle nostre parole. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, può essere che questo modo di pensare o di vedere le cose vi è forse un po' nuovo. Tuttavia, qui la faccenda è un'altra. Il nostro modo di pensare, quindi che si riferisce al cristianesimo originario, non è basato sul Dio conosciuto nelle chiese istituzionali o tradizionali. Aspiriamo invece ad orientarci all'insegnamento originario di Gesù del Cristo. In ciò sperimentiamo che Dio è amore. Questo è il Dio che ci ha portato Gesù, il Cristo. Quindi siamo seguaci di Gesù, il Cristo, perché adoriamo il Dio che Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, ci insegnò allora e anche oggi.
2: Già 2000 anni fa Gesù ci ha indicato che cosa è veramente importante nella vita. E oggi lo fa nuovamente attraverso Gabriele, la sua profetessa e messaggera dell'epoca odierna. Così veniamo a sapere da lui come dovremmo comportarci nella nostra vita comune, insieme al nostro prossimo e anche con gli animali e la natura. Gesù il Cristo ci rivela tramite la parola profetica come possiamo avvicinarci a Dio passo per passo e al nostro vero eterno essere e molto, molto di più.
1: Il come, quindi come dovremmo pensare, come dovremmo comportarci, lo potremmo definire come aspetti della legge della vita. Osservare questi aspetti della legge della vita che provengono dalla regola d'oro di vita di Gesù, il Cristo, ci conducono verso la nostra patria spirituale, quindi verso il cielo. Gesù di Nazareth ci insegnò aspetti della legge per la vita meravigliosi. Li sperimentiamo, ad esempio, nella preghiera del Padre Nostro. Il Padre Nostro coglie, ci mostra in profondità che noi siamo esseri spirituali provenienti dal suo Spirito. In fondo, siamo legge eterna di Dio compressa, che possiamo percepire e comprendere sempre di più nella preghiera del Padre Nostro. Questo lo comprendiamo in particolare se proviamo a pregare il Padre Nostro con il nostro cuore, ci rendiamo coscienti del contenuto di queste parole che sono state date da Gesù, quindi, in questa preghiera.
2: E più spesso preghiamo queste parole di tutto cuore e più diveniamo coscienti che in Dio, nostro eterno Padre, siamo figli e figlie. e di conseguenza eredità e immagine viventi di Dio Padre, poiché tutti noi siamo spirito dal suo spirito. Nello spirito di nostro Eterno Padre siamo eternamente giovani, eternamente esistenti, poiché l'Eterno Dio è per l'appunto eterno. Ciò significa quindi che solo il nostro corpo fisico decide, ma mai la nostra anima, che si sviluppa poco a poco nell'essere divino, che è posto nel profondo della nostra anima. L'essere spirituale pulsa nel profondo dell'anima e desidera essere sviluppato. Desidero ripeterlo poiché trovo molto importante che abbiamo sempre presente che in noi, nel profondo dell'anima, si trova l'essere divino, l'essere spirituale che vive in eterno, che è eternamente giovane, che è eternamente bello, che è eternamente felice, che è pace, che è libertà. E perché è così? Perché l'essere spirituale è l'essenza proveniente dallo Spirito di Dio, dalla legge dell'infinito, che è libertà, felicità, pace, bellezza, appunto Spirito dal suo Spirito. E non dimentichiamoci, noi siamo anche amore dal suo amore. E l'amore comprende la felicità, la bellezza, la gioia, la pace, la libertà. Esse sono componenti delle forze basilari del nostro vero essere, di cui abbiamo parlato in modo dettagliato nella prima trasmissione. Se pensiamo e ci comportiamo in questo modo, questi aspetti diverranno poi sempre più vivi in noi. Soltanto in questo modo ci avviciniamo di più al nostro vero essere. Il nostro vero essere è quindi l'essere proveniente da Dio in Dio.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, tutti noi e anche voi siete e siamo esseri cosmici ammantati. Tutti noi siamo persone umane, tuttavia nel profondo della nostra anima pulsa la vita eterna, che siamo in verità e in eternità.
3: Sentire tutte queste cose è meraviglioso. Allora non esiste affatto la morte, ma essa è invece semplicemente il decedere del corpo fisico che appartiene alla terra. Tuttavia la nostra anima non proviene dalla terra, ma nel profondo dell'anima pulsa il nostro vero essere e questo ritornerà di nuovo alla casa del Padre.
1: Sì, hai detto giustamente, Katia. Questo significa per la nostra vita terrena che ognuno di noi, attraverso Gesù, il Cristo, che è divenuto nostro Redentore, è chiamato a ritornare al regno di Dio, a ritornare nuovamente alla casa del Padre da cui un tempo siamo partiti. Grazie alla forza redentrice del Cristo Dio, siamo chiamati a vivere in modo cosciente nel suo spirito, nel senso della felicità, della libertà, della pace, in pratica dell'amore cosmico.
3: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, questo è ciò che lo Spirito di Dio ci offre affinché possiamo percepire e sperimentare che non siamo di questo mondo. Siamo persone umane che vivono in questo mondo, tuttavia non dovremmo essere con questo mondo, con tutti gli aspetti infimi e futili che esso ci offre. Lasciatevi guidare dal Cristo Dio, dal suo Spirito che dimora in voi. Se facciamo ciò che ci ha insegnato Gesù, il Cristo, percepiamo che cosa significa via cosmica. In fondo, che cosa ci può offrire questo mondo chiassoso e oscuro? Soltanto Lui ci offre la luce del cielo, colui che è la luce, Gesù, il Cristo, nostro Redentore. La via cosmica verso la casa del Padre è la via dell'amore che comprende tutto ciò che pulsa nel suo essere cosmico. L'essere cosmico è l'infinito, è il regno di Dio. Sulla via verso il nostro vero essere, quindi verso il nostro vero sé, che è presente nel profondo dell'anima, ci sono alti e bassi. Perché? Perché siamo uomini e perché ci siamo allontanati in molti modi dal nostro vero essere, dalla nostra vera esistenza divina. Abbiamo peccato e il peccato è sempre un allontanarsi dalla luce. Il peccato è oscurità, è l'adombramento dell'anima. Gli aspetti del peccato hanno oscurato, ossia ricoperto, l'essere divino, la nostra vera esistenza. Potremmo anche dire che abbiamo posto un velo di nebbia sopra di esso e per questo non siamo più in grado di vedere e forse nemmeno di giungere così rapidamente nel profondo della nostra vera vita. Questo mondo dimostra dove si va a finire se ci si limita a parlare di Dio, ma non si mette in pratica la sua volontà. Pertanto abbiamo bisogno più che mai di una via per uscire sempre più dal baccano di questo mondo. L'unica via è Gesù, il Cristo, poiché Egli ci disse in veste di Gesù di Nazareth: io sono la via, quindi Gesù, il Cristo, la verità e la vita. Egli, Gesù, il Cristo, ha spiegato che nessuno giunge al Padre se non per mezzo di Lui, poiché Egli è la forza redentrice in noi. Egli è la via, perché cammina al nostro fianco verso l'Eterno Padre, verso la nostra vera origine che è eterna.
1: Forse facciamo ora una breve pausa musicale che può aiutarci a riflettere sulle parole profonde di Gabriele.

0: Nach dem, was wir bisher gehört haben,
1: secondo quello che abbiamo sentito finora, che lo vogliamo o no, tutti noi dovremo passare attraverso i nostri alti e bassi umani. Ci indigneremo qui e là e forse a volte diremo, ma quanto è difficile. Tuttavia, quando diciamo così, quindi lo affermiamo, prima o poi sì, diventerà difficile. Ma se diciamo, ah, qui c'è una pietruzza che va osservata, un sassolino che mi fa da spunto, che mi impedisce di tornare alla casa del padre, allora poi siamo disposti ad osservare questo sassolino e a chiederci che cosa ci vuol dire. Esso ci segnala aspetti del peccato. Li chiamiamo anche aspetti delle nostre colpe. Potremmo anche dire, ci segnala come ci siamo allontanati dal nostro vero essere nello stesso tempo da Dio. La causa può essere una lite con il nostro prossimo, l'invidia, l'odio, l'inimicizia, le passioni, l'avidità, lo sfruttare gli altri, possono essere anche vizi di tutti i tipi e molto molto di più. Allora poi si tratta non semplicemente di alzare la pietra, il sasso e di metterlo da parte o di gettarlo via, no, si tratta di elaborare la cosa poco a poco con colui che è onnipresente, con il Cristo Dio che ci è vicino e ci aiuta. Oggi guardiamo la pietra, oggi ci vuol dire che cosa abbiamo da sistemare sul posto di lavoro. Domani un sassolino divenuto sempre più piccolo ci mostra che cosa abbiamo da sistemare in famiglia, come possiamo portare pace nella nostra famiglia. E dopodomani ci dirà che siamo ancora troppo attaccati a certe passioni. Per esempio ci dirà, questo potrei lasciarlo, quest'altro potrei smettere di farlo. E se elaboriamo queste cose con l'aiuto del Cristo Dio, lo Spirito Redentore, colui che ci libera, le sistemiamo, ossia facciamo ordine e così si va avanti. In questo modo mettiamo ordine nella nostra vita, ordine sul posto di lavoro, ordine nella nostra famiglia. E in fondo anche ordine nei nostri pensieri e nel nostro modo di comportarci.
2: E se siamo sinceri nel nostro cambiamento, allora la via da seguire sarà sempre la stessa. Per esempio, mi dico, mi dispiace, mi pento di quello che ho fatto e ho procurato e lo voglio sistemare, seguendo la via che consiste nel chiedere perdono e perdonare e nel non ripetere più le stesse o simili cose, quindi nel non pensarle più. Per questo in futuro è anche importante non pensare più nello stesso modo, non parlare e agire più così. E se lo facciamo veramente in modo coerente, ci accorgeremo di volta in volta che questa pietra diviene sempre più piccola e che improvvisamente a un certo punto scomparirà. E come abbiamo già detto, con l'aiuto del Cristo abbiamo potuto sciogliere questa pietra e così andiamo avanti di un passo verso il nostro vero essere, verso il nostro vero essere originario divino. E in questo modo ci avviciniamo anche di più al regno di Dio in noi, poiché Gesù di Nazaret disse, il regno di Dio è insito in voi. Sì, cari amici all'ascolto, a questo punto potremmo chiederci dove ci conduce tutto ciò, cosa possiamo aspettarci, che cosa ne ricaviamo. Potremmo dire che diventiamo più gioiosi e fiduciosi, e saremo anche più pacifici, più liberi, più felici. E chi di noi non lo desidera?
1: Sì, in questo modo maturiamo verso il nostro vero essere, la coscienza cosmica. Quindi questa è la via verso la coscienza cosmica, verso la fonte dell'essere universale.
3: Ora una domanda. La nostra anima presagisce in sé questa vita cosmica? In quanto il sapere spirituale di queste cose non si trova nella Chiesa istituzionale, in essa non troviamo questo sapere spirituale divino e neanche tutti questi collegamenti. Nonostante questo, ci sono così tante persone che percepiscono il desiderio interiore di questa pace, di questo amore divino. Sentono che deve esserci di più e si mettono alla ricerca di qualcosa di più profondo.
2: Noi siamo seguaci di Gesù, il Cristo. Nella scuola di vita abbiamo imparato a cominciare la giornata con una preghiera. Spesso non è facile, perché ogni giornata ha il suo fardello. E anche il primo mattino può già portare qualcosa in movimento. Per esempio, non ci sentiamo in armonia. Percepiamo un sentimento opprimente. Non vogliamo alzarci. Non vogliamo lavarci e vestirci. Ci alziamo di malumore. Vorremmo nasconderci e non siamo contenti della giornata che ci sta davanti. In tal caso, un consiglio. Sforzatevi proprio in quel momento di pregare e ponete nella preghiera tutto ciò che è negativo, tutte queste energie negative che cercano di opprimervi già al mattino presto. Parlate a Dio, vostro e nostro Padre, e al Cristo, nostro Redentore. Parlate con Lui, ditegli tutte queste cose. In realtà le sa già, perché conosce ogni cosa. Ma esprimetele ugualmente, esponendole nella preghiera, chiedetegli di starvi vicino e di aiutarvi e farete l'esperienza che se attingete fiducia, se pregate con fervore, percepirete che Dio è presente in voi, poiché voi siete il Tempio di Dio e Lui vi accoglie nella misura in cui voi vi rivolgete a Lui, e così vi sentirete più leggeri e la giornata diverrà più luminosa. Provate a farlo, ne vale sempre la pena. Quindi non rassegnatevi. Provate a fare una breve preghiera profonda ed esprimete tutto ciò che vi occupa. Ditelo, ditelo a Lui e fatelo continuamente. E percepirete ben presto che in voi risuona qualcosa che sale come una perla. È un gesto molto delicato e pieno d'amore dell'Eterno che pulsa nel profondo della vostra anima. Quindi non lasciatevi mai andare alla tristezza, non rassegnatevi e vi accorgerete che in voi esiste davvero qualcosa. Anche se non siete ancora in grado di descriverlo, continuate a pregare. E non appena rimettete tutte le negatività a Dio già al mattino e chiedete aiuto, sperimenterete che la giornata diviene veramente piena di sole e di luce e improvvisamente attingerete nuova speranza e direte a voi stessi, rafforzati dalla forza interiore, che sciocchezza, ma cosa penso? È una nuova giornata e la comincio con la forza di Dio. La sua forza supera ogni negatività. Quindi, nelle sottili sfumature che provengono dal profondo della vostra anima, percepite che Dio è presente. Lo percepite nel profondo della vostra anima. Egli vi sente. Vi invia forze positive. Questa è una dimostrazione molto fine che Dio, nostro eterno Padre in Cristo, nostro Redentore, è presente. Nessun altro vi potrà dimostrare tutto ciò, né io, né un'altra persona lo potremmo fare. Voi stessi potete trovare questa prova, poiché Dio aiuta. E se al mattino vi sentite bene già al momento del risveglio, ringraziate Dio in preghiera. E così in voi salirà come perle la gioia. E percepirete che la giornata comincia con Dio. La giornata comincia nel suo spirito.
3: Eventualmente qualcuno ora dirà: non credo in Dio, sono ateo. Perché dovrei pregare? A queste persone che sono i nostri fratelli e le nostre sorelle, desidero dire quanto segue. Sono convinto che nel vostro profondo, proprio nel profondo profondo, invece credete sì in Dio. Forse rifiutate solo il Dio che punisce, il Dio che castiga, questa immagine nefasta che tuttavia non corrisponde alla realtà. Dio è amore. Dio è forza che perdona e condona. Sempre presente. In tutto l'infinito non esiste un luogo come l'inferno eterno, poiché Dio non punisce, non castiga. Se esistesse un luogo della dannazione eterna, allora il peccato sarebbe più grande di Dio.
2: Dobbiamo renderci conto che se esistesse un luogo della dannazione eterna, allora il peccato sarebbe più grande di Dio. Se ne prendiamo coscienza, non avremo più paura della dannazione eterna. Non esiste la dannazione eterna. Eventualmente può esistere un peccato grave, di cui tuttavia ci siamo caricati noi stessi con il nostro comportamento negativo. Tuttavia, anche il peccato più grave può essere scontato e verrà scontato, poiché il Cristo Dio è il nostro Redentore. Ogni peccato molto grave, che spesso deve essere scontato già in veste umana, può venire sciolto nella dimensione temporale con l'aiuto del Cristo Dio, nostro Redentore, in modo che il nostro vero essere possa ritornare alla casa del Padre. Quindi non dovremmo più avere paura della dannazione eterna. E in fondo potremmo addirittura arrivare a non aver più paura nemmeno della cosiddetta morte, dato che la morte non è altro che il deporre il corpo fisico in modo che l'anima possa proseguire. Tuttavia, ogni uomo vive in un certo ritmo di vita terrena, dalla nascita fino alla morte. E non possiamo e non dovremmo nemmeno interrompere questo ritmo. Lo abbiamo accettato noi stessi alla nostra nascita e quindi non possiamo poi dire uccido io stesso il mio corpo o lo faccio uccidere. Nei comandamenti di Dio si dice non uccidere. Quindi né io stesso né altri dovrebbero uccidere il mio corpo. Esso è soggetto a questo ritmo dalla nascita fino alla morte. Ma in realtà la morte non esiste, ma soltanto il decesso dell'involucro fisico affinché l'anima possa proseguire. E ogni anima percorre la sua via verso la fonte della vita oppure verso un'altra incarnazione in base a ciò di cui l'anima si è caricata. Per questo c'è la scuola per imparare ad affrontare la vita. Per questo viene offerta la via cosmica. Dio non desidera che ritorniamo continuamente, che entriamo continuamente nella veste umana. Dio desidera che porgiamo la mano a Gesù, il Cristo, e lo preghiamo dicendo guidami, conducimi alla mia eterna origine come essere divino. E nel profondo del nostro interiore percepiremo poi che il peccato, l'allontanamento da Dio ci impedisce di tornare a casa. Per questo, con l'aiuto del Cristo Dio, dovremmo riconoscere giorno per giorno i nostri aspetti negativi che chiamiamo anche peccato, pentircene, sistemare e non ripetere più. In questo modo possiamo liberarci dalla cosiddetta ruota della rinascita e possiamo veramente sperimentare la meravigliosa scuola di vita, poiché Gesù, il Cristo, ci aiuta. E noi stessi percepiamo che siamo persone nella scuola di vita. Siamo persone per imparare ad affrontare con il Cristo la nostra vita, la nostra esistenza terrena, e così le giornate diverranno più luminose e noi vivremo in modo più cosciente. Questa è la via cosmica. Proprio da queste parole percepiamo che Dio ci ama. Sì, ama tutti noi. Cambiamo e rivolgiamoci a Dio, mettendo in pratica ciò che ci consegnarono l'Eterno tramite Mosè, ossia i 10 comandamenti, e Gesù nell'insegnamento del discorso della montagna. E se le parole del discorso della montagna sono per noi troppo difficili, prendiamo allora la frase essenziale del discorso della montagna, che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti venisse fatto a te. O detto in altro modo, non fare agli altri quello che non vuoi venga fatto a te. Questo non è difficile da comprendere e non è nemmeno difficile da mettere in pratica.
3: Care ascoltatrici,

0: la coscienza cosmica, l'intelligenza dell'infinito. E questa forza eterna universale, infinita, agisce sempre in senso positivo e porta sempre alla luce il positivo.
1: E come potremmo ora comportarci nella giornata quotidiana, ad esempio al mattino? Se al mattino ci siamo orientati su queste forze positive grazie alla forza dell'Altissimo, allora abbiamo già dato l'indirizzo giusto alla nostra giornata. E anche se accadono delle situazioni che ci vogliono opprimere, per esempio dei problemi, oppure delle persone si arrabbiano con noi, o eventualmente ci sono delle preoccupazioni, o ancora veniamo colpiti da un colpo del destino, forse da un lutto, o altre cose ancora. Come abbiamo già detto, allora potremmo ritirarci nel nostro interiore. Non lasciamoci sopraffare da questa situazione. Chiamiamo nel nostro interiore con una richiesta profonda, interiore. Ad esempio, Cristo in me, Dio, l'Eterno in me. Io chiedo il vostro aiuto e la vostra vicinanza. Rimaniamo quindi nel nostro interiore e improvvisamente ci accorgeremo che le paure, le preoccupazioni, il dolore o addirittura questo lutto o il destino che ci ha colpito si allontanano da noi. In questo modo ci potremo orientare sulla forza universale del nostro Eterno Padre. Questa forza ci sosterrà, ci sarà di sostegno. Potremmo poi osservare il tutto più da vicino e in modo più tranquillo, osservarlo e fare poi i passi necessari. Anche questo fa parte dell'ordine nella nostra vita. Quindi non dobbiamo subito disperare, non dobbiamo buttarci subito nella situazione, ma prendere una certa distanza per osservare, ponderare il tutto più da vicino. Così poi riconosceremo improvvisamente come dovremo comportarci in questa o nell'altra situazione. E se facciamo questi piccoli passi, percepiremo e sperimenteremo che qualcuno è al nostro fianco. È Dio, l'amore, che ci è accanto, poiché noi siamo suo figlio, sua figlia. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, provate anche voi. Voi stessi siete la prova dell'esistenza di Dio. Voi stessi siete la dimostrazione di essere un figlio, una figlia di Dio, che Dio, nostro Padre, ci è sempre accanto e ci aiuta tramite il Cristo, il nostro Redentore, grazie quindi alla forza redentrice dentro ognuno di noi.
2: Sicuramente percepite che le istruzioni della via verso la coscienza cosmica non sono istruzioni teoriche. Sulla via verso la coscienza cosmica giungiamo all'evoluzione. Ciò significa sviluppiamo i talenti che finora non avevamo ancora scoperto in noi. E questa evoluzione, quindi questi nuovi talenti, li possiamo utilizzare non solo nella famiglia ma anche e soprattutto nell'azienda che crescerà con noi grazie all'evoluzione, allo sviluppo di nuovi ulteriori talenti. E questo, proprio ai giorni nostri, ci porta ad una vita più realizzata.
1: Ma proprio lì, in quelle aziende o imprese dove si fanno sempre le stesse cose, molte persone divengono sempre più insensibili e apatiche. Pertanto imprese di successo, aziende di successo, portano sempre cose nuove soltanto attraverso un'evoluzione spirituale. Questo significa

0: significa creatività, ricchezza di idee? E qual è la prospettiva poi? La via verso la coscienza cosmica apre nuove prospettive in tutti i settori della vita quotidiana, quindi sia nel campo privato che in quello pubblico.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, forse a questo punto posso darvi un'indicazione in riferimento a questa trasmissione. Esiste un libro meraviglioso in merito, bellissimo, che porta lo stesso titolo, Scuola di vita per affrontare la vita, la via verso la coscienza cosmica.
0: Siamo giunti ora al termine della nostra trasmissione che abbiamo sentito porta il titolo La scuola di vita per affrontare la propria vita. Cari amici d'ascolto, sicuramente ci saranno altre possibilità per continuare la nostra serie. Fino allora vi salutiamo cordialmente, un saluto in Dio e un arrivederci.

Gesù di Nazaret amava gli animali e si impegnò sempre per loro. Oggi il Cristo Dio rivela in modo inequivocabile, tramite la parola profetica, l'uomo non dovrebbe uccidere il suo prossimo, né togliere intenzionalmente la vita agli animali, né macellarli per cibarsene, poiché quali creature di Dio, essi sono il suo secondo prossimo. Leggete la verità sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù di Nazaret, anche riguardo al rapporto e alla comunicazione con gli animali, nella rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», data tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca. Richiedete subito il libro a Edizioni Gabriele La Parola al numero 011-191-15677 o nel sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Die Erscheinung.
1: L'apparizione. L'apparizione nell'epoca messianica e sofianica che rispecchia nuove generazioni sotto il segno del Cristo Dio. Si avvera ciò che Gesù di Nazareth annunciò ai suoi apostoli e discepoli: io vengo presto. Il Cristo Dio ha annunciato la sua venuta. La luce della sua apparizione precede l'epoca della sua venuta. Verrà il tempo in cui la sua luce si manifesterà nell'atmosfera. A seconda della disposizione dei pianeti rispetto al Sole, la sua luce risplenderà e molti affermeranno che si tratterebbe di fenomeni che non si è ancora in grado di interpretare. Questo cosiddetto fenomeno annuncia il cambiamento nel cosiddetto cosmo materiale, del quale fa naturalmente parte anche la Terra. Lo Spirito possente dell'infinito disse agli uomini: io rinnovo ogni cosa, un nuovo cielo e una nuova terra. Da Abramo a Gabriele ci furono esseri inviati da Dio, ossia persone che portarono la parola profetica. Uomini e donne illuminati parlarono e parlano dell'unico Spirito, dello Spirito dell'amore e della pace. I profeti di Dio, uomini e donne, cercarono e cercano di risvegliare nel cuore degli uomini l'unico Dio, il Dio dell'amore, della pace e dell'unità. I profeti di Dio, uomini e donne, annunciarono il regno di Dio, l'eterno essere, parlarono di un Dio dell'amore che è il padre di tutti i suoi figli. Nell'epoca messianica e sofianica, la parola del regno di Dio scorre su tutta la terra. È possibile ascoltare Dio, l'Eterno, e suo Figlio tramite la parola profetica divina, alla radio e alla televisione. Essi annunciano agli uomini che esiste un'unica vita, un unico Dio, il Dio dell'amore. Il tempo matura. Da Abramo a Gabriele, Dio l'Eterno parlò alla sua serva, alla sua portavoce, che in veste umana ha il nome di Gabriele, e le rivelò che lei è Sofia, la sapienza nel suo spirito, in unità con la sua terza forza basilare, il suo cherubino della sapienza divina. L'Eterno le rivelò che il Cristo Dio e la sapienza divina chiamano gli uomini che hanno un'anima, esortandoli ad adorare l'unico Dio dell'amore, che è in tutto ed è soprattutto nel profondo di ogni anima, anche di ogni uomo che ha un'anima. Egli l'unico universale, annunciò tramite la sua sapienza l'epoca messianica e sofianica, la luce dell'apparizione di suo figlio, il Cristo Dio, che già in veste di Gesù di Nazaret annunciò: io vengo presto.
0: In allen Generationen warten Menschen.
1: Persone di ogni generazione hanno sempre atteso il ritorno del Messia nello Spirito. Ci chiediamo quando e dove? Ogni uomo che ha un'anima dovrebbe essere pronto ad andargli incontro, accendendo la luce interiore sulla via dell'amore per Dio e per il prossimo, poiché Dio è amore. Nell'epoca messianica e sofianica, Dio parlò per mezzo della sapienza divina e disse: io sono l'Io sono, l'Onnipotente, il padre di tutti i miei figli. E incaricò Sofia di dire agli uomini: io sono fedele ai miei figli. La fedeltà verso i miei figli è il mio amore. E il mio amore per i miei figli è la mia fedeltà nei loro confronti. Annuncialo e di ai miei figli che la via che conduce a me è la via della vita che abbraccia ogni cosa e quindi dell'amore universale. Di loro di non avere timore ad adorarmi nel loro interiore, quale unico Dio, il Dio dell'amore che io sono. Ripeti loro ancora di non avere timore, poiché io sono la fedeltà verso i miei figli. Sì, io sono loro fedele, qualsiasi cosa essi abbiano provocato o provochino in questo mondo. Di loro che io non amo i loro peccati, ma non li punisco nemmeno per i loro peccati. Non li maledico a causa dei loro peccati. Non li invio in nessuna dannazione eterna per via dei loro peccati. Di loro che io amo il nucleo centrale nel profondo della loro anima, il loro vero essere, l'essere divino in me, nel regno del mio amore, nel regno della pace. Il Cristo Dio, mio Figlio, invia la sua chiamata in questo mondo. Venite tutti a me, voi che credete nell'Eterno Padre, che rivolgete a Lui le vostre preghiere e le vostre richieste. Io vi voglio guidare, condurre nell'eterna casa del Padre, poiché io sono la via, io sono il mio Padre, la verità e la vita. La mia via che conduce a Lui, al Dio eterno, passa un livello dopo l'altro attraverso le sfere di purificazione dell'anima che sono state predisposte affinché essa possa liberarsi dai peccati di cui l'essere umano in cui era incarnata non si è ancora pentito e che non ha ancora sistemato. È la via per sistemare. Egli, l'Eterno, trasforma le negatività in forza positiva, se nella coscienza dei vostri sensi non ci sono più gli stessi o simili aspetti. Io, il Cristo Dio, che un tempo ero in Gesù di Nazaret, invio la mia chiamata nel cuore degli uomini. Dio è amore, Dio è fedeltà, Dio si prende cura di voi. Percorrete la via messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo, la via della luce che risplende in me, il Cristo Dio. È la luce dell'unità, la luce dell'amore. Dio è amore. Tu, o anima nell'uomo, tu, o anima, sei la luce in Dio. Dio chiama, Dio è fedeltà. Nell'eterna casa del Padre ci sono tante dimore libere. Il regno dell'eterno essere è la patria dei figli di Dio. Percorrete la via che conduce alla patria eterna. Tutti gli esseri del creato, tutte le grandi famiglie vi sono fedeli. Il regno di Dio si dischiude. Le chiuse verso l'eterna casa del Padre si aprono sempre più. Venite a casa. Io, il Cristo Dio, vi conduco al Padre. Pregate, voi uomini, nel vostro cuore, poiché io risplendo vicino al vostro cuore fisico e vi aspetto. Poiché io porto le preghiere di purezza e amore verso di Lui, verso l'Eterno Padre, che vi attende. Egli è la fedeltà, è l'amore per Dio e per il prossimo. È annunciata un'epoca diversa, il sia fatto, nell'epoca messianica e sofianica. È annunciata la venuta del Messia nello Spirito. Io sono il Cristo Dio, inviato dal Padre, per preparare in voi l'eternità, per servire l'eternità in voi, in ogni uomo che ha un'anima, in ogni anima sulla via verso l'eterno essere. Abbiate il coraggio di pregare, cercate di rimanere tranquilli nel vostro cuore. Prendete in mano spesso i 10 comandamenti di Dio. Prendete in mano spesso il discorso della montagna. Leggeteli e confrontate con essi i vostri sentimenti, le vostre sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, chiedendovi se sono in sintonia con i comandamenti di Dio dati tramite Mosè e con gli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Se il vostro comportamento non corrisponde ad essi, sapete voi stessi cosa dovete sciogliere per far sì che la luce interiore, che io sono in voi, divenga sempre più una fiamma per avvicinarvi a me, il Cristo Dio, poiché io desidero condurvi all'Eterno Padre che dimora in voi. Lo Spirito dell'amore universale, lo Spirito della pace universale, Lo spirito che è in tutto è la vita e in tutto c'è l'amore, l'essere. E se non capite e vi chiedete dov'è l'amore quando gli uomini sono malati? Dov'è l'amore negli animali quando si cibano gli uni degli altri? Io vi chiedo, dove siete voi? Se gli uomini, da Abramo a Gabriele, avessero adorato il Dio dell'amore, gli uomini e gli animali sarebbero in pace e le malattie sarebbero state quasi completamente eliminate. Ciò che non è sta nelle stelle. Se voi riconoscete, vi pentite, sistemate e non ripetete più, percorrete la via dell'amore che annuncia l'epoca messianica e sofianica. La mia chiamata, quale Cristo Dio, che io sono nella parola profetica, dice: venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi, venite tutti e pregate, rivolgendovi all'unico universale che è in voi. Io vi guiderò, io vi farò da guida e vi condurrò a Lui, che vi attende. Poiché le dimore nel regno di Dio sono libere, prendete possesso del regno di Dio che vi è così vicino, che è la patria eterna nel profondo della vostra anima. L'amore e la fedeltà perdonano. L'amore e la fedeltà vi chiamano. È il Padre dell'amore e della fedeltà in me, che sono colui che vi chiama. Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io vi conduco a Lui, all'Eterno Padre dell'amore.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date vi verrà dato. E di questo fa parte anche la preghiera. Per questo, in quest'ora vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi. Egli ci aspetta. Egli ci invita a rivolgerci a Lui. Nelle vicinanze del nostro cuore risplende la luce del Cristo Dio che si irradia attraverso i nostri nervi e inonda tutto il nostro corpo. Se noi non creiamo barriere. Ci rivolgiamo al Cristo, lo chiamiamo nel nostro interiore. Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo. Ognuno di noi ha una o più richieste. Ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto, di guarigione, di sostegno.
2: Großer, gütiger Geist.
1: Grande, buon spirito.

0: Accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice.
1: Wir machen uns bewusst, dass wir mit diesem Menschen im Reinen sind.
0: Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
1: Im mächtigen Christus Licht.
0: L'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
1: Wir sagen ja.
0: Diciamo sì alla grande unità.
1: Christus in unserem Inneren.
0: Cristo nel nostro interiore. Nella tua luce redentrice si trova l'immagine del nostro prossimo.
1: Dein Wille geschieht.
0: Si compie la tua volontà.
1: Du füllst unsere Gedanken
0: mit deiner Kraft. Tu ricolmi i nostri pensieri con la tua forza.
1: Wir in das Bild senden.
0: E noi li inviamo nell'immagine.
1: Wir bejahen.
0: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
1: Wir bejahen, dass er sich ganz öffnet für.
0: Affermiamo che si apre completamente a te.
1: Dein Geist strömt. In jede
0: Il tuo spirito fluisce in ogni cellula del nostro prossimo.
1: In jedes Blutgefäß.
0: In ogni vaso sanguigno.
1: In alle Organe.
0: In tutti gli organi.
1: In alle Sehnen, Knochen.
0: In tutti i tendini. Nelle ossa e nei legamenti,
1: in lymfe und hormoni,
0: nel sistema linfatico e negli ormoni,
1: das Bild unseres nächsten,
0: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica.
1: Du stehst ihm bei.
0: Tu lo aiuti.
1: Du durchflutest ihn.
0: Lo pervadi.
1: Alles unreine
0: fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato.
1: Schwache und kranke Zellen.
0: Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
1: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
0: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo e noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
1: Gesunde Zellen bauen sich auf.
0: Si edificano cellule sane.
1: Dein Geist leuchtet
0: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.

0: il nostro prossimo che noi abbiamo posto come immagine nella tua luce si rilassa. Lo percepiamo nel nostro corpo.
1: Wir fühlen deine Liebe in uns.
0: Percepiamo il tuo amore in noi e nell'immagine del nostro prossimo.
1: Tu hilfst.
0: Tu aiuti.
1: Du linderst.
0: Tu porti sollievo.
1: Du heilst.
0: Tu guarisci.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus gibt.
0: Il Cristo dona.
1: Christus wirkt.
0: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
1: Das Bild im Zentrum des Christus Lichtes schwindet für uns.
0: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
1: Abermals wenden wir uns dem
0: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce
1: Christus
0: interiore,
1: in
0: il Cristo in noi.
1: Wir denken an alle Menschen.
0: Pensiamo a tutti gli uomini.
1: Und bitten den großen Geist, er möge
0: e preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
1: Gemeinsam senden wir nun.
0: Ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle. Grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
1: Unsere Gedanken schwingen hinein
0: i nostri pensieri vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano e si troveranno.
1: Durch unsere Gedanken rufst du alle herbei.
0: Tramite i nostri pensieri chiami anche tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Tu li vuoi ristorare.
1: Abermals wenden wir uns dem inneren Licht zu.
0: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore. Cristo, in questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente, ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione.
1: Gebündelt senden wir es.
0: Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati.
1: Möge dein heilendes Licht.
0: Che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti.
1: Möge dein kraftvolles
0: che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone,
1: sodass sie barmherzig sind
0: affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili.
1: Dann kannst du durch sie für die
0: e così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia.
1: Mögen unsere Gedanken dazu beitragen,
0: possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio,
1: die Gedanken ziehen und gehen in die Auren derer,
0: i pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce, che allevia i dolori, che aiuta nella sofferenza.
1: Christus,
0: Cristo, ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore. Diciamo sì a te nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore. E così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio, il grande spirito ci pervade con il suo respiro.
1: O Gott und Herr,
0: o Signore e Dio,
1: du durchpulst uns mit deiner
0: tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia.
1: Tu
0: compenetri il nostro corpo.
1: Jedes organ
0: ogni organo
1: empfängt
0: riceve la tua forza, ogni cellula la tua luce, tutte le parti del corpo risplendono, le cellule stanche e malate si avviano ad essere eliminate e si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade.
1: Wir fühlen vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
0: Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo. La forza dell'amore inonda la nostra anima. Percepiamo che l'anima e l'uomo vogliono divenire tutt'uno. Cristo, così anche noi possiamo riceverti, ognuno di noi, nella misura in cui si dona a te, fluisce.
1: Es atme.
0: Respira.
1: Es verbinde.
0: Collega.
1: Es führt zur Einheit.
0: Ci conduce all'unità.
1: Mit allen Menschen.
0: Con tutti gli uomini e gli esseri.
1: Leicht. Und beschwingt.
0: Il nostro corpo è leggero e vibra,
1: denn er
0: poiché egli ci inonda, è la luce dell'amore.
1: Wir bejahen seine Kraft in uns.
0: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
1: Wir sagen ja.
0: Diciamo sì.
1: Zum heilenden Christus.
0: Al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
1: Wir sagen ja. Und ganz bewusst ja,
0: diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi. O affermatela.
1: Gott ist gut.
0: Dio è buono.
1: Gott ist gut.
0: Dio è buono. Affermatelo.
1: Lernt zu fühlen.
0: Imparate a percepire e lo percepirete.
1: Lernt zu spüren.
0: Imparate a sentire e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.
1: Bleibt in dem Bewusstsein.
0: Restate nella consapevolezza che ognuno di noi è il tempio dell'amore. L'amore dona, l'amore riceve, l'amore è unità.
1: Bleiben wir in unserem Tempel und danken.
0: Restiamo nel nostro tempio. E ringraziamo il Grande Spirito.

0: nehmen wir auch die Mutter Erde in uns auf.
1: Con pensieri profondi accogliamo in noi anche la madre terra. Pensiamo con amore ai regni della natura.
0: In liebe denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali, nelle acque,
0: in den Lüften,
1: nell'aria,
0: in der Erde,
1: nella terra,
0: auf der Erde,
1: sulla terra,
0: in den Wäldern,
1: e nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest,
1: grande Dio, tu respiri attraverso di essi, come respiri attraverso di noi. Noi viviamo perché respiriamo e nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, tu lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il nostro cuore e noi percepiamo che siamo esseri del cosmo, esseri dell'infinito, poiché il tuo soffio fluisce attraverso tutto l'essere, attraverso tutti i regni. Tutto è coscienza ed è sostenuto da te, Cristo. E tu ci permetti di essere partecipi e di riconoscere che noi siamo esseri cosmici.

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 13ª puntata della serie di trasmissioni intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Gesù di Nazareth era un uomo semplice del popolo, eppure già all'età di 12 anni stupiva con la sua intelligenza e saggezza gli studiosi della legge del Tempio. Più tardi, come giovane uomo, fu spesso in cammino insieme ai suoi discepoli e alle sue discepole, portando loro la verità dei cieli, nonostante di questo periodo non fu tramandato quasi nulla. Istruì i suoi seguaci in modo dettagliato in merito alle grandi correlazioni che regolano la vita, dalla materia al cosmo di sostanza fine, dall'origine dell'uomo alla meta finale del suo percorso, dal significato e scopo della vita terrena e molte altre cose ancora. Nella nostra epoca, Gesù il Cristo istruisce nuovamente l'umanità. A questo scopo lo spirito libero, lo spirito cosmico infinito, che noi chiamiamo anche intelligenza eterna, si è preso una traduttrice in grado di tradurre la sua lingua di luce in linguaggio umano. È la sua portavoce, Gabriele, la profetessa di Dio per la nostra epoca. Attraverso di lei il Cristo rivelò i grandi insegnamenti cosmici e in una serie di trasmissioni Gabriele diede in merito delle spiegazioni dettagliate che ci aiutano a comprendere gli insegnamenti e ad applicarli nella nostra vita quotidiana, ad esempio in famiglia o sul lavoro. Gli insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele sono stati raccolti in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche in un volume unico, dai quali leggiamo degli estratti in questa serie di trasmissioni. 2000 anni fa Gesù di Nazareth portò i suoi grandi insegnamenti cosmici solo nell'ambito di una piccola cerchia di seguaci. Oggi i suoi insegnamenti fanno letteralmente il giro del mondo, infatti queste trasmissioni vengono tradotte in molte lingue e mandate in onda attraverso numerose stazioni televisive. Una di queste, ad esempio, è l'emittente Nuova Gerusalemme. Uno spettatore in India ha chiesto che cosa significhi questo nome e noi desideriamo volentieri rispondere. Nuova Gerusalemme è lo spirito libero nel cuore degli uomini che pregano lo spirito universale, l'eterno, nel profondo della loro anima. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, chi lo desidera può ora continuare ad imparare insieme a noi. Per questo leggiamo, insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio, degli estratti dal secondo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici.
2: Christus spricht in seinen großen kosmischen Lehren.
3: Cristo dice nei suoi grandi insegnamenti cosmici: tutto è in te. La vita è in te. E tu la compi dal tuo interiore. Dato che tutto si compie prima in te, l'eterno essere è privo di ombra. Perciò non esiste nessun sopra e sotto, davanti e dietro. Non c'è destra e sinistra. L'unità universale è un potente cristallo che sfavilla in tutte le sfaccettature della vita interiore e ogni irradiazione compenetra ogni sfaccettatura. L'uomo parla di sopra e sotto, davanti e dietro, destra e sinistra, perché vede solo con gli occhi esteriori e registra solo i riflessi della verità. Cari ascoltatori e ascoltatrici, per noi esseri umani non è facile comprendere il contenuto di queste parole, pertanto siamo molto grati per le spiegazioni che riceviamo da Gabriele. Abbiamo sentito, dato che tutto si compie prima in te, l'eterno essere è privo di ombra. Questa frase viene ora spiegata meglio da Gabriele. Teniamo presente, gli esseri puri nell'eterno essere vivono nella corrente eterna, nella legge. Nell'eterno essere non c'è alcuna proiezione. La legge è eternamente fluente, pervade eternamente ogni cosa, è assoluta. È la possente corrente nella quale ogni essere vive e ha la propria esistenza, alla quale attinge e dona, nella quale ogni essere è, si muove e agisce. Per questo motivo non ci sono ombre. Solo l'uomo crea ombre. Le crea attraverso le sue proiezioni, poiché utilizza in modo errato una parte delle forze che Dio ha dato in prestito ai suoi figli della caduta. Prende queste forze positive, la legge eterna, e le inverte dall'amore divino all'amore egocentrico. Gli aspetti del nostro amore egocentrico sono proiezioni. Le ombre dei nostri peccati si pongono sulla nostra anima e dalla nostra anima si irradiano nel nostro corpo e al tempo stesso negli astri del sistema del computer delle sfere di purificazione. Queste sono le proiezioni del nostro ego umano. Ognuno porta delle ombre diverse in base alle colpe presenti. Gli aspetti umani sono quindi i peccati, ciò che è contro l'anima. Gabriele continua a spiegare. Le ombre della nostra anima si manifestano in tutte le espressioni della nostra vita umana. Luce e ombra guardano attraverso i nostri occhi. Così come noi vediamo il nostro ambiente. Così l'umanità si crea il proprio mondo, costituito da nient'altro che dalla somma di tutte le proiezioni dei singoli uomini. Attraverso innumerevoli generazioni, fin dall'inizio della caduta, abbiamo creato ombre e con queste il nostro mondo, poiché l'uomo e la densità degli aspetti umani sono energia trasformata a un livello più basso, raddensata, quindi energia divina trasformata. Anche quello che si irradia verso di noi è costituito da riflessi. Percepiamo di nuovo solo quello che abbiamo emesso. Così vediamo il nostro prossimo, così ascoltiamo il nostro prossimo, così odoriamo, gustiamo e tocchiamo. Tutto è costituito dalle nostre proiezioni e i riflessi delle nostre proiezioni che si irradiano verso di noi dal nostro ambiente sono di nuovo l'ego, gli aspetti umani.
1: Cari amici, per questo motivo nella materia esiste un sopra e un sotto, un davanti e un dietro, una destra e una sinistra, perché tutto è raddensato e noi vediamo sempre solo le pareti, la densità. Ma lo spirito compenetra la sostanza raddensata. Per lui non esiste sopra e sotto, non esiste destra e sinistra. Immaginiamoci di trovarci all'interno di un cristallo che è in continuo movimento. Dov'è il sopra? Dov'è il sotto? Dov'è la destra e la sinistra? Il davanti e il dietro? Tutto l'universo è come un cristallo. Tutto si compenetra reciprocamente. Questo significa che l'intero universo, l'essere puro, è forza che compenetra ogni cosa, la legge eterna. Cristo spiega ulteriormente nei suoi insegnamenti. Con il suo comportamento umano errato, l'uomo creò la sostanza raddensata, da cui ebbe origine il modo di pensare in tre dimensioni. Infatti, con i suoi occhi fisici, l'uomo vede solo le pareti del suo mondo bozzolo, che egli stesso si è creato, lo ritiene reale e lo considera come la sua qualità di vita. La sostanza raddensata, la materia, non è altro che energia divina trasformata a un livello inferiore, l'inversione della luce in ombra. Chi vive in questo mondo d'ombre dell'uomo ha un'anima adombrata e si trova sulla terra quale essere umano per scontare ciò con cui l'anima ha contribuito ad adombrare la totalità. A meno che l'essere di luce non sia venuto per incarico dell'Onnipotente per indicare le vie che l'uomo, l'anima adombrata, deve percorrere per liberarsi dal labirinto del suo ego oscuro.
3: Ascoltiamo in merito le spiegazioni di Gabriele. Il nostro mondo bozzolo è il plasma, la nostra aura. Le ombre della nostra anima si irradiano attraverso il corpo, avvolgendoci come un bozzolo. E noi viviamo in questo mondo bozzolo simile a un plasma. Se noi ora parliamo, ci rivolgiamo al nostro plasma. La risposta è quello che c'è nel plasma, cioè di nuovo noi stessi. Tramite il nostro plasma, che chiamiamo anche la nostra aura, siamo collegati con gli astri delle sfere di purificazione e con gli astri materiali. Si dice, l'eco che sentiamo è uguale al nostro richiamo. Considerato dal punto di vista spirituale, possiamo dire che riceviamo nello stesso modo in cui trasmettiamo con il nostro ego. Questo avviene anche quando ci viene data una risposta dal nostro prossimo, poiché sentiamo quello che dice solo nel nostro plasma, traendone quindi soltanto quello che abbiamo registrato nel plasma e pertanto anche nell'anima e negli astri. Questo è il nostro mondo ristretto e tante persone sono così orgogliose di questo mondo limitato. Gabriele dà ulteriori chiarimenti per comprendere meglio queste correlazioni spirituali e spiega: il nostro compito e la nostra via consistono quindi nello sciogliere questo plasma. Gli involucri dell'anima sono questo plasma, costituito da irradiazione spirituale trasformata a un livello inferiore, dai bassi aspetti umani. Dobbiamo rendere gli involucri dell'anima sempre più luminosi e, con il tempo, dissolverli. Il divino si irradierà così attraverso la nostra anima e anche noi saremo collegati con il divino. La nostra aura sarà poi il divino, la legge dell'universo, e in questo modo saremo uniti con l'eterna patria. Saremo esseri del cosmo consapevoli, perché saremo tutt'uno con l'universo, tutt'uno con l'eterna corrente, poiché viviamo nella corrente, nell'eterno essere, in Dio. Dobbiamo quindi sciogliere il nostro plasma con il Cristo per poter guardare più in profondità. Solo allora potremo vedere in profondità i problemi del nostro prossimo e aiutarlo. In questo modo non vedremo solo l'involucro, solo l'uomo, ma vedremo attraverso il suo involucro, percepiremo i suoi sentimenti e pensieri e sapremo come poterlo aiutare, cosa dirgli e come affrontare tutto quello che ci viene incontro. Se siamo nel plasma, in ciò che è umano, parliamo senza comprenderci. Ognuno esprime se stesso, in base al suo plasma, in base alle sue ombre. Leggiamo ora un altro insegnamento del Cristo Dio. Egli dice: se vuoi mantenere l'ordine del Tempio, divieni cosciente che la vita è una totalità. Quale totalità è sopra e sotto, davanti e dietro, a destra e a sinistra? Se lo hai riconosciuto e vivi nel profondo del tuo tempio, attingi anche al profondo del tuo interiore. Quello che per l'uomo esteriorizzato è sopra o sotto, davanti o dietro, a destra o a sinistra, per l'uomo interiorizzato è la vita, la totalità dentro di lui. Per una migliore comprensione, Gabriele aggiunge quanto segue. Percepiamo nel profondo delle parole. La vita è una totalità. Quale totalità è sopra e sotto, davanti e dietro, a destra e a sinistra? A sinistra o a destra e anche davanti o dietro c'è sempre la totalità. Ovunque noi guardiamo, c'è la totalità, poiché Dio è indivisibile. Egli è sempre la totalità nel tutto. Se guardiamo quindi davanti, vediamo la totalità. Se guardiamo dietro, vediamo di nuovo la totalità, poiché Dio è ovunque. Cosa c'è allora davanti? Cosa c'è dietro? Cosa c'è a destra e a sinistra, sopra e sotto? Se in noi c'è la totalità, davanti, dietro, a destra, a sinistra, sopra e sotto, allora c'è solo unità e solo la totalità, presente ovunque e quindi anche in noi.
1: Nell'eterno essere, nella nostra patria, non esiste il davanti, il dietro, la destra, la sinistra, sopra e sotto. Siamo noi uomini che abbiamo creato questo mondo tridimensionale con i pensieri e le aspirazioni dettate dalla nostra volontà propria, con il principio del mio e a me. I concetti di davanti, dietro, destra e sinistra sono sorti come conseguenza dell'esteriorizzazione. A causa dei nostri aspetti umani ci siamo separati dal nostro interiore, ci siamo allontanati da Dio, creando il nostro mondo, il mondo del nostro modo di pensare, sentire e volere umano. Di conseguenza, con i nostri aspetti umani, vediamo di nuovo solo l'esteriore, la materia, chiedendoci cosa c'è davanti, cosa c'è dietro, cosa c'è a destra, cosa c'è a sinistra, cosa c'è sopra, cosa c'è sotto. L'essere spirituale non chiede, solo noi uomini chiediamo. Cosa si trova dove? Cosa c'è davanti, dietro, a destra, a sinistra, sopra, sotto? Chiediamo perché non conosciamo noi stessi. Cari amici, se conosciamo e sperimentiamo noi stessi, il nostro vero essere, anche se utilizzeremo i concetti di sopra, sotto, davanti, dietro, a destra, a sinistra, perché siamo uomini e viviamo nelle tre dimensioni, quello che è davanti lo vediamo nel profondo, allo stesso modo in cui vediamo ciò che è dietro. Vediamo nel profondo ciò che è a destra, nello stesso modo in cui vediamo ciò che è a sinistra. Lo stesso vale per quello che è sopra e sotto. Allora il nostro linguaggio sarà solo un concetto, un mezzo per comprendersi o per orientarsi nella dimensione della materia, ma compenetriamo tutto, poiché la legge di Dio compenetra ogni cosa. Se compenetriamo ogni cosa, il nostro mondo si trasforma gradualmente. L'intera struttura materiale diventerà più luminosa e leggera e con il tempo non ci sarà più la sostanza raddensata, poiché la dissolveremo insieme, realizzando le leggi di Dio.
4: der Gesetze Gottes. Es ist die Aufgabe der Wesen.
1: Il compito degli esseri in veste terrena è di portare non solo se stessi, ma tutto l'ambiente, l'intero pianeta Terra, a una vibrazione più elevata, a una struttura più luminosa e sottile. La spiritualizzazione della vita trasforma le forme di vita portandole a un livello più elevato. In questo modo avviene l'evoluzione dell'umanità e della Terra. Per mezzo di questa evoluzione scomparirà anche la limitazione dello spazio e del tempo.
3: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, ciò che ascoltiamo negli insegnamenti cosmici è un insegnamento elevato, eppure è questo il percorso di ognuno di noi. Forse non siamo in grado di comprendere molte cose, ma Gabriele ci spiega il perché. Per noi è ancora difficile capire tutto questo, perché viviamo ancora nei programmi del davanti, dietro, sopra, sotto, a destra, a sinistra, nel programma delle tre dimensioni. In queste tre dimensioni si svolgono anche i nostri programmi terreni e umani. In questo modo, fin dall'inizio della caduta, abbiamo creato il mondo. E ora lo vediamo così e crediamo che sia giusto e che tutto sia a posto. In realtà questo mondo è solo un regno di ombre, costituito dal gran numero di ombre di tante persone. Questo mondo è costituito dalle proiezioni degli innumerevoli esseri e uomini che, dall'inizio della caduta, hanno trasmesso e ricevuto nella sfera della volontà propria, creando così la sostanza raddensata. Ci incarniamo in questa sostanza raddensata, continuando a creare in base alla luce o alle ombre che abbiamo portato con noi. Così creiamo la nostra sostanza raddensata o sviluppiamo un'irradiazione più fine. Con un modo di pensare e di vivere luminoso, contribuiamo a rischiarare la vita in questo mondo e a compenetrare di luce il nostro pianeta.
1: Gabriele spiega ancora. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, altrimenti non comprenderemo la legge di Dio. Dobbiamo renderci conto che quello che è davanti è anche dietro, poiché Dio è in tutto. Egli è la totalità, indivisibile. Cresciamo dunque sempre più in questa consapevolezza. Quando qualcuno ci chiama, nel suo richiamo c'è tutta la totalità. Quando qualcuno ci chiede qualcosa, nella sua domanda c'è la totalità. Quando qualcuno viene verso di noi quale totalità? Ovunque rivolgiamo il nostro sguardo, contempliamo sempre la totalità. Questo avviene se siamo nel nostro interiore e manteniamo l'ordine del Tempio, se adempiamo sempre più la legge di Dio.
3: Forse qualcuno si chiederà come sia possibile mettere in pratica questi insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele. Gabriele spiega in merito. Tutte queste sono indicazioni. Non ci possono portare direttamente alla consapevolezza, a cogliere che tutto è nel tutto, Dio, la totalità, nello stesso modo in cui si porge al prossimo un dono che accoglie e poi definisce come proprio. Queste indicazioni ci vogliono stimolare a dischiudere questa dimensione spirituale in noi stessi. E questo sarà possibile solo aprendoci a esse e permettendo che il nostro interiore ne venga toccato, poiché la vita interiore è la vita della nostra anima. L'uomo, l'involucro, la mente umana non lo comprende.
5: Der menschliche Verstand fasst es nicht.
2: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
3: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Gabriele ci dona ancora ulteriori esercizi per percorrere il cammino verso l'interiore della nostra anima. Se desideriamo profondamente avvicinarci al divino in noi, se ci riconosciamo negli attimi della nostra giornata e ci liberiamo sempre più dalla zavorra umana, porteremo con noi nella nostra vita quotidiana quello che ci viene donato negli insegnamenti della legge assoluta. Proviamo a farlo. Quando nelle prossime giornate ci verrà incontro il nostro prossimo, diveniamo consapevoli nel nostro cuore che è la totalità che ci viene incontro, Dio, poiché Egli è indivisibile. Rendiamoci anche conto che in quello che udiamo c'è la totalità, poiché Dio è indivisibile. In quello che vediamo c'è la totalità, poiché Dio è indivisibile. Qualsiasi cosa udiamo, odoriamo, gustiamo e tocchiamo, è sempre la totalità, poiché Dio è indivisibile. Ripetendo in continuazione questo esercizio, impariamo a conoscere noi stessi. Se ci conosciamo, con il tempo questo ci aiuterà a conoscere anche il nostro prossimo. Avremo rispetto della vita, poiché in tutto c'è la totalità.
1: Cari amici, rendiamoci conto, nella formica c'è la totalità, nella farfalla c'è la totalità, nel granello di sabbia c'è la totalità. Ci viene incontro nella formica, nella farfalla, nel granello di sabbia e si mostra a noi. E cosa dice spesso l'uomo? Un granello di sabbia, cos'è mai? Se ne sta lì, non ha nessuna importanza. Pensiamo e parliamo così, perché teniamo conto solo dell'involucro. Se impariamo a guardare oltre il granello di sabbia, allora lo afferriamo nell'interiore e percepiamo che in esso c'è di più. Sì, c'è tutto, la totalità, Dio. Comprendiamo così che ciò che sta davanti a noi è solo l'involucro, ma nell'involucro, dall'involucro, si irradia verso di noi l'essere Dio. Esercitiamoci a percepire la totalità, la vita interiore, anche nelle cose più piccole, e percepiremo sempre di più che in noi e in ogni cosa c'è la forza. Se essa è viva in noi, cosa significa davanti? Cosa vuol dire dietro? Cosa significano destra, sinistra, sopra e sotto? Se la totalità si irradia attraverso di noi, da tutto il nostro essere, che cosa c'è davanti, dietro, a destra e a sinistra? Sono concetti che ci possono aiutare a percepire, a presagire il nostro vero essere, che possono incoraggiarci a immergerci in questa bellezza, nobiltà, finezza, purezza dell'assoluto, per divenire liberi, liberi dal nostro ego umano. E nella misura in cui diveniamo liberi, lasciamo libero anche il nostro prossimo. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, con questo esercizio Gabriele ci ha dato un compito meraviglioso. Proviamo semplicemente a metterlo in pratica. Sicuramente i prossimi giorni offriranno ad ognuno di noi molte possibilità per imparare a riconoscere in ogni cosa il tutto, la vita, poiché Dio è indivisibile. Desiderate ancora leggere in tutta calma il contenuto di questa trasmissione? Troverete questo testo nel libro di riferimento, ovvero il volume numero 2 dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele. Alla fine di questa trasmissione abbiamo sentito che nella misura in cui diveniamo liberi, lasceremo anche libero il nostro prossimo. Questo sarà il tema della prossima trasmissione. Inoltre ci verrà spiegato come possiamo comprendere meglio il nostro prossimo e al tempo stesso rispettarlo. Se lo desiderate, collegatevi nuovamente con noi per la prossima trasmissione. Saremo lieti di continuare ad imparare insieme a voi. Arrivederci alla prossima volta, un cordiale saluto in Dio e un augurio di ogni bene.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto alla terza puntata della nostra tavola rotonda sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Come seguaci di Gesù di Nazareth, quindi come cristiani delle origini, riteniamo questo tema molto importante, in quanto esso ci dà una visione molto diversa dalla vita, fornendoci un approccio diverso con la vita terrena ed un altro modo di vedere la morte, diverso da quello tipico che ritiene che con il decesso sia tutto finito. E naturalmente siamo anche lieti di avere qui con noi in studio Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Per prima cosa vogliamo fare un breve riassunto di alcuni temi di cui abbiamo parlato insieme nel corso delle ultime trasmissioni. Per esempio abbiamo parlato del fatto che la conoscenza della preesistenza dell'anima, quindi l'esistenza dell'anima prima del concepimento del corpo e la possibilità di più vite terrene, è stata repressa e mantenuta celata con un anatema già nel VI secolo da parte della Chiesa allora emergente. In quell'epoca un anatema corrispondeva quasi ad una condanna alla dannazione eterna. Abbiamo anche sentito che ai tempi di Gesù una gran parte della popolazione era a conoscenza della reincarnazione, quindi la si riteneva scontata, e sappiamo inoltre che, anche per i discepoli, la possibilità che un'anima si incarnasse più volte era un fatto noto. Molti, e probabilmente anche voi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono a conoscenza del colloquio di Gesù di Nazareth con i suoi discepoli, che è stato tramandato negli scritti, nella Bibbia, in cui egli disse: «Il popolo, chi crede che io sia?» E un discepolo gli disse: «Alcuni credono che tu sia Giovanni il Battista, altri Elia, altri ancora credono che tu sia uno degli antichi profeti che ritorna. Di quali temi abbiamo parlato ancora?»
2: Un altro aspetto importante della trasmissione precedente è che sulla Terra non avviene nulla per caso, ma che tutto quello che ci viene incontro nel corso della giornata, ciò che ci tocca, ha a che fare con noi stessi. E perché è così? Si tratta di ciò che abbiamo immesso, sì, dei nostri comportamenti del passato, eventualmente addirittura di vite passate, i quali vanno sistemati e vogliono essere chiariti. Così può essere che incontriamo persone o situazioni che ci vogliono dire qualcosa di molto concreto. Il che cosa e il perché lo dobbiamo scoprire noi stessi e chiarirlo esaminandoci. Tuttavia lo Spirito del Cristo Dio ci aiuta a farlo. E come è già stato detto, questa costituisce la grande possibilità in questa vita terrena, ossia che in breve tempo possiamo sistemare così tante cose in un incontro con persone dalle mentalità più diverse. Ma cosa disse Gesù di Nazareth ai suoi tempi? Che cosa ha insegnato? Riconciliati con tuo fratello finché ti trovi sulla via con lui.
3: Forse qualcuno dei nostri ascoltatori si chiederà cosa significa esaminare. Chi ci può dare una risposta? Che cosa dovremmo esaminare?
1: Esaminare significa cercare di scoprire cosa c'è dietro ai nostri pensieri, poiché spesso diciamo qualcosa, pensiamo qualcosa, ma sotto c'è qualcosa di ben diverso. Per esempio, io dico qui a qualcuno: «Buongiorno, come stai?» e dentro di me invece penso: «Uffa, ma devo proprio incontrarlo di nuovo?» Questo esempio potrebbe mostrarci quale pensiero sta dietro alle nostre parole e che quindi dovremmo analizzarci, poiché queste cose sono le cose che presto o tardi penetrano nella nostra anima.
3: Ciò che mettiamo nelle nostre sensazioni, pensieri e parole, in tutto il nostro comportamento e che spesso non esprimiamo o non diciamo, viene memorizzato, viene accolto dalla nostra anima e in fondo anche dalle cellule del nostro corpo. E questo è proprio quello che dovremmo mettere in questione. Perché devo subire queste cose? Perché le devo sperimentare? Per quale motivo mi tocca questa disgrazia? L'ho immessa io stesso nei miei pensieri, nelle mie parole e in tutto il mio comportamento.
1: Abbiamo anche già sentito che non esiste il caso, e così non è neanche un caso che diverse persone si incontrino insieme, e neanche è un caso se intere popolazioni o tribù si trovano insieme per porre fine a lotte antichissime o per fare nuovamente la pace tra loro, riconciliarsi uno con l'altro, poiché soltanto come figli e figlie pacifici possiamo trovare accesso alla patria eterna, tornare quindi a Dio, il nostro eterno Padre. Poiché Dio ci chiama da questa eterna patria, invitandoci a ritornare, ma appunto, quali figli e figlie pacifici.
2: Proprio la nostalgia della nostra anima di questa eterna patria è ciò che permette alla nostra anima di accettare un'ulteriore vita terrena, per riuscire, attraverso la purificazione degli aspetti negativi ancora presenti, ad ottenere il presupposto per la via verso la casa del Padre. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, vogliamo ora recitare nuovamente una poesia sulla reincarnazione che abbiamo già citato in altre trasmissioni. Si intitola La vita che io stesso ho scelto, attribuita a Hermann Hesse. Ora comincio a leggerla. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, che sono pieni di luci e di sogni, dove non c'è più alcun lamento né sofferenza e ovunque zampillano doni dalla fonte, dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dallo Spirito Sublime. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare. E mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avessi avuto il coraggio di viverla, poiché l'ora di decidere era scoccata. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere. Risposi poi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: L'anima quindi sa che cosa le verrà incontro nella prossima vita, nell'incarnazione che ha accettato per purificarsi e sistemare. Ciò non significa tuttavia che siamo in grado di intuire, smascherare il destino degli altri o addirittura puntare il dito nei loro confronti poiché l'hanno causato loro stessi. In questo modo ci incolperemmo. E del resto, chi sa che cosa ricadrà su lui stesso in questa vita?
3: Se parliamo della reincarnazione, arriviamo sempre al discorso della montagna. Senza il discorso della montagna non troviamo noi stessi, non giungiamo al nostro vero essere. Senza il discorso della montagna non comprendiamo nemmeno che l'uomo dovrebbe essere misericordioso, poiché la misericordia di Dio è anche un aspetto della nostra vera vita. È questo che ci ha insegnato il discorso della montagna e quindi Gesù di Nazareth. Misericordia significa quindi aiutare il nostro prossimo e non disprezzarlo se viene colpito dal destino. Si tratta quindi di aiutare il nostro prossimo in modo che possa riconoscere perché deve subire una determinata sofferenza o un dolore e aiutarlo nella misura del possibile in modo che possa fare dei passi sulla via con Gesù, il Cristo, verso la casa del Padre, liberandosi dalla ruota della rinascita e superando la reincarnazione. Noi uomini teniamo conto troppo poco del discorso della montagna e proprio la misericordia è contenuta anche nel discorso della montagna, nelle beatitudini.
1: In base a quello che è stato appena detto sul discorso della montagna, riconosciamo che è veramente un insegnamento molto elevato, un insegnamento di grande importanza. E per questo parliamo spesso dell'insegnamento sublime del discorso della montagna. E penso che sarebbe molto interessante per tutti leggere il discorso della montagna. Non è difficile da comprendere, ognuno può capire che cosa ci voleva dire allora Gesù, il Cristo. Non siamo quindi all'oscuro della conoscenza che portiamo il nostro destino con noi da esistenze precedenti e in questa vita ci viene data la possibilità, come abbiamo già detto diverse volte nelle trasmissioni precedenti, di purificare la nostra anima e di ritornare dopo questa esistenza terrena nella casa del Padre, quindi nel regno di Dio da dove una volta siamo fuoriusciti, o meglio è fuoriuscita la nostra anima. L'essere a conoscenza di questo ci aiuterà ad accettare più facilmente quello che forse in questa vita ci ha colpito oppure ci sta venendo incontro.
2: Quindi se noi accettiamo ciò che ci porta il destino, senza ritenere responsabili gli altri di questo, ciò non significa che ci rassegniamo e ci abbandoniamo alla sorte. Infatti la nostra sorte non è prestabilita. In tutta la vita non esiste un punto di arresto. Che cosa vuole Dio? Dio desidera che noi seguiamo i suoi comandamenti e i suoi aspetti della legge. Perché? Affinché noi stiamo bene. Non appena ci rivolgiamo a Lui e ci sforziamo sempre più di vivere in base ai Suoi comandamenti, eventualmente il nostro destino cambierà, se è bene per la nostra anima. Certo, tra una cosa e l'altra ci salgono ogni tanto delle accuse. Lottiamo con il nostro destino, dato che siamo uomini e nessuno di noi è perfetto. Anche se sappiamo di aver causato noi stessi la nostra sorte, spesso per prima cosa ci ribelliamo, non accettiamo. Ma conoscendo la realtà della reincarnazione, ci è chiaro che ciò che eventualmente dobbiamo soffrire ora lo possiamo deporre con l'aiuto del Cristo Dio e in questo modo liberare la nostra anima e, grado per grado, ritornare nella luce come essere sani, gioiosi, luminosi e liberi.
4: Può anche essere che colui che si interessa dei collegamenti spirituali può giungere anche a un cambiamento spirituale di opinioni. E chi aspira ai 10 comandamenti e al discorso della montagna di Gesù, con il tempo vedrà le cose anche più in profondità. E sarà anche una persona molto pratica, con il tempo imparerà a sentire il significato delle parole del suo prossimo e a comportarsi secondo il discorso della montagna di Gesù, il Cristo, aiuterà l'altro, come abbiamo già sentito. E a poco si trasformano anche gli organi dei sensi. I nostri sensi avranno anche delle percezioni sensoriali, diverranno più luminosi, più liberi, più puri e anche il piano dei sentimenti si apre e percepiamo sempre di più, a poco, la libertà interiore. E la libertà interiore in fondo è il segno che l'anima sta diventando più luminosa. Ce ne accorgiamo anche dal respiro. Infatti respiriamo in modo più profondo, in modo più libero. E tutti questi passi percepibili in fondo ci danno la forza di riconoscere ogni giorno ciò che abbiamo da sistemare. E di che cosa si tratta? Si tratta degli aspetti umani, degli aspetti peccaminosi che ognuno di noi ha ancora in sé e a cui è attaccato. Se andiamo alla mano del Cristo Dio, nostro Redentore, aspireremo anche passo per passo alla casa del Padre e con il tempo comprenderemo che cosa significa fare la volontà di Dio e percepiamo poi anche una libertà interiore, una gioia e in senso positivo percepiamo anche l'azione della giornata.
2: Con il tema della reincarnazione arriviamo ancora a parlare di un punto molto scomodo che molti non vogliono tenere presente e proprio per questo motivo. Si tratta della legge di causa ed effetto. In base alla fisica sappiamo che nessuna reazione nasce senza un'azione precedente, ossia prima deve prima accadere qualcosa affinché possa subentrare un effetto. E proprio su questo concetto si basa la legge di causa ed effetto, detta anche la legge di semina e raccolta. Ne abbiamo già parlato nelle trasmissioni precedenti. Può accadere, ad esempio, che siamo molto irritati da una persona che eventualmente non conosciamo nemmeno. Per esempio, un passante sulla strada. Lo guardiamo e già ci agitiamo, già ci fa arrabbiare. Dunque, che cosa potrebbe esserci alla base di questo caso?
1: La cosa interessante è che spesso passiamo davanti ad una persona, anzi passiamo davanti a 10 persone guardandole negli occhi e non succede nulla. Poi giunge l'undicesimo passante e quando lo incrociamo improvvisamente succede qualcosa in noi. Abbiamo sentito improvvisamente un sentimento strano, per esempio invidia, oppure svalutazione, oppure gelosia, oppure disprezziamo questa persona e questo ci mette interiormente sotto sopra.
2: E allora, cosa si dice in questo caso la legge di causa ed effetto? Nessuna reazione avviene senza un'azione precedente. In questo caso avviene una reazione, ad esempio, sale in noi dell'invidia. Di conseguenza, precedentemente ci deve essere stata un'azione. Ma quale? Chiediamolo a noi stessi, perché noi siamo coloro che compiono l'azione.
1: E questo naturalmente, come già detto, può accadere una volta per strada, ma può anche accadere in famiglia o sul posto di lavoro, ovunque incontriamo altre persone. Potrebbe anche essere che questa persona che troviamo in strada, sul lavoro o in famiglia abbia messo in moto quella causa che oggi possiamo riconoscere e osservare più da vicino e che dovremmo anche sistemare. Questa persona ha messo in moto qualcosa in noi oggi e questo è esclusivamente in noi e non nell'altra persona. Possono essere pregiudizi o anche pensieri negativi che gli altri passanti o l'altra persona che abbiamo incontrato hanno fatto vibrare in noi. In questa situazione dovremmo chiederci perché proprio questa persona in questa giornata mi ha fatto arrabbiare. Questa è la nostra energia della giornata che ci ha condotto a incontrare quest'altra persona.
5: Die uns mit diesem Menschen zusammengeführt hat.
2: Ora però questo passante, che porta in sé caratteristiche caratteriali simili a noi, ha smosso in noi cose simili o uguali, ma può anche essere che in una incarnazione precedente eravamo con questa persona e che non eravamo in unità con lei, che abbiamo avuto dei litigi con lei, e che in entrambi è rimasto qualcosa che va sistemato. Allora si potrebbe anche dire, qui ci viene incontro qualcuno con il quale dovremo sistemare in pensieri, sistemare pensieri negativi del passato nei suoi confronti, o forse addirittura azioni negative.
1: Tuttavia questo non significa che dobbiamo andare da questa persona e spiegarle tutte queste cose, ma dovremmo semplicemente esaminare noi stessi ed eventualmente ammettere a noi stessi che l'energia della giornata ci rispecchia qualcosa. Dovrei anche osservare cosa mi ha agitato così tanto e metterlo a fuoco per riconoscere che io stesso sono una parte di questo e che forse nel passato ho pensato, agito, ho parlato esattamente così, forse neanche specificatamente contro questa persona che mi sta ora di fronte, ma comunque contro qualcuno, perché altrimenti questa persona ora non mi avrebbe fatto così da specchio, non mi avrebbe fatto così arrabbiare.
2: Trovo questo aspetto importante, ossia che non andiamo dall'altro per sottoporgli ciò che è avvenuto in noi. Potremmo ancora spiegare ai nostri ascoltatori che non dovremmo andare dal nostro prossimo e occuparlo con una cosa che ha a che fare soltanto con noi stessi.
1: L'altra persona in genere non riconosce e non percepisce i nostri pensieri e se gli esprimessimo tutto quello che ora stiamo pensando, questo potrebbe mettere in moto nell'altro delle reazioni di pensieri che non sono buoni né per lui né per noi. Invece, se abbiamo fiducia nel Cristo che è anche nel nostro prossimo e che ci sta accanto, se chiediamo al Cristo di aiutarci, di starci vicino, di sciogliere queste cose in noi, egli può veramente sciogliere delle cose, soprattutto se noi ci pentiamo e sistemiamo cose simili o uguali e naturalmente se non ci comportiamo più in quel modo e smettiamo di pensare così. Il passante che ha messo in moto in noi queste cose può venire toccato a sua volta dal Cristo in un altro momento ed eventualmente egli a un certo punto rifletterà su se stesso e potrà giungere ad un punto simile a dove siamo arrivati noi, desiderando eliminare queste cose che lo rendono oppresso, gravato, negativo. È il Cristo Dio che sa quando è il momento giusto per il nostro prossimo e non noi. E per questo dovremmo lasciar fare al Cristo e non richiamare o parlare di continuo di queste cose che abbiamo pensato dell'altro.
3: Forse potremmo spiegare ai nostri ascoltatori che lo Spirito di Dio dimora in ognuno di noi, in noi, nel nostro prossimo. Egli è presente ovunque, in ognuno. E il Cristo in noi significa rivolgersi allo Spirito in noi. Noi siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio è in noi. Ovunque andiamo, ovunque ci troviamo, con qualsiasi persona parliamo, qualsiasi cosa facciamo, lo Spirito di Dio è sempre in noi perché noi siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio è quindi in noi. Pregare dentro di noi significa pregare rivolgendosi allo Spirito di Dio in noi, al Cristo Dio, sistemare con Lui le situazioni, con il nostro prossimo, parlare a Lui di ciò che ci sta a cuore, chiedendo: Cristo, stammi vicino affinché io possa sistemare ciò che mi tocca. Il Cristo in noi significa quindi che noi siamo il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi.
1: È un'affermazione veramente fantastica che ci hai ora riportato, un'affermazione che rende felici. Ovunque io vada, posso sempre andare dal Cristo. E questa è anche una grande libertà. Non sono legato a nessuna persona, non sono legato a nessuna chiesa o organizzazione, non ho nemmeno bisogno di qualcuno che mi aiuti in fondo, ma posso sempre andare nel mio interiore. E il Cristo è sempre qui, in qualsiasi momento io abbia bisogno di Lui e ovunque mi trovi.
3: In fondo sarebbe una vita bellissima. Ovunque vado, ovunque mi trovo, l'Eterno è in me. E l'Eterno, lo Spirito di Dio, il Cristo Dio è in me, desidera sempre il meglio per me. Con ogni respiro, Egli bussa al nostro cuore e desidera aiutarci, vuole essere al nostro servizio, poiché Egli è con noi e accanto a noi. Se diamo la possibilità al Cristo Dio di mettere in movimento in noi ciò che è contro la vita, allora con il tempo ci sentiremo molto meglio, diverremo felici dall'interiore e impareremo a comprendere il nostro prossimo. Ciò significa che lo denigriamo sempre meno, perché impariamo a comprenderlo, poiché le nostre parole in fondo sono soltanto involucri. Cosa contengono le parole? Cosa mette il nostro prossimo nelle sue parole? Scoprirlo e comprenderlo significa vivere con il Cristo, lasciare agire il Cristo in noi, in modo che impariamo a comprendere il nostro prossimo e siamo collegati con Lui e non contro di Lui.
1: E in questo modo si possono comprendere meglio anche le parole di Gesù quando disse: «Io sono venuto per rendervi liberi». Quello che ci hai detto ci conduce veramente alla libertà ed è un insegnamento molto pratico. Non lo si impara nei libri, ma nella vita quotidiana, applicandolo. Prima abbiamo parlato dei nostri pensieri e delle nostre parole che eventualmente abbiamo rivolto al nostro prossimo senza riflettere. Quindi sono i nostri pensieri, le nostre parole che contano. Esse giocano un ruolo importante nella nostra vita e nel caso abbiamo sempre gli stessi pensieri, anche se pensiamo di averli già sistemati, dovremmo rifletterci di nuovo. Spesso non funziona così velocemente. Un complesso di pensieri non si scioglie così semplicemente. Bisogna sforzarsi. Se ci dispiace di avere questi pensieri negativi, allora possiamo eliminarli passo per passo ed in questo modo la nostra anima diverrà più luminosa e noi possiamo uscire poco alla volta dalla cosiddetta ruota della rinascita e procedere sulla nostra via già in veste di uomini. Più tardi, quando saremo senza il corpo terreno, passeremo in sfere di sostanza più sottili, più luminose. Lì potremo continuare la nostra vita, la nostra via verso casa, fino a quando, come esseri spirituali in Dio, saremo nelle sfere spirituali pure e di sostanza sottile, da nostro Padre. Questa è la nostra meta. L'insegnamento di Gesù di Nazareth è un insegnamento di grazia, un insegnamento veramente meraviglioso. Ognuno di noi può prima o poi ritornare alla casa del Padre attraverso il Cristo, che è il nostro Redentore. Non esiste la dannazione eterna. Esiste sì la rinascita, tuttavia questo non è né il desiderio né la volontà di Dio. Egli desidera che già ora in veste umana cominciamo ad incamminarci verso il cielo, mettendo in pratica ciò che Dio vuole da noi.
2: E abbiamo appena sentito che non è così difficile se si è a conoscenza di tali collegamenti e se si conosce l'insegnamento di Gesù, il Cristo. Si può proprio dire che il fatto che Egli ci offra questa possibilità è un grande dono di nostro Padre Celeste a noi, i Suoi figli amati. E come sarebbe oggi il mondo se molte persone conoscessero questi collegamenti e si orientassero ad essi nella loro vita quotidiana? Ci sarebbero uomini con valori etici più elevati, con valori spirituali, con più coscienza e più chiarezza. Purtroppo non è così. Guardiamoci un po' intorno. In generale bisogna dire, l'uomo è ignorante e apatico, è brutale e bellicoso, invece di essere pacifico. E in questo modo si incatena continuamente alla ruota della rinascita.
3: Ma allora perché è divenuto apatico, insensibile? Perché le istituzioni non hanno riconosciuto l'insegnamento sublime di Gesù di Nazareth. Il discorso della montagna, infatti, proprio il discorso della montagna conduce ad un'etica più elevata, a una morale più elevata, a un buon comportamento e a buone maniere. Proprio il discorso della montagna di Gesù costituisce la via verso la casa del Padre. Nel discorso della montagna troviamo la vita che ci rende ricchi, che ci permette di risvegliarci e non ci conduce nell'apatia.
2: Credo che anche nella trasmissione precedente, così come in questa, abbiamo visto in fondo che è molto facile. Si tratta proprio di un insegnamento semplice. E qualcuno ne ha già sentito parlare. Tuttavia, credo che esista una grave condanna o sentenza anche per molti di noi che siamo stati educati nelle cosiddette confessioni cristiane e ci è stata inculcata fin dall'inizio. E cioè che si tratta di una utopia che non è vivibile e questo sembra essere così radicato nel subconscio degli uomini che non ci si occupa del discorso della montagna. Se l'avessimo fatto ci saremmo accorti che è veramente facile e che corrisponde a quello che ognuno di noi percepisce nella sua anima e come ognuno vorrebbe vivere. Ognuno desidera venire accolto, accettato, amato dall'altro. Ognuno desidera vivere in armonia e pace, perché in fondo abbiamo creduto alla frase «è un'utopia». È giunto veramente il tempo che questa credenza sbagliata venga rimossa e spero che molti che oggi ci ascoltino percepiscano e forse riconoscano in noi che esiste un'alternativa e l'alternativa è positiva e conduce ad una vita del tutto nuova, ad un nuovo modo di pensare, ad una nuova etica e morale, a tutto ciò che molti lamentano sia andato perduto agli uomini. Esiste solo una via fin là, provatela, fatene l'esperienza.
3: Che aspetto avrebbe il nostro mondo se tutti noi, l'umanità intera, avessimo osservato e vissuto passo per passo il discorso della montagna? Sulla terra ora avremmo un paradiso.
2: Ed è proprio quello che vogliamo tutti noi. Infatti tutti quanti preghiamo il Padre nostro, venga il tuo regno. E che cos'è il tuo regno? È il regno del Padre, è il paradiso.
4: E come hai già detto tu, ci sarebbe il regno di Dio sulla terra. Ma se diamo uno sguardo al mondo osservando la terra, sperimentiamo ora esattamente ciò che l'umanità ha seminato. Il nostro essere più profondo, l'essere divino, è in realtà una parte dell'essere divino e della grande unità, in base al concetto uno per tutti e tutti per uno. Tuttavia, noi uomini abbiamo disimparato il principio del dare e ricevere e se ora diamo uno sguardo al mondo vediamo che ognuno è contro l'altro, ognuno pensa solo al proprio vantaggio e vuole solo imbrogliare l'altro. Dipende da noi e ognuno decide lui stesso per quanto tempo e per quanto tempo ancora vuole rimanere così.
2: Andiamo ancora a vedere alcuni aspetti di questa via che conduce alla libertà. Abbiamo già sentito che dobbiamo fare attenzione a che tipo di pensieri abbiamo. Se per esempio diciamo non sono contro il mio prossimo, sembra positivo. Tuttavia, forse dovremmo chiederci cosa c'è veramente nei nostri pensieri, oppure quali sono i contenuti dei miei pensieri. Non sono forse in parte contro il mio prossimo? Dovremmo ricordarci che i pensieri sono forme di energia e i pensieri non sono liberi, come si dice spesso. Pensieri sono forze che lasciano un segno nella nostra anima e questo segno nella nostra anima determina per noi il decorso della legge di semina raccolta. Ciò che imprimiamo nella nostra anima diverrà realtà in noi e questo lo porteremo con noi come anima in altre incarnazioni. Fino a che non sistemiamo ciò che è troppo umano, si potrebbe anche dire gli aspetti peccaminosi, questo segno lascia la sua impronta e solo allora l'essere spirituale che è insito nel nostro essere più profondo verrà alla luce. Allora potremo fare passi ulteriori verso il ritorno nel regno eterno di Dio, di nostro eterno Padre.
1: Spesso ci si chiede perché Dio non interviene. Prendiamo coscienza ancora una volta che Dio ha donato a tutti noi il libero arbitrio. Come può Lui che ci ha dato il libero arbitrio intervenire nella nostra volontà umana, nella nostra testardaggine, nella nostra cattiveria, nel nostro modo di trasgredire i Suoi comandamenti? Siamo noi che vogliamo che sia così. Quindi Egli non interviene, tuttavia nella Sua grazia ci dà la possibilità di avvicinarci all'eterna legge dell'amore, dell'unità e della libertà, e questo avviene attraverso la purificazione dei nostri aspetti umani.

0: dimensione. Non è altro che la luce nell'anima e allo stesso tempo la protezione per l'anima, affinché essa non cada ancora più in basso fino ad arrivare a dissolversi. Grazie all'atto di redenzione è divenuto impossibile che un'anima si dissolva. Sentiamo continuamente da Gesù il Cristo: io, quindi il Cristo, sono la via, la verità e la vita, e nessuno giunge al Padre se non per mezzo di me. E perché? Perché Lui ci ha portato la luce che ci illumina la via verso la casa del Padre. Quindi Gesù, il Cristo, con l'atto di redenzione, ci ha portato la protezione energetica per l'anima, assicurandoci così la via di ritorno alla casa del Padre. Le nostre anime non possono venire dissolte, proprio perché questa protezione del Cristo Dio, questa luce del Cristo Dio in noi risplende nella nostra anima, dato che Lui ci vuole ricondurre a casa. Quando ciò avverrà, questo lo decide ognuno di noi in base alla legge della libertà, che è contenuta nella legge di causa ed effetto. Dio, nostro eterno Padre dei cieli, si è occupato di noi in modo meraviglioso. Lui, che guida tutto in modo meraviglioso, è sempre per il bene dei suoi figli.
1: Questo Padre meraviglioso è un Padre amorevole e con Lui quindi non si può cercare di mercanteggiare. Egli è il Padre della giustizia. Molti cristiani credono tuttavia che il Cristo, grazie alla sua opera di redenzione, ci abbia liberato da tutti i peccati, quindi che tutti i peccati precedenti dell'umanità non abbiano più significato. Ma riflettiamo un attimo. Se tutte le anime, grazie al suo «è compiuto», fossero divenute libere in una volta sola, allora tutti noi, allora le anime, sarebbero senza colpa. Ma allora perché in questo mondo continuano ad esserci atrocità così bestiali? I molti, molti dissidi, le guerre atroci, omicidi, perfidia, tante altre cose. Molte persone sono contro il loro prossimo. Ovunque si guarda, è tutto un essere l'uno contro l'altro. Ma non sono forse tutti questi dei peccati? Vediamo quindi che Gesù, il Cristo, non ha semplicemente tolto i peccati, come affermano le istituzioni ecclesiastiche, ma ha dato invece il sostegno energetico nella nostra anima e, come abbiamo sentito, ci ha portato questa protezione affinché questa l'anima non venisse dissolta. Egli è presente in ognuno di noi come luce, forza, aiuto, affinché l'anima si purifichi e finalmente possa ritornare a casa come essere spirituale nell'eterna patria.
2: Chi accetta di riconoscere la reincarnazione come verità accetta anche la legge della natura, la legge di semina e raccolta, e sa, e di questo non possiamo mai rendercene conto abbastanza, che la grazia di Dio consiste proprio nel fatto che possiamo ritornare più volte sulla terra per sistemare quello di cui ci siamo eventualmente incolpati nelle incarnazioni precedenti. E come principio guida, all'uomo sono stati dati i 10 comandamenti e il discorso della montagna di Gesù, il Cristo, per tornare ad essere liberi, per poter ritornare alla casa del Padre nei cieli, nell'eterno regno di Dio.
0: Tuttavia, dobbiamo anche tener conto del fatto che Dio, nostro Padre, non desidera la reincarnazione, il continuo incarnarsi dell'anima. Egli desidera che in questa esistenza terrena ci liberiamo dalla ruota della rinascita sulla via verso di Lui.

0: La reincarnazione è certamente un dono di grazia della vita, dato che su questa terra possiamo riconoscere molto più facilmente i nostri peccati, pentircene, sistemarli e non ripeterli più. Tuttavia, non è ciò che Egli desidera. È una grazia di Dio che ci è concesso di farlo. Per questo dovremmo renderci conto che siamo in veste umana e che come uomini in questa vita possiamo allontanarci ampiamente dalla ruota della rinascita. Questa è la volontà di Dio e questo è il suo desiderio.
1: E per questo venne Gesù di Nazareth, che ci portò il discorso della montagna, l'insegnamento sublime del regno di Dio, così come abbiamo sentito. Vorrei portare ora un'altra riflessione. Noi uomini, ripetiamolo ancora una volta, noi uomini siamo esseri spirituali incarnati. Portiamo in noi un'anima e nel profondo dell'anima l'essere spirituale che proviene da Dio. Se ora il corpo fisico muore, dove va poi l'anima?
2: Questa potrebbe essere una delle domande essenziali d'attualità, ma una di quelle che è rimasta senza risposta. La maggior parte delle persone brancola nel buio in merito a queste domande. Se leggiamo ad esempio gli annunci mortuari nei giornali, riconosciamo che ogni giorno l'umanità gira continuamente intorno a questa domanda. Che cosa accade dopo la vita terrena? Alcuni pensano che si arriva subito da Dio, altri ritengono che sopraggiunga il riposo eterno, oppure si legge anche sulle lapidi riposa in pace. Altri pensano che il morto abbia un'esistenza senza dolore nell'aldilà. Per molti la persona deceduta esiste soltanto nelle opere che ha compiuto. Vive quindi soltanto nel ricordo dei suoi discendenti. In fondo dobbiamo dire che non sappiamo molto su queste cose.
0: Pensiamo alla natura. Essa ci vuole insegnare. Come l'albero cade, così resta a terra. Ciò significa che come siamo oggi, saremo anche dopo la nostra morte del corpo. Quindi se oggi moriamo, portiamo con noi ciò che caratterizza oggi la nostra anima e anche il nostro corpo.
2: È stato detto che gli uomini non sanno cosa accade dopo la morte, ma non dovrebbe essere per forza così, perché da più di 35 anni il Cristo Dio si rivela tramite, si può chiamare la sua interprete, la sua traduttrice. Dio stesso la chiama la sua profetessa e messaggera, è nostra sorella Gabriele. E l'Eterno ha spiegato in queste numerose rivelazioni che il mondo dell'aldilà, in cui l'anima si sofferma dopo la morte, è costituito da sistemi solari di sostanza sottile e che questi mondi di sostanza sottile confinano con il nostro mondo materiale. E in questi sistemi solari di sostanza sottile, in questi mondi, vivono le anime dopo la morte. E grazie alla profezia divina di Gabriele, sappiamo anche ciò che avviene veramente dopo la vita terrena. Noi cambiamo soltanto il nostro stato di aggregazione. Siamo quindi anime senza il corpo e come Gabriele ha appena asserito, l'anima continua a vivere come ha vissuto sulla terra, con tutte le sue caratteristiche positive e negative, esattamente come qui si dice anche così come l'albero cade, così giace. E queste caratteristiche negative o positive che avevamo già in veste umana vengono portate con sé dall'anima. Prima o poi l'anima si porrà la domanda se vuole evolversi come anima nel mondo dell'aldilà o se desidera incarnarsi nuovamente per affrontare una nuova vita terrena, per purificarsi quindi più velocemente.
1: Ora, se un corpo fisico muore, l'anima passa nelle sfere di purificazione, in uno di questi sistemi solari di sostanza sottile di cui si è già parlato. Nella trasmissione precedente abbiamo parlato anche degli involucri attivi delle anime. Abbiamo parlato delle vesti dell'anima, si potrebbe anche definire così. Questa veste dell'anima attira magneticamente l'anima verso quei pianeti in cui sono registrati i suoi comportamenti sbagliati e in cui sono attivi.
2: Torniamo brevemente alla domanda: come sono nate le sfere di purificazione e questi mondi di sostanza sottile? Sono sorte a causa dell'avvenimento della caduta, ossia a causa della infedeltà di esseri divini che si sono rivestiti di energie impure e contrarie a Dio. Nel corso di periodi di tempo lunghissimi, inimmaginabili, si sono staccate delle schegge dalla sostanza sottile, quindi dai pianeti celesti puramente spirituali, che potremmo chiamare i cosiddetti sistemi solari di sostanza sottile, che chiamiamo anche sfere di purificazione per le anime. Sono per così dire le sfere più basse dell'aldilà. Questo allontanamento progressivo dalla eredità divina ha portato a poco ad un raddensamento ulteriore degli astri e in particolare alla creazione dei pianeti di sostanza grossolana, ai sistemi solari di sostanza grossolana fino alla materia stessa della Terra. E sappiamo che la Terra è il luogo di abitazione degli uomini, il punto d'appoggio anche il caposaldo delle anime incolpate.
1: Di conseguenza ciò significa il corpo umano stesso non è altro che una veste a più strati dell'anima, un raddensamento che invia dei riflessi in base agli involucri corrispondenti dell'anima. Per questo i caratteri delle persone sono anche così diversi. I valori etici morali di molte persone sono al livello più basso, paragonati all'etica e alla morale più alta dell'essere cosmico eterno.
3: Des ewigen Seins.
4: Das wollen Sie, liebe Zuschauerinnen, nicht glauben?
0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, non volete crederci? Se avete dubbi in merito, prendete in mano l'insegnamento sublime di Gesù, il Cristo, il discorso della montagna, e confrontate il vostro modo di pensare e tutto il vostro comportamento con questo insegnamento celeste meraviglioso.
1: Dopo il decesso del corpo fisico, come abbiamo sentito, l'anima passa nelle sfere dell'aldilà sui pianeti di sostanza sottile. Se va in sfere di purificazioni basse, perché è molto incolpata, si troverà ancora nella ruota della rinascita e rimarrà attaccata alla materia e in fondo anche alle persone che sono aperte ai suoi influssi. Tuttavia, se l'anima è divenuta luminosa, allora è cresciuta al di là della ruota della rinascita e sale in sfere più elevate, nelle cosiddette sfere di preparazione, per aspirare là, passo per passo, alla casa del Padre. Possiamo spiegare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che cosa sono le sfere di preparazione?
0: Le sfere di preparazione non sono più sfere di purificazione. Le sfere di preparazione significano bontà, amore e mitezza. Sono le caratteristiche della figliolanza e sono costituite dalle tre componenti per i figli di Dio. Sono collegate direttamente al regno di Dio. In queste sfere di preparazione, l'essere luminoso impara ad assumere nuovamente la sua eredità divina. Impara a usare nuovamente in modo dettagliato la legge del cielo, dato che ogni essere spirituale è eterna legge compressa. Quindi l'essere di luce impara ciò che deve ancora imparare per poter entrare di nuovo attraverso il portale celeste nella casa del Padre, come essere spirituale perfetto. E allora l'essere sarà nuovamente legge della legge di Dio, quindi l'essere spirituale. E sarà di nuovo amore dall'amore di Dio, bontà dalla bontà di Dio, mitezza dalla sua mitezza divina.
1: Gabi, ciò che tu hai appena spiegato meravigliosamente sulla patria eterna e sulla via per giungervi è così in contraddizione con ciò che insegnano le chiese istituzionali ai loro fedeli, per esempio sulla dannazione eterna e sulle pene dell'inferno. Trovo incredibilmente grave che così tante persone in questo mondo siano abbandonate a questo insegnamento. E tanto più grati dovremmo essere, veramente grati al nostro Eterno Padre, per aver inviato su questa terra in quest'epoca una persona affinché noi uomini possiamo tornare a conoscenza della verità del cielo. E forse possiamo anche dire, da più di 35 anni, come ha già detto Martin, lo Spirito di Dio parla attraverso di te, in innumerevoli rivelazioni, e anche tu stessa doni aiuti su aiuti, insegnamenti su insegnamenti, dalla tua coscienza dischiusa. E cari ascoltatrici, cari ascoltatori, chi è in grado di comprendere lo comprenda. Così parlò allora Gesù il Cristo ai suoi tempi e ai suoi contemporanei.
0: Sì, cari amici, la dannazione eterna non esiste. Non credete alla dannazione eterna. Siete persone libere nell'amore, nella bontà e nella mitezza di Dio. Non temete Dio. Dio ama tutti noi, ognuno di noi. Temete piuttosto il vostro comportamento errato, ciò che definiamo anche peccato. Infatti, questi sono gli ostacoli che ci portano eventualmente a una prossima incarnazione. Ma l'amore di Dio non lo desidera. L'amore di Dio ha inviato il suo Figlio meraviglioso, il Figlio di Dio, il co-regnante dei cieli, affinché potessimo ritrovare la via che ci riconduce alla casa del Padre, non domani, non dopodomani, non nella prossima incarnazione, ma ora, in questa vita terrena. Provate a mettere in pratica questo insegnamento meraviglioso di Gesù di Nazaret e sentirete che Dio, nostro Eterno Padre, vi ama. E leggete con il cuore e con la mente il discorso della montagna e vi accorgerete che è la legge sublime, è la via che conduce direttamente alla casa del Padre. Quindi non credete alla dannazione eterna, non abbiate timore di Dio. Dovremmo invece aver sempre più paura dei nostri peccati. Cominciate una vita nel Cristo e con il Cristo e sperimenterete nel profondo dell'anima, percepirete che Dio vi ama, Dio, nostro Eterno Padre.
2: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con questi aiuti, con queste parole meravigliose che abbiamo sentito da Gabriele, vogliamo salutarvi. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e naturalmente ci farà piacere avervi nuovamente all'ascolto alla prossima puntata. Per oggi un cordiale saluto in Dio e un arrivederci a tutti.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, quanti milioni di persone in tutto il mondo nel frattempo hanno sperimentato e sanno che oggi, nella nostra epoca, da quasi 50 anni, il regno di Dio, la patria celeste di tutti gli esseri animati, si rivela tramite la sua profetessa dell'epoca odierna, nella parola del Cristo Dio, nella parola del principe della sapienza divina e nella parola dell'eterno creatore, il Dio Padre Madre, il Dio di Abramo, di Isacco e Giacobbe. Da quasi 50 anni i cieli sono letteralmente aperti e tramite la cornucopia della sapienza divina la parola di Dio si riversa in una grande corrente per le persone di tutti i paesi e le culture di questa terra. Questa volta in lingua tedesca, la madrelingua dello strumento, la profetessa di Dio, Gabriele. Dalla Germania si è diffusa e si diffonde la parola del Cristo Dio. La pace sia con voi. E l'insegnamento centrale proveniente dal santuario di Dio, dato attraverso il Cristo Dio, è, come è stato dato in ogni epoca per bocca dei profeti, Dio in noi e noi in Dio. In tutto l'infinito non c'è nulla che non sia compenetrato da Dio. Dio, l'Eterno, è la vita universale che include espressamente l'intera natura, il mondo animale e vegetale, e si trova nei 10 comandamenti di Dio dati da Mosè e nel discorso della montagna di Gesù di Nazareth, il Cristo Dio. Nel comandamento che comprende ogni cosa dell'amore per Dio e per il prossimo, dell'unità e della pace. Non c'è vita all'infuori di Dio. È il Dio che parla, la sua parola, eterna presenza. Quindi dalla Germania si sarebbe potuto diffondere un bene infinito in questo mondo. Ma la Germania ha ricusato la parola di Dio e quindi ha disdegnato la benedizione e la forza di Dio. Il no dato a Dio, l'Eterno, e a suo Figlio, il Cristo, è anche il guanto di sfida dell'alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato in Germania contro il messaggio di pace proveniente dal Regno di Dio. Con le calunnie, le malignità e lo scherno più vili, l'alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato in Germania ha cercato per decenni di diffamare e far passare sotto silenzio la vera parola di Dio data per bocca profetica. Quale futuro avrà la Germania? La Russia, invece, ha accolto e accolto la parola vivente di Dio e ha posto le basi per la diffusione mondiale della parola di Dio. La Russia è stata la messaggera e ha trasmesso la verità dal regno di Dio in tutto il mondo. Radio Mosca, The Voice of Russia, ha trasmesso per 20 anni in tutto il mondo il messaggio della verità del regno di Dio, la parola di Dio data per bocca profetica, aiutando così la parola di Dio a farsi breccia in tutto il mondo nella nostra epoca. Questo è l'argomento di cui desideriamo parlare nella trasmissione di oggi.
2: Per molte persone che oggi ascoltano in tutto il mondo la parola dell'Eterno, unico, universale, e di suo Figlio, il Cristo, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, è scontato poter ricevere la parola della verità direttamente nelle loro case. Che sia in Africa, nel Nord o Sud America, in Asia, in Europa o in Australia e Nuova Zelanda, la sua parola eterna viene trasmessa in tutto il mondo, tradotta in molte lingue. La parola di Dio, assolutamente pura, che proviene dal santuario di Dio. Ma il fatto che oggi questo sia possibile non è affatto scontato, anzi, guardando indietro, si può dire che se esistessero i miracoli, questo sarebbe un vero miracolo. Ma lo spirito della verità non ha bisogno di miracoli. Ha bisogno di persone di buona volontà che accolgono nel loro cuore la sua parola e lo servono. Quasi 50 anni fa, due persone stavano sedute insieme nel loro salotto, quando il Cristo Dio disse a Gabriele: «Attraverso di te desidero fondare un'opera mondiale». Le due persone si guardarono con aria interrogativa e dissero: «Come potrà accadere? Noi non abbiamo mezzi, non conosciamo molte persone». Ma si lasciarono guidare. E il Cristo Dio conosceva la strada. Non appena attorno alla parola di Dio si riunì un piccolo gruppo di persone, il Cristo Dio chiese assenso ai pochi fratelli e sorelle che portavano il mandato nel cuore. Realizzate ogni giorno la mia sacra parola e portate la mia parola del Vangelo dell'amore in tutto il mondo. Ancora una volta la domanda: come si può fare? Ma da questi piccoli e modesti inizi, il regno di Dio ha operato con forza tramite la sua profetessa.
1: Pochi anni dopo la chiamata della profetessa di Dio, il Cristo e il principe della sapienza divina annunciarono direttamente alle confessioni che si definivano cristiane che Dio, l'Eterno, aveva nuovamente inviato all'umanità un portavoce della sua parola eterna, questa volta una donna, una traduttrice della sua parola eterna. Negli anni dal 1979 al 1981, il Cristo e il Principe della Sapienza Divina portarono chiarimenti tramite la parola dell'Eterno Unico Universale e posero domande aperte in tutta chiarezza, coerenza e franchezza in diverse lettere rivolte alle eminenze della Chiesa in Germania e in Vaticano in quel periodo. Chiarirono l'abuso del nome del Cristo Dio da parte delle loro istituzioni, che, irrigidite in riti, dogmi e culti, avevano stravolto nel loro contrario gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, il messaggio dell'amore per Dio e per il prossimo, il messaggio di pace. Il Regno Eterno esortò a cambiare, offrendo la mano per un dialogo per ricondurre il cristianesimo fuorviato all'origine della vera vita cristiana originaria. Invano. Le lettere scomparvero negli oscuri archivi del Vaticano. La parola proveniente dal Regno Eterno, data tramite la profetessa di Dio, per i funzionari non era nemmeno degna di una risposta. Fu fatta passare sotto silenzio, ma dietro le quinte la profetessa e l'ancora giovane opera del Cristo Dio furono diffamate e perseguitate con tutta la forza della crudeltà inquisitoria esercitata per secoli, che fece di tutto per stroncare sul nascere la parola eterna di Dio, che era tornata tramite bocca profetica. Si deve provare a immaginarlo. La potenza mondiale della grande Chiesa, con il suo seguito dei media, istigava e combatteva con la massima cattiveria e nel modo più infame contro una donna semplice che aveva sempre condotto una normale vita familiare e che ora era diventata improvvisamente la profetessa e messaggera di Dio, perché era stata chiamata a farlo. E con lei c'era solo una piccola schiera di fratelli e sorelle che esercitavano le loro professioni e potevano dedicare solo il loro tempo libero alla diffusione della parola di Dio. Ad ogni passo evolutivo dell'opera ancora giovane, la brutalità inquisitoria imperversava con ancora più forza. Si formò la collaudata alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato, con i media compiacenti al suo seguito, che diffusero menzogne e diffamazioni piene di cattiveria e scherno, in un modo così cattivo che un normale cittadino in buona fede non potrebbe nemmeno immaginare. I persecutori della parola di Dio e della sua profetessa imposero ai loro mezzi di comunicazione l'aggressione e la distruzione dell'esistenza. Fecero pubblicare menzogne presentate come opinioni e calunnie nei loro giornali e canali televisivi, assicurandone la diffusione a livello nazionale. Per dimostrare la presunta correttezza delle loro menzogne presentate come opinioni, facevano riferimento a storie inventate che essi stessi avevano diffuso in precedenza. Diffamare e calunniare. E se in questo modo non si riesce a mettere a tacere lo strumento di Dio, si ricorre al motto, far passare sotto silenzio. Si tratta della strategia inquisitoria collaudata da secoli, che viene utilizzata ancora oggi dall'alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato, anche in Germania, con l'aiuto dei media dipendenti.
3: Di fronte a questa raffica di calunnie è naturale che molti si chiedano come è stato possibile, nonostante tutto questo, che la parola dell'Eterno Dio Padre e Madre, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, si sia oggi diffusa negli angoli più remoti di questo mondo e in parte tradotta in lingue regionali e nazionali a noi sconosciute, e che gli insegnamenti del Cristo Dio, lo Spirito Libero, vengano trasmessi da più di 1000 stazioni radiofoniche e televisive, e in parte anche da stazioni nazionali di grandi paesi. Il modo in cui questo è diventato possibile risale agli inizi dell'opera del Cristo Dio. Negli anni in cui i rappresentanti delle chiese protestanti e cattoliche e i loro aiutanti nello Stato e nei media diffondevano le accuse più diffamanti e maligne, scatenando una vera e propria battaglia di diffamazione contro la parola di Dio, che arrivò fino alla calunnia, si aprì in modo del tutto inaspettato una porta che sarebbe stata fondamentale e avrebbe aperto le strade per la realizzazione del Cristo Dio, portate la mia parola nel mondo. In un periodo in cui in Germania le porte delle sale pubbliche restavano sempre più spesso
1: chiuse per i cristiani delle origini, anche solo per tenere conferenze o per riunirsi in piccoli gruppi o per tenere una piccola bancarella al mercato settimanale. Si aprì uno spiraglio della porta con la possibilità di trasmettere programmi radiofonici tramite l'emittente statale Russia che trasmetteva in tutto il mondo, Radio Mosca, The Voice of Russia. A causa delle esperienze negative della persecuzione inquisitoria in Germania, i fratelli responsabili per le trasmissioni radiofoniche furono prudenti e non si rallegrarono troppo presto. Ma Gabriele consigliò loro senza esitazione di recarsi di persona a Mosca per verificare questa possibilità sul posto. Alcuni fratelli seguirono di cuore questo consiglio e si misero in viaggio con prudenza e sperando il meglio. Con grande sorpresa, nell'emittente di Radio Mosca, Voice of Russia, incontrarono persone che fin dal primo momento li accolsero con un atteggiamento aperto, cordiale e che infondeva fiducia.
2: Radio Mosca, The Voice of Russia, era all'epoca una delle due più grandi stazioni radiofoniche del mondo, con oltre 1000 dipendenti, con propri studi e una sala da concerto per la registrazione di musica classica dell'Orchestra Sinfonica di Stato di Mosca. Questa emittente contava molti milioni di ascoltatori in tutto il mondo su diverse frequenze a onde corte e onde medie. All'epoca Radio Mosca disponeva dei più potenti impianti di trasmissione in questo campo, con la più ampia portata al mondo. Dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, hanno collaborato con tutte le principali emittenti nazionali del mondo, come ad esempio BBC, RTL, Deutsche Welle, Radio Liberty dagli Stati Uniti, Radio France Internationale e con le emittenti statali dei Paesi Bassi, del Giappone, Vietnam e molti altri paesi. Rispetto alle grandi emittenti nazionali, noi cristiani delle origini tedeschi eravamo ovviamente una radio molto, molto piccola e la prima radio privata con cui Radio Mosca ha collaborato. Ciononostante, la porta ci è stata aperta e abbiamo ricevuto un'accoglienza calorosa, senza alcun pregiudizio. Gli ospiti provenienti dalla Germania hanno vissuto un'esperienza particolare. Tutti i collaboratori di Radio Mosca con cui hanno avuto contatto non corrispondevano affatto al cliché dei terribili barbari che ci era stato inculcato nella Germania dell'Ovest durante i 40 anni della Guerra Fredda. Al contrario, eticamente, moralmente e culturalmente si aprì un mondo in confronto al quale quello europeo, in molti aspetti, potrebbe vergognarsi. La cosa più sorprendente fu che, nonostante tutti i corresponsabili di Radio Mosca avessero diversi parenti stretti tra i 27 milioni di persone uccise dai soldati tedeschi durante l'invasione della Russia nella Seconda Guerra Mondiale, non ci fu alcuna riserva nei nostri confronti.
0: Gegen uns.
3: Sì, erano aperti e l'emittente non era soggetta ad alcun influsso da parte della Chiesa. Ci dissero soltanto, qui in Russia abbiamo molte fedi diverse. Viviamo tutti insieme. Quindi non era come fino ad oggi in Germania, dove i funzionari della Chiesa sono rappresentati in tutti i principali media come rappresentanti dell'alleanza tra Chiesa e Stato contro la parola di Dio. Iniziò una proficua collaborazione, senza alcuna discriminazione a causa della fede dei cristiani delle origini. Per noi che in Germania abbiamo dovuto lottare costantemente contro il continuo disprezzo e la discriminazione, è stata un'esperienza completamente nuova. Sebbene fossimo una piccola stazione radiofonica, non ci è stato precluso nulla, anzi. Da quel momento in poi, uno dei principali responsabili di Radio Mosca si è occupato personalmente di ogni cosa. E non solo. È diventato amico di queste persone della Germania con la loro insolita richiesta e in seguito è anche venuto diverse volte in visita in Germania insieme a sua moglie. Durante una visita amichevole a una comunità di vita di giovani famiglie italiane è rimasto subito entusiasta. È così che aveva conosciuto la vita in passato, raccontò, perché la comunità era sempre in primo piano. Da quel momento in poi le porte furono spalancate per la parola del Regno Eterno. Con la sigla di trasmissione, il codice Morse, che abbiamo sentito all'inizio del programma e che riproduce il nome Cristo in codice Morse, la parola della pienezza della sapienza divina fu diffusa in tutto il mondo e questo avvenne partendo dalla Russia. Poiché grazie alle innumerevoli trasmissioni, nel corso degli anni tantissime persone in tutto il mondo sono venute a conoscenza del codice Morse che riproduce il nome del Cristo, lo utilizziamo di nuovo anche oggi, perché ci sta a cuore portare sempre di più questo segno per il Cristo nel mondo. Ascoltiamolo ancora una volta.

0: Ogni volta che risuonava questo segnale, le persone sapevano, per quasi 20 anni su queste frequenze, che si poteva ascoltare in tutto il mondo la parola vivente del Dio eterno unico universale, data per mezzo della sua traduttrice.
1: Come fu diffusa in tutto il mondo la parola eterna senza falsificazioni, con registrazioni originali? In sottofondo si sentivano le parole originali della profetessa nella sua madrelingua, il tedesco, che in genere venivano mandate in onda, tradotte simultaneamente, in inglese, spagnolo, portoghese e francese. La parola vivente dell'Eterno, data tramite la sua traduttrice, poteva essere ascoltata diverse ore alla settimana su circa 70 frequenze diverse in tutto il globo. Una svolta incredibile per il regno eterno di Dio. Settimana dopo settimana furono mandate in onda tante trasmissioni con registrazioni dalla pienezza della sapienza divina. Si trattò soprattutto delle rivelazioni divine nella madrelingua della portavoce e con le traduzioni simultanee nelle rispettive lingue straniere, come ad esempio le irradiazioni cristiche, la guarigione divina profetica e altre rivelazioni divine, e anche insegnamenti spirituali dati regolarmente e istruzioni spirituali interiori sui grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth e tanti altri temi spirituali, oltre a letture di libri, conferenze, tavole rotonde, per citare solo alcuni dei programmi. Tutto veniva registrato analogicamente su grandi nastri, bobine, quindi su supporti audio. I programmi venivano poi preparati con ore di lavoro manuale minuzioso per essere mandati in onda. Negli anni 90 non esisteva ancora la possibilità di inviare grandi quantità di dati tramite internet. I primi tentativi di spedire le bobine fallirono e per motivi inspiegabili non arrivarono a Mosca. Come si potevano quindi recapitare in Russia le trasmissioni registrate perché venissero mandate in onda? Ascoltiamo a questo proposito una ex accompagnatrice di volo che si ricorda in modo molto vivo come aprì la strada quale messaggera tra la Germania e Mosca affinché si potesse mandare in onda la parola eterna. Ce lo ha raccontato in un'intervista del 20 dicembre 2022.
2: Nella mia professione precedente avevo molti rapporti con persone in tanti paesi del mondo e quindi sentivo la necessità che queste trasmissioni arrivassero a tutte queste persone, cosa che all'epoca non era possibile a causa delle campagne diffamatorie della Chiesa in Germania. Hanno impiegato ogni mezzo contro la parola profetica e contro le persone che volevano diffonderla. Ma non ci sono riusciti. E Radio Mosca lo ha reso possibile. Le persone russe hanno una mentalità diversa da quella di noi europei. Sono più vicine di noi al loro interiore. E poi è arrivato il momento in cui alcuni cristiani delle origini sono riusciti a mettersi in contatto con Radio Mosca. Si sono recati lì e la reazione lì è stata completamente diversa da quella a cui erano abituati qui, quando si cercavano delle possibilità per la diffusione. Furono accolti in modo cordiale e la stazione radiofonica era disposta a trasmettere i programmi. Sì, e così vennero prodotti i nostri programmi, vennero spediti, ma non arrivarono a destinazione. E allora mi è venuto in mente che avevo ancora la possibilità di volare a buon prezzo, dato che avevo lavorato come hostess. E così avvenne che volavo regolarmente a Mosca. E lì potevo consegnare i nastri che erano stati precedentemente preparati con un grande lavoro di team. Si trattava di rivelazioni di Dio, meditazioni di guarigione, tavole rotonde su vari argomenti e su tutti i temi che interessano le persone di oggi, che si tratti di reincarnazione, di guarigione, eccetera. Mettevo la valigia in macchina, andavo in macchina fino all'aeroporto, prendevo un biglietto e poi rimanevo seduta in aereo per 3 ore con i nastri. Quando arrivavo a Mosca, passavo il controllo dei passaporti e il controllo doganale e poi fuori, dopo il controllo doganale, c'era un collaboratore di Radio Mosca. Era felice quando mi vedeva e prendeva con entusiasmo i nastri. La stessa sera i programmi venivano trasmessi in tutto il mondo in 4 lingue. Ed era veramente una grande sensazione di felicità viaggiare con quella valigia. È stato quasi sempre molto facile e senza problemi. Solo una volta c'era una tempesta di neve così forte che non fu possibile atterrare e così l'aereo fu deviato a San Pietroburgo. Naturalmente il responsabile ha aspettato invano all'aeroporto di Mosca. A quell'epoca non c'erano i cellulari. E il responsabile è dovuto tornare a casa senza i nastri. Ma poi siamo riusciti in qualche modo a farglieli avere. Con il tempo siamo diventati anche buoni amici di Radio Mosca. Ci apprezzavano, anche se eravamo una stazione molto piccola rispetto alle altre emittenti con cui avevano a che fare. Sono venuti in visita alcune volte qui in Germania e anche noi siamo stati invitati da loro. Da quel periodo conservo ancora una piccola statuetta di legno che ho ricevuto da loro e che tengo in cucina davanti alla finestra. E ogni volta che la guardo mi ricorda la gentilezza di queste persone. E ogni volta invio loro interiormente un saluto di cuore. Negli anni 90 era veramente brutto. I cristiani delle origini non potevano pubblicare annunci, non potevano prendere in affitto delle sale. Venivano scherniti ovunque. Bisognava quasi vergognarsi di essere un cristiano delle origini. Era veramente molto spiacevole. Quindi in Germania non avevamo alcuna possibilità di trasmettere programmi radiofonici, Tutto ciò che aveva a che fare con il pubblico è stato bloccato il più possibile ed è meraviglioso che ora ci siano perfino programmi televisivi che possono essere diffusi. E solo ora, guardando indietro, mi sono resa conto di quanto il nostro Padre Celeste abbia la supervisione di tutto e anche di dove possa impiegare ognuno. E non solo questo, ma anche come può aiutarlo. Ed è così che è andata. Ed è stata una sensazione di grande gioia per me. Sapevo che il popolo russo ha un cuore e per questo sono stata felice di poter contribuire a rendere possibile la trasmissione di questi programmi in tutto il mondo.
1: Cari amici, questo era il racconto di una cristiana delle origini, un ex hostess, che ricorda quando collaborava con Radio Mosca, The Voice of Russia. La possibilità di poter trasmettere in tutto il mondo tramite Radio Mosca fu, come già detto, una grande svolta per il Cristo Dio, lo Spirito della Verità, perché in questo modo la parola profetica raggiunse una portata inimmaginabile. La parola si diffuse quindi dall'Oriente, da dove arrivava in tutto il mondo, anche nelle case tedesche. La parola eterna trovò una grande risonanza tra gli ascoltatori in tutto il mondo. E allo stesso tempo il messaggio entrò anche nell'atmosfera della Terra, poiché il raggio di azione delle onde radio trasmesse da Radio Mosca si estendeva letteralmente su tutto il globo.
0: Come dicevamo all'inizio, la Germania ha rifiutato la parola di Dio e con essa ha rifiutato la benedizione e la forza di Dio per tutta la Germania e ha detto quindi no a Dio, l'Eterno e a suo Figlio, il Cristo Dio. In definitiva, la Germania ha lanciato il guanto di sfida. Che cosa ne deriverà? Che futuro avrà la Germania? La Germania ha un futuro? L'orgoglio precede sempre la caduta, come dice un proverbio. Aspettiamo e vediamo. Povera Germania. A differenza della Germania, la Russia ha accettato la parola del Dio vivente, l'ha accolta e ha posto le basi per la diffusione della parola di Dio in tutto il mondo. Quindi l'energia per la diffusione della parola di Dio è venuta quindi dalla Russia. Dio, l'Eterno, è un Dio giusto. I fratelli e le sorelle del popolo russo saranno certamente riconosciuti per ciò che hanno fatto per Dio e la sua parola eterna. E la Germania dovrà subire quello che l'alleanza senza Dio delle due spade, della Chiesa e dello Stato, ha causato. E sì, purtroppo continua a provocare. Perché in Germania la parola del Dio vivente viene combattuta ancora oggi. E proprio come la Germania ha rifiutato la pace attraverso la parola profetica, sta ora lavorando contro la pace. Ora proprio la Germania contribuisce nuovamente alla lotta contro la Russia con le armi. Chi sa analizzare le correlazioni spirituali riconosce dove opera l'insidia dell'avversario. E ciò che è più triste è che questo comportamento

0: non si vuole sentire la verità dei cieli, il messaggio di pace del Cristo Dio, la sua parola, presenza eterna. La benedizione della parola vivente di Dio è stata rifiutata dalla Germania e raccolta e trasmessa dalla Russia. È una vergogna per la Germania e i fratelli e le sorelle della Russia si sono guadagnati un'infinita lode dei cieli. Perché la parola eterna è stata rifiutata nella Germania succube della Chiesa? Il Cristo lo ha già chiarito 2000 anni fa quale Gesù di Nazareth nelle parole che sono state tramandate. Egli disse: perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Avete per padre il diavolo e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non ha perversato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me, invece, voi non credete perché dico la verità. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio.
1: Cari amici, la parola del Cristo Dio vale anche oggi. Chi non sta nella verità non può ascoltare la parola di verità che proviene dal trono di Dio. Ecco perché la parola di Dio è stata data alla Russia. Da Radio Mosca, The Voice of Russia, è stata diffusa in tutto il mondo. Cari amici, in tutto il mondo, dal profondo del nostro cuore ringraziamo i numerosi cittadini russi che hanno accolto il messaggio del Regno Eterno con tanta cordialità e apprezzamento e che per circa 20 anni hanno diffuso la parola eterna di Dio in tutto il mondo nelle trasmissioni dell'onda cosmica più volte alla settimana attraverso la loro emittente radiofonica statale da Mosca. Quello che i vescovi e i politici tedeschi hanno rifiutato e respinto con tutta la forza della loro autorità di potere nello Stato e nei media e hanno cercato di ostacolare con la diffamazione e facendolo passare sotto silenzio, è stato invece accolto dai cittadini russi che hanno così adempiuto in tutto il mondo quello che Dio, l'Eterno, voleva. Un ringraziamento infinito fluisce dal regno di Dio verso i fratelli e le sorelle del popolo russo che hanno accolto la sua parola eterna e hanno fatto in modo che raggiungesse tante persone in tutto il mondo. Insieme a noi, tantissime persone e i numerosi popoli di questa terra sono molto grate ai responsabili di Radio Mosca per aver mandato in onda la parola eterna, perché in questo modo tante, tante migliaia, addirittura milioni di persone hanno avuto la possibilità di venire a conoscenza dell'evento unico che si compie nella nostra epoca. Rispettano, apprezzano e amano la sua parola e la loro vita è cambiata in meglio, perché passo dopo passo stanno raggiungendo la vita in unità dell'amore per Dio e per il prossimo, che è sempre per la pace. Molte persone non solo hanno trasmesso il messaggio dei cieli, ma vivono anche in base ad esso. Dio in noi e noi in Dio. Dio in tutta la natura. Dio è onnipresente. La

a verità è Dio e Dio è senza limiti. Oggi, secondo le parole di Gesù di Nazareth, la parola fluisce verso tutte le persone di buona volontà. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro. Migliaia e migliaia di seguaci di Gesù, il Cristo, continuano a sentire la sua voce. La sua parola, eterna presenza. Con questa lieta novella siamo giunti al termine della nostra trasmissione e ci congediamo con un cordiale saluto in Dio. Arrivederci, a presto.

Benvenuti a questa trasmissione per le comunità libere mondiali sotto il segno del Giglio, dello Spirito Libero, Dio in noi, nell'epoca messianica e sofianica. Nelle comunità libere si riuniscono liberamente persone di ogni cultura in nome del Cristo Dio e fanno l'esperienza che passo per passo il suo spirito vivente le collega interiormente ed è con loro. Questa promessa viene espressa tra l'altro anche nella canzone «Là dove due o tre pregano, riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, lo Spirito del Signore». La sapienza divina Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha spiegato questa canzone dando molte indicazioni per la nostra vita e incoraggiandoci a mettere in pratica ogni giorno gli aiuti provenienti dal Regno di Dio. Iniziamo ascoltando la melodia di questa canzone.

0: wo immer ihr versammelt seid und meinen Namen nennt.
1: Là dove due o tre pregano, uniti nel nome mio.
0: Wollen uns diese Worte sagen.
1: Cosa vogliono dirci queste parole?
0: Wo wir auch sind.
1: Ovunque siamo.
0: Was wir auch tun.
1: Qualsiasi cosa facciamo. Il Cristo rimane sempre presente in noi. Nel nome mio, quindi se invocate il mio nome, dovrebbe significare per noi Dio ci ha dato la libertà. Se invochiamo il Cristo nel cuore, Egli ci aiuterà. Se invece ci basiamo sul nostro nome, sui nostri aspetti umani, sulla nostra forza, non ci potrà aiutare, perché non costruiamo su di Lui, ma sui nostri aspetti umani. Sono solo poche parole che hanno però tantissimi contenuti. Immenso aiuto per il cuore per fare ritorno al Padre. Sì, cari fratelli e sorelle, dipende sempre da quanto noi aspiriamo a fare ritorno al Padre. A cosa aspiriamo? Lì trasmettiamo e da lì riceviamo. Aspiriamo ogni giorno a raggiungere la corrente originaria. Aspiriamo ogni giorno a unirci a Dio, nostro Padre. Allora percepiamo la forza del Cristo in noi, che ci prende per mano e ci guida. E come ci guida? Ci guida tramite gli ostacoli che incontriamo. Perché i nostri stessi ostacoli sono i blocchi che si trovano tra Dio e noi, l'essere umano. Per questo ci guida verso i nostri ostacoli, affinché riconosciamo i nostri peccati, li sistemiamo e non li ripetiamo più. Chi non riconosce i propri peccati continuerà a ripeterli. Per questo sperimentiamo la nostra giornata, nella quale troviamo quello che ci blocca. Non è grave, dovremmo piuttosto esserne contenti, perché allora siamo desti, i nostri sentimenti sono attivi. E noi riconosciamo parti dei nostri peccati, di quello che ci blocca. Se li sistemiamo con il Cristo, aspiriamo all'Eterno Essere e quindi all'Eterno Padre. E allora, a poco, ci verrà manifestata la pienezza di Dio che si trova unicamente in noi. Camminerò accanto a te negli anni lungo il sentiero. Anche in queste parole riconosciamo che le fatiche e le sofferenze che incontriamo ci indicano soltanto qual è la nostra parte. E il Cristo cammina accanto a noi. Egli ci aiuta a riconoscere qual è la nostra parte nelle fatiche e nelle sofferenze. E poi le parole promettenti. quello che Dio donerà al figlio che crede in Lui. Se affermiamo il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci impegniamo anche a compiere passo per passo la Sua volontà. Se ogni giorno adempiamo una piccola parte della Sua volontà, l'amore per Lui crescerà e la fede in Lui si rafforzerà. Diventiamo quindi forti nella fede e la fede in Lui ci spinge di nuovo ad andare avanti, ad adempiere sempre di più la Sua volontà. Adempiere significa ricolmarsi con la forza di Dio. In questo modo percepiamo anche la pienezza di Dio in noi, che ci aiuta nell'esteriore. Le persone che si lasciano ricolmare dallo spirito dell'amore non patiranno mai di stenti, perché Dio dona loro quello di cui hanno bisogno come esseri umani e molto di più.

care sorelle, cari fratelli, nelle comunità libere in tutto il mondo. Le parole profonde di questa canzone e le spiegazioni date da Gabriele ci invitano a scambiarci liberamente le nostre esperienze sulla via che conduce a Dio in noi. E la trasmissione di oggi ci trasmette la certezza: il Cristo ci aiuta a farlo ed è sempre presente.

Lo spirito libero non è una religione. Dio in noi. Desiderate saperne di più? Scoprite i libri per una vita migliore. Le edizioni Gabriele La Parola vi offrono libri, CD e DVD per tutti i campi della vita, dati da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Lo spirito del Cristo Dio si rivela tramite Gabriele in merito a tutti i temi che riguardano la nostra vita e Gabriele ci dà spiegazioni di una profondità mai esistita prima. Richiedete gratuitamente il catalogo completo e i libretti della serie Il messaggio della verità, con estratti da libri su temi diversi, per esempio Trovare Dio, dove, come, vivete in eterno, la morte non esiste. Gesù e gli animali, il discorso della montagna, la via verso una vita appagata, la riabilitazione del Cristo Dio e molti altri argomenti. Potete richiederli chiamando il numero 011 191 156 77 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti alla seconda parte della serie I Dieci Comandamenti dati tramite Mosè, spiegati con le parole della nostra epoca. I comandamenti di Dio dati tramite Mosè sono estratti dalla legge eterna che abbraccia ogni cosa, dell'amore per Dio e per il prossimo, della libertà e dell'unità. Sono un dono d'amore, un aiuto per la vita, per noi esseri umani, e nei nostri giorni sono attuali come lo erano migliaia di anni fa. Infatti Dio, l'unico universale, non muta. Egli è sempre lo stesso, in eterno, come anche la sua legge della vita è immutabile. Da circa 50 anni Dio, l'Eterno, e suo Figlio, il Cristo Dio, si rivelano tramite la sua profetessa e messaggera, Gabriele. Affinché possiamo comprendere meglio i 10 comandamenti di Dio e metterli in pratica nella nostra vita, Gabriele ce ne spiega il significato con le parole della nostra epoca. Ora arriviamo al terzo comandamento di Dio. Ricordati di santificare le feste. Oggi chi lavora deve adattarsi alle necessità dell'azienda in cui è impiegato e per questo non si può dire in generale che la giornata di riposo debba essere il settimo giorno. Per le persone, per esempio, che fanno turni di lavoro o per chi lavora nel campo della ristorazione, è possibile che il settimo giorno non sia un giorno di riposo. Nessuno è comunque escluso dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, che include la libertà. Qualunque sia la nostra giornata libera, dovremmo prenderci alcuni minuti per riflettere sulle giornate trascorse. Cos'è andato bene? Cosa meno bene? O addirittura male? Possiamo trarre delle indicazioni da ogni cosa, per esempio anche dai colloqui, in particolare quando si fa sentire il piano dei nostri sentimenti, sia in senso positivo sia negativo. Quando si fa sentire quello che definiamo come un certo senso di disagio, potrebbe essere di aiuto ricorrere alla parola perché, rivolgendola a noi stessi. Questa parola perché può essere la chiave per comprendere molte cose che forse abbiamo dimenticato o addirittura represso nel corso delle ore o delle giornate trascorse. Inoltre, potremmo ricordarci che in noi agisce una possente forza positiva che noi in Occidente chiamiamo Dio e che desidera aiutarci.
1: Gabriele spiega inoltre: se ci dovessero essere dei pensieri che vi spingono a recarvi eventualmente in una cappella o in una chiesa a pregare, leggete quello che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Egli ci ha insegnato, da un lato, che ogni uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora nell'anima dell'essere umano. D'altra parte, per quanto riguarda la preghiera, ci ha insegnato quanto segue. Tu invece, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente. Voi, noi, tutte le persone siamo liberi di pregare, di pensare e di agire come ciascuno desidera. Tuttavia non dovremmo prendere alla leggera il seguente aspetto. Noi stessi siamo responsabili per quello che facciamo o non facciamo, per tutto il nostro comportamento.
2: Proseguiamo ora con il quarto comandamento. Onora il padre e la madre. O potremmo anche dire rispettali. Gabriele ha spiegato quanto segue in merito. Nei nostri giorni in genere, ognuno rende onore a se stesso. E ci sono persone che venerano altre persone. Si rende onore, per esempio, a coloro che ottengono notevoli risultati nel campo della ricerca scientifica a vantaggio della società o che raggiungono un rango sociale elevato appoggiandosi a persone che occupano posizioni di prestigio all'interno del governo e dello Stato. Nella nostra epoca, per esempio, si ammirano campioni sportivi, attori, artisti o coloro che mettono in mostra il loro lusso e le loro ricchezze. Anche i figli dovrebbero onorare il padre e la madre. Si pensa quindi che sia bene rendere onore a delle persone. Davanti a Dio siamo tutti uguali, fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico Padre che è nei cieli, come ci ha insegnato Gesù di Nazaret, che disse, ad esempio, quanto segue a coloro che davano insegnamenti al popolo in nome dell'Eterno. Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, poiché uno solo è il vostro padre, quello del cielo. Il più grande tra voi sia vostro servo. Chi invece si innalzerà sarà abbassato, e chi si abbasserà sarà innalzato.
0: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Qualsiasi titolo una persona acquisisca o con qualsiasi alta carica si adorni davanti a Dio è uguale al suo prossimo, senza titolo e cariche. Questo vale anche per le persone di cui siamo figli o figlie sulla terra. La parola di Dio è la legge eterna, la vera vita, e dice tra l'altro: ognuno porti il peso dell'altro, che significa uno aiuti l'altro. Nella legge eterna e universale dell'uguaglianza, della libertà e dell'unità, non è previsto mettersi in mostra con le proprie cariche onorifiche o farsi rendere onore da altri. L'amore per Dio e per il prossimo include il rispetto per il prossimo e prevede che dovremmo rispettarci reciprocamente e rendere onore a Dio, lo Spirito onnipresente, che è la vita in tutti e in tutto, rispettando anche la sua creazione, di cui fanno parte gli esseri umani, gli animali, la natura, la madre terra. Solo chi rispetta la vita rende onore a Dio. Chi distrugge la vita disprezza Dio.
1: Riguardo al quinto comandamento, non uccidere, Gabriele ci ha spiegato quanto segue. Il quinto comandamento, in particolare, ha un'ampia portata, in quanto le autorità ecclesiastiche e istituzionali lo hanno cambiato nella formula «commettere assassinio». Secondo l'interpretazione di oggi si può quindi, per esempio, uccidere in guerra. Uccidere intenzionalmente è invece considerato un assassinio. Se esaminiamo a fondo la parola guerra, in base alle affermazioni fatte da Gesù di Nazaret, leggiamo che Gesù insegna

0: Al cospetto di Dio, davanti al Padre dei cieli di cui ci ha parlato Gesù, siamo tutti fratelli e sorelle che hanno ricevuto la vita eterna, da Dio, loro Padre dei cieli. Noi esseri umani respiriamo perché nel nostro respiro fluisce la vita, che è la forza onnipotente. Chi ha il diritto o chi si arroga il diritto di togliere il respiro a suo fratello, a sua sorella?
1: Gabriele prosegue. Gesù di Nazaret ci ha insegnato che noi esseri umani non abbiamo il diritto di uccidere una persona. Questo vale anche per quanto riguarda l'uccidere intenzionalmente un animale o una pianta nel pieno della linfa. Noi esseri umani abbiamo il compito di rispettare, amare e apprezzare la terra con tutto quello che vive su di essa, sottoterra e sopra di essa, poiché in tutto c'è la vita, lo spirito libero universale, che è l'unico ad essere la vita in tutti e in tutto. Proprio l'umanità odierna è molto lontana dalla verità eterna che in Occidente chiamiamo Dio. Purtroppo sono molto pochi coloro che riflettono sul fatto che Egli è lo spirito possente dell'infinito, il Creatore, la cui forza vitale opera in ogni cosa. Sia gli universi, sia i possenti soli e pianeti, sia il più piccolo animaletto sulla terra, tutto porta in sé la vita dello Spirito Eterno, il Creatore di tutto l'essere. Chi ha quindi il diritto di intervenire nella vita che è eterna? Chi ha donato la vita? A chi appartiene la vita? L'essere umano, l'animale, l'intera natura hanno il diritto di vivere fino a quando la loro esistenza terrena non sarà giunta alla fine. Ogni persona e tutti i regni della natura hanno quindi il diritto di continuare la loro esistenza nella dimensione materiale fino a che non sarà giunto per loro il momento di fare ritorno come forme di vita spirituali nel grembo della vita eterna.
0: E Gabriele continua dicendo: in genere oggi le persone non prestano attenzione alla legge di semina e raccolta, al principio che dice: quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Se osserviamo in modo più profondo il nostro mondo, caratterizzato dall'arroganza e dallo sfruttamento delle persone e della natura, ci renderemo conto che i semi negativi che sono stati posti non solo stanno maturando, ma stanno già germogliando, ossia manifestano i loro effetti. Ma a chi importa? Chi più, chi meno, in genere si pensa: io sono il prossimo di me stesso, non è una cosa che mi riguarda. Invece riguarda voi, tutti noi, poiché portiamo in noi la vita e anche la nostra libertà, dalla quale è derivata la legge della caduta che dice: quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Nessuno ha quindi il diritto di uccidere consapevolmente, né in guerra, né come agricoltore o guardia forestale o cacciatore. Chi uccide volutamente, ossia intenzionalmente, è contro la legge della vita e quindi contro il Dio creatore. Alla fine, per ognuno varrà: quello che semini lo raccoglierai prima o poi, poiché l'anima di ogni essere umano vive in eterno. Un giorno l'anima passerà nei regni dell'aldilà e dovrà subire quello che l'uomo ha seminato.
1: Il sesto comandamento di Dio dice: non commettere adulterio. Gabriele ha spiegato in merito. Commettere adulterio vuol dire infrangere la fedeltà e allo stesso tempo la fiducia. In genere i matrimoni vengono contratti sulla base della fiducia reciproca. Quindi se la moglie o il marito abusano di questa fiducia perché preferiscono un'altra donna o un altro uomo a livello fisico, così facendo rompono la promessa di fedeltà reciproca.

0: L'epoca odierna è sempre più frenetica e questo si ripercuote anche sul campo della fedeltà, poiché si pensa di doversi godere la vita. Anche il matrimonio e il rapporto di coppia sono soggetti alla frenesia di questi tempi, perché oggi ci si promette la fedeltà, ma dopo poco tempo le promesse sono già dimenticate. Cose simili avvengono anche in molti gruppi industriali e in molte aziende. All'inizio si firma un contratto di collaborazione che include la fiducia nei confronti dell'azienda, ma non appena entra in gioco il proprio profitto personale e, oltre ad esso, subentrano intrighi aziendali e manipolazioni, il contratto di lavoro diventa spesso soltanto carta straccia. Qualsiasi campo si prenda in esame, l'epoca odierna e il mondo odierno richiedono i loro culti sacrificali. In molti casi si sacrifica il matrimonio o il rapporto di coppia per un'amicizia di breve durata. Non importa che la moglie abbia un figlio oppure no, il mondo apparentemente frenetico richiede i suoi tributi. Non importa che si commetta adulterio, ossia che si infranga la fedeltà o la fiducia. Si sacrifica il prossimo, si sacrifica la firma contrattuale. Le forme del culto sacrificale sono molte e diverse. La vita di oggi può essere paragonata a un gioco con i dadi. Oggi il numero uno è la persona che riteniamo degna della nostra fiducia, mentre domani quelli che degneremo della nostra fiducia o che rappresenteranno l'oggetto dei nostri desideri, saranno forse già il numero 3, il 5 o addirittura il 6.
1: Gabriele prosegue. E così qualcuno pensa, che importanza possono ancora avere i comandamenti di Dio che sono stati dati alcune migliaia di anni fa a persone della cosiddetta età della pietra? Siamo sinceri. Non è forse così che la pensano molti giovani che si lasciano prendere dalla frenesia della nostra epoca, convinti che oggi si debba vivere appieno la vita, se necessario anche a spese degli altri, anche se si procura sofferenza e dolore a coloro che sono stati abbandonati e che ne soffrono? Anche se noi uomini possiamo ritenere tante degenerazioni come una cosa comune e quindi non provare nemmeno vergogna per quello che facciamo, Dio, l'Eterno, è immutabile. Egli è sempre lo stesso, ieri, oggi e lo sarà anche domani. La sua eterna legge cosmica è assoluta, è presente. E se il sesto comandamento di Dio dice «non commettere adulterio», questo significa, tra l'altro, «mantieni la tua promessa» per quanto riguarda la fedeltà, vale a dire la fiducia, che è una questione d'onore, sia nel matrimonio, nel rapporto di coppia, nei grandi gruppi industriali, nelle aziende o altrove. Come l'uomo che viveva in passato nella cosiddetta età della pietra doveva misurare il proprio modo di pensare e di parlare, tutto il suo comportamento con i comandamenti di Dio, lo stesso vale anche oggi, nella cosiddetta epoca della tecnologia che l'uomo definisce come l'epoca dell'informazione.
2: E Gabriele ha spiegato inoltre, i matrimoni, i rapporti di coppia e le promesse incluse nei contratti dovrebbero essere basati anche oggi su sincerità, apertura, fedeltà, coerenza e fiducia. Chi prende sul serio i comandamenti di Dio e da 2000 anni gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, e li realizza passo per passo, riesce a vedere le cose in modo più ampio e profondo ed è in grado di valutare, per esempio, che tipo di persona si trova davanti o a chi può dare la propria fiducia. Il sesto comandamento dice quindi non commettere adulterio. Una rottura rimane una rottura. Quello che viene riparato non è più intatto, per questo sarebbe bene esaminare seriamente se stessi prima di commettere un'ingiustizia, ossia prima di rompere qualcosa. Questo significa che dovremmo riflettere seriamente prima di mandare in pezzi qualcosa, perché per aggiustare ciò che è stato rotto ci vuole spesso molto più tempo e ciò che è stato incollato di nuovo è appunto incollato e non sarà più intatto. Molte cose che sono andate in frantumi troveranno eventualmente una giusta risonanza nella legge di semina e raccolta. Quello che semini lo raccoglierai. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo arrivati al termine della seconda parte della serie sui comandamenti di Dio. Mai prima nella storia dell'umanità Dio, l'Eterno, ha avuto la possibilità di spiegare in modo così comprensibile i suoi comandamenti tramite una grande profetessa istruttrice alle persone di tutto il mondo. Chi comprende il significato dei 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè riconosce. Se non si mette in pratica la parola di Dio, si vive giorno per giorno senza una meta, senza sapere chi siamo e perché viviamo in veste umana nella dimensione terrena. Cari amici, auguriamo a voi e a tutti noi di essere accompagnati dalla forza di Dio per i prossimi tempi. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori che ci seguite alla radio e alla televisione, vi salutiamo cordialmente per questa trasmissione della serie Il vostro momento di interiorizzazione, lo spirito libero. Oggi con il tema Vivere con Dio è più facile. La domanda sul senso e lo scopo della nostra vita terrena è sempre in primo piano. Tuttavia, la domanda in merito a Dio lo diviene sempre meno. Perché? Perché la maggior parte degli uomini pone sullo stesso piano Dio e le istituzioni ecclesiastiche, e anche perché molte persone sono letargiche e indifferenti. Tuttavia, chi percepisce il mondo con sensi desti e impara a leggere tra le righe, non può fare a meno di constatare che questo mondo perde sempre di più i suoi valori. Valori spirituali elevati, etica, morale, educazione e un atteggiamento positivo verso la vita, verso tutta la vita nel suo insieme, si sgretolano sempre di più. In fondo si può dire che le condizioni di questo mondo sono il risultato dei pensieri degli uomini. Se osserviamo i nostri pensieri, ci accorgiamo che incessantemente ci passano per la testa i pensieri più disparati. Così, detto in modo generale, per vivere una vita in modo cosciente, è indispensabile avere ordine nei propri pensieri. Tuttavia, se persone sensibili finiscono sotto l'influsso di onde magnetiche create artificialmente, può derivarne un grave influsso e le persone colpite possono soffrire di diversi sintomi, fino a giungere alla letargia, all'indifferenza e molto di più. Sì, avete sentito bene. Esiste una sorta di manipolazione attraverso onde magnetiche create artificialmente per influenzare i pensieri. Anche, ad esempio, attraverso i cellulari o la televisione. Certo, esistono addirittura brevetti per questo. Ognuno può andare a leggerli e apprendere in qualche modo come si cerca di influenzare le persone. Lo si trova anche in internet. A questo proposito ci è stato inviato un articolo appunto da internet in cui si parla di come vengono influenzati i pensieri delle persone attraverso onde elettromagnetiche e come è possibile proteggersi da questo. E l'autore scrive che l'unico modo di proteggersi da influssi esterni è vivere nel presente. E per questo abbiamo scelto oggi questo tema e con esso vogliamo far conoscere perché è necessario vivere con Dio. Infatti Dio è sempre presente. Cari amici, ciò di cui parliamo qui non è fantascienza. Chi vuole informarsi su questo argomento può andare a guardare in internet, ad esempio, sotto la voce Mind Control, ossia controllo della mente. Anche nelle prossime puntate di questa serie Vivere con Dio è più facile, torneremo nuovamente su questo aspetto. Tuttavia, oggi vogliamo cominciare esercitandoci nel controllo dei nostri pensieri e vivendo nel presente. Infatti, già così ci accorgiamo che vivere con Dio è più facile. E con questo ci troviamo subito al centro del nostro tema.
1: Fin dall'inizio vogliamo precisare che non apparteniamo ad alcuna religione esteriore. Ci sforziamo di vivere la religione interiore. Si tratta della fede attiva in Gesù, senza un indirizzo istituzionale ecclesiastico. Non crediamo al Dio della Chiesa, tuttavia crediamo fermamente all'eterna intelligenza universale che mantiene tutto nelle sue mani. L'intelligenza universale dell'infinito, dell'universo, la legge di tutti i soli, di tutti gli astri, la legge presente nella natura, negli animali e in fondo anche in voi, in tutti noi, e più esattamente nel profondo della nostra anima. E se ora dite, io non credo neanche nell'intelligenza universale, forse allora credete in un creatore. Forse credete addirittura all'unico vero Dio che non si trova nelle religioni esteriori. Forse credete anche all'esistenza dell'anima. Se è così, allora ascoltate attentamente, poiché, cari amici, alcuni di noi lo possono testimoniare. Vivere con Dio è più facile.
2: Si prospetta una nuova era. Percepiamo già l'avanzare con impeto di ciò che Dio, l'Eterno, ha annunciato tramite i profeti del Vecchio Testamento. Anche oggi non tace. Da più di 35 anni si rivela tramite Gabriele. Annuncia l'epoca dello Spirito, l'epoca del Cristo, la nuova era in cui vivono uomini dello Spirito e adempiono le leggi dell'amore nelle loro opere. Le leggi dell'amore sono la legge universale, la legge della creazione dell'eternità. Noi, in Occidente, definiamo lo Spirito universale che è amore, Dio.
0: La massa degli uomini è ancora orientata all'esteriore, appartiene ancora al mondo materiale ed è schiava del modo di pensare intellettuale. Così alcuni credono che il progresso debba avanzare, le comodità, i piaceri della vita debbano crescere maggiormente in modo che la vita nel settore materiale divenga sempre più piacevole e più facile. Tuttavia molti percepiscono, o ne sono coscientemente colpiti, di dove ha portato e sta portando il modo di pensare ed aspirare materialistico. Per questo molti cominciano a cercare la vera vita, cercano il contenuto della loro vita e si chiedono perché vivono e che senso ha la vita.
1: Lasciatevi toccare dallo spirito eterno universale, l'intelligenza universale, e non disperate per tutte le cose brutte che vedete e che avvengono ovunque. L'esistenza di molti è soltanto un vegetare. Nonostante tutti credano di doversi assolutamente conquistare un pezzo di questa torta del benessere che si sta già disfacendo. Cari amici, rivolgetevi a colui che è irremovibile al di sopra di ogni contrarietà. Approfondite la vostra fede per adempiere ciò che Gesù di Nazareth ci ha rivelato. Egli ci ha fatto comprendere che è solo l'azione in senso spirituale che conta, perché ci fa percepire che al di là dell'ipocrisia e del sentirsi abbandonati e disperati, c'è ancora qualcosa di veritiero che rimane di valore imperituro. Dal profondo dell'anima di ognuno di noi affiora qualcosa che ci vuole afferrare e compenetrare, qualcosa che desidera ricordare anche a voi che un tempo possedevate qualcosa e che in fondo la possedete ancora. È lo Spirito di Dio nel profondo di ogni anima, nel profondo del vostro, del nostro interiore, nella parte più profonda della nostra anima.
2: Nella maggior parte dei casi abbiamo disimparato a pregare e quando preghiamo Dimentichiamo spesso di adempiere ciò per cui abbiamo pregato. Gesù però insegnò: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio. Siate quindi saggi, dato che nel conscio si fa sentire qualcosa che non si trova in questo mondo, ma giace e parla nell'uomo stesso, o più precisamente nell'anima dell'uomo, e che desidera toccarvi e guidarvi. Sciogliete le catene del modo di pensare e aspirare terreno e giungerete a ciò che è sepolto sotto l'ego umano e le mire superficiali.
1: Lasciate che la penombra interiore si rischiari nella domanda: esiste Dio? Lasciate maturare in voi questa scoperta. Esiste un Dio, il Dio dell'amore illimitato, della libertà illimitata, dell'aiuto illimitato. Spezzate le catene del dubbio e pregate a colui che nel profondo della vostra anima dice: io sono l'Io sono. Credete fermamente al fatto che Dio non punisce, non castiga. Egli si dona a voi se vi aprite per Lui. Proprio noi occidentali preghiamo il Padre nostro. Pochi però hanno riflettuto su cosa significa Padre nostro, che sei nei cieli. Il Padre è in cielo. Tuttavia il suo spirito è in voi, in noi. L'amore dell'Eterno Spirito, dello Spirito di nostro Eterno Padre, è la nostra vera vita, il nostro vero essere. Lasciatevi toccare, poiché senza Dio non c'è alcuna crescita né avanzamento. Non avete bisogno di crederci, basta guardare in questo mondo. La maggioranza degli uomini si allontana sempre più da Dio. Perché? Perché corre dietro a degli intermediari, a coloro che fanno credere di poterli condurre a Dio o che promettono loro grandi cose. Tuttavia, di tutto ciò non si è realizzato nulla. Sono le cosiddette guide religiose che sono diventate loro stessi delle catastrofi.
0: Dal momento che l'uomo segue sempre degli intermediari, le pecore cercano Dio in case di pietra. Tuttavia, lì non si può trovare Dio. Se si trovasse in esse, allora il mondo sarebbe forse migliore, dato che i fedeli della Chiesa pregano, pregano e pregano. Tuttavia, nonostante le loro preghiere, non accade nulla in questo mondo. E perché no? Perché ascoltano coloro che, messi in carica dalla Chiesa, distorcono la verità e non comprendono che cosa ha insegnato Gesù. Egli, il grande insegnante della sapienza in veste terrena, disse a noi tutti: io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo mio. Quindi, non giungete a Dio attraverso intermediari confessionali, ma attraverso il Cristo. Il suo Spirito è unito a Dio, nostro Padre, ed è sempre in noi. Ed Egli, come luce e forza, è nel profondo della nostra anima. Per questo vivere con Dio è più facile, se non si seguono gli intermediari, ma il Cristo Dio.
2: Persone che ascoltano e leggono il messaggio libero di Gesù, il Cristo, con il tempo percepiscono che Egli non è inavvicinabile o addirittura temibile. Colui che cerca Dio seriamente comprende poco a poco che Dio non si trova in istituzioni religiose, ma costituisce invece la vera fonte in ognuno di noi, la vera vita. Quindi, vivere con Dio è più facile. Ovunque andiate, o siate, o qualsiasi cosa facciate, Dio è in voi. Se questa coscienza cresce in voi acquistando forza, percepite poi che vivere con Dio è più facile.
1: Questa fonte interiore dovrebbe essere ogni giorno, ogni ora il nostro rifugio, il luogo in cui fiorisce la felicità, la pace e l'armonia, in cui l'amore cosmico, senza il quale non esiste alcun risveglio alla spiritualità più elevata, bussa continuamente alla porta, alla nostra coscienza e ci richiama a cambiare e a entrare in noi stessi, nel profondo della nostra anima. Questa è la verità che cerchiamo, alla quale aneliamo coscientemente o inconsapevolmente. Questa è la luce che cerchiamo e che è l'unica che ci può portare la pace. Cosa ci insegnò Gesù di Nazareth? Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Infatti, chi chiede riceve, chi cerca trova, e a chi bussa verrà aperto. Dio ci chiama ininterrottamente e ci ammonisce ad adempiere le leggi dell'amore, a prendere coscienza che dietro a tutto ciò che è materiale agisce la forza spirituale, l'energia eterna, Dio. Se prendiamo coscienza di tutto ciò, vivremo sempre più nella verità, con i nostri sentimenti, le nostre parole e opere, i nostri pensieri, nei comandamenti di Dio donati tramite Mosè e nell'insegnamento di Gesù di Nazareth, soprattutto nel suo discorso della montagna. Questo porta a una vita interiore cosciente di Dio che ci dona appagamento e che con il tempo cresce anche nell'esteriore. Cambiamo, passando dall'indifferenza all'essere desti, dal negativo al positivo, dall'emozionalità al vero modo di sentire. Questa trasformazione matura in noi e si manifesta poi sempre più nei vari processi della vita esteriore, nel quotidiano. Ciò rappresenta il divenire e il crescere del nostro vero essere e della nostra coscienza spirituale, che desidera calarsi sempre più in questo mondo attraverso persone che percepiscono sempre di più il richiamo di Dio e si sentono sempre meglio nella consapevolezza che con Dio vivere è più facile.
2: Molte persone credono che ciò che è visibile sia reale. Non si sforzano di ascendere a campi più elevati della vita etica e morale e ad aspirare ai passi di una evoluzione spirituale. Chi invece si risveglia in modo nuovo ogni giorno nella coscienza che Dio è onnipresente, Dio è in noi, fa l'esperienza che vivere con Dio è più facile. Questa è la via verso una coscienza più elevata, la via verso una etica e una morale più elevate. All'inizio, la via del risveglio della coscienza, Dio in noi, è stretta. E così alcuni devono superare molti ostacoli. Tuttavia chi resiste, chi lascia di venire vivo nella sua esistenza il pensiero guida, vivere con Dio è più facile, otterrà vittoria su se stesso.
1: Cari amici, lasciate che in voi si risvegli la nostalgia dell'eterna fonte della vita e dite: l'unità è il possente oceano Dio, dal quale sono scaturiti tutti gli esseri e tutte le cose, e al quale tutto farà ritorno, nella sua eterna legge, nel possente oceano che è Dio. Se divenite coscienti di ciò, se riuscite a credere a tutto ciò, allora comprenderete cosa significa che con Dio vivere è più facile. La vita e tutto ciò che esiste non può trapassare. Essa si assoggetta unicamente ad una trasformazione dalla sostanza più grossolana e peccaminosa verso la vita di sostanza più sottile e pura. Per giungere alla coscienza Dio in noi, dobbiamo percorrere passo per passo la via verso il nostro vero sé, che è radicato nel profondo della nostra anima. La via non passa attraverso altre persone, ma passa attraverso di noi, nell'autoconoscenza e realizzazione dei comandamenti di Dio e dell'insegnamento di Gesù di Nazareth.
2: La nostra epoca è come un grande setaccio che si scuote e scrolla ininterrottamente. E coloro che rimangono saldi in questo setaccio si accorgono che Dio è presente. Hanno nostalgia dell'eterna verità, della pace e dell'amore per Dio e per il prossimo. Nonostante tutto, rimangono agguerriti nella lotta con se stessi per scoprire la verità, per giungere alla pace e per conquistare l'amore per il prossimo. Infatti la lotta precede la vittoria. È la meta del lavoro su noi stessi, per crescere al di là del nostro piccolo ego umano, al di là delle nostre spinte emotive e tendenze, e per accedere così alla vera luce, creare la vera vita verso l'eterna coscienza, Dio. Con il tempo, questo ci porta a riconoscere che siamo esseri di luce, ai quali si dischiudono svariate forze di vita, perché siamo figli dell'infinito.
0: Questa via, vivere con Dio è più facile, ci conduce all'autoconoscenza, passando dal superamento degli aspetti umani riconosciuti, verso la libertà, verso la pace, e non per ultimo, verso l'amore per Dio e per il prossimo. Il lavoro su noi stessi per raggiungere la meta non smette mai. Tuttavia non siamo mai da soli, sia nelle situazioni esteriori che in quelle interiori. Infatti vale sempre il principio: vivere con Dio è più facile. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, siamo giunti al termine di questa puntata della nostra serie. Forse una o l'altra affermazione risuona ancora in voi. Forse l'una o l'altra frase può aiutarvi a fare un passo avanti nella vostra vita. Desidero ripetere ancora una frase di questa trasmissione per voi e tutti noi, che significa: lasciatevi toccare dall'Eterno Spirito Universale, dall'intelligenza universale, e non disperate per tutto quello che accade in ogni luogo e vi salta agli occhi. Se ci rivolgiamo a colui che è in noi, Dio in noi, allora ci accorgiamo che vivere con Dio è più facile. Se lo desiderate, collegatevi nuovamente per la prossima trasmissione. Fino ad allora vi facciamo i migliori auguri. Arrivederci e un saluto in Dio.

buoni pensieri per una buona notte di Liu Bani. Buonasera, cari bambini. Sì, la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura sta diventando più tranquilla. Prima che anche tu ti prepari per la notte, ascolteremo, se lo vuoi, qualcosa da Liu Bani, l'essere angelico che proviene dalla nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ti accompagneranno nella notte. Liu Bani dice: caro bambino, cerca di amare tutto ciò che vive. Allora sentirai l'amore di tuo Padre Celeste dentro di te. Sentirai gioia, pace e armonia. Rimarrai sano e felice, perché Dio, il nostro Padre Celeste, ti è molto vicino nelle sensazioni altruistiche ed amorevoli di gioia, pace e armonia. Se ami come ti ama il Padre Celeste, allora vivrai in pace con i tuoi genitori, fratelli e sorelle, con i nonni, gli amici e i compagni di gioco, con gli animali del bosco, dei campi, delle acque e dell'aria. Allora diverrà come ti ho detto. La luce diventerà sempre più grande e tu diventerai più luminoso e più amorevole. Il tuo corpo interiore, il tuo corpo di luce di cui ti ho parlato, diventerà più puro e più luminoso, cioè pieno di luce celeste. Questi erano i buoni pensieri di Liu Bani per una buona notte. E se tra poco o più tardi andate a dormire, auguriamo anche a voi, anche a te, caro bambino, di dormire bene.

0: Cari amici, siamo felici di ritrovarvi all'ascolto della seconda parte della nostra serie di trasmissioni tratte dal libro Dio in noi, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Un saluto cordiale a tutti. Ci troviamo in un luogo veramente unico su questa terra, nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura dal libro Lo Spirito Libero, Dio in noi. Gabriele scrive: se vogliamo continuare con il nostro tema, riusciremo a comprendere sempre meglio cosa significhi Dio in noi. E ognuno di noi è il Tempio di Dio. E Dio, la forza onnipotente e onnipresente, dimora in noi. Quando andiamo a fare una passeggiata, Dio è in ogni cosa, poiché Egli è onnipresente. Ciò comporta comunicazione con la vita, che è Dio. Quello che avviene nel nostro mondo ci mostra che la maggior parte di noi ha creduto alla casta sacerdotale. Infatti, se tutto ciò che le autorità religiose annunciano da millenni fosse la verità, questo mondo sarebbe in condizioni ben diverse. Invece questo nostro mondo ci mostra chi siamo noi uomini: guerre, uccisioni, omicidi, fame, sofferenza, malattie, epidemie, tormenti senza fine inflitti anche agli animali. E poi ci si chiede: dov'è Dio? In ogni caso, Dio non è relegato in un edificio di pietra, definito chiesa, e nemmeno negli insegnamenti della casta sacerdotale. Chi si riferisce agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e questo lo fa anche la casta sacerdotale nelle sue chiese di pietra, dovrebbe in fondo essere una persona pacifica, consapevole di Dio, che apprezza la terra e tutto ciò che vive sotto la terra, su di essa e sopra di essa, e che quindi rispetta la vita. Non esiste quindi il Dio dei sacerdoti, ma esiste Dio, il vero Dio in voi, in noi, in tutti gli uomini, in ogni sua creatura, nell'intera creazione, in tutta la natura. Di fronte alle indicibili sofferenze c'è una voce che si fa sentire sempre più forte. Perché Dio permette tutte queste cose? Ma cosa dovrebbe fare Dio di fronte a tutte queste opere umane? Dovrebbe forse distruggerle? Dovrebbe schiacciarle? Non è necessario che lo compia Dio, perché lo facciamo già da soli, dato che siamo noi ad aver ridotto il mondo e la terra nelle condizioni in cui si trovano, e non Dio. Dio ci ha dato il libero arbitrio, poiché la vita, che è Dio, è libertà. Dio non impone nulla, non costringe alcuna creatura. Dio è libertà. Dio è lo spirito della vita. Chi distrugge intenzionalmente la vita è contro Dio e si mette al di sopra dello spirito possente, Dio.
1: In un capitolo successivo dal titolo «Cos'è il senso comunitario?», Gabriele scrive: «Se si prendono sul serio le parole di Gesù, il Cristo, e si mettono in pratica nella vita quotidiana, si potrà sperimentare in modo sempre più profondo che l'uomo non è un essere solitario, ma è stato creato per vivere in comunità. Nel regno di Dio si parla di grandi famiglie, i cui membri sono tutti pervasi e sostenuti allo stesso modo da Dio, la forza dell'universo. Ritroviamo quindi l'unità, l'uguaglianza, la fratellanza, ossia l'essere fratelli e sorelle. Ogni singolo essere è orientato sulla grande luce, Dio. Molte persone, in particolare i sacerdoti, credono di poter dimostrare l'esistenza di Dio, ma nessuna persona può dimostrare Dio a un'altra. Ognuno deve trovare Dio da sé. E dove lo può trovare? Egli è insito in ognuno di noi. Chi si rivolge a Dio può parlare con altri delle proprie esperienze, raccontando come si è avvicinato a Dio in sé, tuttavia non lo può dimostrare a un altro. Per me è molto chiaro, così scrive Gabriele, e ho imparato che Dio non si trova in un luogo o in un altro. Dio è la vita, la forza in noi, in ognuno di noi. Da tempo ho imparato a non legarmi ad alcuna persona. Nemmeno se mi promette molto e desidera condurmi in uno o nell'altro luogo per raggiungere Dio. Sono consapevole che sono io, soltanto io, che devo trovare Dio, poiché Dio è in me. Se percorro la via che dice Dio in me, giungo a me stessa, al mio sé interiore, e mi avvicino anche al mio prossimo, che è mio fratello e mia sorella, che percorre a sua volta la via che conduce a Dio in sé. Questa è l'unica e vera via, Dio in noi, che unisce gli uomini. Tutto il resto, se crediamo cioè di poterci avvicinare a Dio in un luogo o nell'altro, è un'illusione. Questo significa pertanto che anche se una persona è giunta a Dio nel proprio interiore, non può dimostrarlo ad altri. Chi è di buon esempio può dare un'indicazione, ma non costituisce una prova. Di conseguenza, le parole che provengono dalla verità non legano mai, perché contengono gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Egli ci ha fatto una promessa, alla quale dovremmo attenerci. Io, così dice il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Ed Egli, il Cristo, è uno con Dio, suo e nostro Padre.
0: Il capitolo successivo porta il titolo «Viviamo nel grande oceano che è Dio». E Gabriele scrive «Nella grande rivelazione, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, leggiamo che già i contemporanei di Gesù di Nazareth gli posero domande riguardo a Dio». Nel libro possiamo leggere. Alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero «Tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esista un Dio». Gesù rispose loro e disse «Ascoltate questa parabola dei pesci». I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano «Ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cosa sia». E molti di loro, che erano più saggi degli altri, dissero «Abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua». Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, egli disse loro: «Oh, voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete voi pochi che cercate. Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e all'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo voi vivete in Dio, eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto e tutto è in Dio». Potremmo chiederci: cosa pensiamo noi? Dove cerchiamo Dio? Dio non è forse la vita in ogni cosa e in tutti? Viviamo nella grande corrente della vita che comprende gli elementi, la natura, gli animali e gli uomini. E ciò nonostante spesso non sappiamo dove sia il nostro creatore, il creatore del cielo e della terra, il creatore della natura, degli animali. Dio è in ogni cosa. Potremmo fare un passo essenziale se smettessimo di cercare e ci rendessimo invece conto che tutto fa parte della grande unità che è Dio. Dovremmo diventare noi stessi consapevoli che la corrente della vita è Dio. Esercitiamoci a comprendere Dio nell'infinito, Dio in cielo, Dio sulla terra, Dio negli elementi, nella natura, in ogni filo d'erba, Dio in ogni animale e Dio in noi. Se facciamo sempre più nostri queste affermazioni e questi contenuti, se essi mettono radici nel piano dei nostri sentimenti, percepiremo poco a poco che non siamo separati dal grande oceano della vita. Ci renderemo quindi conto che simbolicamente viviamo nell'acqua della vita e ci muoveremo pertanto consapevolmente nell'acqua dell'essere, nel grande oceano che è Dio.
1: Gabriele continua: non appena si percepisce il collegamento con la corrente della vita, si comprende a poco di non essere soli. Se percorriamo la via che Gesù ci ha insegnato in continuazione, comprenderemo la sua parola, ossia che Egli, il Cristo, è la via, la verità e la vita. Se ci confrontiamo con l'affermazione «Dio in noi», qualcuno potrebbe obiettare: che razza di affermazione? È una presunzione se si osserva la società dei nostri giorni. Tuttavia, in alcune Bibbie dei sacerdoti sta scritto quanto segue, e ciò corrisponde alla verità. Dio non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo. E di conseguenza si presenta la domanda: dove dimora allora Dio, se non è in chiese di pietra? La maggior parte delle persone sa che in loro vive un'anima. Si potrebbero fare discussioni filosofiche per analizzare se sia vero o no. Ma prendiamo ora come dato di fatto che siamo vivificati da un corpo di sostanza sottile che non è di questo mondo. Supponiamo per una volta che nel profondo dell'anima, di questa sostanza più sottile, ci sia la vita, ci sia il soffio, Dio, che noi uomini sperimentiamo nel respiro. Questa realtà, che è la vita, non la dovremmo considerare limitata all'involucro terreno, all'uomo, che prima o poi esalerà l'ultimo respiro e non inspirerà più per riprenderlo. La vita è eternità, e l'eternità la chiamiamo Dio, o eterno, oppure esistenza eterna, o essere eterno. Pensiamo alla natura come esempio. La primavera porta più luce, più sole. e sulla parte della terra più rivolta al sole si risveglia la vita. La natura inizia a rinverdire e a fiorire. E che cosa avviene nel nostro caso? Se ci rivolgiamo verso la luce, Dio in noi, la nostra anima diviene più luminosa, viviamo in modo più consapevole, diventiamo più liberi e felici. Diveniamo sinceri, aperti, saremo coerenti e giusti nei confronti dei nostri simili, perché abbiamo trovato noi stessi in Dio, la vita, e siamo fedeli a noi stessi. E chi è fedele a se stesso è fedele anche verso gli altri, e ciò significa che non li raggira, non li inganna, non racconta loro menzogne. Dice la verità, anche se è scomoda per il suo interlocutore. Un vero amico che dice a sua volta la verità, apprezza la verità e ne trae eventualmente un'indicazione per giungere ancora più in profondità nella verità universale. Ma ritorniamo al nostro tema. Dio in noi, Dio in voi, Dio in me. E anche ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. La vita immortale, il soffio di Dio, si trova quindi nel profondo della nostra anima. La vita fluisce attraverso la nostra anima, pervade le cellule del nostro corpo e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita, dalla vita che comprende ogni cosa, da Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Possiamo imparare ogni giorno, ogni attimo, ad avvicinarci a Dio, la vita in noi, e possiamo esercitarci a percepire la vita, Dio, che ci circonda in ogni cosa. In questo modo sperimenteremo Dio. Faremo l'esperienza di Dio e non ci legheremo più a persone che danno a intendere di poter dimostrare Dio.
0: Il titolo del capitolo successivo è Dio è libertà. Leggiamo quello che scrive Gabriele. Chi è giunto alla convinzione che Dio, lo Spirito universale, è in ogni cosa e in tutti noi, non ha più bisogno di religioni esteriori, né di chiese di pietra, né di sacerdoti, cerimonie e dogmi. Egli aspira allo spirito libero, il Cristo in noi, in ogni uomo, in ogni anima. L'anima che si è liberata dai suoi pesi e l'uomo respirano, si sentono profondamente sollevati, liberi da religioni esteriori. Da quel momento in poi la nostra vita scorre, sorretta da una gioia che non avevamo mai provato, grazie alla libertà che abbiamo raggiunto. È Dio in noi, Dio in voi, Dio in ognuno di noi. Ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. La vita immortale, Dio, Dio in noi, è quindi il respiro? La sua vita si trova anche nel profondo della nostra anima? Oh sì, scrive Gabriele, la vita fluisce attraverso la nostra anima. Fluisce nel nostro organismo, che è costituito da cellule, e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita, la forza radiosa che proviene dalla vita che abbraccia ogni cosa, Dio. E che cosa accade nel momento in cui decediamo, espirando un'ultima volta e non inspirando più? Significa che la vita è fuoriuscita dal nostro corpo e dov'è rimasta? Si è forse spenta o continua? Continua. Poiché nello stesso momento in cui l'uomo espira per l'ultima volta, l'anima inspira. Dio in noi è qualcosa di estratto per molti sacerdoti e parroci, poiché essi hanno come riferimento chiese di pietra e tradizioni. Ma Gesù di Nazaret non ha insegnato alcuna tradizione ecclesiastica. Gesù non ci ha insegnato che dovremmo andare in templi di pietra per trovarvi eventualmente Dio. Gesù ci ha infatti insegnato, e disse anche ai sacerdoti di allora, e ciò valeva in passato e vale nel presente, non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, il Cristo. Gesù disse, soltanto uno è il vostro maestro. Si potrebbe quindi chiedere, dov'è il maestro? È il Cristo, la risurrezione e la vita in noi. Il Cristo Dio è quindi il Cristo Dio in noi. Egli è la legge dell'amore e della libertà in Dio.
1: Gabriele prosegue. Quindi voi, come ogni altra persona, siete liberi di credere o di non credere, di legarvi oppure di divenire liberi. Siete liberi di recarvi in chiese di pietra e di seguire tradizioni ecclesiastiche, e siete altrettanto liberi di riconoscere che Dio non ha tradizioni. Dio non dimora in templi di pietra. Ciò che ha validità è Dio in noi. Ognuno è egli stesso il tempio di Dio. Questa consapevolezza ci fa percepire sempre più profondamente che Dio è onnipresente. Nessuno dovrebbe fingere qualcosa davanti agli altri, qualcosa che non è in grado di dimostrare, soprattutto quando si tratta di Dio in noi. Nessun uomo dovrebbe legare altri a tradizioni e preghiere ecclesiastiche, al suono dell'organo e dei canti corali, a riti ecclesiastici o a qualsiasi altra esteriorità ecclesiastica. Cercate di comprendere che Dio è estraneo a tutte queste cose. Dio dimora in voi, Dio dimora in ognuno di noi. Noi uomini abbiamo sempre bisogno di prove. Chi legge questo libro potrebbe ad esempio pensare, noi affermiamo Dio in me, Dio in ogni cosa, Dio è onnipresente, ma sarà vero? Potete dimostrarlo? Nessuno lo può dimostrare a un altro, ma si può semplicemente dire, provate voi stessi, Dio è in noi. Ed è possibile trovarlo. Ci sono molte persone che hanno già provato a farlo, in preghiera, nella dedizione interiore Dio in noi. Chi non ha smesso di seguire il proprio anelito interiore di trovare Dio in sé, realizzando passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, percepisce Dio dentro di sé, Dio in tutti noi. La vicinanza a Dio rende felici. È Dio in noi, Dio nel prossimo, Dio per noi e noi per Dio.
0: Cari amici, con queste meravigliose parole di Gabriele, Dio in noi, Dio nel prossimo, Dio per noi e noi per Dio, giungiamo al termine della nostra trasmissione di oggi. Auguriamo a noi tutti di poter sperimentare sempre più, proprio nella vita di tutti i giorni, come Dio ci è vicino, come Egli sia un Padre amorevole, lo Spirito libero, Dio in noi. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Menschen beten.
1: Gli uomini pregano.
0: Wer betet?
1: Chi prega?
0: Der glaubt.
1: Crede.
0: Oder will er durchs
1: Oppure,
0: Gott
1: con la preghiera, vuole mettere alla prova Dio e vedere se aiuta.
0: Gott lässt sich nicht versuchen. Er ist
1: Dio non si lascia mettere alla prova. Egli è sempre presente. È lo Spirito del nostro Eterno Padre.
0: Wer ist Gott?
1: Chi è Dio?
0: Gott ist Schöpfer.
1: Dio è
0: Gott
1: Creatore.
0: Ist Kraft.
1: Dio è Forza. Dio
0: Gott
1: è Luce.
0: Ist die unendliche All.
1: È l'intelligenza universale infinita. Dio è la corrente. Dio è la vita. Dio è la legge dell'amore. Noi uomini respiriamo perché Dio è la vita in noi. Dio è nel profondo della nostra anima. È quindi la forza e la legge dell'infinito. Da questa sua legge, egli ha creato la forma, la sua forma. Questa forma la chiamiamo Eterno Padre. Spesso preghiamo o preghiamo cantando Padre nostro. Chi prega il Padre nostro dovrebbe prendere coscienza che Dio, il nostro Eterno Padre, la legge dell'amore in noi, ci ama. Che il grande amore è sempre presente. Che il grande amore ci è sempre vicino. Perché sentiamo così poco della vicinanza di Dio?
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno,
0: Gott ist mir fern.
1: Dio è lontano da me. Oppure chi non prega dice, io non credo a nessun Dio. Tuttavia, in qualche modo, ognuno ha più o meno paura. Possiamo veramente dire di essere completamente liberi dalla paura? Perché così tante persone hanno una paura indicibile? Da dove viene questa paura? Per esempio, gli animali non hanno paura. A meno che si tolga loro la vita. Perché noi uomini abbiamo paura? Qualcuno dirà, gli animali sono esseri inferiori. Hanno solo un istinto, mentre invece noi uomini siamo esseri superiori, perché abbiamo una ragione. Proprio gli esseri superiori non dovrebbero aver paura, perché pregano e pregano il Padre nostro. Dovrebbe essere piuttosto il contrario, che gli esseri inferiori dovrebbero aver paura. Allora perché i cosiddetti esseri superiori hanno paura? Di che cosa abbiamo paura? La paura del domani, paura di disgrazie, paura di essere da soli, paura di malattie e difficoltà. Molte paure torturano molte persone. Da dove vengono queste paure? In fondo, vengono dalla mente che non è stata istruita in merito alla coscienza di Dio. Pensiamo contro il nostro prossimo. Siamo odiosi, invidiosi, aggressivi, litighiamo, discutiamo col nostro prossimo e ci aspettiamo da lui diverse cose. E con tutte queste cose si edifica la paura. La paura, in fondo, di noi stessi. Nessun uomo, nessun animale potrebbe farci del male se noi non fossimo contro gli animali e le persone. Se fossimo in Dio, allora, quando è giunto il nostro momento, ce ne andremmo in pace, poiché siamo in Dio. Tuttavia, a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri atteggiamenti errati, ci siamo allontanati dalla luce interiore. Abbiamo paura. E questa paura dà l'impronta alla nostra esistenza. Con questa impronta agiamo contro il nostro prossimo. Con questa impronta ci aspettiamo dal nostro prossimo che faccia per noi una cosa o un'altra. Ci aspettiamo da loro che ci diano cose che in fondo non ci meritiamo. Perché? Preghiamo anche per il nostro prossimo che è in difficoltà o che soffre, perché molte poche persone si esercitano nella misericordia. Preghiamo il Padre nostro. Chiediamoci: perché il Padre nostro non ci aiuta a percepire la vicinanza di Dio? Gesù, il Cristo, ci ha spiegato il Padre nostro. Proprio il Padre nostro potrebbe aiutarci a comprendere noi stessi, le nostre paure, le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni. Noi uomini immettiamo i nostri aspetti contrari alla legge nell'atmosfera, nell'anima e negli astri, e con questo siamo in comunicazione. Da questo proviene la paura.

0: Rivolgerci insieme al Padre nostro. Vorrei leggere lentamente e quindi recitarlo lentamente. E insieme possiamo fare un esame di coscienza, esercitarci nell'autoconoscenza. Se crediamo, se vogliamo affidarci a Dio, oppure quali sono le nostre debolezze a causa delle quali ci siamo allontanati da Dio. Due parole. Padre nostro. Prendiamo queste due parole e portiamole nel centro del Cristo che è vicino al nostro cuore. Lasciamo che il Padre nostro vibri dentro di noi per percepire che Dio è un Dio presente. Padre nostro.
1: Der du bist im Himmel.
0: Che sei nei cieli.
1: Geheiligt ist
0: è santificato il tuo nome. Posso chiarire, il cielo è in noi, il suo nome è in noi, Padre.
1: Unser Reich kommt.
0: Viene il nostro regno.
1: Es kommt durch wen?
0: Attraverso chi viene?
1: Kann es durch uns kommen?
0: Può venire attraverso di noi?
1: Dein Wille geschieht.
0: Sia fatta la tua volontà.
1: Geschieht sein Wille in unserem Dasein.
0: Viene fatta la sua volontà nella nostra vita.
1: Wie im Himmel.
0: Come in cielo.
1: So auf Erden.
0: Così in terra.
1: Warum?
0: Perché il cielo non è ancora sulla terra. Gesù ci ha insegnato la bontà e la misericordia. Come in cielo, così in terra.
1: Unser täglich Brot.
0: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. Dio è presente in noi. Egli dona oggi. Egli dona ogni giorno.
1: Und vergibst uns unsere Schuld.

dimetti i nostri debiti. In questo c'è il suo grande amore, se noi veniamo a Lui. Come noi rimettiamo i nostri debitori. In questo c'è un grande autoriconoscimento.

Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male.

poiché nostro è il regno e la forza e la magnificenza di eternità in eternità. Rimaniamo nel silenzio per riflettere su noi stessi. Perché proprio il Padre nostro ci accompagna quali figli e figlie di Dio all'Eterno, l'Eterno Padre, il cui Spirito è in noi.

Il Padre nostro ci trasmette forza per avere fiducia, forza per affidarci a Dio nostro Padre. Nel Padre nostro l'Eterno richiama i suoi figli e le sue figlie. Il Padre nostro, pregato in modo profondo e di cuore, ci dona forza per adagiarci in questo grande spirito, per ottenere da Lui la protezione e la libertà. Il grande spirito nel Padre nostro ci toglie la paura, ci mostra la via verso la libertà, la via verso la felicità, la via verso la pace interiore. E nel silenzio, che sono l'origine della nostra vera vita.

0: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini. Uomini contro gli animali. Uomini contro la natura. Uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
1: Und sprach sinngemäß zu ihnen,
0: ed egli disse a senso loro, io vi amo
1: und meine Liebe
0: e il mio amore
1: bleibt in euch,
0: rimane in voi,
1: einerlei, wohin ihr geht.
0: Ovunque voi andiate.
1: Und meine Liebe
0: e il mio amore
1: Stationen schaffen,
0: creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
1: Sie sind frei.
0: Gli uomini sono liberi.
1: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
0: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore, crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini, ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita. È lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia, io ti voglio venire incontro, vieni anche tu incontro a me, cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, dalla legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore. E riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri, a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'Eterno Padre e tra di noi fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te, figlio mio. Ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore, impareremo ad amare gli animali che sono una parte di noi e allora apprezzeremo la Madre Terra, rispetteremo e ameremo i regni della natura. E comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente. Esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lasciano risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti. Anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, Tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a Te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio il nostro ringraziamento.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. La vera preghiera è una potenza del cielo. Su questa terra, in questo mondo, si prega molto. Tuttavia, come possiamo vedere, questa preghiera sembra non venire ascoltata. Perché? Perché noi non ci dedichiamo alla preghiera, perché noi non adempiamo le nostre preghiere, perché spesso la preghiera è solo una preghiera detta con la bocca. Si prega quindi così e si pensa di aver pregato. Sì, si ha pregato, ma le parole o i pensieri della preghiera hanno raggiunto nostro Padre? Solo pochi si chiedono se Dio li ascolta, se le preghiere vengono dette semplicemente in modo meccanico e la vita quotidiana però è così come sempre. Solo pochi si rendono conto che ogni persona, ogni uomo è un figlio di Dio, che Dio, nostro Padre, ci chiama Suoi figli e Sue figlie e che noi possiamo chiamare Dio, che è la Maestà Celeste, l'Amore Infinito, la Forza e la Luce, possiamo chiamarlo Padre. Diciamo a Dio, nostro Padre, il cui spirito dell'amore compenetra l'universo, pulsa in ogni anima, fluisce nel nostro respiro. Diciamo, tu, Padre, questo dire consapevolmente, tu, Padre, può creare un collegamento direttamente col nostro vero essere e con Dio, nostro Padre. Se guardiamo nel mondo, vediamo come gli uomini si danno dei titoli e hanno dei corrispondenti mezzi. Ognuno vuole essere il più grande. Però, prima o poi, da qualche parte, forse in chiesa, questa persona prega, ma la sua vita quotidiana è di nuovo qualcosa di completamente diverso. È contro il prossimo. Gli uomini mentono, gli uomini odiano, gli uomini invidiano. Quindi ognuno è contro l'altro. L'inimicizia continua a crescere. Le aggressioni aumentano e sotto tutto questo non soffrono solo gli uomini, ma anche molti animali e tutta la madre terra. Ma gli uomini pregano. Cari fratelli, care sorelle, queste preghiere non solo non vengono ascoltate da Dio, ma entrano nel nostro corpo e nella nostra anima quale colpa, quale causa, perché ogni pensiero, ogni parola è energia e se sprechiamo l'energia anche in preghiera, allora ci incolpiamo. Pregare significa vivere secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Pregare significa adempiere le preghiere. ma se diventano una cosa ripetuta a memoria, le persone non sanno quello che, per cui pregano. Per questo, in preghiera non dovremmo fare molte parole, ma dovremmo renderci conto che pensiamo e parliamo in immagini e così preghiamo anche in immagini. Ma se preghiamo in modo veloce, senza pensare veramente, non afferriamo quello che vogliamo veramente pregare e che ci sta a cuore. Per questo, in preghiera, dovremmo lasciar salire le immagini, immagini di preghiera, per entrare con le sensazioni in queste immagini, in questa preghiera, per seguirli quindi coi sentimenti. Se riusciamo a entrare coi sentimenti nella preghiera, ci chiederemo anche se viviamo anche in modo corrispondente a quello che preghiamo. Se noi preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, chiediamoci come ci comportiamo nei loro confronti. È veramente una cosa che ci sta a cuore quello per cui preghiamo o agiamo contro le nostre stesse preghiere? Se è così, allora non porteranno frutto. Cerchiamo insieme di fare salire le immagini quando preghiamo. Cerchiamo di entrare con le sensazioni nella preghiera per imparare a percepire, a sentire anche la difficoltà, la sofferenza che c'è in questo mondo. E così diremo anche a noi stessi: o uomo, cambia te stesso, diventa buono così come vuole Dio. E allora puoi partecipare con la tua preghiera e fare sì che le preghiere raggiungano gli uomini, che le persone riescano a percepire quello che stanno facendo, che la loro coscienza cominci a farsi sentire. Ma noi che preghiamo, dobbiamo far sì che le nostre preghiere diventino la nostra vita quotidiana. Per far salire le immagini nei pensieri delle preghiere, abbiamo bisogno di un punto fisso in modo che i pensieri non scappino via. Cerchiamo quindi di prendere consapevolezza della luce interiore, della luce del Cristo Dio in noi. Come sentiamo dire spesso, vicino al nostro cuore c'è il sole luminoso e pulsante dell'amore. È lo Spirito del nostro Eterno Padre nel Cristo. Cerchiamo di rivolgere i nostri sensi in questo meraviglioso sole dell'amore. Così come diciamo, entriamo nel nostro interiore per pregare. Ci rivolgiamo al Cristo in noi. Cristo,
2: Du bist das Licht.
1: Tu sei la luce.
2: Die Barmherzigkeit,
1: la misericordia.
2: Die Güte und Wärme,
1: la bontà e il calore.
2: Lasst die Bilder oder das Bild entstehen.
1: Lascia che salgano le immagini. La luce ci avvolge. Avvolti nella grande luce del Cristo.
2: Bitten wir,
1: preghiamo,
2: für unsere kranken Brüder und Schwestern,
1: per i nostri fratelli e sorelle ammalati.

dimensione. Percepiamo che diventiamo un'unica cosa con l'anima del nostro prossimo, con i nostri fratelli e sorelle. Le nostre preghiere si immergono nell'immagine e quindi la compassione, il calore e la luce. La preghiera si esprime in noi. In noi. La preghiera si esprime in immagini. Percepiamo il dolore e la sofferenza del nostro prossimo. Ed ora ci chiediamo, e noi possiamo ancora essere contro il nostro prossimo se Dio è per suo figlio. Quello che desideriamo è di essere per il bene che c'è nel prossimo, in modo da acquisire più luce e forza, e così anche le persone per le quali preghiamo. Rimaniamo avvolti nella luce possente. Nei nostri pensieri di preghiera accogliamo la Madre Terra con i suoi animali, piante e minerali. In ognuno di noi si forma un'altra immagine di preghiera. Si sviluppa in noi. Percepiamo per chi o per che cosa vogliamo pregare. La Madre Terra ce lo rispecchia. Ognuno entra con le sensazioni nell'immagine che sale in lui, la sofferenza degli animali, la speranza della Madre Terra, molte immagini di preghiera. Si sviluppa la capacità di percepire come sta l'altro. Questa è la preghiera. Si sviluppa una gratitudine. Questa è la potenza dei cieli. Permettete che questo avvenga. Lasciate.

0: essere simile.
1: La nostra anima prega.
0: Sie sendet uns Empfindungen.
1: Ci trasmette delle sensazioni. Ci aiuta a sentire.
0: Sie zeigt uns aber auch auf,
1: ci mostra però anche come noi dovremmo pensare e vivere nella vita quotidiana. E se lo facciamo, allora le nostre preghiere sono una potenza dei cieli e noi stessi ci avviciniamo al cielo. Avvolti nel grande amore, nel sole che scalda e si irradia, nella luce del Cristo, percepiamo cosa significa pregare. Ognuno di noi è un essere che proviene dall'infinito. La forza dei cieli è in noi. E noi siamo in Dio, il nostro eterno Padre, figli e figlie dei cieli. Lo Spirito fluisce infinitamente. L'eternità pulsa dentro di noi. L'eternità è la nostra vera vita. Dalla luce che ci circonda scorre l'infinito, l'eternità verso di noi. L'immagine di preghiera si forma. Noi siamo esseri dell'eternità, esseri dell'amore, immortali. Lasciamo che venga questa immagine bellissima. Lasciamo che sorga l'unità dentro di noi. Sentiamo dentro il nostro vero essere. Chi siamo noi in Dio nostro Padre? Lasciate che venga, lasciate che questa sensazione scorra nel vostro cuore. Scorre. La vita ci avvolge. L'alito di Dio ci tocca. Chi siamo noi in Dio?

0: percepiamo che il nostro corpo fisico diventa più leggero. Tutti gli aspetti umani non sono importanti. Che cos'è importante per noi adesso che siamo avvolti dall'infinito? Questo lo tratteniamo. Questo dovrebbe dare l'impronta alla nostra vita quotidiana ed accompagnarci ogni giorno. Noi siamo figli e figlie dei cieli, esseri immortali,
1: die in Gottes Einheit geborgen sind,
0: che sono protetti nell'unità di Dio, l'unità di Dio nell'anima di ogni uomo, l'unità divina negli animali, nelle piante e nei minerali, l'unità di Dio in tutto l'infinito. La preghiera può essere una forza dei cieli. Non finiremo mai di imparare. Tutta la nostra vita terrena è un imparare. Impariamo a pregare. Diventeremo felici e renderemo anche altri felici. E allora anche la Madre Terra tirerà un sospiro. E in questa consapevolezza che pregare, che la vera preghiera è una potenza dei cieli, preghiamo, lasciamo che nella luce del Cristo sorgano i pensieri e le immagini di preghiera per vedere noi stessi nella preghiera e nell'immagine, in modo che ogni giorno diveniamo più ricchi.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, benvenuti a tutti a questa trasmissione della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Oggi potrete seguire la quarta puntata. Nelle istituzioni ecclesiastiche si parla a volte di Dio e di Gesù, e spesso anche di misteri, per esempio dei misteri di Dio, del mistero della fede, e di altre cose del genere. Ma Dio non ha misteri. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth rivelò molti aspetti della legge di Dio alla cerchia interna dei suoi seguaci. Nella nostra epoca, egli avvera ciò che ci promise in veste di Dio. Tramite lo Spirito della verità, il Consolatore, egli ci conduce nella verità tutta intera. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, il Cristo Dio rivela i suoi grandi insegnamenti cosmici affinché noi uomini possiamo comprendere che in origine siamo esseri divini. Gli insegnamenti cosmici contengono una profonda conoscenza delle leggi della vita. Si tratta di una conoscenza molto vasta e altrettanto pratica che ci dà tanti aiuti e indicazioni che possono essere sperimentati e messi in pratica nella vita quotidiana, sia in famiglia, al posto di lavoro o nel tempo libero. Non importa da quanti anni viviamo già su questa terra o in quale paese viviamo. Questi insegnamenti portano un beneficio per ogni persona, di qualsiasi età o cultura. Qui sul tavolo davanti a noi vediamo il libro dal quale è tratta la trasmissione di oggi. È il primo di 5 volumi contenenti spiegazioni su questi insegnamenti, nel quale si possono leggere i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth e oltre ad essi le spiegazioni date da Gabriele in una serie di istruzioni tenute all'inizio degli anni 90. Oggi leggeremo da questo libro insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Iniziamo a leggere da pagina 70.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: sta sorgendo una nuova umanità. Io, il Cristo, porto ai miei che mi seguono veramente la riforma interiore, il rinnovamento spirituale per la vita interiore. Il mondo dei sensi scompare, il mondo spirituale sorge e con esso tutti coloro che sono orientati su di me, il Cristo. Sono gli uomini nobili, fini, che portano la vita interiore, la nuova umanità in me, il Cristo. Gabriele ci spiega che cosa comporta per noi la riforma interiore, il rinnovamento spirituale. Dobbiamo diventare persone nuove, e ciò significa cambiare il nostro modo di pensare, liberarci dagli aspetti umani, ovvero dai peccati, per raggiungere gli aspetti spirituali. Il Cristo ci ha detto che sono gli uomini nobili, fini, che portano la vita interiore. Come possiamo diventare nobili? Come diventiamo fini? Dobbiamo lasciarci levigare. Un'immagine. Si dice che il diamante si forma solo sotto pressione, luccica solo se viene molato e levigato. Noi dobbiamo divenire come un diamante. Come? Le giornate ci portano ciò che dovremmo guardare. Se non lo guardiamo, ci porteranno sofferenza. Se lo guardiamo e lo sistemiamo, le giornate diverranno sempre più luminose. Porteranno più gioia. Perché? Perché il diamante è stato molato e levigato.
4: Rendiamoci conto che cosa vogliamo divenire. uomini nobili, porcellana finissima, vetro molato, un diamante levigato? Osserviamo noi stessi nel corso della giornata. Come reagiamo? Come pensiamo? È nobile? È fine? Dio, la luce, mi può forse irradiare in questo pensiero che sto facendo o in questa parola che sto per dire? Con le mie parole e i pensieri sono permeabile alle forze superiori? Sono fine e nobile? Chiediamocelo ogni giorno. Mettiamoci di tanto in tanto davanti ad uno specchio chiedendoci: il mio essere è forse porcellana finissima, vetro molato o come un diamante levigato? Le mie sensazioni, i sentimenti, i miei pensieri e parole ed azioni sono nobili? Se è così, nobilito la mia anima e la nobiltà della mia anima fa venire alla luce la nobiltà anche dell'uomo. Attraverso la nobiltà dell'anima, nell'uomo si esprime anche la finezza. Abbiamo rispetto per la nostra vita e per il prossimo. Diveniamo permeabili per forze superiori, perché siamo levigati. Pensieri ed opere altruistiche sono l'espressione della nobiltà dell'anima, di ciò che è fine e nobile nell'uomo e che si esprime anche nel suo aspetto.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, osserviamoci quindi. Confrontiamoci con i criteri elevati che corrispondono al nostro essere più profondo, all'immagine di Dio. Nobilitiamo la nostra anima. Siamo già porcellana finissima, vetro molato, un diamante levigato. Se è così, ce ne accorgeremo nel nostro modo di pensare, parlare e agire. Se non è così, perché no? Prendiamoci come compito per la nostra vita quotidiana: Dio è e io sono divino. Queste parole che provengono dalla legge divina racchiudono in sé la presa di coscienza del nostro vero essere. Esse ci sono di aiuto per riconoscere i nostri aspetti umani, ossia i nostri peccati, partendo dalla legge della vita. Se raggiungiamo il rispetto per la nostra vera vita, sistemeremo anche gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto e non li rifaremo più. In tal modo nobiliteremo l'anima e affineremo il nostro essere. Diverremo quindi nobili perché diveniamo puri.
4: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: molti che sono orientati sul mondo vedranno il campo della morte e passeranno poi a mani vuote nel regno della morte, in cui vivranno quali morti spirituali. Sono coloro che non hanno preso in mano le redini della loro esistenza terrena, che hanno trascurato la crescita dell'interiore nella scuola terrena. Nelle spiegazioni date da Gabriele, possiamo leggere che cosa significhi per noi uomini e anche per la nostra anima. Se il nostro comportamento è orientato solo sulla dimensione temporale, se per noi contano solo le cose materiali, restiamo rozzi nella nostra struttura globale perché tutte le nostre aspirazioni sono orientate solo sul mondo e sul nostro ego rozzo e scontroso. Con queste aspirazioni di potere materiali e combattive, la nostra anima, quando dormiamo, non può giungere di notte in sfere più elevate e nemmeno nelle sfere di purificazione più vicine. Resta legata alla terra con la propria coscienza e quindi resta anche vicina alla terra. Questo significa che l'anima non sa quasi nulla dei mondi dell'aldilà perché si occupa solo della materia, così come anche l'uomo si identifica solo con l'aldiquà. Quando il corpo umano muore, ossia quando decede, dove andrà l'anima ignara? Resta sulla terra. Non ha una patria, poiché come l'albero viene abbattuto, così rimane al suolo. Questa è la morte spirituale. Quando era in veste umana, l'anima non ha superato la scuola terrena. L'uomo era orientato sul mondo e l'anima resta orientata sul mondo. Non conosce il suo cammino nei mondi dell'aldilà e ancor meno conosce l'eterna patria.
1: Il Signore ha rivelato: sono coloro che non hanno preso in mano le redini della loro esistenza terrena, che hanno trascurato la crescita dell'interiore e nella scuola terrena. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Se conosciamo le leggi di Dio e non realizziamo ciò che abbiamo riconosciuto, quindi, se non ci purifichiamo, sarà difficile recuperare in questa vita ciò che abbiamo trascurato. Infatti, sappiamo che la potente memoria, il cosiddetto computer causale, costituito dagli astri materiali e dai pianeti delle sfere astrali che registrano le azioni contro la legge fatte dagli uomini, il peso dei loro peccati, la loro semina, è quasi completamente colma. Semina e raccolta si susseguono ora in modo sempre più immediato. Le cause maturano più rapidamente. Gli effetti colpiscono sempre più velocemente l'uomo. L'edificio del mondo, costruito nella presunzione di pensare e vivere lontano da Dio, crolla su se stesso.
4: Cari amici, sono parole serie, donate dall'amore, per aiutarci a comprendere quanto è prezioso il tempo che trascorriamo sulla terra. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni di Gabriele. Chi agisce consapevolmente contro il divino non dovrebbe esitare a lungo a ravvedersi. Dovremmo afferrare la mano del Cristo per non venir travolti dall'ondata del mondo e dalla sorte che noi stessi abbiamo creato. Chi conosce le leggi di Dio e non agisce in conformità, agisce consapevolmente contro di esse. Noi cristiani abbiamo i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Queste leggi ci impegnano a compiere ciò che il Signore ci ha comandato. Quindi non possiamo dire di non averle mai conosciute. I 10 comandamenti sono registrati nella nostra anima, perché ci sono stati dati da Dio tramite Mosè. E così anche il discorso della montagna che ci è stato dato da Gesù, dal Cristo Dio. Mettiamoci quindi in cammino per uscire dal modo di pensare umano, per non ritrovarci a mani vuote quando scoccherà l'ora per il corpo fisico.
3: Cristo ci dice: il nuovo uomo vive la vita in comune, poiché ha sviluppato il senso comunitario, il bene comune, uno per tutti e tutti per uno. Ascoltiamo le spiegazioni di Gabriele in merito. Il nuovo uomo nella luce del Cristo coltiva quindi la comunità. Cos'è la comunità nell'eterno essere? Uno per tutti e tutti per uno. La comunità è la grande famiglia di Dio nella quale tutti gli esseri spirituali vivono e operano nel contesto della legge. Se sviluppiamo tra noi questo senso comunitario, non gireremo più attorno al nostro ego umano, attorno al nostro modo di pensare meschino, alle leggi umane che ci siamo creati noi stessi. Tutto è legge. Nella legge di Dio tutto ha un proprio ordine, è conforme alla legge. È assoluto ed è in ordine così come è. La legge celeste racchiude in sé le sette forze basilari di Dio: l'ordine divino, la volontà divina, la sapienza divina, la serietà divina, la pazienza divina, l'amore divino e la misericordia divina. Così è stato creato, così è stato prestabilito, così è in eterno.
1: Ciò che non rientra nella legge assoluta, nel divino, rientra nella legge di causa ed effetto. È la parte infima, umana, effimera, negativa. Anche i nostri pensieri del tutto umani sono quindi aspetti della legge causale. Se ci occupiamo solo delle nostre bassezze, del nostro ego totalmente umano, non potremo percepire il prossimo. Non siamo in grado di afferrarlo nel nostro interiore. Non l'abbiamo accettato e ancor meno accolto. Accoglierlo in noi significa farlo divenire vivo dentro di noi. Questo significa allo stesso tempo che se non percepiamo il prossimo nel nostro interiore, se i suoi aspetti positivi non risuonano e non vibrano dentro di noi, siamo ancora occupati con i nostri aspetti del tutto umani.
4: Se il nostro prossimo, che è una parte della nostra eredità divina, non è vivo nel profondo del nostro interiore, non avremo nemmeno il senso comunitario, perché coltiviamo la comunità solo con noi stessi e non abbiamo sviluppato la sensibilità dei nostri sensi nei confronti del nostro prossimo. Ci manca la comunicazione positiva e divina, che è la base del senso comunitario. Se una persona non ha il senso comunitario, per essa non esiste neanche il bene comune, dato che pensa solo al proprio benessere. Il bene comune è il benessere per tutti. Quindi chi sviluppa il senso comunitario è proteso verso il bene comune, come in cielo, così in terra. Nei cieli vale il seguente principio: tutti sono nell'unico, in Dio, e a tutti appartiene tutto, poiché sono eredi dell'infinito. Se non siamo protesi verso il senso comunitario, verso il bene comune, dove tutto appartiene a tutti, non potremo nemmeno seguire il Cristo. Egli ci guida nella legge dell'amore, nella nostra eredità spirituale, che include la vita comunitaria e quindi il bene comune.
5: Il regno di Dio verrà sulla terra e anche nel regno di Dio su questa terra sarà come nei cieli, ossia nell'eterno essere. Per questo il Cristo ci dà la legge della vita. Infatti questa legge avrà validità tra coloro che lo seguono. Nell'eterno essere tutte le cose appartengono ad ogni essere, poiché il grande tutto è in ognuno come essenza. Il grande tutto, il macrocosmo, costituisce come microcosmo il nostro corpo spirituale, poiché noi siamo la legge divina che ha assunto forma. Da ciò risulta che se noi rifiutiamo anche una sola persona, non coltiviamo il senso comunitario e quindi non viviamo nemmeno nel pensiero del bene comune e nemmeno nella legge della vita. Se disprezziamo anche solo il più piccolo elemento della natura, disprezziamo Dio, dato che Dio, la totalità, è anche in questa forma di vita.
6: Quando siamo divenuti esseri umani, ci siamo assunti un grande compito, ossia quello di divenire divini. Questo significa per noi solamente che dovremmo ridischiudere tutte le caratteristiche divine, gli aspetti divini, le forze divine insite in noi. Il compito di ogni uomo e di ogni anima è di ridischiudere tutta la nostra eredità divina. Nel nostro profondo abbiamo l'eredità divina, tuttavia essa deve di nuovo sbocciare completamente in noi. La nostra eredità divina rivivrà pienamente in noi quando l'essenza di ogni più piccolo elemento dell'universo sarà ridivenuta attiva in noi. Se siamo coscienti di questo, non ignoreremo più le piccole e le grandi forme di vita della natura, perché siamo sovrappensiero, indifferenti o sprezzanti. Dio, nostro Padre, ha permesso che si creassero queste forme di vita provenienti dalla sua irradiazione, per rammentare a noi uomini la bellezza e la pienezza della patria celeste. Avremo rispetto del prossimo come di noi stessi, poiché ognuno di noi è il figlio dell'Eterno Padre, che dovrebbe ridivenire la sua immagine.
4: Cari amici, ciò che Gabriele ci spiega racchiude in sé la meta e allo stesso tempo la via per raggiungerla. E anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci troviamo ancora su questa via. Gabriele ci esorta tutti con le seguenti parole. Diveniamo sempre più coscienti della comunità, dell'unità con tutti gli esseri, e per fare questo ci sono di aiuto le seguenti domande. Chi o che cosa disprezzo ancora? Verso chi o cosa sono indifferente? Calpestiamo ancora, senza fare attenzione, le pietre, l'erba, i fiori? Dio è infinitamente saggio e grande. Noi mettiamo i nostri piedi sull'erba, sui fiori, sulle pietre e perfino sugli animali. Egli, Dio, è dentro di loro, è insensolato il tappeto su cui possiamo camminare. È in questo modo che Dio ci serve. Sotto i nostri piedi si trova tutta la creazione, Dio. La grandezza infinita, Dio, vorrebbe dirci: riconosci chi sei. Tu sei la mia immagine. Raggiungi la tua vera grandezza, poiché tu sei sulla terra per divenire divino.
3: Chi non aspira alla comunità interiore con tutti gli uomini e con tutto ciò che esiste è contro Dio. Chi non include Dio nella propria vita è contro Dio e contro tutto ciò che è divino. Una tale persona ama solo se stessa, il suo basso sé. Dove regnano l'egoismo e l'egocentrismo, non ci può essere la pace che cresce dalla comunicazione interiore. Dall'altruismo nasce il senso per la vita comunitaria, per il bene comune. Il senso comunitario si esterna anche esteriormente, nell'azione. Quindi chi coltiva la comunicazione interiore con tutto l'essere entrerà anche a far parte della grande famiglia di Dio e sosterrà il bene comune. Come in cielo, così dovrà essere anche sulla terra.
4: Se siamo ancora prigionieri nel mondo del nostro ego, vediamo solo la corazza del nostro ego umano. La ristrettezza, la limitazione si palesa nel fatto che pensiamo solo a noi. Io, mio, me, per me. Ora dovremmo invece uscire dalla nostra limitatezza, dal mio e a me, per andare dal nostro prossimo che è una parte di noi. Se siamo prigionieri della ristrettezza del nostro ego, non siamo in grado di contemplare l'onnipotenza di Dio che ci circonda. Non percepiamo le sue sensazioni di amore che Egli ci sussurra attraverso innumerevoli bocche, attraverso il raggio del sole, il vento, le foglie, i fiori, attraverso ogni pietra, ogni animale, attraverso i raggi degli astri. Ovunque andiamo o ci troviamo, c'è Dio.
1: Dio è nel profondo dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri e delle nostre parole. Se prendiamo coscienza di questo, iniziamo a risvegliarci passo per passo, nella consapevolezza che siamo figli di Dio, eredi dell'infinito. Solo allora ci metteremo in cammino per percorrere con coerenza la via che conduce a Lui, dato che ci siamo risvegliati. Chi è assopito nella dimensione del mondo pensa solo a se stesso. Chi si risveglia pensa sempre di più a Lui, al Cristo. Più altruistici siamo nei confronti del prossimo, e più saranno le persone che incontreremo, alle quali potremo dare gocce di vita provenienti dall'Eterno Essere, in modo che anch'esse giungano nel grande oceano, Dio, che è la comunità di tutte le gocce.
4: Sviluppare il senso comunitario significa vivere consapevolmente. Dobbiamo imparare ogni giorno ad afferrare la salvezza nel profondo dell'uomo e non a guardare solo l'involucro umano. Se teniamo conto solo dell'aspetto esteriore, vediamo solo i difetti dell'uomo. Se invece accogliamo in noi il nostro prossimo, se facciamo divenire attiva in noi l'impressione globale, vediamo anche il positivo. Se affermiamo il positivo nei nostri simili e su di loro, ci sarà sempre più facile accettarli e accoglierli. Non dimentichiamo che ognuno di noi è una parte nel vero essere del prossimo. Ognuno di noi reca in sé l'essenza dell'infinito e ogni essere puro appartiene all'infinito. Se disprezziamo oppure non rispettiamo qualche persona, disprezziamo e non rispettiamo Dio.
3: Prendiamo come sostegno di coscienza, come aiuto per le prossime giornate, l'affermazione «Dio è in tutto, anche nel nostro prossimo», poiché la via che conduce a Dio passa unicamente attraverso il nostro prossimo. Ci è comandato di rendere onore a Dio in tutti i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole ed azioni, nobilitando, ossia purificando sempre di più la nostra anima. Rendere onore a Dio significa quindi realizzare e compiere le sue sacre leggi, per ridivenire l'essere conforme alla legge come siamo al cospetto di Dio.
7: Dass wir in Gottes Angesicht sind.
4: Se raggiungiamo l'unità con il nostro prossimo, viviamo la vita come in cielo. Ognuno si sente a casa nell'altro, ognuno si sente in ciascuno. Questa è l'unione comunitaria della vita interiore, è la comunicazione divina nell'universo. Lo stesso vale per i regni della natura nella patria, per gli animali, per le piante, per i minerali. Lo stesso vale per gli astri nell'eterno essere. È una grande rete di comunicazione che abbraccia ogni cosa. È l'universo. Tutte le comunicazioni, ogni singolo impulso e raggio in questa pura rete cosmica sono contenuti come essenza nell'essere spirituale. Ogni essere spirituale è contenuto nell'altro come essenza e tutti e tutte le cose costituiscono la grande unità in Dio.
1: Cari amici, nei suoi grandi insegnamenti cosmici, lo Spirito del Cristo Dio dice: il nuovo uomo in me, il Cristo, non conosce la violenza, le pretese di possesso e un modo di pensare basato sul potere. Egli è il portatore di luce che irradia la luce e infiamma con la luce della verità tutti coloro che aspirano veramente alla verità. La nuova umanità e la nuova terra hanno una vibrazione più elevata di alcuni gradi. E chi è irretito dal mondo, chi è avido, chi aspira a potere e prestigio, non la potrà più raggiungere. Verrà travolto dai propri flutti, da ciò che lui stesso si è creato. La nuova umanità è costituita da uomini spiritualmente nobili, che hanno valori interiori, poiché io, il Cristo, sono risorto in loro. Il nuovo uomo, nell'epoca dello Spirito, possiederà la terra. L'Eterno Essere scorre attraverso tutti i regni e sulla terra. Chi si è risvegliato alla verità si è risvegliato nell'essere, nella forza creativa e nella vita creativa che inonda la terra, che pervade e compenetra gli uomini che nobilitano le proprie anime. Questi uomini apportano i pensieri creativi per la nuova terra.
5: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, con queste parole tratte dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, desideriamo concludere la trasmissione di oggi. Abbiamo sentito alcuni esercizi pratici per sviluppare il senso comunitario. Uno di questi compiti è di portare con noi come sostegno per le nostre giornate la frase «Dio è in tutto, anche nel nostro prossimo». Noi proveremo a farlo. Volete provarci anche voi? Se desiderate rileggere ciò che avete sentito in questa trasmissione, potete richiedere il libro dalla quale è stata tratta, che è il primo volume dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Potete richiederlo in libreria o in internet. Saremo lieti se vi rimetterete in ascolto anche per la prossima puntata, nella quale Gabriele, con le sue spiegazioni, ci aprirà uno spiraglio attraverso il quale potremo gettare uno sguardo nella nostra eterna patria dei cieli. Vi invitiamo quindi a seguirci di nuovo e auguriamo a tutti ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuhörerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, da più di 30 anni mi è dato di essere la portavoce dello Spirito Eterno, del Cristo Dio. Vi chiederete che cos'è una portavoce dello Spirito Eterno? È un profeta di Dio. E nel mio caso una profetessa di Dio. Non mi sono assunta io questo incarico, non mi sono nominata io tale e non mi definirò nemmeno come profetessa di Dio. È l'Eterno che ha fatto di me il suo strumento divino, poiché è presente un mandato divino che proviene dall'alto, dal regno di Dio. È Dio che mi chiama la sua portavoce, la sua profetessa. Io stessa sono rimasta soltanto una persona semplice tra tante persone, e nello spirito di nostro Eterno Padre sono Gabriele, la sorella di tutti i miei fratelli e sorelle. In questi più di 30 anni lo Spirito del Cristo Dio si è rivelato innumerevoli volte agli uomini tramite la parola profetica. Egli, il grande Eterno, ha donato a noi uomini parole di vita e indicazioni per il nostro cammino. Ci ha anche ammoniti riguardo all'epoca odierna. La parola di Dio è accessibile a tutti in molti libri e pubblicazioni audio. Potete inoltre leggere la parola di Dio nella grande rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», nella quale troverete anche una descrizione del mio cammino spirituale, che è possibile leggere anche nel primo volume della serie «La via che conduce alla coscienza cosmica, felicità, libertà e pace». Con questa breve introduzione desidero presentarmi. Come ho già detto, sono vostra sorella nello Spirito di Dio, nostro Eterno Padre, di cui noi tutti siamo figli e figlie. Sono quindi una persona tra tante persone che ha però il compito divino di portare questo messaggio donato dall'Eterno Essere. In questi 30 anni trascorsi ho sperimentato non soltanto disperazione, solitudine, sofferenza, tristezza, malattia dei miei simili, dei miei fratelli e sorelle, che tutti i cristiani nel Padre nostro riconoscono quali figli di un unico Padre. Ho sperimentato e continuo tuttora a sperimentare una sofferenza indicibile anche nel mondo degli animali. Gli animali non hanno quasi alcun diritto in questo mondo e ben di rado una voce. Gli uomini, invece, secondo la rispettiva costituzione del proprio Stato, hanno diritti e doveri, e quindi anche una voce. Gli animali, pertanto, hanno bisogno di uomini che li amano e che conferiscono loro una voce in questo mondo oscuro, crudele e brutale. Il comandamento dell'amore per Dio e per il prossimo non si riferisce soltanto a noi uomini. Dio è il creatore della vita. Sia che pensiamo agli uomini e agli animali, o se osserviamo la Madre Terra nella sua varietà, la vita è la presenza di Dio, anche nella natura, in ogni animale, in ogni goccia d'acqua e in ogni pietra. Gesù ci ha insegnato l'amore per tutte le creature. Durante la sua vita terrena, egli conferì una voce anche agli animali, anche se nella Bibbia non si trova quasi più alcuna indicazione in merito. Invece, nei Vangeli apocrifi, come per esempio il Vangelo di Gesù, si parla in modo dettagliato e senza alcuna censura dell'amore per gli animali di Gesù. Citiamo di seguito alcuni esempi. Siate giusti e siate misericordiosi nei confronti del vostro prossimo e di tutte le creature che vivono, e camminate in umiltà con il vostro Dio. E in un altro punto si legge: e il leone si avvicinò e si accovacciò ai piedi di Gesù, e Gesù gli mostrò il suo amore. E il popolo si meravigliò assai e disse: vedete, quest'uomo ama tutte le creature e ha perfino potere sugli animali del deserto, ed essi gli ubbidiscono. Andando a Gerusalemme, Gesù incontrò un cammello con un pesante carico di legna. Il cammello non ce la faceva a trasportarlo sul monte, e il cammelliere lo picchiava e lo maltrattava spietatamente, senza però riuscire a smuovere l'animale. Gesù, vedendolo, gli disse: perché colpisci tuo fratello? E l'uomo replicò: non sapevo che fosse mio fratello. Non è forse un animale da soma fatto per servirmi? E Gesù disse: non è forse lo stesso Dio che ha creato quest'animale con la stessa sostanza dei tuoi figli che ti servono? E non avete ricevuto tutti e due lo stesso respiro da Dio? Più avanti nel testo leggiamo ancora: Gesù giunse in un villaggio dove vide un gattino randagio che soffriva di fame e lo implorava miagolando. Lo raccolse da terra, l'avvolse nel suo mantello e lo fece riposare sul suo petto. E attraversando il villaggio diede al gatto da mangiare e da bere. Ed esso mangiò e bevve e gli dimostrò la sua gratitudine. Ed egli lo diede ad una delle sue discepole, una vedova di nome Lorenza, che se ne prese cura. E alcuni del popolo dissero: quest'uomo si prende cura di tutti gli animali. Sono forse suoi fratelli e sorelle da amarli così tanto? Ed egli disse loro: in verità, questi sono i vostri confratelli della grande famiglia di Dio, vostri fratelli e sorelle, che hanno lo stesso soffio di vita dell'Eterno. E chiunque si prende cura del più piccolo di essi e gli dà da mangiare e bere nella sua pena, lo fa a me. E chi permette intenzionalmente che uno di essi abbia a soffrire penuria e non lo protegge quando viene maltrattato, permettendo che avvenga questa malvagità, è come se fosse stata inflitta a me. Infatti, ciò che avete fatto in questa vita verrà fatto a voi nella prossima. Sta scritto anche: in verità io vi dico, chi trae vantaggio dalle malvagità perpetrate contro una creatura di Dio non può essere retto. E tantomeno possono trattare le cose sacre o insegnare i segreti dei cieli coloro che hanno le mani macchiate di sangue o la bocca contaminata dalla carne. Leggiamo inoltre: e tutto ciò che fate al più piccolo dei miei figli lo fate a me, poiché io sono in loro e loro sono in me. Sì, io sono in ogni creatura e tutte le creature sono in me. Io gioisco di ogni loro gioia e soffro per ogni loro dolore. Perciò io vi dico, siate buoni tra voi e con tutte le creature di Dio. Più avanti leggiamo: si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì di nuovo da Betania a Gerusalemme. Trovò nel tempio della gente seduta a vendere buoi, pecore e colombe e anche i cambiavalute. Fece allora una sferza di 7 cordicelle e li scacciò tutti dal tempio. Liberò le pecore, i buoi e le colombe. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e rovesciò i banchi. E disse loro: portate via tutte queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. Non sta forse scritto: la mia casa sarà una casa di preghiera per tutti i popoli, e voi ne avete invece fatto una spelonca di ladri e l'avete riempita di tutti gli obbrobri possibili. E non ammise che si portasse nel tempio neanche una ciotola di sangue o che venissero uccisi degli animali. Già nell'Antico Testamento Dio disse tramite i profeti: i vostri sacrifici di sangue sono un opprobrio per me. Ciò nonostante, gli uomini continuano ancora a sacrificare animali per le loro feste. Malgrado tutte le difficoltà, sempre più persone che non fanno parte delle istituzioni ecclesiastiche sperimentano come la luce del Cristo Dio si irradia in modo possente. Sempre più persone vengono a conoscenza dell'amore, della bontà e della mitezza di Gesù. Riconoscono che il suo insegnamento consiste anche nel prendersi cura ed essere misericordiosi con i più deboli e comprende anche gli animali. Cominciano così a vedere gli animali con altri occhi, senza considerarli soltanto fornitori di carne, e conferiscono una voce agli animali. Anch'io conferisco la mia voce agli animali. Gli animali parlano al mio cuore e io traduco il loro linguaggio. Cari amici, spero tanto che queste parole raggiungano il vostro cuore. La preghiera degli animali dice: Molti nostri fratelli animali sono sempre all'aperto, senza un riparo e protezione, in ogni stagione, con qualsiasi tempo, sia al freddo, con il caldo o addirittura con la calura delle giornate estive. Essi chiedono, tramite di me, aiutateci affinché anche noi possiamo avere un tetto sulla nostra testa come l'avete voi e come l'avevano gli animali di Betlemme che accolsero Maria, Giuseppe e il loro bambino. Percepite nei vostri cuori, voi uomini, percepite che noi siamo i vostri fratelli minori, gli animali. Anche per noi animali potrebbe essere ogni giorno Betlemme se gli uomini che ci amano aiutano per creare ripari e spazi vitali in modo che possiamo ricevere per esempio un cibo genuino come la Madre Terra desidera fare senza concimi chimici. Vi preghiamo, per piacere, aiutateci affinché persone che amano gli animali possano costruire dei ripari, acquistare terra e donarci un cibo, come lo desiderate anche voi uomini per voi, natura pura. Vi preghiamo di aiutarci affinché i cacciatori e i bracconieri che mettono le trappole non possano più trarre vantaggio da voi uomini con il loro modo vigliacco di sparare e di catturarci. Se i nostri corpi morti non vengono più usati come arrosto in tavola, non ci sarà più motivo di continuare a ucciderci. Noi animali vi chiediamo di cuore, non mangiate la nostra carne. Se il consumo di carne si riduce, di conseguenza diminuirà sempre più anche la violenza nei campi e nei boschi. Per piacere, contribuite anche voi a far sì che le vostre abitudini alimentari non si basino su vittime dei macelli. Se riflettete su queste cose, voi uomini, pensate anche a Giuseppe e Maria e agli animali nella stalla di Betlemme. Giuseppe e Maria non macellarono gli animali per il bene del loro corpo. Essi amavano gli animali e gli animali amavano loro. Gli animali donarono calore e diedero volentieri la loro mangiatoia per il bambinello. Le persone che pensano a Betlemme come esempio non penseranno al grande amore di Dio soltanto a Natale, ma prenderanno coscienza che Betlemme dovrebbe essere presente ogni giorno, poiché Dio, l'Eterno, ama gli uomini, ma anche gli animali e tutta la Madre Terra. Anche gli animali che si trovano imprigionati nei macelli e sono destinati a morire parlano al mio cuore e io, Gabriele, desidero conferire loro la mia voce. Veniamo allevati per essere macellati, tenuti prigionieri in una stalla terribile. Anche noi siamo esseri della creazione che hanno sensazioni, in modo analogo a come le avete voi uomini. Percepiamo paura, sofferenza e gioia. Molti di noi sono bovini, condannati ad essere macellati perché ci sono persone che vogliono mangiare la nostra carne e per questo ci troviamo in spazi ristretti, non possiamo quasi muoverci. Sotto i nostri piedi ci sono delle grate di metallo, come le chiamate voi. I nostri escrementi cadono attraverso queste grate e così siamo costretti a vegetare in un'atmosfera con un odore caustico pungente. Vi preghiamo, per piacere, non mangiateci e ponete segni di amore per il prossimo. Guardate nei nostri occhi e percepirete che anche noi bovini siamo creature come lo siete voi e quindi siamo il vostro prossimo, poiché Dio è unità negli animali, nelle piante, nelle pietre, su tutta la terra, in tutto il cosmo. Noi bovini respiriamo come voi. Anche voi amate la libertà come noi. Anche voi respirate e non volete che alcun uomo e alcun animale vi tolgano intenzionalmente il respiro. Vi preghiamo, per piacere, ponete dei segni, non mangiateci, così coloro che sono avidi di profitto nei ghetti degli animali resteranno a poco a mani vuote, perché si smetterà di allevare gli animali per produrre carne, la carne degli animali, i quali in fondo hanno lo stesso respiro che avete voi uomini. Il respiro è vita, proviene dall'Eterno Creatore. Vi preghiamo, non toglieteci intenzionalmente il respiro per il vostro consumo di carne. Oche, anatre, galline, tutti gli animali che vivono sulla terra e sottoterra, tutti gli animali che vivono nelle acque vi pregano, tutti gli animali dell'aria vi pregano e dicono: lasciateci vivere, vi preghiamo, per piacere, non mangiateci. Fate sorgere nei vostri cuori l'amore per ogni creatura. Conferiteci una voce in questo mondo degli uomini buio, terribile e brutale. Lasciateci vivere, lasciateci vivere, vi preghiamo. Gli animali che si trovano nei laboratori di sperimentazione chiedono: uomini, contribuite affinché queste crudeltà terribili, le torture che vengono perpetrate a noi esseri viventi, abbiano fine. Anche voi uomini non volete che vengano effettuati esperimenti su di voi. Non volete essere torturati. Noi animali veniamo fatti soffrire, veniamo torturati e patiamo. In modo analogo a voi uomini, anche noi percepiamo sofferenza, dolore, tormenti. Abbiamo paura di questa morte cosciente che di rado avviene senza tortura. Vi preghiamo, per piacere, aiutateci e sviluppate nel vostro cuore umano l'amore di Gesù, il Cristo, che amava gli animali e tutto ciò che la terra porta su di sé. Noi animali chiediamo aiuto, grazia e misericordia. Per piacere, voi uomini, conferite una voce a noi animali, non mangiateci, percepite ciò che sentiamo noi. In tal modo comincerete ad amarci e a poco potrà esserci pace nei boschi e nei campi, nelle stalle, nelle acque e nei laboratori di ricerca. Se Betlemme diviene un segno di amore per gli animali nel cuore degli uomini, anche tra gli uomini stessi potrà esserci l'amore per Dio e per il prossimo, la pace, l'unità che Gesù il Cristo ha insegnato agli uomini. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, lasciate che gli animali vi guardino negli occhi e così percepirete che cosa vi vogliono dire. Vi dicono continuamente, per piacere, vi preghiamo, aiutateci. Gli animali ringraziano però anche per la bontà, l'amore e la misericordia degli uomini che personificano veramente l'amore per Dio e per il prossimo. Sperimentiamo così attimi con gli animali e percepiamo che sono creature che vivono con noi e che hanno lo stesso respiro che abbiamo anche noi uomini, l'alito del Dio creatore. Fate che noi uomini respiriamo con gli animali, allora in questo mondo si farà più luce e il regno di Dio si risveglierà in noi. È la pace nei nostri cuori e nel nostro animo. Se gli animali avranno trovato accesso al nostro cuore, avremo imparato ad amare un po' di più. Allora crescerà anche l'amore per Dio e per il prossimo verso gli uomini, e allora in noi ci sarà pace. Io, Gabriele, vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e averci seguiti. Se lo desiderate, restate ancora un po' in ascolto alla vostra radio o alla televisione. Gesù, il Cristo, insegnò a noi uomini. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su questa casa, ed essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Ma chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è come un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. E la casa crollò e la sua rovina fu grande. I cristiani delle origini in tutto il mondo costruiscono veramente sulla roccia che è il Cristo. Cristiani delle origini hanno acquistato una piccola terra, una terra della nuova Betlemme, una piccola stazione di accoglienza per gli animali. È un progetto che conferisce una voce agli animali. Su questa terra, che è ancora piccola, gli animali vivono senza paura. Ci sono bovini, pecore, oche, anatre, gatti, a cui si aggiungono gli uccelli ai quali piace trovare una casa nei cespugli che sono stati piantati. Gli animali che vivono nei boschi e nei campi si avvicinano sempre più, sentono protezione e una patria nel grembo della madre terra, la quale, senza che gli uomini debbano intervenire molto, offre agli animali tutto ciò che essa può dare, soprattutto sicurezza, un tetto, pace e cibo. È una terra ancora piccola, la terra pacifica della Nuova Betlemme. Con il vostro aiuto potrebbe divenire più grande e offrire una patria e protezione a sempre più animali. Io non desidero chiedere l'elemosina, bensì parlare al vostro cuore e appellarmi al vostro cuore per gli animali e per la madre terra. Ogni modo di chiedere l'elemosina è una specie di costrizione, invece io desidero raggiungere il vostro cuore. E se ho raggiunto il vostro cuore e voi vi decidete a donare qualcosa in base a ciò che si è mosso nel vostro cuore, un dono per i vostri fratelli animali, allora sarà un dono di amore fatto agli animali e alla natura. So bene che la miseria e la fame in questo mondo aumentano sempre più, ma soltanto tra il popolo comunque, poiché come molti di noi sanno, il divario tra ricchi e poveri si ingrandisce sempre più. Perché? Perché i cuori dei ricchi divengono sempre più freddi e i poveri devono rivolgersi più o meno per forza ai ricchi e chiedere denaro, ovvero chiedere la carità. Pensiamo alle parole di Gesù. Da un lato, egli disse che è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno di Dio. D'altro lato, ha parlato di come costruiamo la nostra casa. Simbolicamente, molti ricchi costruiscono la propria casa sulla sabbia e ciò significa che essa crollerà. L'anima dell'uomo, che era duro di cuore, si ritroverà un giorno a mani vuote nell'aldilà. Infatti, la veste mortuaria non ha tasche. È necessario ed è anche una questione di cuore il fatto che gli uomini riflettano sull'amore per il prossimo. Questo vale però anche per gli animali, anzi per tutta la madre terra. Di questo divario che si sta ingrandendo sempre più fanno parte tra l'altro anche gli animali e la terra. Poiché noi sappiamo ciò che è stato arrecato loro e viene inflitto loro tuttora. Ci sono persone che tengono discorsi ad altre persone chiedendo denaro per gli uomini che soffrono, cioè giusto e buono. Anche i cristiani delle origini pensano ai loro simili, in particolare quando vedono come soffre parte della popolazione. Gli animali però non hanno quasi alcuna voce e per questo io voglio continuare ad essere la loro voce. Vi preghiamo, per piacere, aiutate. So che tutti coloro che non godono di grandi ricchezze e che devono guadagnarsi ogni giorno il proprio sostentamento, spesso in modo molto duro, provano su se stessi cosa significa avere un euro in più o in meno. Gli animali, che sono le creature che vivono con noi, chiedono ai ricchi e a tutti gli uomini che costituiscono il popolo. Vi preghiamo, per piacere, non mangiateci. E se desiderate dare un aiuto a noi animali, vi chiediamo con modestia, già un euro aiuta. Cari amici, non fatevi influenzare se ora viene dato il numero di conto corrente. Io non vi voglio convincere né costringervi a donare qualcosa. Tuttavia è normale che anche quando è il cuore che parla e dona, si debbano dare indicazioni organizzative. Vi prego di avere comprensione per questo. Gli animali ringraziano e anch'io, Gabriele, che conferisco una voce agli animali, vi ringrazio di tutto cuore. Fondazione Gabriele, conto corrente postale numero 51 833 879, conto banco posta codice ABI 07601 CAP 11800 al numero di conto 51 833 879. Causale del versamento: festa di Betlemme.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, Egli, il grande Spirito, ci guida per liberarci dalla tentazione, ci guida per liberarci dai nostri peccati, se lo vogliamo. In quest'ora vogliamo prendere consapevolezza in modo profondo che il Cristo Dio è in noi. Percepiamo il nostro cuore fisico. Vicino al nostro cuore fisico risplende la forza del Cristo Dio, la forza redentrice che desidera compenetrarci completamente. Nella misura in cui noi ci affidiamo, ossia ci affidiamo consapevolmente, riceviamo questa bellissima luce che fluisce attraverso la nostra anima, fluisce nelle nostre cellule, edifica cellule forti e sane,
0: kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: E porta le cellule malate e deboli a venire espulse. Questo è il circuito della guarigione in noi, nel corpo. Alcuni di noi hanno sicuramente riconosciuto che se ci affidiamo in modo consapevole, otteniamo forza interiore. L'affidarsi consapevolmente rinforza la nostra fede, diviene una fede viva, perché diveniamo più desti e con l'aiuto del grande Spirito ci pentiamo dei nostri aspetti umani e li sistemiamo. E così alcuni di noi sanno qual è il prossimo passo da fare verso il Cristo. E questo rinforza colui che crede. La fiducia cresce. La dedizione diviene un affermare profondamente che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, è in noi, che il grande amore ci assiste, ci aiuta e ci guarisce. Cristo, lo Spirito nel Padre, è la forza universale, la presenza universale. La presenza universale significa Dio in tutti gli uomini, Dio in tutti gli esseri, Dio in tutto l'essere. Alcuni di noi si recano da un medico terreno. Alcuni vanno dal medico per farsi curare, poiché la guarigione globale non esclude il fatto di rivolgersi al medico. Tuttavia, se conosciamo la forza universale, se siamo consapevoli che il Cristo è in noi, allora il Cristo è anche nel medico terreno. Affermiamo la forza del Cristo nel medico terreno. Affermiamo i medicinali che ci prescrive. In ogni cosa c'è lo Spirito. Affermiamo le terapie a cui ci sottoponiamo ed affermiamo così la forza dello Spirito di Dio nei medicinali, nella terapia o nelle terapie, e non per ultimo in noi. E in questo modo la nostra consapevolezza si dischiude sempre di più, così che la grande forza interiore del Cristo Dio è in grado di compenetrarci sempre di più.
0: So manche muss noch so manche barriere.
1: Alcuni devono ancora affrontare determinate barriere degli aspetti umani, oppure smontare una diga dell'ego umano. E lo facciamo con gioia e gratitudine, perché nella fede viva percepiamo colui che ci è molto vicino. E così, eventualmente, ci vuole un po' di tempo fino a che la corrente dell'amore possa compenetrare la nostra anima e possa inondare le cellule del nostro corpo, ma il Cristo è sempre pronto ad aiutarci, è sempre pronto a irradiare la nostra anima, a guarire il nostro corpo. In questa consapevolezza andiamo ora da Lui. Ci sediamo in modo eretto. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. E chi lo desidera può chiudere gli occhi.
0: Gemeinsam gehen wir zu Christus.
1: Insieme andiamo dal Cristo, poiché io sono vostra sorella. Noi insieme andiamo dal Cristo in noi. Cristo, tu sei il grande medico e guaritore. Tu sei la forza che agisce in ogni cosa. Io affermo la grande forza in me. Io dico sì a colui che dimora in me. Io sono il Tempio di Dio. Dischiudo il Tempio di Dio con una profonda fede e fiducia a te, o Cristo. Ci rivolgiamo verso la luce interiore. Affermiamo nelle vicinanze del nostro cuore fisico la grande fiamma possente, guaritrice e che aiuta. Respiriamo in modo tranquillo. Il nostro respiro diviene sempre più profondo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Il respiro è tranquillo e profondo. I pensieri ancora esistenti si ritirano. I nostri sensi si rivolgono verso l'interiore. Silenzio, pace infinita, inonda il nostro corpo. I pensieri si sono allontanati. Il respiro scorre in Lui, lo Spirito del Cristo Dio, la luce che aiuta e guarisce. In noi si fa silenzio. I sensi si rivolgono sempre più verso l'interiore. La luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore fisico diviene più grande. Percepiamo che il tempo e lo spazio svaniscono. Il corpo diviene più leggero. Si fa varco il silenzio. I nervi sono rilassati. Il grande spirito respira tramite la nostra anima nel nostro corpo. Respira tranquillamente e profondamente. La luce interiore diviene più grande. Ricolma il nostro corpo. Scorre attraverso le nostre braccia, nelle nostre mani. Percepiamo il possente spirito in tutto il corpo. E in modo particolare nei palmi delle mani.
0: Cristo auf uns.
1: Ci aspetta. Egli desidera aiutarci. Egli desidera guarirci. Permettiamo che questo avvenga. Silenzio infinito ci compenetra. Forza infinita ci rinforza. Cristo, in te, in me, Cristo, in noi. La sua forza scorre dal capo fino ai piedi e ritorna al capo. Silenzio infinito ci compenetra. Cristo, possiamo riceverti. Ed ora appoggiamo la mano destra su una parte del corpo di nostra scelta. Appoggiamo lievemente le punte delle dita al corpo. La mano si incurva. Ci concentriamo su quella parte dove è appoggiata la nostra mano. Diviene caldo. Il campo di forza che aiuta e guarisce si edifica. È il Cristo che aiuta e guarisce. L'Eterno Spirito è l'essere impersonale che comprende ogni cosa. Guarisce. Rimanete concentrati sul campo di forza e percepite il Cristo. Sì, lo possiamo percepire. Lui guarisce. La legge dell'amore che comprende ogni cosa. L'amore guarisce. Guarisce. Rimanete concentrati, percepitelo. Percepite il meraviglioso dono della sua presenza consapevole. Guarisce. Aiuta. Scioglie.
0: Befreit.
1: Libera.
0: Christus.
1: Cristo.

0: Kraftfeld.
1: Il campo di forza diviene più forte. Le correnti di guarigione scorrono in modo più intenso. Nella misura in cui noi ci doniamo a Lui, riceviamo. Diciamo sì al Cristo e rimaniamo concentrati. Sì al possente campo di forza in noi. Sentite nella zona su cui poggia la mano destra. Aiuta, guarisce, scioglie, libera.

0: concentriert.
1: Rimanete concentrati. O sentite la sua forza. Questo rinforza la fede e la fiducia. Incoraggia ad adempiere un passo dopo l'altro le leggi della vita. Sfrutta il tempo. Egli è qui. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano è appoggiato di nuovo sulla coscia destra. Ci concentriamo sul nostro respiro. Sentiamo una certa leggerezza, quasi la mancanza di gravità, l'infinito compenetra il corpo di tempo e spazio.
0: Cristo,
1: noi crediamo in te. Ogni giorno la nostra fede in te diviene più viva, perché adempiamo un passo dopo l'altro i comandamenti della salvezza. La barriera si smonta, la diga crolla, la vita ci inonda, una nuova immagine di uomo nel tuo spirito. Fluisce dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro. Di nuovo si edifica la forza che guarisce e che aiuta in noi. Ci concentriamo sulla luce interiore. Affermiamo e diciamo sì al Cristo. La forza di guarigione scorre nei gruppi di cellule. La forza di guarigione scorre in tutti gli elementi del corpo. Cellule sane si edificano. Cellule malate e deboli prendono la via per venire espulse. Il grande spirito ci compenetra.
0: Der große innere Arzt und Heiler wirkt in uns.
1: Il grande medico e guaritore agisce in noi. La luce del Cristo diviene più intensa. Scorre nel palmo delle nostre mani, che diventano calde. Ancora una volta appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. La punta delle dita la appoggiamo sul corpo. La mano si incurva leggermente. Ora ci concentriamo sulla parte del corpo dove è appoggiata la mano. Cristo. Il Cristo guarisce. Il campo di forza si intensifica. Sotto la nostra mano destra diviene caldo, diviene sempre più caldo. Il campo di forza lavora nel nostro corpo. È la forza che guarisce e che aiuta. Il Cristo. Permettete che questo avvenga. Quest'ora viene donata per percepirlo. Guarisce.
0: Es löst.
1: Scioglie.
0: Es befreit.
1: Libera.
0: Es hilft.
1: Aiuta.
0: Es das Gesetz der Liebe.
1: Lui.
0: Der Geist.
1: La legge dell'amore. Lo spirito. Rimanete concentrati, percepite la sua presenza. Edificate la fede viva e la fiducia. Ora lo sentiamo. Ora prendiamo consapevolezza. Il suo spirito è presente in noi.
0: Es hilft.
1: Aiuta.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Es löst.
1: Scioglie.
0: Es befreit.
1: Libera.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Cristo.

0: innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Aiuta.
0: Heilt.
1: Guarisce.
0: Löst.
1: Scioglie.
0: Und befreit.
1: E libera.
0: Christus.
1: Cristo.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Cristo. Il campo di forza energetico che aiuta e guarisce in noi.

0: Und legen wir wieder unsere rechte Hand zurück.
1: Ed ora riportiamo di nuovo indietro la mano destra. Ci concentriamo sulla luce interiore. Diciamo sì al Cristo in noi, con i nostri pensieri, con tutti i nostri sentimenti. Sì, Cristo. Percepiamo la sua forza. Percepiamo la sua presenza. Ancora una volta, egli ci compenetra dal capo fino ai piedi e indietro fino al capo. Egli desidera che noi lo percepiamo.

con tutto il nostro essere, anima e uomo, veniamo ancora una volta da Lui per ringraziarlo. Lo ringraziamo per il suo grande amore, per la sua presenza, per il suo aiuto e guarigione. Il ringraziamento più bello a Lui è la nuova immagine dell'uomo che si risveglia in noi e si irradia attraverso di noi se noi affermiamo in continuazione il Cristo, completamente convinti, diciamo sì al Cristo e così diveniamo più sensibili. La fede in Lui diviene viva e la fiducia raggiunge una forza che ci aiuta di nuovo ad adempiere passo dopo passo i comandamenti dell'amore. E allora la nuova immagine dell'uomo ci compenetra, l'anima luminosa nella luce del Cristo Dio.

siamo divenuti tranquilli. Il silenzio infinito respira attraverso di noi. Percepiamo le onde dell'amore che ci sospingono in una dimensione cosmica che non conosce né spazio né tempo. L'amore vince. Lasciamo che il grande amore cosmico vinca e noi siamo nella possente libertà universale che ci trasmette la sensazione di unità che è sovrannaturale. Cristo. Diciamo sì a te. In questa consapevolezza, cari fratelli, care sorelle, preghiamo per il nostro prossimo. Preghiamo nel silenzio per persone che conosciamo, per amici, per tutta l'umanità. Cristo accoglie le nostre preghiere. Preghiamo.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Christus ist der innere Arzt.
1: Il Cristo è il medico e guaritore interiore, il guaritore della nostra anima. Il corpo umano è il mantello dell'anima e la avvolge. Ogni corpo umano ha le sue forze di autoguarigione che possono essere attivate dall'uomo con una vita positiva e orientata verso Dio. Se grazie a questo modo di vivere l'anima dell'uomo diviene più luminosa, lo spirito del Cristo Dio irradia più intensamente le sue forze di aiuto e di guarigione attraverso l'anima della persona verso le sue forze di autoguarigione. Le forze di autoguarigione che sono state intensificate in tal modo dal Cristo che aiuta e che guarisce agiscono quindi in modo positivo nel nostro corpo, rendendo possibile la guarigione del corpo fisico. Tramite la forza del Cristo Dio, noi uomini riceviamo tantissima grazia per poter riconoscere con il suo aiuto le nostre colpe umane che sono gli ostacoli che indeboliscono le forze di autoguarigione del nostro corpo fisico, compromettendo così la nostra salute o addirittura la nostra guarigione.
0: Gefährdet ist. Die Aktivierung der Selbstheilung.
1: Il fatto di attivare le forze di autoguarigione tramite il medico e guaritore interiore, il Cristo, non esclude di andare a farsi visitare da un medico.
0: Der Christus Gottesgeist im Urgrund.
1: Lo spirito del Cristo Dio nel profondo della nostra anima, come già detto, è lo spirito che aiuta, che scioglie e che redime. Egli ci dona la forza e cerca di aiutarci a riconoscere le contrarietà, le negatività che noi uomini abbiamo immesso nella nostra anima e nel nostro corpo fisico, e che influiscono sul nostro corpo, affinché possiamo sistemarle, ossia scioglierle, con il suo aiuto. Il presupposto è che noi siamo disposti a esaminare le abitudini del nostro modo di

0: pensare e di parlare e il nostro comportamento per sistemare le negatività che riconosciamo, poiché i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento vengono registrati dai sistemi di cellule del nostro corpo e nel corso di un certo periodo di tempo anche dalla nostra anima. Come ormai sappiamo, tutto è basato sull'energia. Anche le nostre forze di autoguarigione sono energie che eseguono ciò che noi immettiamo nel nostro conscio, nel nostro cervello, con i nostri pensieri e con tutto il nostro comportamento. Il nostro cervello segnala poi al nostro corpo fisico i pensieri e le parole che gli abbiamo inviato. Il cervello è la stazione emittente del corpo fisico e riceve ciò che noi gli trasmettiamo. In base a questo si comportano poi le funzioni del nostro corpo. Il cervello trasmette segnali al corpo, per esempio tramite dolori, malessere e irritazione, e comunica gli ammonimenti corrispondenti anche ai nostri sensi, in modo che noi uomini possiamo riconoscere che nell'insieme delle cellule del nostro corpo non è tutto a posto. Se l'uomo non percepisce ciò che il suo corpo gli segnala, ossia, se non tiene conto di questi segnali, egli non sistemerà nemmeno ciò che questi segnali gli vogliono comunicare. Le forze di autoguarigione, che cercano sempre di mantenere la salute o di guarire il corpo, si indeboliscono, la conseguenza può essere poi una malattia. Le forze di autoguarigione del corpo cercano sempre di mantenere il corpo forte e di conservare le sue funzioni. Tuttavia, se l'uomo frena queste cose con i suoi sentimenti, con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e azioni negativi, allora, come già detto, le forze di autoguarigione e che aiutano a mantenere la salute si indeboliscono a poco. L'uomo sperimenta poi l'effetto dei pesi che ha immesso nella sua anima e nel suo cervello, che è la centrale di comando del corpo. Quante volte succede che siamo disperati perché andiamo da diversi medici e nonostante tutti i loro sforzi ci rendiamo conto che la guarigione non procede. Un medico o uno psicoterapeuta possono sì aiutare il nostro corpo, ma siamo noi, ognuno di noi, che dobbiamo cambiare in senso positivo affinché le forze di autoguarigione possano divenire attive e trasmettere al corpo le energie necessarie affinché possiamo stare meglio fisicamente e guarire a poco. Noi stessi siamo quindi un buon aiutante affinché il nostro corpo possa raggiungere la guarigione globale, la guarigione dell'anima e del corpo. Se utilizziamo bene la nostra esistenza terrena e cambiamo il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento, affinché il medico e guaritore interiore possa attivare le forze di autoguarigione e il nostro medico di fiducia terreno possa seguire il corpo fisico. Questa sarebbe la guarigione dell'anima e del corpo. Noi stessi dovremmo essere il nostro psicologo per attivare le forze di autoguarigione. Le regole di vita di Gesù di Nazareth ci aiutano a farlo. Esse dicono, tra le altre cose, vedi per prima la trave nel tuo occhio, prima di continuare a pensare e a parlare della pagliuzza nell'occhio dell'altro. Quindi chi analizza la propria trave cerca di esaminare i contenuti del suo comportamento per sistemare ciò che, per esempio, è contrario a questa regola che ci viene indicata anche dai 10 comandamenti di Dio e dal discorso della montagna di Gesù. Pertanto si può dire, la radice di tutti i mali si trova in ognuno di noi, poiché partendo da ciò che abbiamo immesso nel nostro cervello, questi nostri pesi ricadono sul nostro corpo e anche sulla nostra anima. Le cause di tutti i mali seguono quindi un determinato circuito che ha inizio nel cervello, passa poi nel corpo e quindi nell'anima. I passi successivi sono poi nell'anima e quindi di nuovo nel corpo. Ripeto, il medico e guaritore interiore è la forza di guarigione nella nostra anima. Se sistemiamo gli aspetti negativi del nostro comportamento nella nostra anima, si fa più luce. Tramite l'anima luminosa, il medico e guaritore interiore irradia poi verso le nostre forze di autoguarigione. In questo modo, il nostro corpo riceve più energia e più forza vitale. Gesù di Nazareth ci ha insegnato, va ed ora in poi non peccare più. Ciò significa che dovremmo sistemare i nostri errori che abbiamo riconosciuto e poi non ripeterli più, passo per passo. Se desideriamo far divenire luminosa la nostra anima con lo spirito della libertà, con il medico e guaritore interiore, affinché il nostro corpo possa ricevere più energia, Sforziamoci di sintonizzare la nostra anima e il nostro corpo sul processo di guarigione. Per farlo, se ci è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto, assumendo una posizione ben eretta. Se ci è possibile, appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Se ci sono ancora pensieri assillanti che condizionano il nostro sistema nervoso e se continuiamo a rimuginare, il nostro respiro ci aiuterà a prenderne a poco distacco se inspiriamo ed espiriamo profondamente.
1: Von uns Abstand nehmen. Wir atmen.
0: Inspiriamo profondamente
1: und langsam
0: ed espiriamo lentamente.
1: Wir atmen.
0: Inspiriamo profondamente
1: und langsam
0: ed espiriamo lentamente. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso. Mentre lo facciamo, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va. Viene e va. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Continuiamo a osservare il nostro respiro. Inspiriamo portando il nostro respiro fino nel ventre. Espiriamo lentamente attraverso la bocca o attraverso il naso.
1: Wir entspannen.
0: Ci rilassiamo.
1: Unsere Gedanken.
0: I nostri pensieri si allontanano da noi.
1: Wir werden ruhiger.
0: Diveniamo più tranquilli.
1: Unser Gemüt wird
0: stiller. Il nostro animo diviene silenzioso.
1: Unser Atem geht ruhig.
0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. I nostri nervi si rilassano. I nostri muscoli si sciolgono. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
1: Wir
0: riceviamo.
1: Wir sind